0: relazioni in senso motorio sessuale, ci mancherebbe, sono un professionista serio.
1: Ah, ok.
0: Penso che non ci siano problemi, cioè cinematografia, comunque siamo in un mondo moderno, il business is business.
1: Sì,
0: lei lavora con gli uccelli, in un certo senso lavoro con gli uccelli anch'io.
1: No, io lavoro con gli esotici.
0: Guarda, ho girato con certi cazzi dell'Amazzonia che potrei dire anch'io di aver girato con le iguane. Comunque, mi dica la mail, per piacere.
1: Allora, sì, info on Iraning.
0: Sì. Aspetti un secondo, per piacere, Gundam, sbagli in faccia adesso che stai venendo, vai, vai, azione, bravo, così, tira la canna, bravo, così, bravi, adesso stoppate un attimo perché ragazzi non riesco a prendere la mail, porca vai, figa, allora, info chiocciola,
1: gmail.com,
0: com? Ah, come camshot
1: a Milano.
0: Ok, perfetto, grazie, io ho preso la mail, adesso manderò una richiesta dettagliata. Voi ce l'avete le iguane, avete tutti quegli animali esotici, insomma?
1: No, l'iguana non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di animali. Ma mi scusi, con chi parlo?
0: Sì, sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella il mio motto. Sono un regista, se fa un attimo di wikipedia credo che mi trovi in un attimo, sono piuttosto quotato.
1: Ok, perfetto, film anche va bene, le ho dato le mail, grazie, buona serata e buon lavoro.
0: Sì. Scusi se le chiedo l'ultima cosa, molto veloce, voi avete anche i rettili, corretto, giusto?
1: Sì, abbiamo i serpenti, ci stanno i draghi barbuti, il giacolo bambino.
0: Senta, le faccio una domanda veloce così non sto a far perdere tempo neanche al suo ufficio marketing. Secondo lei una piccola iguana riuscirebbe a rimanere ferma, oppure come si chiama quell'animale che si mimetizza, mi perdoni, io sono un po' ignorante,
1: il camaleonte
0: su un cazzo mi rimane fermo? Cioè prende, se lo metto su un cazzo di colore mi rimane di colore fermo, immobile, per una ripresa?
1: No, può essere che se le dà il morso a finire che la persona meno ospedale prende infezione.
0: Ah cazzo, allora meno male che mi ha avvisato, perché c'è questa scena con un big cock di colore. Va bene, grazie, e lei è molto gentile, salve, arrivederla, buona giornata.
1: Arrivederla, buon lavoro.
0: Grazie, gentilissimo. Bene ragazzi, avete postretto troppo, dai, sparami un bel pompino, tienilo bello teso. Non la sapevo questa del camaleonte, è velenoso, volevo farmi sta scena col camaleonte sul cazzone di colore, spaccava tutto. Vabbè, devo pensare altro.
2: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop
14: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zoo di 105.

0: Grande Berbe, che l'Aibi Casalecchio Posticcio. Siamo una nuova puntata di Squarto Gradorb. E che ci sono solo io, Orbo, indica Pezzoli, dici che sono canaglia. Andiamo a salutare i caglionotti dell'ospitalazione delle poltronette rosse, il nostro generale Garofalo, Squarto Quarone, Rucola. Sì, sì, lo penso anch'io che era fallo. Eh no, e la mamma no. Certo, Kennedy. Basta, dai. Ma andiamo a salutare il nostro poltronatro Carnabu, Carmelo Abate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, sta cosa non va bene!
0: Anche io vaffanculo! Ma adesso che siamo biblici, Casalecchio, andiamo alla ricostruzione della sabbia che dice il mare. Servizio!
2: Sono le 6 del mattino di una tranquilla domenica, a casa del signor Alessio Passami il Termine. Come ogni domenica, il signor Passami il Termine si sta preparando ad adorare Satana nel salotto di casa e a sacrificare al maligno un ovino sul basamento in pesante pietra, con il tradizionale e preziosissimo coltello sacrificale Inca da lui acquistato con tanti sacrifici in fabbrica.
0: Ah, che bello! Ah, vieni caprettina, che adesso facciamo il giochino della sgozzatura in onore di Satanello. Eh no, non mi cacare le pallette sul divano che c'ho ancora le rate da portare al sofà. Dai, vieni bella che sono anche tutto turcito.
2: Quando il signor Alessio Passami il Termine è pronto al consueto rito religioso promaligno, viene attirato da un rumore sinistro provenire dalla cabina armadio della camera da letto. Incuriosito, vi si dirige guardingo.
0: E che cos'è questo rumore? Sono incuriosito. Forse è il caso che mi dirica quartingo. Anche se ho la terza media non so cosa cazzo voglia dire. E sono anche cosciente che essendo uno che abita da solo e senza animali domestici, probabilmente non dovrei avventurarmi verso una fonte di possibile pericolo senza prima chiamare gli inquirenti. Ma siccome ho in casa una capra e sono nudo con in mano un coltello e ho disegnato una stella di Davide su tutto il pavimento con le mie stesse feci, probabilmente avrei dei problemi a spiegargli le cose.
2: Eh già, il signor Alessio Passami il Termine, cosciente di essere una persona con degli squilibri comportamentali e una assodata sociopatia, fa l'errore di non chiamare gli inquirenti, che troverebbero la stella di David gigante fatta di feci, la capra viva e il coltello impugnato da esso stesso nudo, con una vistosa erezione indotta da ingenti quantitativi di Viagra, per via dell'abitudine di fare del sesso con lo stesso ovino prima del sacrificio, alquanto stravagante. Quindi decide di avviarsi verso la fonte delle sue preoccupazioni e quindi di avvicinarsi alla cabina armadio nudo e con una vistosa erezione trainando la ignara capretta.
0: Chi c'è dentro la cabina armadio? Chi c'è che produce il rumore che diventa sempre più sinistro? Che preoccupante, ed io che sono cosciente continuo imperterrato ad avvicinarmi ed è anche in condizioni impresentabili. C'ho un cazzo che sembra un bazooka trascinando la capretta che sta cagando pallotte di feci ovine sul tappeto scendaletto. Chi c'è?
2: È un attimo e le porte della cabina armadio si aprono e da essa fuoriesce un robot venuto dal futuro con un'arma a sparascimmie appallottolate che colpiscono duramente il povero Alessio Passami il Termine, facendolo stramazzare al terreno esanime.
0: Uè, c'è qualcuno che sembra un robot venuto dal futuro lì dentro? Sento anche come un puzzo di scimmie, come banane e peli cagati. Scimmia appallata, no! Minchia, quanto fanno male le scimmie! Loro male! No, che fai? Che situazione improbabile! Perché sei venuto un robot dal futuro? Che fai con la mia capretta? No, in volo! No, in volo! No! Riesci a ballare lo stesso in tuo culo!
2: È finita per il povero Alessio Passami il Termine, che muore nudo con una vistosa erezione che nemmeno ore di chirurgia sono riuscite a sedare. Il povero cadavere verrà trovato con il povero ovino conficcato nel sedere dalla testa, ancora vivo. si indaga sulle associazioni ecclesiastiche del Sacro Cuore di Gesù Robot del Minnesota.
0: Bene, bene, bravi, ma manca la nostra Sebastiana per i socials. Sebastiana!
3: Un signore medio orientale che si firma la cac am mi mangio. Ha mandato un video dove si vede un treno, ecco, che entra in un tunnel di fango e poi viene fermato da degli enormi massi attaccati in fondo. Credo siano le immagini di qualche disastro ferroviario.
4: No, Sebastiana, è un'anal con le feci. Ci ha spaccato il culo.
0: Brava, bene! Tutto per la puntata che la Sebba che fa coniglio, che poi si litiga con il capanno. Viva la zingara che si dà fuoco con le zibandelle di Fenuccia Capragiglio. Ciao, ciao, baglioni, culo in faccia. Vado da bifolca.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma.
4: Oh, chi è che rompe i coglioni? Spero non sia quel figlio di puttana maledetto che mi sta martoriando le palle da mesi. Giuro che lo troverò quel bastardo e gli farò ingoiare il telefono a suon di calci. Pronto, chi parla?
5: Ciao Costicina, come stai?
4: Adora, sei tu? Che bella sorpresa, non pensavo mi chiamassi.
5: Ti ho chiamato perché sei sparito.
4: Ti prego di non fraintendere.
5: Dovevamo uscire e fare una cosa a tre con la tua ex, col telaio da fregna e la faccia da strega di Biancaneve.
4: Sì, sì, è ancora in cantiere.
5: Ma sei svanito e da qualche giorno mi arrivano voci di un mega cazzone e di un rapimento di uno storpio di pezza. Volevo capire che succede fra noi.
4: Vedi, Adora, io sono stato fregato dalla maga piccione. Quella troia di Sorceress che mi ha magicamente fatto crescere una bombola messinese al posto del cazzo. Praticamente ho un cucciolo di foca senza arti che mi spunta dal bacino. E anche l'odore purtroppo è lo stesso, perché lavarlo tutto è complesso.
5: Ma che schifo.
4: Ma perché ti ho detto quest'ultima parte?
5: Senti, ma quindi c'è un mega cazzone adesso in gioco. Molto interessante. Anche se sono una mangiaprugne, in passato un paio di cazzi li ho sbucciati anche io. E se devo essere sincera, un giro su un pullman senza ruote lo faccio molto volentieri. Non si sa mai che magari cambi idea su voi uomini.
4: Ma sei seria?
5: Dai Costicina, vengo da te a fare un paio di esperimenti di capienza? Dici che ci sta dentro il mio culo senza perdere parte del tratto finale degli organi digestivi.
4: Porca m***a, che notizia!
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Oh, porti una donna o una novizia? Intendo se porti anche una amica.
5: Che maialino che sei! Vuoi subito giocarla a domino, brutto schifosone? Io preferirei venire sola per adesso. Facciamo fra un'ora da te, così riesci a lavarlo prima. Che non ho voglia di mangiare branzini oggi.
4: Ma aspetta, c'è un piccolo problemuccio che devo risolvere prima di farti venire. Posso richiamarti fra un po' e darti conferma, per favore?
5: Che cazzo fai? Adesso te la tiri pure.
4: Ma no, per l'amore della malvagità! Non me la sto tirando, è che ho da succhiare un po' di litri di sangue da una cosa che mi serve per prepararti il benvenuto cazzale.
5: Senti, scemo, non so che cazzo di scuse ti stai inventando, ma se non mi richiami entro mezz'ora ti sei perso il giro in giostra. Adesso ti saluto e lavati.
4: Adora, adora, adora, Cristo adora, pronto, ma perché tutti a me? Perché mi deve andare tutto di sfiga? Adesso vado sotto nelle segrete e svuoto quel sacco di merda di pezza e mi riempio l'uccello, non posso rimandare più, non posso perdere questa occasione della Madonna.
6: Oh, Cristo, dai su, ciuccia, ciuccia.
7: Man at Arms, ma che stai facendo contro il muro?
6: Sire, mi perdoni. Non pensavo tornasse così presto, e ho approfittato della sua glory hole personale. In questo periodo sono un po' arrapato, visto che si parla solo di cazzi giganti e ficcate.
7: Ma quale glory hole? Quel buco sulla parete lo ha fatto l'idraulico per far passare il tubo del condizionatore per la camera di Adam.
6: La camera di Adam?
8: Hey, bel maschione! Chiunque tu sia, rimettimi la salsiccia nel forello, che così finisco con il lavoro che ho tanta fame di marmellata di bambini.
7: Vado a sboccare.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: nuovo giorno nel quartier generale di Mediaset, dove l'omonima associazione a delinquere comandata dall'onnifetente Salva Lender sta vivendo un periodo di profonda noia. Grazie ai loro poteri, i malvagi supereroi hanno infatti sgominato tutte le altre bande criminali della città, arricchendosi a dismisura e guadagnandosi il favore della gente, diventando così delle vere e proprie celebrità. Ora però, purtroppo, si ritrovano con un cazzo di niente da fare.
1: Madonna, che noia!
2: Non so che cazzo fare!
3: Mi sono annoiato e me ne vado! Sono stato da Bellino, mi sono annoiato anche lì, vado via!
4: Mi voglio scopare una sogliola, ma sono tutte morte! Che noia!
5: Forza, balordi! Spremetevi le meningi! Ci sarà pur qualcosa di divertente che possiamo fare con i nostri superpoteri!
6: Ce l'ha, ce l'ha! Perché non ci diamo da fare per salvare qualche specie animale in via di estinzione?
4: Ma allora questa è proprio scema! Non hai capito che noi non siamo buoni!
6: Ma certo che l'ha capito! Noi in realtà non siamo buoni! Siamo buonissimi! Yeah!
3: Scusate, ero andato un attimo a controllare se per caso c'era della figa su Venere. Allora me ne vado.
7: Ah, questo sì che è interessante, ce n'è?
3: Sono tornato, non sento la domanda. Comunque la ipotizzo. No, tutte cozze purtroppo. Me ne vado.
5: Non distraetevi, cazzo. Continuate a pensare a qualcosa di malvagio che possiamo fare, altrimenti vi lasero tutti. Favorevoli?
8: Io
4: mi sto spremendo le meningi.
5: I contrari?
9: Fred oggi,
4: eh? Sì.
6: Metto un po' di musica, così magari ci viene l'ispirazione.
10: Guarda che luna, guarda che mare.
5: Eureka! Ho trovato qualcosa di divertente. Faremo sparire la luna.
1: Non so se è proprio una cosa intelligente, perché
9: poi prima andare come fanno, muoiono.
1: Le
9: maree.
4: L'hai detto anche tu, le maree.
9: Sembra una stronzata.
5: Non ve vedo convinti. Mettiamo le voti. Chi è contrario alla mia proposta di far sparire la luna?
11: Valerio. Io sono il Valender. Credere far sparire la luna potrebbe provocare conseguenze catastrofiche.
5: Ottima obiezione. E per questo ti meriti una bella laserata. Chi è?
3: Che fulminata!
12: Controia, che bruciata!
4: Ha laserato lo steggista!
5: Favorevoli a far sparire la luna?
8: Ma io! È una merda!
4: È una grande idea.
9: Tutti quei buchi, deve essere un tossico!
5: Bene, bene! Ecco come faremo a far sparire la luna. Salirò sulle spalle di A-Train e con la sua super velocità girerà velocissimo attorno alla luna mentre io la lasero.
10: Da questa notte senza te dovrò restare.
5: Andiamo, A-Train! Ok, laserata!
4: Ha fatto sparire la luna.
3: Non c'è più la luna.
6: Non c'è più.
3: Devo cancellarmi il tatuaggio.
4: Io devo andare in luna di miele. Adesso vado solo in miele.
5: È stato davvero divertente. Voglio rifarlo subito. Facciamo sparire qualcosa di più grosso.
4: Sì. A me personalmente mi è sempre stato sui coglioni Saturno. Sì, con quegli anelli. Che cazzo di pensa di essere Frodo? Frodo, no, anelli.
6: Aspetta, Salva Lender. Dal momento in cui hai fatto sparire la luna, io ho cominciato a sentirmi un po' strana. Ai. Oh no, mi stanno venendo le mestruazioni.
7: Maree, manca a me.
6: No.
1: Scusa, ma col Maremma.
3: Maremma manca a me.
1: È bellissimo.
3: Manca a me.
7: No. Maremma e Ala, ora senza la luna a regolarci il ciclo, avremo le mestruazioni per sempre.
3: Vabbè, dai, c'è di peggio. Non so neanche per problemi come va.
7: No, non c'è niente di peggio. Ti ricordo che io sono lesbica, mica un vampiro.
5: Però, a parte questo piccolo particolare, mi sembra che non ci siano state grosse conseguenze, no?
4: Io non ti vorrei mai contraddire, Salva Lender. Però mi è appena arrivata una comunicazione dei cetacei, no? Pare, si mormora che, senza la luna a regolare le maree, si siano per scatenare una serie di maremoti che distruggerà completamente l'umanità. Ma poco, eh?
3: Io sono di
8: luna, scatavagno!
3: Sta malissimo con i pantaloni verdi!
4: Avevo appena trovato parcheggio, cazzo!
8: Chi vi ha rubato il portafoglio?
5: Oh merda, questa sì che è grave.
7: Ah ecco, invece il fatto che io debba occuparmi solo di fregne mestruate è una bazzeccola, eh.
3: Veloci, veloci, dobbiamo trovare un modo per fare qualcosa. Dai, dai, dai, Hitler.
1: Stop, stop, stop.
11: No, io lo sapevo, lo sapevo.
1: Mi scusi regista, ho il sospetto che A-Train sia interpretato da Super Comparsa.
11: Vedi, lo sapevo, io sotto il costume c'è stava per testa di cazzo.
13: Mi ha detto fai veloce e...
11: Sì, ma veloce però se deve capire. Se deve capire.
13: Lo so, però... cioè,
11: non si è capito.
13: Sono allenato per settimane sul tapirulan per farlo. Adesso
11: ma che
13: provo...
11: cazzo me ne frega a me. La prossima volta vai pure alla panca piana. Basta che mi dici la battuta dritta come deve essere detto.
13: Ci provo un attimo, scusate.
11: No, ci provi, ci devi riuscire.
3: Veloci, veloci, dobbiamo trovare un modo per fermare questa apocalisse. Avete idea?
11: A me non viene in mente niente.
6: No, buono,
11: no, sono proprio vuoto in testa.
1: Neanche che io, proprio senza idea.
11: Ho la sindrome del foglio bianco.
1: Ma ti sta male quei pantaloni verdi?
3: Lo so, cazzo.
5: Spremetevi le meningi o vi lasero tutti. Ci sarà un modo per risolvere la situazione, no?
6: Idea! Metto un po' di musica così magari ci viene l'ispirazione.
14: Guarda che tsunami che sta arrivando.
1: Ci
3: provo, non riesco, non so nuotare!
11: Moriremo tutti, volevo imparare a suonare il flauto traverso, no! Blu, blu, blu, a fuogo!
1: No, no, oh.
11: Ma pure, ma non puoi morire male! È impossibile! Non si può morire male!
13: Lo so, però non vedendo il CGI non capisco...
11: Ma quale CGI? Cioè, la vaschetta, cioè, metta la faccia nella vaschetta, vai, vai e bolle, vai e bolle!
13: Devo farlo dentro l'acqua del lavandino?
11: Sì, sì, ti ho messo la vaschetta, vedi, il pitale, ci metti dentro la faccia, vai bu così!
13: Ah, ok, fate lo stretto, capito?
11: Ti messi la corponte sopra, ma vattene a fanculo, te salvi!
13: Blu, blu, blu...
11: No, blu, blu, blu, da, ma che sei, gli Eiffel?
15: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!
16: 105. Lo Zoo di 105.

0: Mistero Lisi, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Ma diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente, sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so. Comunque, se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo. Ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni. Poi la lascio
0: lavorare. Sì, ma lei è già nostra cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok, okay.
1: Sì, sì. Le chiedo solo una cosa, siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso, magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: no, ovviamente non glielo posso garantire, ma non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto, anche perché noi la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
0: Va bene, io la ringrazio. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, l'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: i diti per terra.
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene anche se sono dei taro. Sti Napoli che non so ben se puliscono. Io
0: non ce la faccio. Va bene?
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti, se li trovo meno bene, ecco.
0: Potremmo trovarli, non lo so.
1: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, Buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.
1: Cazzo, ridi cogliona.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Sì.
3: Fottere o non fottere?
4: Pronto?
3: È questo il vero dilemma.
4: Guardi che ha sbagliato numero lei.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Come? E da loro farsi suggere il membro.
4: Se ha voglia di fare degli schemi, ma io credo che lei abbia sbagliato numero.
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
4: Vabbè, ha voglia di giocare, io non ho tempo, buongiorno.
3: Con qualche baldracca. Che cazzo?
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Pronto?
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
5: Può parlare più forte?
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
5: Non lo capisco.
3: Con qualche baldracca.
5: L'hanno riammazzato.
3: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Ma vai fanculo?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Ma vai fanculo, t'ho detto.
3: Baldracca.
5: Stronzo. Pronto?
3: Baldracca.
5: Ma in cul.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Ma che meglio voglio?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Vuoi che ti venga a sparare in bocca?
3: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla fica o alle tette, ecco.
6: Maniaco.
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
6: Vai a farti ricoverare.
3: Fottere o non fottere?
6: Vai a farti ricoverare, stronzo.
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
6: Vai a farti ricoverare, stronzo di merda, che sei un altro.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
6: Ecco, sto registrando tutto, stai tranquillo.
3: Mannaggia.
6: Sto registrando tutto, stai tranquillo.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
6: Quanto ti sei stancato, me lo dici.
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
6: Ma vaffanculo, su stronzo di merda.
3: Che cazzo?
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La, devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua, dentro di te. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guarda tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile...
3: Aia!
2: Omar, che cazzo fai? Manco siamo entrati!
3: Scusa!
2: Attento, Omar!
3: A cosa?
2: Allo schiaffo!
3: Quale schiaffo?
2: Questo!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Siamo a Ravenna! E questa antica locanda, pensate, risale al 2019. Un luogo che nel corso del tempo ha mantenuto invariato il suo aspetto. Qui si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
3: Ammazza, fai cagare però, eh.
2: E fateli cazzi tu, no?
3: Aia!
1: Freedom.
2: Ci sono luoghi in Italia che...
1: Freedom.
2: Ammazza, che bella giornata, momento.
1: Freedom.
2: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza che fregna, lo dio.
1: Freedom.
2: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggende. Un luogo dove ci sono incredibili ritrovamenti etruschi. Ma chi erano gli etruschi? Adesso facciamo partire una base epica, scavata da qualche libreria audio a pagamento e con una voce di doppiaggio professionale. Diciamo cose ovvie e prive di informazioni, che vadano oltre ciò che avete studiato con la scuola dell'obbligo.
4: Gli etruschi erano persone che vivevano in Italia tanto tempo fa e che abitavano in Etruria, e ora sono morti tutti e le tombe sono saccheggiate dai tombaroli e si vendono i cocci a 20 euro al mercato, e le tombe non scoperte vengono arate con i bulldozer per farci campi per il pascolo in culo alle belle arti.
1: Freedom.
2: Ma ci sono i mummioni etruschi?
5: No.
2: Bene, grazie dottoressa.
5: Tutto qui.
2: Sì, perché?
5: Sono in piedi dalle 5 di mattina e mi sono preparata ad una lunga disquisizione sulla civiltà etrusca, dopo essere stata contattata dalla vostra redazione.
2: E beh, l'hai preso il gettone? T'hanno pagato il cappuccio con la pastarella? E che cazzo vuoi? La trasmissione è la mia e se non ci sono i mummioni, a me de sto cezzo de coccio non me ne frega un cazzo.
5: Ma come si...
1: Freedom.
2: Eccoci qui, alle soglie di un castello medievale straordinario sui colli di Roma. Un luogo dove ci sono perlomeno, a occhio e croce, un centinaio di porte che, grazie a un permesso speciale concesso dal Comune dei Permessi Speciali, potremmo aprire una a una in un'orgia di chiavi e cardini lungo mezza puntata. Andiamo, Omar! Attento che è basso!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
3: Aia!
2: Aspetta, Omar!
3: Cosa?
2: Ci siamo dimenticati i droni! E che puntata è senza droni?
3: Sì, te lo volevo anche dire.
2: Droni sulla dimenticanza! Ah, senti che suono melodioso di tecnologia sprecata al servizio del nulla cosmico televisivo!
1: Freedom.
2: Professore!
6: Salve!
2: Vedo che anche questa stagione di Freedom, oltre il cortile, sarà punta fissa del cast. Ne siamo lieti!
6: Già, ne siete lieti! Ne è lieto anche il direttore delle sovrintendenze culturali, al quale è arrivata un'esplicita minaccia...
1: Freedom!
6: Che fa Vitaglia mentre...
1: Freedom!
2: Se la canta, professore!
6: Già me la cazzo!
2: Zitto, infamone!
6: Ma come si può?
1: Freedom!
6: Io parlo quanto mi...
1: Freedom!
2: Zitto, infamone!
1: Freedom!
6: No, tenga giù le mani!
1: Freedom!
3: Aia!
6: Ma che fa? Il suo operatore mi mette le mani addosso e si lamenta lui!
2: Succede!
6: Cosa? Che risposta è? Succede! Mi state brutalmente obbligando con ogni mezzo alla presenza!
1: Freedom!
2: E basta, dai, su!
6: Io non tre...
1: Freedom!
2: Niente!
6: Come niente?
1: Freedom!
6: E basta, bumper e jingle, fili tra di tagliare!
1: Freedom!
2: Sigla?
6: No!
2: Sì!
1: Cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta,
2: sì.
1: Guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi ne dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre,
1: sì,
2: e l'altra a gennaio. Ma nel frattempo, l'ingegnere della motorizzazione ha firmato la revisione che era a posto.
1: No, aspetti, aspetti, questo non è corretto.
2: Sì, sì.
1: Allora, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva, ma nello stesso tempo
2: l'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina
2: questo non me l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, €200.
1: Appunto, scherza. Però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere, perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere al volo,
1: prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna, che è una mia amica,
1: sì,
2: e io ho detto, guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là sono già quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa...
2: Certo, è
1: sua, e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata. Nel senso, io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti, signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertirmi questa cosa? Come faccio a sapere queste cose? Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, ora fermo, sto arcanati, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: Ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il film mi ha detto, guarda, che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a questa che hanno la certificazione
1: asciugata,
2: quindi l'ho fatta
1: shampoo al cazzo,
2: già che ci guardo, mi sembra fine gennaio,
1: shampoo al cazzo. Dico sì signora, sì stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti, allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui io andrò per via legale con questa gente, perché veramente mi sono stufata, cioè questi mi mandano in galera e io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta, adesso forse così un po' sovrappensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: Aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffa.
2: Ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: Aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, il suo rapporto con

0: a chi faccio cazzo, riferimento, nel senso, io adesso sì, tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono, no, affari suoi. Sì, io, cioè, certo, non è che sono il suo padre confessore, cioè sinceramente signora.
0: No, no, no, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, me, cioè, ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso, sì, di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non, okay, deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'è sotto il sedere. Seconda cosa, vabbè, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
0: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente responsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa. Ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva, okay, poteva farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù, strage, e poi danno la colpa ai terroristi.
0: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok? Perché
1: sì,
0: l'ho capito.
1: Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggio in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falcidia popolazione.
0: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire,
1: sì,
0: da qui,
1: sì,
0: perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi io posso richiamarla a questo numero, semmai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, sì, accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signora. È uno scherzo dello Zodi 105.
0: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io mi faccio i complimenti, perché,
1: grazie,
0: stavo pensando che era una gran putanata. Infatti dico, adesso vado da... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
0: Giacomo.
1: Patrizia?
0: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina, e dico, questa mamma veramente rotti i coglioni, e quando io uso il dittongo GL sono arrivata, e per cui prendevo tempo, adesso dico, intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo. 2 anni di cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso negarci.
1: Un bacio grande, Patrizia, ciao.
0: Grazie a voi,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao, ciao, basta, giornata, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
0: Fantastici, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo. Yeah.

0: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siatele.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì?
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo qui in piedi per
1: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
2: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
2: Ci tengo ben giù, nero schifo.
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi la straordinaria nuova invenzione di Beppe Sala, che è l'area B. Che cos'è l'area B? È praticamente un'area C più grande che impedisce di entrare in città i veicoli a benzina inferiori agli Euro 2 e diesel inferiori agli Euro 5. Quindi se c'hai un Euro 2 a benzina e un Euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente che viene a Milano in macchina non ha la possibilità di cambiare macchina perché i prezzi sono alti, c'è la crisi, e soprattutto se ne strafotte i coglioni dello smog perché tanto abita a Peschiera Borromeo. Milano, come sempre, sarà solo l'inizio di una norma che sarà poi diffusa in tutte le più grandi città italiane. Voglio sentirvi, siete d'accordo con Beppe Sala oppure vi sta sul cazzo? Dai, apriamo le linee. Andiamo da Alessandro, va via, Alessandro, vai.
5: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
4: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
5: No.
4: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro funzionano.
5: Ho capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
4: la parcheggia
5: fa?
4: E va con i mezzi pubblici.
5: Ah, la parcheggia e la va con i mezzi.
4: Esatto,
5: sì,
4: perché a Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
5: Immagino, cazzo.
4: Cosa immagina? Lei sa quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
5: Ma che cazzo ne so?
4: Allora
5: io
4: lei non
5: so con la
4: macchina. Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
5: Le tue puttanate.
4: Non si capisce.
5: Tutte le puttanate che dici in televisione.
4: E allora mi pagano profumatamente. Nota. Una persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
6: Non capisco perché ancora le facciano far programma, onestamente.
4: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente.
6: La ragione qual è?
4: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché sennò tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
6: Altrimenti tu non lavoreresti,
4: casomai. Dai, va bene. Senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
6: Sì, giustissimo.
4: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
6: Sono dei coglioni, perché? Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
4: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è il DNA delle macchine, c'è il darwinismo dell'auto. Cioè.
6: Però ci rimetterei tu, Parenzo,
4: io ho la Tesla, c'ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altra, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
6: Non puoi neanche un dentista.
4: Tu godi che i lavoratori se la piano del culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
6: Assolutamente sì. Con te andiamo tranquilli perché tanto.
4: Ma basta, che cazzo c'entro io? Cosa?
6: Anche tu c'entri
4: con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
5: Penso che si risparmia gasolio e benzina.
4: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
5: Ma non lo so, non sono un chimico, non stiamo
4: raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai, Montagnier, vattene a fanculo, dai, un altro.
7: Se arriverà a Lucca, andrò in bicicletta.
4: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
7: No.
4: E perché allora andrà in bicicletta?
7: Perché se devo prendere le multe vado in bicicletta.
4: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
7: Sì.
4: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
7: Sempre.
4: Si fa camminare in testa.
7: Totalmente
4: passiva. Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
7: A 5, a 6.
4: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
7: E schiaffoni?
4: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando? Ho un arrapamento latente?
7: Questo lo vedremo.
4: Ma quindi lei non esclude una liaison con me, che sono un noto maiale?
7: Non escludo nessuno.
4: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima. Sento già il profumo della sua patatina. Della sua fagianina,
7: Fagianina, sì.
4: Che voglia di cacciagione.
7: Tanto è stagione, no? Quello.
4: Va bene, allora no. metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta, al cane da caccia e arrivo.
7: Vai, così la individuo subito.
4: Benissimo, arrivederci, grazie.
7: Ciao,
4: ciao. Ciao, ciao, tesoro. Ho rimediato anche una chiamata, una roba senza nemmeno pagare, forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
8: Brutta merda, ponto bastardo,
4: ma,
8: maledetto.
4: Ma perché
8: brutta
4: sei
8: merda,
4: ma perché?
8: Bastardo,
4: ma
8: maledetto.
4: Perché sei sempre così?
8: Chiamami quando
4: perché,
8: sei in diretta.
4: Perché avevi sei sempre
8: che
4: così?
8: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda, invece non mi hai messo.
4: Vabbè,
8: non
4: avevo
8: chiamami quando sei in diretta.
4: Avevo cose più importanti, avevo cose, ti spiego.
8: Te lo prometto.
4: Nella mia scaletta io ho una decina di punti. E poi io ho la fogna, tu sei sotto la fogna.
8: Brutto maledetto, non dovrei ancora dirmi chi che ti ha dato. Se proprio tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
4: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
8: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio
4: adesso,
8: numero.
4: Adesso è anche mio.
8: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando vengo lì allora, devi scendere e
4: se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
8: Se tu mi affrontassi faresti la fine del Madonna Santa,
4: cosa,
8: Luciani,
4: cosa,
8: Madonna.
4: Cosa?
8: Fatti vedere,
4: ma
8: fatti
4: dai,
8: vedere,
4: sempre con queste minacette,
8: fatti vedere, maledetto,
4: queste minacette,
8: unto maledetto che ci sia altro, ah, questo... un unto maledetto,
4: è una minacetta da parrucchiera,
8: tu sei la tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda, tu dovevi essere abortito, non è questione medievale.
4: Io non sono stato partorito, io sono stato creato da Dio,
8: tanto poco
4: sono stato creato da Dio,
8: come cazzo fatto.
4: Miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile,
8: miserabile, miserabile. Tu abbia il coraggio di affrontarmi. Ascolta, e di dire quello che pensi, ma negli occhi.
4: Ma cosa
8: perché
4: pensi?
8: Sei una merda, sei Cruciani. Sto parlando io. E quando parlo io tu devi stare zitto.
4: Ma tu non dici niente.
8: Hai capito?
4: Ma perché? Perché devo stare zitto? Che tu non dici niente. Sei lo zero.
8: Cruciani, te lo prometto, ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia e ti scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere la giugolare. Brucia merda!
4: Ragazzi, Halloween si avvicina, adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava, che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Non stranitevi del mio curioso abbigliamento, perché oggi faremo un contenuto molto diverso dal solito. Come vedete, indosso un mega completo da apicoltore, che conoscerete più comunemente come il vestito da alieno di Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando tenta di convincere il padre adolescente a ficcarsi quella troia di sua madre.
2: Ma no, ma dai! Ma è ripartito benissimo, era stupendo! Ma perché sei sceso così in basso? Ma come parli di una donna? E poi che modo è?
1: Senti, ma da quando?
2: Da quando cosa?
1: Da quando sei autorizzata ad interrompermi!
2: Dai, smettila di fare lo stupido! Lo sai che hai detto una cosa stupida, superflua e offensiva!
1: Ma dai! Ma dai! Ma lo sanno tutti che la mamma di Marty McFly era un troione magneticamente attratta dal tubo sparabambini. Ha cercato anche di farsi suo figlio il troione.
2: Mamma mia, che pochezza. Vabbè, soprassediamo. Prego, procedi.
1: Ah, grazie. Ma grazie. Ma che gentile. Mi dai il permesso di continuare? Complimenti, grazie, grazie, gentilissima! Ma vaffanculo, mostra!
2: Mostra? Non esiste il femminile di mostro!
1: Beh, strano, perché ce l'ho davanti, porco d***o!
2: Gne gne gne gne!
1: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne! Cosa? Che verso è? Che cazzo hai, 7 anni? Dai su, muchela, e fammi continuare, che poi mi crepano le api!
2: Api? Quali api?
1: Quelle che mi sono inculato dall'alveare di Serradini Giampietro, l'apicoltore di Tramoggio, famoso per il suo miele al sentore di calendula.
2: Ma dove sono le api?
1: Non le senti le piccole operaie? Sono in questo saccone che scalpitano dalla voglia di posarsi su questi fiori alle mie spalle, dove dimostrerò e spiegherò le meraviglie dell'impollinazione nella mia nuova rubrica dal titolo...
2: Che fai con la bocca?
1: Il rullo di tamburi.
2: Oh Cristo, che pochezza!
1: No, ora non mi arrabbierò, perché non voglio trasmettere a queste piccole creature la mia frustrazione, perché non si compirebbe come si deve il miracolo della loro produzione di miele. Devo trasmettere armonia, quindi non ti manderò a fanculo!
2: Ma se lo hai appena fatto?
1: Dai, dai, dai, dai, che adesso metto il casco e libero le piccole ragazze da questo sacco.
2: Ma scusa, e io? Perché non mi hai avvisata che mi sarei procurata anche io la tuta apposta per le api?
1: Ma semplicemente perché a me di te non me ne frega un cazzo. Potresti anche essere sbranata da un ghepardo, che non smetterei di mangiare i miei adorati frizzi pazzi.
2: Frizzi pazzi? Ma perché li vendono ancora?
1: No, ho 2 scatoloni scaduti dal 1989 che mi sono inculato all'oratorio e li degusto con calma da allora. Solo che nel 2026 frizzano molto meno e ho praticamente perso il sapore delle fragole per sempre.
2: Mamma mia!
1: Dai, dai, ti concedo di allontanarti un attimo proprio perché mi servi. E poi sono api, mica leoni volanti. Al massimo ti fanno un paio di punturine, mica crepi.
2: Beh, insomma, magari uno è allergico.
1: Allergico? Ma da quando si è allergici alle api? Che minchiata è? Ma che cazzo dici?
2: Ma perché tu non sai se potresti essere allergico alle api?
1: Ma cosa fai se sei allergico alle api? Starnutisci i gigli. E poi che cosa c'è? L'allergia alle farfalle? Ma dai, dai!
2: Ma cretino, se fossi allergico alle api potresti morire di shock anafilattico dopo una puntura.
1: Ma dai, ma che cazzo stai dicendo? Su, spostati che apro il saccone.
2: Mamma mia, sono imbestialite, ce l'hanno solo con te.
1: Ah, madonna, che male. Ma com'è possibile, che male? Come sono entrate le api nella tuta?
2: Ma che tuta è? Sei sicuro che fosse giusta?
1: Ma che cazzo ne so, è l'unica che ho trovato al negozio di Gerometti Amedeo di Varese.
2: Ma Gerometti vende giocattoli e costumi di carnevale!
1: Te l'ho detto io che era il cosplay, Aya, di Ritorno al Futuro, quando Marty cercava di convincere il padre Aya a scopparsi quella troia di sua madre.
2: Ma basta dire questa cosa! Forza, svestiti che scappiamo prima che ti facciano male sul serio! Ma che ti prende? Perché sei gonfissimo? Oh cazzo, sei in shock anafilattico!
1: Credo di essere allergico.
2: Amen.
0: Le cose verissime.
3: Radio 105.
4: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È perlizia.
6: Vai dai.
7: Medicone.
8: Gentilissimo dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giuliano e abito a Biella. Da qualche tempo ho delle sofferenze a livello gastrico che mi fanno patire le pene dell'inferno. Potrei chiederle un consulto in merito. Purtroppo non riesco ad uscire di casa facilmente per via del mio peso.
9: Salve signor Giuliano, la ringrazio per la fiducia. Guardi, lei è proprio fortunato in quanto ho un master in gastroenterocectonanopatologia integrata conseguita nel Wisconsin durante un periodo di approfondimenti delle mie due lauree in medicina parallele.
8: Accidenti dottore, egli è bilaureato in medicina, e come mai?
9: Carissimo, con due R più potenti. So che sembra strano, ma dopo aver conseguito la prima laurea in medicina e chirurgia, non mi sentivo soddisfatto del percorso apprenditivo e ho deciso di ridare tutti gli esami per la seconda volta e mi hanno rilaureato, primo caso in Italia. Ed eccomi qua bilaureato.
8: Accidenti! Allora può aiutarmi?
9: Senta, lei mi è simpatico per empatia. Ci metta giù un 50 a questo link per la consulenza e la visito in videochiamata se le sta bene. Punto interrogativo.
8: Sì, fantastico! Grazie e faccio subito! Eccomi, dottore!
9: Scusi, ma non la vedo. Probabilmente davanti alla webcam ha erroneamente posto un cumulo di sacchi del pattume. Credo dell'umido con sopra una... C'è anche una maschera di carnevale di Pavarotti sudata.
8: No, dottore, non c'è niente davanti alla webcam.
9: Porca troia, la maschera si muove.
8: No, sono io, Sono un pelino obeso.
5: Grasso.
8: Cosa, dottore?
5: Bocca di merda.
8: Dottore, ha la tosse?
9: Sì, sì, scusi, ho dormito scoperto.
8: Ah, certo, succede.
5: Palla di merda.
8: Accidenti, è proprio una brutta tosse.
9: Eh sì, ma scusi, quanto pesa, signor Bilico?
8: No, mi chiamo Esposito io.
9: Sì, sì, certo, certo.
8: 256 chili.
9: Ha fatto colazione stamattina?
8: Sì, anche la terza.
9: Cosa ha mangiato assieme allo scooter? Anche un computer portatile?
8: Ma dottore, ma sta facendo ironia sulla mia stazza?
9: No, Giaba, non mi permetterei mai. Sono bidottore. E mi dica, che problema ha oltre ad essere sulla buona strada per avere una gravità propria?
8: Sento un forte bruciore di stomaco e ho un forte reflusso.
9: Vabbè, cosa pensava potesse succedere nella sua lenta trasformazione in area di servizio dell'A4? Di ruttare un ambipur?
8: Senta, dottore, io insisto che mi sembra che lei stia facendo ironia sul mio peso e questo mi mette fortemente a disagio.
5: Cloaca!
8: Ha detto qualcosa tossendo, l'ho sentita!
5: Mostro!
8: Sì, sì, ho sentito, ha detto mostro!
9: No, è solo raucedine. Sente, stia sereno. Allora, per prima cosa, io se fossi in lei cercherei di rientrare lentamente in una soglia di peso che scenda sotto il Mercedes GLS, magari con una dieta che non preveda l'ingestione di un quantitativo di grassi e zuccheri pari alle merendine di un'intera scolaresca al giorno. Cosa dice Cape Canaveral?
8: Senta, il suo modo di condire i discorsi con paragoni denigranti mi sta facendo alterare.
9: Non sia mai che si nervosisce, che poi le viene fame. Magari mi inghiotta il Dyson lì di fianco. Anzi, mi tolga una curiosità. Ma lei, come lo svuota l'aspirabriciole? Direttamente in gola? Maiale di merda.
8: Ma smettami, dottore! Anzi, comincio a pensare che lei non sia quello che dice di essere.
9: Beh, neanche lei mi aveva detto di essere la montagna del logo della Paramount.
8: Sa che lei è proprio stronzo?
9: Uè, uè, uè, sacco dell'umido coi piedini. Calmo con le parole, che sono un bimedico, eh?
8: No, no, lei è un ciarlatano. Si vede in un garage ha davanti una bottiglia d'acqua che contiene palesemente un superalcolico e color ambra.
9: Oh, questo è il supra di indeficiente. E gli attrezzi appesi al muro sono arte contemporanea post industriale, ciccione del cazzo.
8: Ma non dica fesserie.
9: Uè, stronzo. Figa, non ti arrivano le mani al culo. Devi pulirti come i cani sul tappeto dopo aver cagato, deficiente.
8: Ma vada a far culo.
9: Ha messo giù il vigliacco. Ha chiuso. Ma pensa a te, che gente mi capita. Vabbè, dai, faccio un goccino di Supradin così mi scende il nervoso. Figa come brucia. Devo metterlo nell'acqua la prossima volta. Il J&B sta da culo con l'arancia.
3: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
13: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
12: Guardi,
13: forse
12: vabbè.
13: C'è il sangue. Allora,
12: sì, va
13: signora...
12: Bene. Questo
13: mi ascolti,
12: sì.
13: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
13: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
12: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
12: Va bene.
13: Lo sport.
12: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
13: per
12: cosa
13: chi non
12: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che
13: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Beh, commento il colpo di bagalo per un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di bagalo.
12: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
13: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
13: Vaffanculo te, bagalo, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
13: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
13: No.
12: Tente
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglia, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
12: Bene,
13: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
13: Decisivo?
12: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
14: hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno. Era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina Selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
17: Sì, pronto!
12: Sì, salve!
17: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
12: Sì!
17: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
12: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
17: No! Però noi volevamo fare una protesta!
12: Ah, sì!
17: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
12: Sì? Dica pure.
17: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy.
12: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
17: No.
12: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbugliismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, salve.
12: Sì.
18: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... Il centro massaggi cinese dove sono adesso.
12: Sì, mi scusi, ma...
19: Ti piace?
18: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse quella persona di cui stavate...
19: Ti piace mano calda così?
18: Di cui stavate parlando, forse...
19: Dopo un bicchiere d'acqua.
18: Le ho viste?
19: Vado. Dai.
18: Potete rimettere... Dai. Sovraimpressione. Dai. Metti la bocca.
12: Scusate,
18: Potete rimettere sovraimpressione le fai... Oh... Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
12: Sì, va bene.
19: Sbora.
18: Ah!
19: Bravo.
18: Ah! Com'è calda lei!
12: Scusate, io sono al telefono qua.
18: Ah! li ho visti.
12: Ha visto la famiglia nella fogna?
18: Ah, li ho visti, quelle della guardia di finanza sono fuori, spostati, devo uscire, levati cinese, porco...
12: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e aggiungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli nella speranza di placare le masse. Abbiamo... Ecco, sì, pronto, una nuova telefonata. Sì.
17: Ciao!
12: Salve.
17: Siamo i fognetti!
12: Fognetti.
17: I fognetti, viviamo nelle fogne. Hai allora... detto che parlava delle fogne.
12: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne. Voi la conoscete?
17: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
12: Sì.
18: Noi siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
12: Ma scusate, ma siete ragazzi di prima? Siete gli sniffini?
17: Guarda, arriva uno stronzo grosso. Prendi un pezzo.
18: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
12: Bene, insomma, dicevamo, qui inizia il mistero, perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pierponcio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
18: Salve signora!
12: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle fogne?
18: No. E volevo sapere...
12: Nessuno.
18: Domani c'è la partita sul 3?
12: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
18: tipo di...
12: Dovete
18: registrazione.
12: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
18: Non lo sa lei?
12: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
18: Scusi, lei che lavora lì.
12: Sì, ma io...
18: Non sa niente di domani.
12: Ma sono la conduttrice io di un altro
18: programma. Che squadra tifa?
12: Non, nessuna.
18: Mi piace il calcio?
12: No, non particolarmente.
17: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
12: Sì.
18: Sì, ma è la pagina del 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
12: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
17: Ma c'è la partita domani?
18: Sei un troione?
12: No, non sono
17: un
12: troione.
17: Sono facili quelle.
18: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
12: No, me lo sono guadagnato.
17: Sì, con tutte così dico.
18: Senti, mia moglie sta scambisti, vuoi venire sul
12: campo? No, grazie.
18: Cucina la pasta.
12: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
18: È una cretina.
17: Ha detto sta signora, non ho
18: capito.
17: Gli
18: piace vederti fare la pasta,
12: no,
18: mentre me lo succhia.
12: Non ho detto questo.
17: No,
18: dai, che ti piace.
17: Io quelle cose voi, dai, smetti di fare quelle cose.
18: Puttanone.
17: Dai,
18: mettiti a 90 sul
17: dai,
18: tavolo.
17: Che poi adesso scopami, mi sono curami.
18: Che culone che hai.
17: Sono troia.
18: Sei una troia, fai la pasta, dai.
17: Chiamami con un altro nome,
18: Giuliano.
17: Come Giuliano.
12: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
18: Venga a prenderti adesso.
12: Come, scusi?
18: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
12: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
17: Sono accaldata adesso.
18: Io ho appena fatto il culo.
17: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
12: Sì, grazie, magari un'altra volta.
18: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
12: Che schifo. Che schifo.
17: Ma cos'è lipi?
18: La merda.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: 105 105. Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Non digerisco i funghi, mannaggia la miseria, ci dico sempre quella bastarda di mia moglie, non mi fare i funghi! I funghi non li digerisco! Però la parola fungo mi ha fatto venire in mente la cappella. E conseguenzialmente, essendo io un erotomane, cappella, sega, cazzo, mano, stringo, apro pantalone e via andiamo. Però serve qualcosa per la fantasia. E va bene, dai, ci ricasco un'altra volta, anche se fanno dei film di merda, magari è perché sbaglio io la ricerca. Accendiamo Pornhub.
4: Ti senti solo e barzotto? Cerchi un'amica speciale? Vuoi fare sesso al telefono? Chiama il paradiso del peccato. Le nostre caldissime ragazze sono a tua disposizione per realizzare ogni tua fantasia per soli 69 euro al minuto.
3: Minchia, non li guadagno con reddito di cittadinanza in 4 mesi. Che cazzo dici?
4: Cosa aspetti? Telefona subito e lasciati condurre nel paradiso del peccato da una delle nostre angeliche diavolette.
3: Con 69 euro mi faccio una zoccola di 73 anni, quella fuori dall'ospedale mi guarda. Minchia, concettina. Se avesse più denti. Vabbè, però. Bravo!
5: Paradiso del peccato, buongiorno, sono Selvaggia. Come posso essere utile?
3: Ah, e non ci sono anche quelle normali?
5: Ma io sono normale.
3: Allora, si vede che è un disturbo sulla linea, bella maialena. Ho visto l'annuncio, insomma, dai!
5: Capisco, vuole intrattenere una conversazione a tema erotico, dove io fingerò di essere particolarmente disinibita e pronta a sottostare ad ogni sua richiesta di carattere sessuale.
3: Beh sì, non la metterei proprio giù così, ma il senso è quello.
5: Nessun problema, siamo qui per questo. Come prima cosa le chiederei cortesemente di impugnare saldamente il suo pene al di sotto del glande.
3: Sì, sì, questo è fatto già prima mentre facevo il numero, l'ho fatto col naso.
5: Molto bene, ora comincia a muovere su e giù la mano in modo tale che la pelle scorrendo vada a ricoprire il glande stesso, senza che le sue dita lo accarezzino direttamente. Lo sta facendo?
3: Sì, ho capito, ma non è che voglio un tutorial di come devo farmi una sega. Sì, lo sto facendo, fai, vai. La fica, parlami della tua fica.
5: Un piccolo suggerimento tecnico. A quanto pare il piacere aumenta quando il polpastrello del dito indice, muovendosi, friziona il punto sensibile sotto le chiappette del glande. La prego di procedere al suddetto aggiustamento.
3: Sì, la fica, come ce l'hai la fica? Va bene.
5: Stiamo andando alla grande. Ora mi accingo a fornirle una serie di stimoli uditivi e suggestioni visive atte ad aumentare il gradiente di eccitazione da lei esperito.
3: Ma come minchia parli, concettina, come cazzo ti chiami? Come ce l'hai le mine? Sono grosse.
5: Inizierò con una dettagliata descrizione del mio sguaiato abbigliamento.
3: Ma rotti i coglioni, la fica!
5: Indosso un paio di ciabatte verde asparago. Sono un po' consumate, sarebbero da buttare, ma mi ci sono affezionata e finché reggono me le tengo.
3: Minchia che schifo, un paio di tacchi!
5: Non ho avuto ancora il tempo di depilarmi questo mese, quindi porto una tuta della Decathlon grigia e blu, di un paio di taglie più grande perché era in sconto. Si sta eccitando, signore?
3: Ma va, mi è tornato la minchia! Cioè, di cosa stiamo parlando? Sei vestita peggio di mia moglie!
5: Sto seguendo alla lettera il manuale fornitoci dai formatori di centraliniste erotiche. Forse è meglio passare agli stimoli uditivi.
3: Ecco, brava!
5: Sono lieta di informarla che il mio appetito sessuale è considerevolmente più grande della media nazionale. Mi è impressionato?
3: Diciamo non proprio,
5: È un cliente difficile, vedo. Accetto la sfida. Ora le descriverò una serie di pratiche sessuali che il personaggio che interpreto desidererebbe praticare con lei.
3: Oh, ma fai un bel pompino!
5: Avrei piacere di introdurre il suo membro nel mio cavo orale e procedere a un'operazione di suzione mantenendo il contatto visivo. Trova piacevole l'idea?
3: Cioè, me lo ciucci guardandomi negli occhi, dici?
5: Esatto.
3: Cioè, è stata male, l'hanno difurto la macchina, si è rotta... Ah, c'è un bambino nella culla. Ci vado a dare una poppata al bambino, dai, che ricominciamo a fare zozzati.
5: Ora il manuale dice che dovrei paragonarmi al suino. Quindi le informo che sono un suino di sesso femminile, un vero suino di sesso femminile. Ah, Sì, sono un suino. Sono il suino gentile. Il suo suino gentile. Ah, anche io mi accingo a stimolare i miei organi genitali. Sto stimolando i miei organi genitali per davvero. Ah, che stimolazione. Sì, anche lei, gentile cliente, gode della propria stimolazione dei suoi organi genitali?
3: No, mi è venuta fame perché mi ha pure appena di maiale. Adesso mi faccio un bel panino col capocollo. Magari ci scolengo anche due pomodorini secchi.
5: Pronto? Gentile cliente ancora in linea?
3: Sì, sono qui che sto pensando a come trovarti e ficcarti una scarpata in faccia, stronza.
5: Pronto? Boh, sarà caduta la linea.
3: No, sono qui che ti mando a fare in culo prima di mettere giù la cornetta.
6: Mi scusi, è occupato?
5: Sì, un attimo, finisco di cagare e arrivo.
6: Grazie.
4: Gentile cliente, rimani in linea ancora qualche istante e rispondi al nostro sondaggio di soddisfazione. Valuta la performance erotica da 1 a 10.
3: 0.
4: Bene. Valuta l'intensità del tuo orgasmo da 1 a 10.
3: 0.
4: Bene. Valuta la fantasia della nostra operatrice da 1 a 10.
3: 0.
6: Senta, lei al telefono?
3: Sì.
6: Siccome sto aspettando di cagare.
3: Sì.
6: Se vuole per 5 euro gliela tiro io sta sega.
4: Valuta la proposta del signore in fila al cesso da 1 a 10.
3: 6 e mezzo.
6: Vanno bene anche 3 euro.
3: 7.
6: È satisfei?
3: 8.
6: Spogliati, porco.
2: Pornbub.
5: Il bagno è libero, ma non le consiglierei di entrare subito.
3: Ho sentito la centralinista bottare, là fuori!
6: Centralinista? No, questo è quello che guida il camion.
3: Minchia, pure uomo.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Zoo di 105.
1: Remo gira bella, ti fa andare la cappella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sostenere Milano, buongiorno.
3: Pronto? Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista. È il campetto da calcio?
2: Prende un secondo solo, allora che le passo la responsabile, un attimo.
3: Sì.
2: Sì, pronto.
3: Allora, praticamente io sono un regista, mi chiamo Remo Giramella, fan della cappella, non so se ha sentito parlare di me, probabilmente sì. Sto cercando una location per il nuovo movie che stiamo per girare. E mi servirebbe appunto un campetto sportivo con degli spogliatoi dove c'è anche un campetto da calcetto, insomma.
2: Ma venga qua, dipende dalle date e dagli orari che mi sta chiedendo e dall'impegno nella giornata.
3: Sì, allora tenga conto del fatto che visto la tipologia delle riprese è una cosa che noi faremo indoor e soprattutto in lontano dagli orari di presenza di pubblico, cioè quindi chiuso solo per noi, perché si parla di un film hard. La pellicola si chiama L'allenatrice nel coglione, è un reprise del film di Lino Banfi degli anni 80. Praticamente questa allenatrice viene chiamata da una squadra di Serie B per riportare in Serie A questa squadra, soltanto che ha un metodo un po' particolare per spiegare gli schemi di gioco ai suoi 11 stalloni, capisce? Quindi si parla di orge con 11 uomini e una donna. Insomma, è un numero di partecipanti alle riprese abbastanza importante, quindi vorrei evitare magari di creare troppo clamore.
2: Vorrei evitarlo anch'io, diciamo.
3: Troppo perché... clamore, cioè noi diciamo si sente scopare 11-12 persone. Se cioè lei mi dice che ha questa... Scusi un secondo, perché sono sul set, mi stanno distraendo. Gundam, stop per piacere, grazie. Allora, fammi favore, tieni uno duro con un pompino, grazie. Un attimo solo, finisco la telefonata. No, non così. Allora, fammi favore, fagli una stretta sui coglioni. Sì, mi perdoni, eh? Allora, se mi dice che c'è questa disponibilità per girare L'allenatrice nel coglione, io fisserei un appuntamento facendo chiacchiere. Tenga conto del fatto che abbiamo anche un grosso budget.
2: Guarda, maestro, qua tutte le mattine dalle 9:30-10 fino alle 13.
3: Perfetto.
2: Quando vuole passare di qua, vediamo se si può fare questa cosa.
3: I vostri spogliatoi sono comunque riservati, nel senso, cioè non ci sono delle vetrate che si
2: vedono. No.
3: Perfetto, no? Perché sai, sono questi 11 cazzi che volano, non vorrei mai che avete del personale che mi rimane un po' sconvolto. Avete per caso una zona massaggi? Perché c'ho una scena con la massaggiatrice che a un certo punto prende in mano 11 cazzi. E allora mi serviva uno spazio abbastanza grande con i lettini per massaggi.
2: No, quello me lo
3: Quello
2: posso
3: non dire. Ce l'avete, va bene, no. Facciamo un'altra location.
2: No, noi facciamo solo calcio, paddle, beach volley, sfogliatoi, un po' di tutto, molto grosso, ma non.
3: Avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
2: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
3: No, nel senso che siccome c'ho questa finta partita di calcio, però con le persone completamente nude, quindi coi cazzi di fuori.
2: Insomma, no, è al coperto chiaramente.
3: Perfetto. Però nel senso che siccome c'ho questa finta partita di calcio, però con le persone completamente nude, quindi coi cazzi di fuori.
2: Insomma, no, è al coperto chiaramente.

0: Che casa di produzione stiamo parlando?
1: Mambliffoganeshal.
0: Mai sentito.
1: Perché noi ci occupiamo di produzione pornografica, insomma.
0: Sì, sì, ma io ci ho lavorato per 15 anni.
1: No, fantastico! Più. Come si chiama lei? Mi perdoni?
0: Ma non ho lavorato per quella casa.
1: Ma lei è un attore o un produttore?
0: No, io ero un rivenditore.
1: Ma sai, adesso ci si muove prettamente sul web, quindi noi
0: appunto
1: facciamo...
0: per quello che, come mi vede, mi trova a fare tutt'altro in questo momento.
1: Però guardi che il web dà delle grosse soddisfazioni. Noi,
0: come rivenditori sul web non è che potevamo fare molto.
1: Ha ragione.
0: Ho dovuto chiudere tutto e fare altro.
1: Ecco perché ho trovato delle aperture mentali da parte sua, perché sai, è molto difficoltoso trovare...
0: Non
1: la sposti, diciamo, a vedere cazzi volanti non la sposta,
0: no. Dopo aver fatto Venus, Los Angeles, tutta, non vi credevo di sentire.
1: Ma è stupenda questa cosa. Allora mi perdoni che ridò anche l'azione mentre la saluto. Allora, per piacere, azione, fammi il buco del culo adesso, grazie. Va bene, allora, signor Oblegaldi, ci vediamo prossimamente. Io sono felicissimo di aver trovato una persona come lei. A presto, grazie. Grazie, dai. Vai, Gonda, che mi ha trovato la locchetta. Cazzo, ho trovato anche il collega. Ma che colpo di culo! Allora scatta la sbroccarda. Fammi un bel calciotto, vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora! Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mumu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
4: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
2: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
5: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
2: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
6: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tu vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
2: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
7: Scravis Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei te, insomma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa, invincibile, indistruttibile Luftwaffe. Hai!
8: No!
7: Troppo?
8: Eh sì.
7: Arretrato.
2: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e

0: soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
1: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
0: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105. Radio 105.

0: Hearts 105 Zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Wanda Truffa Cadabra, è questo il nome della cartomante veggente e indovina sparita nel nulla la sera dello scorso 4 luglio. Una vita che sfiorava la santità, quella di Wanda Truffa Cadabra. Figlia di Calabro Truffa Cadabra, famoso baro di poker 7 volte campione europeo di testa o croce, e di Mafietta Truffa Cadabra, addestratrice di frocchi e poetessa di raro talento, conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue bellissime raccolte di poesie. Tra le quali ricordiamo Cosa fa rima con troppo pio, La ballata dello sfintere sbrindellato e la famosissima Ed è subito sega a due mani.
6: Sono santo!
5: Sì, piacere!
6: Piacere, siete bravissime, vi seguo sempre tutte e due, gemelle, bellissime!
5: Ma grazie, ma sono da sola!
6: Allora si vede che sono io che sono strabico! Ma faccio una visita, richiamo!
5: Di nuovo. Pronto!
6: Non è che per caso è incinta?
5: No, neanche.
6: Vuole pisciare su un bastoncino?
5: No, grazie.
6: Così siamo sicuri!
5: Fin da piccola, Wanda dimostra di avere incredibili capacità paranormali. A 7 anni è in grado di leggere nel pensiero delle galline e capire istintivamente che ore sono semplicemente guardando l'orologio. A 16 scopre di avere l'incredibile capacità di far triplicare le dimensioni di un pene infilandoselo in bocca e a 21 è già in grado di comunicare con l'aldilà, che però non gli risponde. Attenzione dalla redazione, mi segnalano una telefonata. Sì, pronto.
7: Mamma!
5: Non sono tua madre.
7: Mamma!
5: Ciao bambino.
7: Ciao mamma, senti, sento la pupù, sento la pupù.
5: Piccolino, mi sa che hai sbagliato numero.
7: Puoi tornare a casa.
5: Guarda, hai presente la tazza che c'è in bagno, quella bianca?
7: Mi scappa la cacca.
5: La tazza bianca col buco, lo centri e la fai dentro.
7: Allora ti taglio i vestiti con la forbice.
5: Non sono la tua vera madre! Simili capacità non possono andare sprecate, così Wanda decide di avviare un'onesta attività di cartomanzia e previsione del futuro, con la quale spillerà milioni e milioni di euro a poveri deficienti in cerca del vero amore, di un posto fisso o della possibilità di parlare con la bisnonna defunta a cui hanno dato fuoco per sbaglio la sera di Capodanno. Il talento e la fortuna della Truffa Cadabra però si scontra con l'invidia, il risentimento e la gelosia del magistrato De Giudicis, che avvia su di lei un'indagine che la vedrà costretta a restituire tutti i soldi guadagnati e a trascorrere 5 anni in galera con l'accusa di truffa, circonvenzione di coglione plurima e aggravata e appropriamento indebito. Sì, pronto dalla redazione!
8: Amore, dove hai messo la cintura col c***o?
5: Amore, ti ho detto di non chiamare al lavoro?
8: Dai che la voglio legare alla sedia, c'ho un colpo di libidine.
5: Quella dannata sera del 4 luglio, Wanda stava appunto ritornando dall'udienza del processo d'appello per un secondo processo riguardante la vendita di amuleti fatti, a suo dire, con le lenti a contatto di Gesù, quando si fermò dal tabaccaio per comprare un mazzo di carte. Dopo questo episodio, però, di lei si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha visto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Wanda.
9: Sì, ma la ricordo, era una cicciona vestita da faraone. Entra, mi chiede un mazzo di carte da briscola e un grattevinci. Poi si mette in un angolo a grattare i grattevinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, ho vinto, fa culo la legge, me ne scappo in Brasile. E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
5: Dopo questo episodio, di Wanda Truffa Cadabra non si è saputo più nulla. Data l'esistenza irreprensibile e felice, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e sembrano propendere per il rapimento alieno a scopo di estorsione. Il tempo stringe e più passano i minuti, più le speranze diminuiscono. Per questo, noi di Chi l'ha svisto lanciamo un appello a voi, cari telespettatori. Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra... Attenzione, forse abbiamo delle informazioni straordinarie in diretta, qui.
6: Scusate,
5: Sì?
6: Sì, io non ho notizie sulla donna scomparsa.
5: Sì?
6: Però ho un poster di Scialpi che piange sangue. Non so se può interessare.
5: Chiunque abbia notizie sulla donna scomparsa è pregato di comunicarlo immediatamente alla nostra redazione, scrivendo al nostro indirizzo mail che è salacabula@chimisincula.bibidibobidibu@chilasvisto.it. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel decadente e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei Furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
2: E correre con la bici, e scambiare i fumetti, e la NASA, e Steve Martin, e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io... non sono attratto dalle ragazze.
3: Sbaglio o ha detto di essere gay?
4: Prendo la cinghia. Già. Ormai non c'è più nulla da cinghiare.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Non potete buttarvi giù in questa maniera!
6: Sua Maestà, Lord Giolitti!
5: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere! C'è ancora un universo immenso, tutto da scoprire! Non arrendetevi! Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia! Quindi forza, andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto!
4: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore, eh? Si è fermato! Ah no, ok, ha ripreso a battere.
3: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
4: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
3: Con le catene?
4: No, quelle le uso solo coi neri.
3: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo a puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
4: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
3: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo a puttane.
1: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
7: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
8: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
3: Santa mignotta! Forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
4: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della e non sabbia e segatura come le ultime volte.
3: Ehi nonno, guarda quella.
4: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
3: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
4: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
9: Oh, buonasera ragazzi!
3: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
9: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi i bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
3: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
9: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene. Io non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
4: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
3: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
4: Gaspaccio con la cocaina?
3: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
9: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
3: Sì, visto, nonno? Abbiamo salvato questa serie.
4: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
9: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
3: Oh sì, sei proprio la persona giusta.
10: Fermo lì, Gandalf il Grigio. Non puoi portarmi via, Mandalir.
3: Saruman, che ci fai qui?
10: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
3: Nonno?
4: Prendo la cinghia, finalmente. Turbo Boomer!
1: E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i Turbo Boomer convertono Saruman al cattolicesimo, cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe, le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, Turbo Boomer!
9: Grazie mille ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
3: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
9: Beh, ma almeno me la fate una sigletta nuova, no?
3: E va bene, vai con la sigla.
11: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
4: Sì, ma ora basta con tutto questo, su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello, ambarabà cicci coccò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, spaghetto, tu mi hai provocato, Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, male, no, non mi hai fatto, no, non mi hai fatto, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.
12: Turbo Boomer.
13: Radio 105.
14: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una...
1: Freedom.
2: Viaggi intensi nel mistero. Come nelle scorse settimane, anche oggi avremo modo...
1: Freedom.
2: Perché essere...
1: Freedom.
2: Ci troviamo alla Rocca dei Boiardo, in un bellissimo paese della provincia di Reggio Emilia. Scandiano. Oggi visiteremo le segrete dove un tempo venivano detenuti i nemici e i malfattori. Pensate che ci sono più di 30 porte, un'enorme orgia di chiavi e cardini. E io sono arrapato come una scimmia in una piantagione di banane. Seguimi, Omar!
3: Aia!
2: Attento, Omar, che è basso!
3: Aia!
2: Bene, eccoci alla prima porta che ci porterà all'interno delle segrete, ma prima di aprirla, con la consueta enfasi e lentezza che occuperà 3 minuti su 10 del servizio totale, facciamo volare un drone senza motivo su Torino.
1: Freedom.
4: Piero, ma c'è un uccello strano, ne? Sembra un colibrino grande.
5: No, Gianna, è un drone.
4: Ma pensa, e che uccello è? Dici che se ci lancio il pane lo mangia al volo? C'ho paura, ne? Vola vicino ai panni stesi! Show, show, uccellaccio!
5: No! Non vedi? È una mini videocamera volante della TV radio! Quella comandata a distanza, ne?
4: Adesso ci penso io con la scopa a questo colibrino gigante che poi mi fa la cacca sulle lenzuola pulite stese.
5: Gianna!
4: Eccoti!
1: Freedom.
2: Eccoci, amici. Dopo aver chiesto i dovuti danni alla vecchia bastarda piemontese che ci ha battuto un drone a scopate, apriremo finalmente questa porta. Scusa, ma sono eccitatissimo. Saranno almeno 10, anzi che dico, 20 o 30, ma forse 150 anni che non viene aperta una porta. Abbiamo avuto dei permessi super specialissimi per aprirla. Ecco, queste enormi chiavi bagnate della mia saliva sono le chiavi che ci permetteranno di entrare in un corridoio infinito di porte, il mio paradiso! E se ci vediamo anche un paio di mummioni, siamo al bingo totale della puntata. Ecco, ci infilo la chiave. Ah, come entra? Ho fatto bene a modificarla succiandola, Sento ancora il sapore del ferro antico battuto da possenti mani di fabbro. Si apre! Ma prima andiamo a Spoleto, dove...
1: Freedom!
6: Così, dove siamo?
5: A Spoleto!
6: Grazie!
1: Freedom!
2: Ecco, siamo tornati da Spoleto ed entriamo nell'antica porta dove nessuno entra da 400, forse 600 anni. Entriamo! Seguimi, Omar, ma attento che è bassissimo e si scivola sulla mia saliva!
3: Aia! Attento, Omar!
2: Aia!
3: Occio!
2: Aia!
3: Attento che qui è bassissimo! Aia!
2: Qui è molto buio, ma per fortuna ho luci sul casco. Delle luci che avranno almeno 10 o forse 15 pile. O anche 30 pile. 30 secondo me, anche 35 pile. Ecco, Omar, accendo la luce che ha almeno 50 pile.
6: Salve!
2: Professore! Ma lei che ci fa dentro le segrete chiuse da almeno 800 anni? Forse 900.
6: Mi avete fatto entrare voi ieri sera per fare il giro. E mi avete deliberatamente abbandonato qui dopo che sono andato un secondo...
1: Freedom!
6: Ho cominciato a tagliarmi mentre...
1: Freedom!
2: Professore, è un equicocco.
6: Cosa?
1: Freedom!
2: Dico che...
1: Freedom!
6: Cosa? Se lasciate gli stacchi...
1: Freedom!
6: Ad ogni parola non si capisce un
1: cazzo! Freedom!
6: Basta!
2: Aia!
6: Ma lei la smetta di picchiare il capo contro gli stipiti!
2: Eh no, professore, eh? Non diate lo stipito a Omar che poi c'è litiga, eh!
6: Detto stipiti, non che lui è uno stupido!
2: Aia!
6: Ma basta!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
1: Allora, 15-18 quanto fa, eh?
2: Ma scusa nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
1: 15-18, 36, porco di...
3: Nonno, ma guarda che non fa 36.
2: Cante d'un cefun che ti pituro sotto al muro, 15-18 non fa 36, coglione!
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
1: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
4: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
2: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
3: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela. Turbo
0: Boomer! E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
6: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
2: Fermo lì, l'estofante.
6: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
6: Di quale situazione state parlando?
2: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
6: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
1: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
3: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia. Era il padrone.
2: Quelli sì che erano bei tempi, eh?
6: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
1: Parità di salario?
6: Sì.
3: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
6: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
1: Sto per avere un mancamento.
6: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
7: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
6: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
2: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
3: Oh, nonno.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
8: Turbo Boomer!
9: Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco Digel, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
2: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
3: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa wow, Pierino fa ciao e la maestra maestra, la maestra, puttana e muore.
2: Dimentichi niente?
1: Ah, giusto, poco

0: Lo Zoo di 105.
1: Long Broad TV, verso l'infinito e avanti. Avanti, avanti.
2: Spero che spacca il nostro nuovo claim. Sì, lo sappiamo, vantiamo del più grande gruppo creativo di tutti i tempi, ma sti cazzi, andiamo avanti ed entriamo nel vivo della nuova promozione qui su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una produzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Serie TV fantasy.
2: Key and Lock.
0: Tratto da uno degli ultimi successi di Netflix, abbiamo realizzato Key and Lock, una formidabile stagione che rispecchia pari pari il titolo della serie, un imperdibile susseguirsi di eventi che portano a chiavi e chiusure di porte, portoni, cancelli, portiere e molto altro. Eccone un assaggio.

0: produzioni originali. I'm coming to America.
1: Dopo il successo incontrastato degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, e l'inaspettato sequel, Il principe cerca figlio, noi, della Long Broad TV, abbiamo realizzato un sequel che è destinato a entrare nella storia.
2: Il principe cerca bara.
1: Beh, che volete? Il ciclo della vita porta inevitabilmente a questo, ma vediamo il trailer.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Onoranze funebri?
4: Sì, buongiorno.
3: Sono Principe Hakim, cerco bar. Che bar avete?
4: Ma guarda, noi abbiamo cazzi che costano 600 euro, ci sono cazzi che costano 10.000 euro. Ce l'abbiamo in cristallo.
3: Bello cristallo, mi piace. C'è qualcosa anche di più costoso? Io sono Principe Hakim di Zamunda, ho soldi miei, proprio con la mia faccia sopra.
4: Zamunda, dove si trova Zamunda?
3: Zamunda si trova in Africa.
4: Ah, allora, dobbiamo farlo da tutti. Basta chiedere, noi siamo qua.
3: Va bene, grazie, grazie.
4: Prego, di nulla.
1: E adesso tenetevi forte, perché sta arrivando una nuova funzione che al confronto TikTok vi sembrerà preistoria. Arrivano
0: i Tecnofilm.
1: Tutti i film più belli e famosi della storia del cinema, remixati da DJ Arnaldo a 140 bpm, come
2: Rocky Balboa. Arriva!
5: Ti amo!
1: E ancora!
2: Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
6: Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo!
1: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
0: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo.
3: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
2: Decidere.
3: Va bene. Se si vuole uccidere, si uccida.
4: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
3: Chi sei?
2: È questo il vero dilemma.
3: Sì.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
3: Come me, per esempio.
2: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
3: Sì, anche lì mi piace, anche l'orcia mi piace.
2: È questo il vero dilemma.
3: All'ala del culo.
2: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscia si impenna.
3: Certo, diventa come un palo di carne, durissima come il ferro.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
3: Tesoro, come ti chiami? Dai.
2: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente.
3: È normale invece, è normale perché si è lato maiale.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: E te lo faccio alzare io, qual è il problema?
2: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
3: E che sarei io praticamente. Bravo, dove hai imparato?
2: Che cazzo?
3: Così, continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
2: Mannaggia.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Mannaggia, chi te sta morto, ma non è nata
2: a votare. Cosa fare?
5: Si dovrebbe inculare il treno. Contemporaneamente dovrebbe fare un posto al posto del buco del culo.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Magia, che merda, questa qua. Tanto è tutta la razza tua.
2: Ma è questo il vero dilemma.
5: Ma scusa, è tua madre, no?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Mannaggia, che se vengo, ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
2: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
5: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per metterselo in con tutte le palle, figlio della merda.
2: Questo una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: E un tuo cazzo! Ti giuro, ti talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire. Mamma mia.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
3: Va a farti un mito in culo, non canchi spesso.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Roberto?
3: Sì, chi sei?
4: Lo tieni il culo aperto?
3: Ma chi cazzo sei, scusa?
4: L'offre!
3: Tu
4: è mamma, ma so.
3: Pronto?
4: Ehi, figlio di porchi.
3: Chi parla?
4: Upa. Upa.
3: Ma va a fare un mamma da booking.
4: Sorry, fa la bocchina lungo me.
5: Pronto?
4: Upa. Upa,
5: sciurano.
4: Andronietta.
5: Ma cazzo che ti prego.
4: Upa.
5: A, E, I, A, U.
4: Nula mamma.
5: Mamma da tua. Che meglio.
4: A, E, I, O, U. Vaffangulo.
5: Ma vaffangulo tu e te quante si cretini. Ma che cazzo vuoi?
4: E sort.
5: Incoglionito.
4: E sort.
5: Sorda tu che
4: meglio! Fece lo bicchino lungo mano!
2: I Puglieni.
3: Pronto?
4: Nicola!
3: Porco d***o!
4: Ti piace la ciula?
3: Tu ma radio su c'è cazzo si dammi là!
4: Upa!
3: Mommy, ci si fregata da su, non si chiama Clanon, ma chi ne da merda!
4: Upa!
3: Tu devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino!
4: Un pacciolo di merda.
3: Storto di ramato. Mamma te. Non c'è come manzano. Non c'è come manzano che ne scernate. Mo tu dic. Ci vuoi anni. Sentimi, ci vuoi anni oggi. Storto di carnaval.
4: Nicola.
3: Ci è cague.
4: Ti piace la ciula?
3: La ciula ci piace che da troia di sorte. Chi ne da me. Oh, non c'è come manzano a fame gasto me oggi. Che ne scernate, so dite. Non c'è come manzano a fame cacu cazzo, per favore. Me, non ti chiamano più. Canciul sono.
4: Ci sta da barletto tu?
3: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla superda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
4: Afa!
3: Afa mocca mamma te che
4: dà.
3: Non ti ha cominciato a cacù cazzo, ma tu non ti hai messo sotto un camion a rumore che china da pete. Fammi capire, ma non c'è qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta cacù cazzo alla cristiana, la muerta da c***o alla croce. La muerta della
4: la
3: muerta di c***a che io continuo come sta a faccia c'è stare a vero mo stanno a pigliare l'unirva grassa chi ne da merda
4: la
3: c'è cagua
4: la latrina sorte
3: la latrina di mamma che da mangia a cazzo a tradimento che pigliare il cielo dalla mattina alla sera sopra lungo mare chi ghiò poi c'è non ti fa che fatti trovare fatti la muerta di c***a c'è nervoso questo figlio di bacchino
4: la me.
3: Non ha da cacù cazzo, non si chiama. Se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capisce. Che non tengo fin da sta a perdere tempo con te.
4: Lo immagino, cazzo,
3: non,
4: cazzo.
3: Tu non so cazzo.
2: Non fallito.
6: Radio 105. lo Zoo di 105.
7: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
8: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Ciao!
8: Buongiorno, come stai? Come stai, Domenica?
9: Bene.
8: Stavi mangiando?
9: No, abbiamo mangiato.
10: Dopo quasi mezz'ora.
8: Andare certo. Avanti. Ma io stamattina anche ero per strada e ho visto un barbone che chiedeva dei soldi. In tasca avevo 200 euro, gliel'ho dati io.
9: Quanti?
8: 200 euro gli ho dati.
9: Ah, 200 euro.
8: Sì, sono della chiesa, quindi
9: sì.
8: Gliel'ho dati e lui non sapeva come ringraziarmi. Gli ho detto basta che non vai a comprarti la birra.
9: Ma certo,
8: andrà a comprarsi
9: certo.
8: Sicuramente la birra.
9: Sì.
8: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali, che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no?
9: Lo fanno loro.
8: Poi c'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora,
9: il formaggio, sì.
8: Allora, questa preghiera fa così, fa:
9: tappetini nuovi, alberi ma chic.
8: Dio

0: credo,
1: così raggiungibile.
0: Sei un mito.
1: Sei un mito perché
0: tu per tutti noi sei

0: e saluta con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare. Fai un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare. Non so se fartela fare. Fai un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo.

0: giornata.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornbub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana!

0: dimmi, ma che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Ah, sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo.
1: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Rife. Che è Rife, Rife.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph Lauren.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Illinois è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Russo, non capisci mai niente di quello che dico. Pensavo fosse più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: Sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia
1: ma
0: su un
1: aereo. Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, è sempre il cazzo di fuori.
1: E cosa c'entra? Guardi che rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, e se lei vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono
1: se lei vede Cecchi Paone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto.
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandante di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio? Rooster?
3: Che eroe!
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi?
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia beveri mi lascia perlomeno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa? Mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo, sì. Io oggi non posso venire, c'ho judo.
4: Ma sei qui?
0: Eh?
4: Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho judo, posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora, salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor per Nigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
6: Riceviamo, comandante, fatte chiaro, ci dica pure.
2: Dov'è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusate, datemi un po' di assistenza.
6: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste, sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
6: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: Non c'è l'orologio.
6: Giro a destra, stronzo!
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
7: Non lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
6: Quelle del KGB, quelle del cruscotto.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a mio fratello Michael. Qualche mese fa gli hanno rubato le targhe della macchina e da allora vive nella paranoia che possano essere usate per qualcosa di illegale, oppure che gli arrivino a casa delle multe per infrazioni che ovviamente non ha commesso. Ve lo dico subito, è un buono, ma quando si incazza diventa una bestia. Fatelo soffrire.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, parlo con il signor
2: No.
3: Chiamo da Credifit, Milano, agenzia di recupero crediti.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Non sono il signor più che altro, che sono un minorenne, quindi mi chiedo come fa ad avere il numero, lei?
3: Non lo so, io qua ho Michael
2: Sinceramente no, cioè sono abbastanza spiazzato, sono a casa da sola perché sono malato e non capisco.
3: Residente a Poviglio.
2: Per l'amor di Dio, no, io abito a Faenza, scusi, in un paesino di Faenza oltretutto, manco a Faenza proprio.
3: Vabbè, noi abbiamo recuperato il credito dal comune di Poviglio per quanto riguarda delle infrazioni stradali, la cifra è anche abbastanza rappresentativa.
2: Ok, ci va,
3: mi scusi. Lei, sì. Lei mi sta prendendo in giro?
2: Da, secondo lei, no? Allora,
3: secondo me
2: seriamente
3: sì.
2: Parlando, io sono un ragazzo di 16 anni a casa perché ho la labirintite, mi chiamo Daniele. Devo mentire a uno che mi chiama dicendomi: guarda, c'è uno delle multe in un paesino di Reggio, perché sì. Dovrei prenderla in giro? Io ora non so chi le ha dato questo numero, ma io questo numero ce l'ho da abbastanza tempo.
3: Sì, me l'ha dato il comune di Poviglio per recuperare i crediti relativi alle infrazioni stradali del signor Franti. Il mio sospetto è che lei sia il signor Francesco, stia facendo il furbo.
2: Comune di Poviglio, ma come, scusi, ma secondo lei?
3: No. Allora le spiego come funziona, visto che mi sembra che lei abbia dei grossi problemi di comprensione oltre alla labirintite. Allora, il signor Franzoso.
2: Mi scusi, ok, tutto, io adesso io posso comprendere, uno è anche gentile, così, ma
3: io sono gentile.
2: La educazione è la cosa che dà più fastidio di tutti, perché, cioè, io sinceramente non sono quel ragazzo, quindi voi fate quello che volete, lei me lo vuole spiegare, non lo so, che faccia quello che vuole. Cioè, io mi dispiace per quel ragazzo quando gli arriveranno le multe morate.
3: Ha finito la filippica e mi fa parlare. Deve andare avanti.
2: Cosa? Ma lei si rende conto?
3: Lei si rende conto che sta facendo finta di essere un'altra persona per non pagare le multe alla nostra azienda?
2: Si rende conto
3: di quanto è squallido questo teatrino?
2: Ma perché deve far finta di una cosa? Ma poi soprattutto
3: perché lei
2: non arrivano a casa di questa persona, cioè, ma che i vigili di quel comune lì gli mandino una gente a casa, cioè, non ho capito.
3: Scusi, allora, se lei non mi fa parlare, se lei non mi fa parlare, prevarica e continua pipipipipipipipi come una cocorita. Lei è una cocorita. Allora,
2: l'educazione sta parlando a un
3: ragazzino. Ma non me ne frega un cazzo della maleducazione, le sto spiegando una cosa.
2: Qualcosa di tutto quanto.
3: Vuole ascoltare o no?
2: Ok, insomma.
3: Lei pensa che io non la trovi?
2: Ma io non sto parlando di un altro fenomeno.
3: Ok, allora mi ascolti un secondo. Invece di fare il sermone. Io qua ho questo numero. Il signor Francesco, che è ovviamente lei, ha un debito con il comune di Poviglio che è stato acquistato da Credifit. Acquistato, okay. Sa come funziona il recupero crediti?
2: No, perché io le spiego, ho 16 anni, figa, che cazzo.
3: Allora se c'hai 16 anni apri le orecchie e non rompere i coglioni, ascolta bene. Allora,
2: ma figa, ma lei con quale coraggio?
3: Io non ho bisogno di coraggio, io sono Credifit.
2: No, infatti ha bisogno di un paio di schiaffi in bocca, perché lei chiaramente
3: Non minacci. Allora, funziona così, quando i comuni non riescono a rientrare dello scoperto delle multe, perché persone come lei, persone come lei si fingono dei ragazzini con la labirintite per non pagare le multe. Che cosa succede? Che le agenzie di recupero crediti come la nostra acquistano il credito dal comune in modo tale che il comune
2: possa sapere l'infrazione di macchina, quindi essenzialmente macchina, perché stiamo parlando di macchine. Potrei sapere la targa di questa fantomatica macchina?
3: Ma certamente. Cagliari. Zara Bologna.
2: Zara Bologna, minchia Zara, va bene.
3: Cosa c'ha che non va?
2: Che è un negozio di vestiti, ma figa, ma se dovete fargli scherzo delle robe del genere, figa.
3: Scusi, allora. lei non sa, brutto ignorante di merda, che Zara è una città della Croazia? Signor Francesco, lei sta per cadere in un grosso casino. Mi sta anche facendo girare i coglioni. Sostituzione di persona, mente, bugiardo di merda.
2: Io sono Michael, abito a Poviglio, Due.
3: Esatto.
2: Okay. Quando mi è stata rubata la targa, perché ho fatto la denuncia, facciamo così, dato che io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine, perché una volta ne ho
3: e adesso ce li ha.
2: Sì, lui mi dico prendi qualche buco, gli ho tirato sotto con la macchina, vinci. Che quando sono sceso, che quello là si è messo a dire, allora perché mi hai cercato di tirare sotto? Io gli stavo staccando la testa, perché come cazzo ti permetti di venirti a bloccare davanti alla mia macchina pretendendo che io faccia qualcosa? Io non ho colpa se qualcuno si mette in mezzo alla strada, ma cosa cazzo vuoi? Vieni qua sotto, vieni tu, fai venire tutti gli altri, scrozzo tutti, va bene? Io
3: ha
2: sono
3: finito?
2: La persona più educata del mondo, ma mi devi venire a prendere, vieni a
3: ha
2: prendere,
3: finito?
2: Vienici, ha finito
3: vienici. Ha finito col suo sfogo da checca isterica? Prima di tutto abbassi la voce che io sono una persona con una pazienza limitata. Seconda cosa,
2: io ho tutta la pazienza del mondo perché lei mi viene qua sotto, poi sta
3: finito
2: con il culo, la faccio stare a casa,
3: la smetta
2: la Yaga dei miei coglioni,
3: la smetta
2: mi passa qualcuno dell'ufficio legale,
3: allora sono io l'ufficio legale, è lei che ha fatto finta di essere un ragazzino di 16 anni meschino, codardo coniglio,
2: ma ci devi venire coniglio,
3: certo, lei
2: cosa prendi che io non prendo un treno, vengo su a Milano, scusi, ma lei pianto di taglio nelle gencive,
3: ma lei ha la sua età, risponde a un'agenzia di recupero crediti facendo finta di essere un ragazzino di 16 anni, ma si rende
2: perché mia madre ha usato il mio nome per fare le cazzate, sì. Sai quante volte ho minacciato gente di altri paesi perché si pretendevano che io venisse a pagare le multe di mia mamma perché
3: ma
2: aveva fatto i buffi con la Vodafone, i buffi con la TIM.
3: Respiri.
2: Deve capire una cosa, lei adesso si deve presentare il nome e cognome, così la cerco su internet, se la trovo sarò più che convinto di pagare, ma dato che sono probabilmente multe che sono state prese con la targa che mi sono state rubate, perché ovviamente i mongoli mi fottono la targa sotto casa, vado a fare la denuncia, ci mettono due porco mesi per portarmi la multa, per portarmi la cosa,
3: ma le sembra il linguaggio? Mi ascolti solo un attimo. Lei si rende conto che non può parlare così perché in questo momento è in radio.
2: Radio quale?
3: Siamo allo Zoo di 105.
2: Andate a stanculo, andate. Ma io c'è, ma chi sei? Sì. Ma come l'hai? Non mi mangi la tua voce, ma che cazzo?
3: Sei un meschino, sei, dai, ti do
2: ma
3: un abbraccio.
2: In serio, mi hanno chiamato tante di quelle volte per certo. Cose, perché mia madre davvero ha fatto i buffi. Mi sono rotto il cazzo di rispondere quando sento il mio nome, dico ok, no, mi tiro qualcuno, ha funzionato sempre. Mi sembrava strano che qualcuno mi spingesse così
3: dai, mi hai rotto i coglioni, dai, ciao, un abbraccio. Ciao Michael, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: These are the instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bene, benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale, tu? Sei cinghiale?
2: No, oh, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare...
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Ma scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero. Cazzo, e come mai hai parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca.
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre. Una volta sola. Fossero 3, 4, 5, capisco. Ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai?
0: Ti propongo un patto. Se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni. Eh? Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro volontaria, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salame in culo, non è etero.
3: È salumiè.
6: Ok, they look like they're at the lighthouse.
7: Starboard 30 degrees, the other side.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, se no non si capisce che siamo su un aereo, coglioni.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
8: Signore, dove stiamo andando che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
9: Torre di controllo ad Aquila slabbrata, torre di controllo ad Aquila slabbrata.
10: Roger that, bogies are checked back into me now.
9: Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila slabbrata, torre di controllo. Non riceveva male. Ti dare il culo. Pesce spada in culo. Perso.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
11: E mare tu, per mare.
0: Stop, fermare voi.
2: No, ci hanno detto di fare...
3: Ma vi siete tirati l'occhio con lo scotch. No, l'occhio con lo scotch no, ma la povertà di questa roba.
12: Ascolto, sono italiano, buco di culo, ti faccio adesso sparo, mister. In culo a te, pilota americano di merda.
9: Torre di controllo ad Aquila slabbrata. La marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
0: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
4: Sì che ho sentito, mica sono sordo. Ma è lei che sta pilotando, non io.
12: Kotsuka, dai che fico cazzo in culo. Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro. Dai, sposta buoni da cazzo.
2: È bravo sto attore che fa il giapponese.
13: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
2: Li fai i poster?
13: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete, va bene? Vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfo, va bene? Dai, vai, dai col bucio di culo, vai!
0: Li senti? Si stanno avvicinando! Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
4: No, negativo! Non voglio morire, voglio vivere! La prego, signore, torniamo indietro!
0: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai leccato le palle, Rooster.
4: Ma avanti per il cazzo, non ci penso nemmeno!
6: E va bene, allora di le tue ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
12: Oh, suca casi, dai, adesso noi sparare e voi non tornare indietro, io fico casi culo. Fuoco!
14: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato. Ah, merda, merda, merda, merda! Mi sparano! Mi stanno sparando!
6: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
14: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
6: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Oh, oh! Sei anche più bravo di tuo padre! Oh, oh.
1: Troppo etero!
12: Uè, soci, all you can eat! Qui, soci, all you can eat! Vedo aereo americano con uomo che succhia c***o a altro uomo. Come chiamare noi il nostro paese?
15: Tasio, Tasio Seiko, Itachi.
13: Oh, Itachi tu, state zitto, ma hai rotto il cazzo.
12: Torre di controllo, loro essere ricchioni, non conoscere noi ricchioni il nostro paese.
13: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricchioni che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio,
2: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
13: Pure geografo adesso.

0: ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare. E allora vai col disco!
1: Isoradio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.
2: Samba,

0: traffico e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Isoradio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Questa giornata le finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua a parcheggiare, ma bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte. Sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra cala. Non che la tua vita valga poi granché,

tirare dritto, ma non sei abbastanza uomo neppure per questo.

0: fai un favore al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.
2: Hey!
3: Lo Zoo di 105.
4: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
2: Polo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone. Stiamo per raggiungere l'obiettivo. Sei in un ritardo fatale.
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra, ci metto un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri due F-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su porta aerei.
5: Atterra pure, buscia del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Comparsa, attenzione, mi si è rotta la radio. Comparsa, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Comparsa, comparsa, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
3: Provo magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, comparsa.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua a questa...
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bima!

0: Questo è Madericchia.
1: Rooster, quello è tuo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcolare?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
7: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
9: Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata. Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg.
13: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
12: Ma che per la vita?
10: Stop, stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
12: May.
13: Fiona May.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa. Gump.
13: Gump.
11: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
17: È facile, sei intuitivo.
11: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
12: Ma chi
13: no,
12: è?
13: Allora,
11: Animaletto. Pim pet petenusa.
13: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
11: Pim pet nusa.
13: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
12: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
12: Pim petepam.
11: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburg della vita.
13: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Ravensburger.
13: Ger.
11: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
12: Non è Ravensburg teravidia.
11: Ravensburg.
13: Der.
11: Teraviba.
13: No, teravibra.
11: Teravita.
13: Teravita.
11: Oh. Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
11: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
18: No, no, non è Ravensburg. Non è...
19: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
20: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
11: Anche voi.
3: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
8: Amici di Freedom, oltre il cortile, avete porte a casa? Io ne ho 56 e oggi le apro tutte. Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Orta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta! Porta!

0: che è successo?
1: Non ci vedo, non riesco a pilotare al buio.
2: Omar!
3: Sì!
2: Tira una testata!
3: Subito! Aia!
2: Attento, Omar!
3: Ma me l'hai detto tu!
0: Dronata sulla polemica! Freedom! Siamo fuori dall'ingresso delle famosissime grotte di...
4: Toirano.
0: Grazie, signor speleologo.
4: Salve.
0: Entreremo coadiuvati da questo cane guida.
4: No, guardi, non credo sia il caso.
0: Il mio cane Silvio ha un fiuto eccezionale.
4: Mi perdoni, ma è pericoloso, dovremmo entrare in sicurezza. Non credo che il suo cane, con tutto rispetto, sia in grado di guidare una spedizione nel profondo delle grotte.
2: Drone!
4: No. Niente droni, eh? All'interno ci sono delle stalattiti antichissime, sarebbe pericoloso.
0: Allora due droni, uno che filma l'incidente.
2: No!
0: Terzo drone sui dubbi e avviciniamoci alla porta della grotta che grazie a un permesso speciale potremo aprire per...
4: No, non ci sono porte nelle grotte!
0: Spegni Omar, andiamocene! Freedom. Il Museo Egizio di Torino, un luogo pieno di porte e mummioni, pane per i nostri denti affamati di conoscenza. Oggi sveleremo alcuni dei più grandi misteri dell'umanità. Ma prima, un giro di drone sui murazzi. Belli i marocchini. Freedom. Professore.
5: Ah, no, vi prego, no, basta. È inutile che mi chiedete di partecipare alla trasmissione, tanto non mi fate parlare. Poi non mi interessa, andate via, per piacere. Non so neanche perché siete entrati.
0: Ecco, professore, questo braccio di mummione, secondo lei, potrebbe essere usato per aprire una porta come un bastone?
5: Ma cosa ha fatto? Ha staccato il braccio alla spoglia di Nefertari!
2: Drone!
5: No, mi ridia quel braccio!
0: Adesso apro la porta con il braccetto secco del mummione. Attento, Omar!
3: Aia!
5: Mi dia quel braccio!
0: Ammazza come puzza!
5: A 3000 anni!
0: Guardi, professore, reggi anche le chiavi con il mazzo con le dita secche!
5: Che vilipendio clamoroso, non ci posso credere, lei è pazzo!
0: Drone sulla bava del professore e... porta!
5: Me lo dia!
0: Attento, Omar, che è stretto qui!
5: Cosa fai? Esca dal sarcofago, per favore!
3: Aia!
5: Faccia uscire anche il suo operatore!
0: Attento, Omar, che chiudo il coperchio!
5: Allora, esca immediatamente dal sarcofago! È un oggetto prezioso! Esca fuori di lì!
0: Qui dentro è molto stretto! Attento, Omar!
3: Aia!
5: Esca dal sarcofago!
0: Drone?
5: Ma un drone è un operatore dentro il sarcofago! Ma com'è possibile? Come fate a starci dentro?
3: Aia!
0: Attento, Omar, alle eliche!
5: Esca!
0: Non trovo la porta!
5: Ma non c'è la porta, è un sarcofago!
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile. 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, che vuoi
1: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia.

0: Se, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
1: c'è la certezza.
0: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico, allora,
1: guardala, è andata in onda.
0: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
1: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
0: Vogliono levare un po' di cose.
1: Un po' di persone.
0: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
1: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
0: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però voilà, sempre questo
3: è il direttore di 4 è il cazzo c'è.
0: Perché sta in media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Il bidet sul ruscello.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet che, mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore quando queste vi entravano per sciacquare i panni o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore, cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con una scella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Si lamentava così il bidè sfortunato, mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidè vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidè piccato. Disse il diavolo, povero bidè, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio.
2: Sì,
1: rispose il bidè esaltato.
2: Sì.
1: Ti venderò subito l'anima se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato. Il bidè vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidè si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidè morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non c'abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, infatti!
3: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Dove è solo una vacanza relax?
3: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola a meno di un metro da noi che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sta a rave!
5: Buttaglialo dentro! Buttaglialo dentro! È silenzio! È silenzio!
6: Già, il relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millate?
7: Beh, ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, infatti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stammi bene, eh? Ciao, ciao, ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo, è molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro, è pazzesco.
10: Già, e non ho ancora visto la sala ricreativa con i videogiochi da bar, biliardo, calcio a balilla.
11: Oh.
10: E senta, qua quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la fascia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito!
10: Bene, bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno!
4: Ehi, infatti!
10: Sì, allora, Rambelli... si dovrebbe fermare anche sabato tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! Che cavolo! Spirito di squadra! Lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
14: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne Ubriache. Intervenire, passo.
15: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
14: Via da pasticchietta, pavo, ciao. Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
16: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
14: Mazzo, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, da... lo stego cazzo ci deve aver. Mamma, quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
17: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, ho capito? Passo.
14: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piede e Tarzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piena di e Tarzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
17: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di e Tarzanelli a centrale.
14: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
17: No, stavo cercando di... vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di Tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
14: Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di 2 anni. Ci serve in questo momento un'esca. Deve andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
17: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
14: Ancora se lo chiede il coglione. Ah, perché è bullismo? Ah, che cazzo togli da fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini. Quindi non ti preoccupare. Ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate 2 spicchi d'aglio sotto la scella, così ti dai una profumata. Ti rendi più appetitoso, passo.
17: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
14: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
17: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia.
14: Passo. Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, De Filippi? Va bene, cardinale Scopaco Comeri, mi senti, cardinale Scopaco Comeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
17: Va bene, entro in azione. Passo.
14: Ti sei messo mica il sedano al culo? Passo.
17: No, mi sembrava troppo. Passo.
14: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico da piatto rinascimentale. Passo.
17: Posso? Passo.
14: Prego, passo.
17: Faccio, passo.
14: In simonio del sedano al culo. Perfetto, passo.
17: Passo.
14: Sento un profumino nell'aria.
17: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
18: Mi senti questo tendine come croccante?
17: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Ah, ah, ah, ah, ah.
18: Mettila di... Aia!
17: Adesso di sanguardo!
18: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
14: Centrale a Cardinale Scopa Cocomeri. Centrale a Cardinale Scopa Cocomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopa Cocomeri, mi senti? Centrale a Cardinale Scopa Cocomeri. Mi senti, Cardinale Scopa Cocomeri? Scopa Cocomeri. Scopa Cocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
15: Sta... diciamo abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
14: Ma che cazzo sei? Che cazzo sto a parlare?
15: Sono il cannibale. E grazie per il sedano in culo. Un pensimonio meraviglioso.
14: Va bene, via il numero mio che ti passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh raga, ho deciso, domani faccio le analisi di routine, così mi tranquillo.
3: La routine di che stai bene, scusa?
2: Appunto, voglio controllare per stare ancora meglio, no?
3: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
2: La tua madre è ansiosa, prevenire è meglio che curare.
3: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi, è matematico.
2: Ma figurati, mi sento bene, e vedrai che mi diranno, lei è un toro, così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
3: Bah, vabbè, ciao toro, ci becchiamo, eh?
4: Ehi, hey, infatti...
5: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
2: Borderline tipo?
5: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
2: Ma io prima stavo bene però.
5: Prima non sapeva, adesso sa.
6: Già. Finché non fai controlli, sei immortale. Matematico.
7: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
8: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
7: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
8: E se fossero profili falsi?
7: Ma dai, come sei diffidente. Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla mentre siamo via.
8: È la frase senza fare nulla che mi mette l'ansia. Ma se sei convinta tu?
7: Fidati, ho scelto solo ospiti selezionatissimi. Guarda le recensioni che hanno. Ospite perfetto, pulito, educato.
8: Scusa amore, ma l'ospite è la faccia del Maranza.
7: Non fare il razzista. Basta, ho deciso, lo accetto. E questo weekend ce ne andiamo al mare. Pagato dall'ospite, ovviamente.
8: Maranza.
7: Basta.
4: Ehi, infatti.
8: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave. Non gira.
7: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. No, non vanno neanche le mie.
9: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
8: Come polizia? È casa nostra, apri!
9: Va via, ti denuncio! Questa è casa mia! Chiamo polizia, capito?
7: Amore, sul campanello c'è scritto Mohamed Abdul Wahid.
3: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
7: C'erano le recensioni!
6: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
8: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
10: Ma è venerdì sera, amore.
8: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
10: Sei sicuro?
8: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
10: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
8: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
10: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
8: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
10: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
8: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
10: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
8: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
10: Ok.
4: Ehi, infatti!
5: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
10: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione, alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ho trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo inculava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
6: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Stavi volando che non mi rispondevi.
3: No.
4: Yeah, sono Massimino di Quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
3: No, no.
4: Ah, cazzo.
3: Ce n'era uno a Roma. Ah. Come si chiama?
4: Via la memoria che ti è andata via volando.
3: Porca,
4: hai preso qualche proprio uccello in bocca, così.
3: La vecchiaia.
4: Quanti anni c'hai? 103?
3: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
4: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista? L'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso? È un attimo proprio. Prossimo volo allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
3: Esatto, sì, io non ce l'ho il numero, però fly. Loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
4: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
3: Perché quello tempo fa anche quel lavoro lì.
4: No, ma non pigliare tutte queste pause che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. Ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
3: No,
4: tu non fai acrobazie, non fai cose.
3: Io sono per la calma.
4: Si sente. Anche mentre parli. Mi hai fatto quasi nervosire. Va bene, frate. No, allora bene. Chiamo qua. Dai, stai calmissimo. Saluto. Ciao, frate. Salutami Gesù. Ciao.
3: Minchia paura.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: La pubblicità sulle spiagge?
5: Mi dica.
4: Sono Massimino di Quarto. Avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
5: Come si chiama lei?
4: Massimino di Quarto, balordissimo. È un po' complicato.
5: Quando è disponibile che la chiamiamo?
4: Non lo so.
5: Tra una mezz'oretta va bene?
4: Ci sto riflettendo un attimo e devo capire. Che giorno è oggi?
5: Oggi è 7 giugno.
4: Cazzo. 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
5: Noi alle 13.
4: Alle 13. Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
5: Sì, signore, dai.
4: Cosa?
5: Mi dia un orario così perché ho altre chiamate sotto.
4: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta e ho mille impegni anch'io, non mica solo voi.
5: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
4: Mi stai facendo fretta, sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare noi?
6: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo. E prendere
4: capito. Allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
5: Poi va bene, ok, grazie, grazie, buongiorno,
4: ciao,
5: buongiorno.
4: Ciao.
1: Tamarri.
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
5: Affermativo.
6: Che spiagge fate, signora?
5: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so le cosa, quale vostro interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
6: Fantastico.
4: Anche Rimini.
5: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
6: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, ci diamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo, e tutti guardano l'aereo
4: così. Io dico Nadia!
6: E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito? Perché
5: no.
6: È una cosa che tu, però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
5: Va bene.
6: Che lei è la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
1: Tamarri.
7: To the extension request.
8: This is white.
7: I don't hear a word you're saying.
6: Dai, sul cornicione della casa, appeso a pipistrello, aspettando la preda. Dai.
7: Sit
6: Sono tutto. Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia, bellissima proprio.
8: Minchia, bellissima.
6: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
8: Ah. Accidenti.
6: Cosa?
8: Accidenti. No, questa.
6: Lo puoi
8: questa,
6: fare lo striscione?
8: No, io non lo posso fare perché è una. Ci va un materiale particolare.
6: Sei ubriaco, sei.
8: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco, per quello lo attacca.
6: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Thor in bocca? Sei tutto. Vabbè, dicevi, quindi l'attacco?
8: Io non so perché. Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria.
6: Sei simpatico.
8: A me sembra di parlare normalmente. Comunque.
6: No, ma stavo scherzando, non ti offendere. Se sei stupido, dimmi.
8: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io.
6: Sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
8: Non ti posso aiutare.
6: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca dietro.
8: Perché l'aereo lo deve attaccare al volo.
6: Sì, al volo. Ah, ho capito. Sì, perché l'aereo passa e si aggancia.
8: Esatto.
6: Quindi, ma a me serve che mi fai. No, scusi, adesso signor. No,
8: comunque, a parte gli scherzi.
6: Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione. Pronto? Come state? Oh, mi fa ridere sto scemo. Simpatico, vincito. Dai.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: scherzando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano!
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciamese.
9: Arca ma...
10: troppe sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega,
5: no,
2: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
2: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
2: per
5: cosa
2: chi non
5: si
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
2: ma tu,
11: che
2: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
2: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
2: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
5: sì,
2: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Sente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
11: fare la
2: cacca.
11: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
11: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchio@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Tamarri.
13: I tamarri hanno sfondato i vetri di una scuola e di una casa. Ora devono trovare il vetrista che gli possa rimettere a posto la situazione.
14: Tutto?
15: Pronto, vetraio?
14: Sì.
15: Yeah, grandissimo, ho chiamato... Dove sei, a Pistoia?
14: Sì.
15: Fantastico, fantastico. Ciao, senti, devo chiederti delle informazioni, delle info sui vetri di... che ho rotto.
14: Sì.
15: Ho rotto dei vetri a scuola, per il giorno di, l'ultimo giorno di scuola. Ho fatto un po' di disastri, ho spaccato un po' di finestre. E quindi la scuola adesso mi ha detto che devo ripararli io, aggiustarli io.
14: Sì.
15: Hai presente le scuole, no? Le finestre quelle lì grosse?
14: Sì.
15: Ecco, mi servono due finestre grosse.
14: Sì.
15: Solo sì sai rispondere, hai capito? Non sai dirmi qualcos'altro sul vetro?
14: Cosa ti devo dire?
15: Quanto cazzo fai che stai calmo, che mi devi dare la percentuale? Vabbè, senti un attimo, a parte questa cosa così. Senti, quanto verrebbe a costare più o meno un po' il lavoro di queste finestre che ho rotto?
14: Non ne ho la minima idea.
15: E allora che cazzo fai il vetraio che se non sai le cose, coglione?
14: Senti, io non
15: so chi fai lo scemo perché sei vetraio di Pistoia, allora?
14: Io non so chi sei te.
15: Sono Giovannino io. Della scuola qua, quella che c'è in centro, è presente quella?
14: Allora, innanzitutto, con me tu ti rivolgi per bene.
15: Perché se no, sennò che cazzo fai, scemo?
14: Vai a fare in culo.
15: Ma che cazzo fai? Oh, ma stai insultando, scemo? Ma pensa a te sto volgare di merda.
12: E poi comunque sei un ragazzo giovane, ti deve dare rispetto.
15: Infatti, perché sono minorenne, coglione!
16: Tamarri.
17: Pronto?
12: Sei vetrista tu? Roba di vetri?
17: Sì. Sì, no. Ma che cazzo sei?
12: Minchia, partiamo subito chi così sei? In quarta. Allora, se la chi telefonata sei? È scollacciata, mi lascio andare anch'io. Senti, dai, faccia di merda, praticamente cosa succede? Io, siccome l'altra sera ero tutto proprio fatto come un'anguilla, uno mi ha prestato casa sua, che ho dormito a casa sua con quattro puttane, un po' di co. E ero completamente strafatto. C'era una mosca che mi rompeva i coglioni. Ho cominciato a sparare come un bastardo. E gli ho sfondato due vetri di casa e gli ho fatto la doccia. Praticamente, prima che questo torna a casa, che è anche uno mezzo pericoloso, gli devo ridare la casa come l'ho trovata. Devo rifare i vetri.
17: Ma dove lo devi fare il lavoro?
12: Praticamente sono due vetrate grosse, fai conto, alti due metri, larga uno. Dei vetri quelli spessi, tipo quelli antisfondamento della villetta.
17: Ho capito.
12: Purtroppo c'avevo il 9 dietro, minchia, il 9x21, gli ho fatto un buco che minchia è venuto fuori grosso. E poi la doccia, questo c'ha un po' un bagno alla Scarface, c'ha questa mega doccia. Con queste vetrate, poi qualche specchio, perché sta mosca mi rompeva i coglioni, mi ero tutto spaccato. Anche le ragazze sono spaventate.
17: Ti do il numero di una vetreria, ma è a Luca.
12: Sto parlando! Quando parlo, fammi finire, che poi mi
17: incino. È a Luca al lavoro?
12: Vicino, fuori.
17: Ti do il numero di una vetreria, perché io sono una vetreria artistica, non sono una vetreria tradizionale.
12: Tu fai tutti i cazzi sui vetri, le robe sciacquate. Sì, precisissimo, bravo. Minchia, sei uno che proprio il soldo se lo guadagna, c'è il mercato.
17: Te l'ho detto che sono bravo.
12: Minchia,
17: però
12: tu proprio
17: faccio quei lavori lì.
12: Ah, capito. Allora dammi sto numero, che lo chiamo lo tempesto proprio.
17: Allora, prova con questo numero 95, vetreria. Ecco, guarda, dai, che il vetreria là ti risponderà la segretaria, non è brillante come me,
12: No, è una rompicazzo.
17: No, però non è brillante come me, non è una che prende le cose al volo come me.
12: Ma tu ti spacchi il naso?
17: Sicuramente
12: sei una, sei un allegro, sei uno che quando cammina proprio le narici si aprono. No, perché è un attimo però che ti faccio due presenti, perché mi sei simpatico.
17: No,
12: magari mi fai un vetro a casa con la faccia di Scarface, finché apri.
17: Ecco, quello mi garberebbe peraltro.
12: Porca troia, mi hai fatto venire sta idea. Proprio la faccia di Scarface che urla, io sotto che gli tiro una cartella. Minchia, pezzo. Cazzo vuoi? Che ti blindo! Sto precipitando nella follia.
17: Vai, riprenditi. Dai.
12: Ciao bello, dai, ciao! T'ho salutato! Ciao.
18: Nella prossima puntata.
15: Ah, ciao!
19: No, abbiamo le bottiglie noi.
15: Ma le bottiglie te le metti su per il culo, io ho bisogno dei vetri. Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
17: Va bene.
12: Ah, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti, polverizzati, cagnotti, cibo per i vermi.
0: Morti.
4: Bruciati dalle fiamme, comprese le braccia, le gambe.
0: Tutti morti.
4: I cazzi, le fregne.
0: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.
5: Triste!

0: Zulì, amore mia! Originale, quella vera. Perché piange? Non sei contenta che siamo di nuovo insieme? Libera, felice, pronta a fare l'amore, che peraltro agogniamo da tempo.
1: No, il mazzo no, non ho felice. Ho Trieste. Sono persa tutti i soldi, ora abbiamo di nuovo poveri. Guarda che Trieste, a questa catapecchia dove abbiamo abitanti.
0: Mazzo lei, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea. Presto troverai un lavoro, tu imparerai a contare fino a due e vivremo... e vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda come ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore.
2: Il nostro amore. Il nostro amore.
3: Lo

0: ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo scopiamo! Non siamo avuti preservativi!
1: E che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu sei stato incollato da tutti i prigionieri della prigioneria! E chi me lo racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2,
1: eh? E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista! Una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turche per re.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani? È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: Mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera. Un bel maschione.
1: Dannazione. Mannaggia pata turco. Turco. Com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro, me lo piglia nel culo. Anche l'eunuco. Vabbè. Prego. Non goda prima. Mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere bravo a ciucciare le palle. Vabbè. Facciamolo, vai. Ma è solo per la mia Zuleia, amore mio.
2: Ti piace?
1: No!
2: Messi tantissimo!
1: Meno male, almeno uno dei due! Non faccio quelle cose con la lingua, la prego! Che c'è lo specchio, si vede!

0: Sorella, eccomi di ritorno con le gambe larghe. Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me. Zuleia! Zuleia, amore mio! Ma dove sei finita, Zuleia? Zuleia, amore mio! Dannazione, non c'è più! Ma turco d***o! Mi sono fatto inculare per niente e non mi è nemmeno piaciuto! Aspetta, ma qui c'è un biglietto! Non può essere di Zuleia, Zuleia non sa scrivere!
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio.
2: Addio, amore mio.
0: E addio, turco d***o! E come? E l'ho preso in culo con le preservative! E qua non si batte il chiodo! Ma perché ce l'ha? Ma vaffanturco! Vaffanturco!
3: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!

0: Ciao bastardi! Qualche settimana fa, in Liguria, io e il mio amico Simone siamo stati avvicinati da un losco figuro che ci ha chiesto di fare una telefonata. Simone gli ha prestato il suo telefono e il tizio, mentre chiamava, lo ha sovrapposto ad un altro telefono, probabilmente per rubargli i dati. Da quel momento, Simone è andato in para perché alcune app hanno cominciato a non funzionare più. Direi che è pronto per essere scolacciato da voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signori... Polizia postale, salve. La disturbo, salve, sono il sovrintendente capo Battiloca.
1: Sì?
2: Sì, salve, la chiamo in merito a una vicenda intercorsa qualche settimana addietro. Per caso, mi perdoni se sono così diretto, ma perché siamo con un'indagine in corso, le perverrà anche una lettera di con un mandato di comparizione, perché fa parte di una indagine ai danni di un personaggio che in questo periodo sta truffando parecchie persone col trucco dell'hotspot. Lei per caso recentemente ha dato in mano i suoi dati personali o per caso è entrato in contatto con qualche POS anomalo durante i suoi acquisti? Lei effettua acquisti col POS del telefono, il wallet?
1: No. Però no.
2: Che lei ricorda, non ricorda un momento, un passaggio in cui il telefono non era nelle sue mani per caso?
1: Sì, questo lo ricordo.
2: Ah, ecco, sì. Qua, allora bene, bene, allora non ci siamo sbagliati.
1: Lo ricordo bene, mi ricordo di essermi preoccupato di questa cosa.
2: Era la zona della Liguria per caso?
1: Esattamente.
2: Ah, sì. Ok, allora ci siamo. Quindi lei si ricorda quando è avvenuto il contatto con questo malvivente?
1: Sì, me lo ricordo, c'era circa un mesetto fa.
2: Ma lei ha consegnato personalmente il suo telefono cellulare?
1: Sì, perché questa persona è arrivata chiedendo di che doveva fare una chiamata.
2: Non si fa, signor.
1: Lo so, dopo,
2: il telefono
1: dopo
2: cellulare poi... è come dare in mano il proprio passaporto, la propria banca. Ormai è un oggetto talmente importante, sì, che non bisogna fidarsi di nessuno. Questo glielo dico per l'esperienza di lavoro che ho. Allora senta, io le passo un sottoposto che le spiegherà un attimino molto velocemente che cosa è successo attraverso i suoi dati, in modo che lei possa recarsi a fare una denuncia formale presso la prima stazione di polizia e sporge questa denuncia verso ignoti. Poi noi la informeremo del proseguire, okay, delle indagini. Le passo il sottoposto. Grazie, salve, okay, signor. Scusa.
1: Salve, salve. Round 2.
3: Buongiorno signor, sono l'agente Scelto Caputo.
1: Sì.
3: Come aveva anticipato il mio superiore, lei si deve recare quanto prima in una stazione di polizia postale e effettuare la denuncia per quanto riguarda il contatto con queste persone. Nel frattempo però, il prima possibile, lei deve provvedere a tutta una serie di operazioni per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri dati.
1: Mm-hmm.
3: Allora, lei in questo momento è presente su i social network, Facebook, Instagram, Twitter?
1: Sì.
3: Esattamente. Allora, in questo momento lei deve uscire da tutti questi social network e cancellare il profilo, perché fino al termine dell'indagine i suoi profili saranno bloccati, in quanto potrebbero essere utilizzati da questa malvivente per

0: Se lei in un momento di particolare focosità ha fatto delle foto al sedere della sua ragazza, queste foto potrebbe ritrovarle domani online su qualche sito amatoriale e non credo che a lei faccia piacere. Quindi ci pensi bene, è sicuro di non avere nessun tipo di fotografie di nudità?
1: No.
0: Materiale compromettente, non lo so, mentre si fa uno spinello?
1: No.
0: Mentre beve una bottiglia di troppo? Qualche video?
1: No.
0: Non ha nessun tipo di materiale compromettente?
1: No.
0: E lei è un santo, signor G***, mi complimento con lei. È preoccupato, signor G***?
1: Beh, sì. Sì, semplicemente avrei bisogno di verificare il numero di telefono, comunque capire se questa telefonata
0: lei vorrebbe verificare il numero della polizia postale di Milano.
1: Beh, sì.
0: E prego, verifichi pure, non c'è nessun problema. Vada su internet.
1: Prima di...
0: non è un problema.
1: Sì, non trovo nulla su questo numero, quindi...
0: Perché il numero della polizia postale, il numero interno dell'ufficio della polizia postale, signor... Ma secondo lei su Google trova i numeri interni della polizia postale? E che siamo, scemi? È come dici, io c'ho un agente sotto copertura che si chiama Pino Caruso. E che copertura è?
1: Non dovreste essere sotto copertura se fosse la polizia postale.
0: Era un esempio, signor... È come per dire, se io sono una spia e poi metto su internet il nome di tutte le mie spie, quello dall'altro paese va a vedere e dice, oh, guarda, questa è una spia.
1: Comunque mi arriverà un mandato di comparizione.
0: Ma certo che le arriverà tramite raccomandata. No, non si preoccupi. La BMW, intestata a lei, è di sua proprietà.
1: Guardi, al telefono non risponderò più a domande. Mi chiedo scusa.
0: Perché non vuole più rispondere? Perché non vuole più rispondere?
1: Ma mi contatterete in diverso modo.
0: Perché non vuole più rispondere al telefono, signor?
1: Ti ho detto prima. Perché è uno strumento pericoloso, quindi...
0: È uno strumento... Mi faccia capire, scusi, signor... Mi faccia capire. Lei si è fatto clonare il telefono da un perfetto sconosciuto nel mezzo della strada e dopodiché...
1: Arrivederci.
2: Round 3.
1: Pronto?
0: Mattia!
1: Ciao!
0: Ciao, siamo allo Zoe 105.
1: Buongiorno.
0: Ciao, senti Mattia, allora noi abbiamo fatto lo scherzo a Simone.
1: Sì.
0: Li abbiamo imbarcati, che eravamo la polizia postale, che stavamo indagando.
3: Soltanto che Simone è andato un po' in panico. A un certo punto ci ha messo giù la cornetta perché voleva andare direttamente dalla polizia, perché si è cagata addosso pensando chissà che cazzo gli è passato nella
1: testa. Sul serio.
0: Sì.
3: Quindi tu col tuo numero personale, col telefonino, chiami il tuo amico, lo metti in viva voce e lo avvicini alla cornetta.
1: Ok, allora aspetta un momento.
0: Aspetta, allora gli devi dire.
3: Sì. Sono in pausa pranzo adesso, però stamattina è successa una cosa.
0: Mi ha telefonato la polizia postale di Milano facendomi delle domande anche un po' personali su di te. Che cazzo hai combinato?
1: Ok.
0: Ok?
3: Chiamalo.
2: Round 4.
1: Simo?
4: Sì, dimmi.
1: Ciao, scusa, ti chiamo dall'ufficio perché sono in pausa e ti ho chiamato direttamente da qua. Ma tutto a posto?
4: Ok.
1: Stamattina mi ha chiamato la polizia postale di Milano, mi ha fatto un po' di domande anche un po' personali su di te, cioè se era successo qualcosa.
4: No,
1: ti dico.
4: Tu sai che cos'è questo, no? È Angelo questo.
1: Angelo?
4: Ricordi quella sera a Baruccio?
1: Ah, Angelo, quello venuto dal cielo, Angelo.
4: Esattamente.
1: Oh, ma ti sei cagato addosso?
4: Ma sì, perché giustamente io mi sono cagato addosso perché è una di quelle cose che non... Cioè che non ci pensavo più e mi chiamano per questa cosa qua e onestamente io ho chiamato i carabinieri 5-10 minuti fa.
1: Hai fatto bene a cagarti addosso, Simo, sai perché? Perché è uno scherzo dello Zoli 105.
4: Siete delle merde, andatevene a fare in culo, mi avete fatto cagare addosso, stronzi.
3: Grande Simo! Ciao Simo! Un abbraccio!
4: Ciao ragazzi. Ciao.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta?
6: Merda! Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno.

0: frutto di una cacca di cane e lui è Zizzagnaman.
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnaman.
5: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai, scendo in zammetto.
4: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
1: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
3: Raccapricciante.
9: Adesso? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
1: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: scendere,
7: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
1: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
5: Sono Zizzagnaman. Piacere!
7: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
9: Lei
5: si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
7: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
12: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era a due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Sì, grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Finchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
13: Only for you, the zoo. This is the zoo.
14: Nina.
13: This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is the zoo.
14: Nina.
13: This is the zoo.
14: Peterlizia.
7: Vai, dai.
15: Bentornati.
1: bentornati a Italia's No Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in Mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima vittima, il primo concorrente.
2: Buongiorno, sono Lorenza.
3: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovanotti già l'hai detto allora?
1: Mattano, Mattano, stai calmo per favore. Sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro. Dai, su, fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi?
2: Ma come fa a dire che sono stonata? Non ho ancora iniziato a cantare.
3: A me questa qui mi sta sui coglioni.
1: Partiamo già con il piede sbagliato. Ti ricordo che siamo in diretta. Sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignon che ti ritrovi.
2: Scusi, ma come si permette?
3: Cosa rispondi male?
2: No, è lui che mi ha insultata, quindi io.
3: Ma lui poi è un uomo.
1: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda, vai, prego, via.
2: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
3: Ha visto la Cappella Sistina! Hai visto anche i coglioni Sistini! Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la Cappella è un verso
1: 5.000
3: della...
1: guadagnatissimi, Mattano!
3: Capito?
2: Sì,
3: hai fatto la circoncisione Sistina!
2: No,
15: non ha funzionato questa volta.
2: Comunque, sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, di judo con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami, e sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
3: Allora dai, fammi un orgasmo.
2: Cosa c'entra, scusi?
3: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
2: No, gli origami, sono quelle sculturine di carta giapponesi.
3: Cosa fai con la cacca?
2: Carta, ma
3: non la capisco, come parla?
15: Quando ci hai messo a attraversare la manica?
2: E ci ho messo una notte in
3: casa. È per attraversare un mandalone quando dici vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa battuta.
2: Questi sono guadagnati.
15: È molto bella,
3: sì. Vai, fai l'orgasmo.
2: No, non accomando.
1: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, abbiamo capito. E cosa sei venuta a fare qui da noi, stasera?
2: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
15: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga.
3: Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
2: No, quello era Schumacher.
15: È il fratello!

0: Basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Bu, bu, bu, bu, bu, tutti insieme. Bu, bu, bu, bu, bu. Ma che schifo, merda, merda, merda.
1: Va bene, allora vado,
0: Vedi, io ho queste qua che vengono qui, no?
1: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
2: Che cazzo è?
1: È un origami.
2: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
1: Cosa? Ma era bianco?
2: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Ah, ah, posso solo ridere. Ma me lo puoi ritrasformare in foglio?
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
0: Vedete ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi che non c'ha voglia di fare niente. Invece, invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Permessi, permessi.
3: Che senso, scusi?
2: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Sei il nuovo messia.
0: Calma, calma, colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
3: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi. Mio padre è un analcolico anonimo. Mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno. E mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i bocchini. Purtroppo, perché.
0: Che storia triste, mamma mia.
2: È molto triste. Sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena.
3: Non volevo ridere delle tue disgrazie.
0: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po', cosa canterai questa sera?
3: Ah, si canta qua?
0: Sì.
3: Ah, e allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
2: Bella, mi piace, colonna sonora di un'estate fantastica. Mio fratello si è sposato con quella canzone, sai? Rido Ridacchio.
3: Bravo, la conosci?
2: Sì.
0: Bene ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.

0: she make with wet. I wet ridacchio, rido ridacchio, rido ridacchio, ricchio, rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido,
1: ragazzi,
0: ricchio.
2: È ancora più bella dell'originale.
1: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: siano. I soldi.
1: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno a, proprio a palate. Perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai, sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo. Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone, mica lo schifo che hai fatto prima. Vergognati, zozzona.
3: Ma a me sembra un ragazzo della 104, questo non mi pare, cioè l'avete
1: preso. No, è un ragazzo della 105, ha preso anche la maglietta, puttana.
0: No, io abito al 19, ragazzi.
4: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute? Mezz'ora che non dico niente, continua a guardare questo cigno.
3: No, io gliel'ho riaperto, ma era bianco effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo?
3: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
3: Sì, va bene.
2: Grazie. Allora l'occhio, quella che salta, la puoi fare?
3: Faccio tutte e due.
2: No, una sola.
3: Va bene,
2: è troppo stroppia. Io sono una persona semplice, tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, non il rutto.
2: Beh, che io sono originale!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci! Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, di la tua, vai.
4: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
3: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
4: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì, non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
4: Io prenderei sì, tutti i professori.
3: Sì.
4: Li farei fare solo anatomia.
3: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
4: Solo educazione sessuale, basta, senza matematica, senza italiano.
3: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
4: Sì, sì, è bellissima.
3: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
4: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sennò diventano tutti gay.
3: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
4: Certo, perché è una malattia essere gay.
3: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
4: È una malattia, come che negli anni 70 la psichiatria veniva definita una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè, togliamola.
3: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
4: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
3: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
4: Sì, un cazzo, ciao.
3: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
5: Li hanno portati via l'assistente sociale, quando?
3: Recentemente, signora, la settimana scorsa.
5: E lei cosa dice, hanno fatto bene o hanno fatto male?
3: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
5: Io non so, io l'ho veduto la vita in diretta.
3: Che ha visto la vita in diretta?
5: Loro fanno quello che vogliono, e questo c'entra i giudici. Sono i figli suoi,
3: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
5: Ma vanno fuori nei cambi.
3: Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche il diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
5: Sì, diventano dei selvaggi.
3: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
5: Ma dove li hanno messi?
3: In una scatola, signora. L'hanno messo in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messo, signora? Non lo so.
5: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
3: Sulla vita in diretta?
5: È la provincia di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
3: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
5: Buongiorno.
3: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal Bisonte, forza Bisonte, dici la tua.
6: Ah, ho sentito, povero Hansel e Gretel. Poveretti.
3: Poveretti perché?
6: C'è da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano. Più che altro se saranno contenti in un ospizio di merda.
3: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
6: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te, bruttonto de merda.
3: Sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
6: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramunti?
3: No, lo decide la legge, la legislazione in merito alla tutela dei minori.
6: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
3: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
6: Ma di dove sono originari?
3: Australia.
6: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, ma
3: non credo proprio.
6: In mezzo ai boschi.
3: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
6: Fatti la cultura, Giuseppe.
3: Io che conduco tutto. Il programma più forte d'Italia, tutto. Io devo farmi la cultura, dai. Non hai
6: sei
3: un cazzo da dire.
6: Ignorante.
3: Dai.
6: Fatti un giro in Australia, vedi come vivono loro.
3: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro, ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
7: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo.
3: Non è vero.
7: Devo capire
3: non
7: che
3: è vero.
7: Cazzo ho fatto per meritarmi tutto
3: non,
7: questo.
3: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento pazzo.
7: Coglioni che ogni lunedì sì. mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
3: No, hai finito la predica?
7: Sono nato a Napoli,
3: sono stato fortunato. Io sono il re.
7: Lì mettono l'esercito, sì. nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
3: Populismo!
7: Una merda
3: populismo!
7: Come te, una merda come
3: populismo!
7: Te. Davanti un teatro,
3: populismo! Populismo
7: c'era.
3: Spicciolo!
7: Brutta merda!
3: Populismo
7: brutta
3: spicciolo!
7: Merda. Una cazzo di populismo è cosa
3: dai,
7: brutta
3: dai.
7: Merda!
3: Senti, dottor Banale!
7: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
3: Dottor Banale!
7: Infame.
3: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
7: Dottor Banale, sta merda!
3: Banale!
7: Brutto infame!
3: Carotina.
7: Che dopo non mi mandi mai in onda, bastardo!
3: Carotina, perché non dici mai un cazzo Carotina? Adesso
7: Carotina,
3: ti fa...
7: perché c***o il cane? Carotina, lo chiami tua sorella Carotina?
3: Senti,
7: infame!
3: Non ascolti la domanda, la domanda è questa.
7: Ma perché cazzo non sei capace di porla una domanda?
3: Ma io che sono il re della radio!
7: Tu non vuoi farmi la domanda?
3: Io
7: tu
3: che
7: continui
3: sono...
7: con questi nomignoli!
3: Io sono
7: per tutti i cani, il mio dentro la mia anima di porco!
3: Allora, vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti, che viveva nei boschi, alla quale...
7: Nei boschi, che hanno portato via i figli!
3: Esatto!
7: Dovrebbero portare via i figli.
3: Vedi che non sei capace.
7: I figli a una famiglia
3: Isterico.
7: Che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
3: Maleducato.
7: Portano via i figli.
3: Maleducato.
7: Una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda tre pussi tutte. Ha mandato in onda due mussoliniani. Ha mandato in onda.
3: Hai finito di accelerare con la Vespa.
7: Sei cane.
3: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere, volgarità.
7: Ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua.
3: Bifolco.
7: Brutto infame,
3: no.
7: Brutta merda, cane.
3: No, io.
7: Vedi, continui. Tu devi stare zitto, ascoltare.
3: No.
7: E poi replicare,
3: no.
7: Infame, maledetto.
3: C'ho quello che voglio.
7: Se no continui con questi infame maledetto cane.
3: Dai Carotina, su Carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato Carotina?
7: Per la forza di Grey School, il potere te maledetta merda cane, ci sarà esercito, non ci sarà che ti difenderà.

0: merda! Devi morire, maledetto! Devi morire!
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello, ma tu te ne immagini 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Questo uomo è un genio, questo uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare il culo, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
3: Sì.
5: Sì.
3: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No,
5: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
3: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
5: Ma che schifo!
3: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
7: Sì.
5: Aspetta.
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
5: No,
7: scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
5: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
9: è già. Stiamo cominciando a scavare. Io pensavo, ragazzi, pensavo di fare una trasmissione di merda, bieca, parlando con persone di merda, ok? Che urlano e bestemmiano, ma dopo Giletti, ragazzi, io mi sento Montanelli. Cioè, io posso ambire al Pulitzer. Dopo Giletti in diretta alla Piazza Rossa di Mosca, io veramente poi penso che vincerò il premio Strega con Grayskull. Occupiamoci però invece di una dichiarazione del ministro Brunetta che si è detto contrario al salario minimo, in quanto, sentite la supercazzola, il salario minimo non è in linea con la storia industriale del nostro paese. Cioè, praticamente noi dobbiamo continuare a pagare poco i lavoratori, pochi e niente i lavoratori, perché nella storia industriale del nostro paese l'abbiamo sempre chiavato in culo ai lavoratori. Questo è il ragionamento di Brunetta. Quindi, siccome io ti ho preso a schiaffi tutta la vita, non posso smettere adesso di piarti a schiaffi, capito il ragionamento di Brunetta? Ma voglio sentire voi, perché magari avete idee diverse. Apriamo sul salario minimo, via, dai, salario minimo. Apriamo con Franco da Catania, arrabbiatissimo sul salario minimo. Vai Franco, vai. Si
10: esprime. Secondo me è tutta una mano per togliere il reddito di cittadinanza, perché stamattina sentivo la radio questa minchiata.
9: Ma magari.
10: Allora, ascolti, io sono un percettore di reddito di cittadinanza.
9: Si sente?
10: In questo momento si sono al comune di Catania che sto lavorando, sto svolgendo, sto adempiendo al mio dovere di percettore di reddito di cittadinanza.
9: E quindi cosa fa?
10: Sistemo, il mimo. Diciamo, le aree del comune di Catania.
9: Cosa fa fisica? Mette in lei è la filippina del comune di Catania.
10: Ma faccio di tutto.
9: Con lo Chantecler, prif.
10: Pulisco.
9: Cosa pulisce? Cosa pulisce?
10: Il
9: Cessi? Tu, pezzo di merda,
10: lei
9: tu.
10: Lei è il classico coglione.
9: Non serve a niente.
10: Che giudica i percettori.
9: Quante volte vai a pulire? Quante?
10: Io devo adempiere alle 8 ore.
9: Adempiere si dice, adempiere.
10: Posso garantire che in 8 ore
9: ignorante.
10: Adempisco perfettamente.
9: Adempisco 8 ore settimanali. 8 ore! Quando la gente le fa al giorno. A scuola dovevi farle 8 ore. 8 ore dovevi farle a scuola.
10: Renzi alla forca, tutti quelli come lei alla forca. Ma lei che cazzo dice? Ma lei
9: sì,
10: aspetta. aspetta.
9: Allora, costruiscila tu la forca in 8 ore alla settimana. Sai quanto ci metti a costruire una forca?
10: Ma io ti prenderei
9: un anno, ci metti a costruire la forca.
10: Domani, testa di cazzo, ma ti prenderei a tassare da qui fino a domani.
9: Sì, sì. No, scusa, questo aspetta, scusa. Abbiamo parlato 7 minuti, adesso è troppo per te.
10: Beh. Consumi è una cosa imbarazzante, ma vai a fanculo.
9: Anche tu consumi, in questo caso i miei coglioni, non ce n'ho più. Via, ciao, parassita. Andiamo da Cirrosi, Pavia, vai Cirrosi, fai salario minimo. Cosa ne pensi?
11: Salario minimo favorevole.
9: Favorevole, perché?
11: Perché, figa, se ti danno 10 euro, te ne danno 3, cosa preferisci?
9: Sì,
11: che cazzo di domande mi fai?
9: Che cazzo di ragionamento è? Però non è che si possono scegliere i soldi a babbo, no?
11: Allora vai a parlare con Brunetta, perché cerchiamo Brunetta che cazzo e c'entro... vai avanti con lui.
9: Ma che cazzo c'entro io con Brunetta? Chi se ne incura?
11: È quello che ha detto lui così.
9: Ma ce la fai? Quanto cazzo hai bevuto tu stamattina? Hai filtrato? Tu, il tuo salario lo investi tutto in super alcolici, eh?
11: Sì, ascolta, se mi fai di una cosa, senti di un'altra... Come posso andare avanti a fare un discorso con uno?
9: Tu non riesci ad andare avanti a fare un discorso perché sei alcolizzato pazzo! Sei un alcolizzato!
11: Ah, sono alcolizzato e
9: sei alcolizzato!
11: Sei super a posto, sei l'unico in Italia che è super a posto!
9: Io
11: perché
9: sì.
11: Se ti dicono te ne danno 3 e te ne danno 10 di cosa minimo, vieni a dire cosa
9: ti rendi conto che ti stai perdendo, tu hai bisogno di una bussola per parlare. Ciao Cirrosi! Ciao Cirrosi, sì, te lo saluto, ciao Cirrosi!
11: Ciao Cirrosi,
9: ciao Cirrosi!
11: Aspetta, dimmi ancora qualcosa.
9: Se avessi messo da parte 1 euro per ogni bicchiere di vino che ti sei calato, oggi avresti la villa di Mike Tyson. Ciao tigre. Andiamo da Anselmo dalla montagna. Vai Anselmo, salario minimo, vai, cosa ne pensi? Vai.
12: Che si può dire? Una merda totale, perché alla fine noi non possiamo fare un cazzo. Cioè non...
9: Fermati. Stai abbaiando delle banalità. Non sai di che cosa stai parlando. Non sai di che cosa stai parlando.
12: No, perché tu sai cosa stai parlando.
9: Certo.
12: Allora, tu cosa sei? Pagato da chi? Dai, da Radio 24.
9: A me frega 11 cazzi.
12: Non può pagarti. Uno normale, stagionale, per esempio, da chi viene pagato?
9: Datore
12: di lavoro. La paga minima, cos'è? Dei trasporti, perdiamo gli autoferrotranvieri. Bene, hanno una paga minima.
9: Gli autoferrotranvieri.
12: A Milano cosa fanno? Riescono a vivere?
9: Cosa fanno? E perché cazzo gli ha detto di vivere a Milano? Non posso andare a vivere a Potenza, non ho capito.
12: Di lasciare famiglia o cosa? Magari ha delle problematiche in famiglia, come cazzo?
9: Ma di chi cazzo stai parlando?
12: Dimmelo, come cazzo?
9: Ma... stai parlando
12: a allora, muoversi da lì. Allora
9: ascolta,
12: se uno prende
9: chi l'ha detto che devi vivere a Milano, vai a vivere a Vercelli e la vita costa meno. Che
12: ma
9: cazzo vuoi?
12: Ma io vivo in montagna in Friuli e non mi rompo il cazzo nessuno.
9: Ora adesso
12: vivo
9: sai
12: in mezzo
9: che...
12: al bosco col fucile.
9: Non me ne frega un cazzo. Ciao Ranger Smith, spero che ti inculi un osso.
12: Vaffanculo, va a cagare.
9: Sdraiati sotto una slavina, ciao.
12: Vai a fare in culo, Cruciani.
9: Cosa vengo a fare? Io posso
12: mi fai anche perdere la voce.
9: Posso permettermi di vivere a Milano.
12: Bravo.
9: Cosa? Io campo. Ciao Yeti. Ciao. Torna nella caverna adesso. Salutami Mester, ciao. E chiudiamo come ogni lunedì con una chiamata di cortesia direttamente da Grayscura, l'amico mio.
13: Ecco il brutto onto maledetto.
9: Sono la tua vitamina del lunedì, amico mio.
13: No, tu sei un maledetto onto, Cruciani. Ne ho i coglioni pieni, pieni di gente di merda come
9: si
13: te.
9: Si sente
13: di
9: che non scopi.
13: Di infami che parlano, così parlano solo al telefono. Come fai tu?
9: Il tuo problema.
13: Sono gente di merda come te.
9: Tu dovresti
13: di chiamare. Fatti vedere.
9: Sono ovunque.
13: Una birra insieme.
9: Chi è che presenta?
13: Maledetto, infame.
9: Chi è che presenta alla radio? Io. Chi è l'idiota?
13: Cosa
9: tu
13: vuoi presentare? Sei solo una merda.
9: Sì, una
13: io
9: merda.
13: Ti come cazzo faccio? Sono popolare. Industria a mantenere una trasmissione di merda con un personaggio di merda così.
9: Perché io ho i fan.
13: Act immediato.
9: A te non ti caga nessuno. Frustrato.
13: Però, dai, zitto che sto parlando,
9: no,
13: io
9: no,
13: brutta
9: tu sei,
13: merda.
9: No, io parlo.
13: Se viene sangue al cervello, brutta
9: tu
13: merda.
9: Sei solo un
13: tu
9: frustrato.
13: Devi solo stare zitto quando parlo io. Tu devi stare zitto. Hai capito, brutta merda?
9: Mi pagano per parlare.
13: Aspetta. Dai, zitto! Che sto parlando io! E quando parlo io, tu devi stare zitto. Hai capito, merda? Questo si chiama buona educazione.
9: Ma cosa? Qual è l'educazione?
13: Perché non ti hanno insegnato i tuoi genitori, brutta merda?
9: Perché minacciare...
13: Sai, zitto! Ti sto parlando!
9: Sono zitto, ma non dici niente!
13: Capito?
9: Vuoto! Sei frustrato!
13: Brutta merda! Sei un infame maledetto, Cruciani!
9: Disco rotto, dici sempre le stesse cose, mai un contenuto!
13: Che faccio
9: Sì, sì, non scopa. Si sente che non scopa. Non scopa mai, mai, mai, mai. Mai, proprio, mai. Mai scopato. Mai, neanche una volta.
14: Lo Zoo di 105.
15: Oddio, sta muovendo!
16: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: pedofila Samson è Uga, Valerio Mestruopapera è Ugo, e con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassio Peppe, tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli. Adattamento cinematografico Tua madre. Regia di quel porco. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
17: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, chiaro.
16: E quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
4: Occhi aperti, Ugo! Cassio Peppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
18: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
4: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di
18: Due chili di E dove diavolo li ha trovati, Cassio Peppe? 2 chili di
4: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel suo ufficio.
16: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi. Chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mespola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassio Peppe.
19: Uga! Ugo! Venite, venite! Che piacere vedervi! Posso offrirvi qualcosa da bere?
4: No, grazie, Cassio Peppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
19: Ottimo, ottimo! Primissima...
18: Perché non ti viene?
19: Oh!
18: E ride, un coglione. E ride. Perché?
4: Hai
18: cos'è che ti fa ridere?
4: Cassio Peppe.
19: Ottimo, ottimo!
18: Perché ottimo, ottimo? Ottimo, ottimo!
4: Fa ridere.
19: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
18: Sì, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi. Opla! Dai!
19: Ottimo, ottimo! Primissima qualità!
18: Niente, non ce la faccio.
4: È un bimbo felice, eh?
18: Sì, bimbo scemo.
19: Continuo da qui?
4: Sì,
18: no, fa primissima qualità.
19: Ok.
4: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
19: Niente, da ridere. Serio, attenzione.
4: Non lo so, io non.
18: Che cosa capisco. Ti ha preso?
19: Ma che cazzo ne so!
18: Devi dire ottimo,
4: vado, vado, vado, vado, vado, vado. Che non vedi un cazzo.
19: Sì, infatti. Ottimo, ottimo, primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
4: E ora gli Cassio Peppe, fazzi vedere gli
18: Eh sì, gli Non ce ne andiamo senza gli
19: D'accordo, ecco qui.
4: Wow, non avevo mai visto tanti i tutti insieme.
19: Ci credo. Ho sfruttare tutti quei,
4: sfruttato, sfruttato.
19: Ci credo. Ho sfruttato. Ci credo. Ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
18: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
19: No!
18: E aspettare lei, no. Insieme, c'è scritto Cassio Peppe e Uga.
19: Ah, ok.
18: Al tre. Ce la fai fino al tre, sì.
4: Guardami.
19: No!
18: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
4: Sei un coglione, Ugo. Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte.
16: Quel figlio della merda di Ugo, alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una bella assaggiata.
19: Presto, dobbiamo svignarcela, dannazione. Forza, sgombare.
18: Sgombare. Sgombare, ma cos'è francese?
19: Siete, sono il personaggio. Forza, sgombrate il locale, tutti fuori. Questo idiota ha assaggiato Questo idiota ha assaggiato gli...
18: Questo idiota sei tu.
19: Lo so, aspetta.
18: Questo idiota ha assaggiato gli...
4: Sì, ma c'eri quasi.
19: No, la rifaccio.
18: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
19: Ma non è una condanna a morte. Aspetta.
18: Vai.
19: Presto, dobbiamo...
18: Non ce la fa.
19: Presto, dobbiamo svegliarci la dall'azione. Presto.
4: Ancora?
18: L'avevi già fatta, vai avanti.
19: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarcela da nazione. Forza, sgombrate il locale, tutti fuori. Questo idiota ha assaggiato lì.
18: Fermi, cosa succede? Perché scappate?
4: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
18: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
16: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
18: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fa anche rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
16: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
15: Addio!
16: Tu paga!
15: Aiuto!
16: Che noi cincischiamo di più.
15: Addio, sto muovendo!
16: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
15: Qualcuno mi aiuti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta antiradiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
3: Io non lo voglio fare.
2: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
3: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa.
2: Hai ragione. Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
3: Quindi mi chiedi scusa?
2: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul Deep Web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
3: Ma sei pazzo?
2: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla, sono fuori come un balcone!
3: Ah, siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
2: Dai, dai, accendiamo! E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
3: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
2: Taci! E passami il plutonio!
3: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
2: I libici marti!
3: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
2: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche, faccio un disastro!
3: Sì, su questo siamo d'accordo.
2: Che faccio il video del secolo?
3: No, che fai un disastro.
2: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
3: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
2: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
3: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
1: Sì,
3: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul Deep Web con del materiale...
2: Ragazzi, video like canale. Casa, mi rimetto poi prossimo video. Ferito, problemi like canale.
4: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo farle le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
2: Grazie! Che dice?
4: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
2: Che dice?
4: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte?
9: Sì. Un po' blu,
2: È un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
2: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
8: Avevi detto...
2: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
8: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
2: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
2: con
5: sì.
2: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
8: Ah,
2: sì,
8: ah.
2: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
8: sì.
2: Lì invece no, si allunga.
8: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
2: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
2: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
8: Lo si mangia?
2: Lì tutta minchia.
8: Ma si pagano le tasse?
2: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
8: No.
2: In natura, non so, nel mangiare.
8: Sempre così. Minchia.
2: Sempre minchia, non
8: cioè,
2: è
8: una vita del cazzo.
2: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
8: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
2: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
8: E puoi trombare?
2: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
2: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
8: Ah, un groviera.
2: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
8: Ah no?
2: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
8: Cioè, la passera in gola?
2: Sì, la passera in gola.
7: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
8: Secondo te Paolo è uno che tromba?
2: Ma va, se c'è l'abitudine del
8: cosa?
2: Del barbero non può trombare.
8: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
2: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
8: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
2: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
8: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
8: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
2: Mai! Mai!
5: Dai, con
2: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova a
8: vero.
2: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
7: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
9: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
2: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
9: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
9: Dai, c'è Freddy.
8: C'è Fred.
2: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
8: Dai, ba.
2: Bam, bam, blu, bam, bam, bam,
9: flu. La moglie, vi.
2: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
2: C'è il Grassea, c'è
9: va a fenare. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
2: Di Saronno, almaletto di Saronno.
7: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto.
8: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
2: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
8: Ancora?
2: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
7: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
2: Devono morire tutti i giorni.
8: No, scusa, questa la devi spiegare.
9: Non ho capito.
2: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
9: Eh sì.
2: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
9: Sì.
2: Non vivrà mai con te.
8: No.
2: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
8: Sì.
2: Vuole il pieno.
8: Vuole il pieno?
2: Il pieno. La cosa pieno.
7: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
2: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
2: Guardi qua.
8: Guarda sua madre.
2: Ha 55 anni, mia madre.
8: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le
2: mia
5: metti
2: moglie,
5: in fila.
2: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
8: Qui
5: chi è questo?
2: Lui. Io.
5: A che età?
2: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
8: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
10: Ma non è neanche lui.
2: E mai adesso Liana, pass. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo dici?
2: A te diventa così.
5: Cazzo, è di plastica. Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
8: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
8: Come le candele.
2: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così.
5: Perché?
2: Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
2: Vedrai,
8: ma... Cosa?
2: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo,
2: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri.
2: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
2: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
2: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
2: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
8: Grazie maestro.
5: Grazie. Grazie,
8: ma io ho visto la luce.
2: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
2: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago dell'Oceano Indiano. I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
3: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
3: Alla cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
3: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
3: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
3: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
2: Le Seychelles. Una business relationship.
3: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
2: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
3: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
3: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
1: ma
4: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
3: Sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
3: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
4: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
3: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
3: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch.

0: casa che tieni? Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
1: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vove,
1: ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sappi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a grazie me, rompi
3: coglioni. Una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
1: Rover?
0: Rover
1: Vogue.
0: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Vorgen.
1: Vove.
0: Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV, abbonarsi è facile! Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri... Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone? Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone? Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
2: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale.
1: Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, ho capito, telefono.
6: E.T. Telefono, casa.
5: Ma vattene a fanculo, sti cazzo dei cingalesi, capiscono la sigla.
6: Telefono.
0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Colossal.
1: Potrete usufruire dell'intero catalogo in modalità Colossal, ovvero lo stesso film di prima, ma semplicemente allungato, come
2: Ritorno al futuro, Colossal Mode.
7: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
8: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
9: George, aiutami, ti prego!
8: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
9: George!
7: No, Biff.
8: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te le...

0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile. 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Turca a te! Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
3: Brava Turca!
4: Brava Turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
2: Incapir!
5: Basta! Non ne posso più, pietà! Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male! Basta!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
6: Ah, no!

0: Che dolorimento, che dolorimento.
1: Verso lei, moglie mia. Così non va bene, però. Io ti lecco la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato.
0: Smerdirgli, non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
1: Sì, perché tengo denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano, ma non ho proprio senso di dimensione, non so lo spazio che c'è fra fica e bocca.
0: Mi sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto, Smerdir? Mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
1: Tu non hai tutte torte su lui. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimanere. Di rimediare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
0: No. Sei un mostro, Smerdir.
1: Forse ho capito come leccare fica.
0: Che siete mordilingo.
1: Ha ragione, che male.

0: Il mozzo, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo a un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, Soleia, hai sfumato il mazzo, sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, io lo mazzo, amore mio, amore mio.
1: Soleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro. Plattone, caricare.
1: Che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farei sbaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare. Puntare, porco d***o.
2: Mi piace questo sergente, è molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato del maso, Soleia. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: E la fine, e la fine.
5: Ferma, fermi. Ferma tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco. Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: E proprio lei dovrebbe scegliere come messaggero.
4: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati.
2: Evviva!
1: Oddio, cazzo di rire.
6: Perché fa? È quello che entra nel gruppo.
1: Le sagittate, le sagittate.
6: Vai.
1: Oddio, sono salvo. Oddio, sono libero.
3: Hai salvo il mazzo, hai salvo, amore mio, puoi uscirti vivo.
2: No, dannazione. No. Ho anche aperto niente. Non è finita qui il mazzo, Soleia, non sarà mai tua, mai! Dovessi anche tagliarmi i baffi!
7: E non le taglierò mai i baffi!

0: Sono incinte qua? Io mi pensavo che era cacca.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Il mondo della TV sta cambiando e noi della Long Broad Television ne siamo anche gli artefici. Sì, perché con le nostre produzioni allungate, girate, rimontate, mescolate e non agitate, siamo in cima alla vetta delle classifiche come casa cinematografica più produttiva di sempre. Anche perché ci basta poco, grazie al nostro team di creativi recuperato dai disoccupati della standa degli anni 90. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo. Con l'arrivo del periodo di vacanza, noi della Long Broad TV abbiamo creato un catalogo esclusivo per tutto il periodo da giugno a fine agosto. Ma vediamo alcuni titoli in esclusiva di questo periodo.
3: Horror.
4: Stranger Things, il sottosopra.
2: Con l'avvento della quarta stagione di Stranger Things, dove ormai i protagonisti hanno 40 anni e non sono più credibili come ragazzini degli anni 80, noi vi proponiamo un'intera serie da 10 stagioni, ambientata nel sottosopra, dove abbiamo inserito una moltitudine di creature di vario genere e andremo a scoprire nel dettaglio come passano la giornata.
5: Sai mica dov'è il passaggio dimensionale che devo andare a investire una casa?
6: Non lo so, perché io vengo da sotto sopra Basileiro. Sono mostro che non balla e non si diverti.
3: Fantasy.
4: McCowen, il fabbro di Highlander.
2: La storia di una famiglia di fabbri del Medioevo che andavano in giro per tutto il paese a forgiare, affilare, riparare e lucidare le spade degli Highlanders. Una storia di sudore e duro lavoro che si tramanda di padre in figlio dai tempi che furono. Prima fabbri con un carretto e un mulo e oggi arrotini sul nuovissimo vito con sberigliatrice e levigatrice a nastro da 0 a 2800 giri al minuto alloggiata nel vano di carico.
7: Mastro spadaio, questa spada è un capolavoro!
8: Sì, sì, l'abbiamo forgiata con tanta fatica, eccola!
7: Sì, percepisco la sua forza, con questa ne rimarrà soltanto!
8: Ah, abbiamo perso un altro cliente!
7: Porca troia!
8: Beh, alla fine ne rimarrà uno solo. Forse era meglio che aprivamo quella pescheria.
9: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
2: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come
4: Magazzini Blade.
2: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
10: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
11: Certo.
10: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
11: Ah sì? Strano, molto strano.
10: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
11: Ma lei è sicuro di quello che dice?
10: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
11: Oddio, mi sento male.
10: Come lacrime nella pioggia.
11: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
10: È tempo.
11: Dio, la tachicardia!
10: Di morire.
2: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialista.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sono tagliato le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, oh, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, ulcara, man, alt, aia, ma emma maiala, man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione. E anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo,
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccoli sembra una partita a dama!
0: Ma signore...
1: va bene, ho esagerato, Jeffrey. Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io? Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso, cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre, mi devo riposare, se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua,
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Bastianino! Non senti puzzare di carre?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Bastianino, porca l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Torre di pizza, lievitata 22 anni, 9,50 al trancio. Cappello in vero pesce, 36 euro. Mini balestra spara su poste di precisione, comportata fino a 1500 metri, 118 euro. Asse del cesso puzzle, da montare in 500 comodi pezzi, 21 euro. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi, il cane che ogni tanto si blocca e sbava, 3,60 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Infallibile delfino da tartufi, 90 euro al giorno. Fetamina, formaggio greco che dà allucinazioni, 5,60 euro a letto. Esclusiva panca con capra. Esclusiva panca con capra morta sotto e capra viva sopra, 422 euro. Catena di Sant'Antonio, per legare la bici di altre 7 persone, entro 2 ore altrimenti muori, 29 euro. Ribukin, sneakers da Pompinara, 124 euro al paio.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Pista Polistil, Genova 20 miglia con 25.000 macchinine ferme nel traffico che avanzano di un centimetro ogni due ore, 88 euro, adrenalinico. Super Relax, martello pneumatico da yoga, 247 euro. Jeans a vita altissima, praticamente un cappio da impiccagione, 96 euro. Acqua per la pasta surgelata, pronto da scaldare, 28 euro al litro. Scatola di prepuzzi adesivi per delusi da circoncisione, 15 euro 12 pezzi.
1: Arredamento interni.
2: Pianta d'appartamento più pianta da sfratto, perché non si sa mai, 11 euro. Antichissima candela in cera una volta, 5 euro. Scrupoloso, videocitofono a raggi X con sofisticato dispositivo antibresciano, 489 euro. Morbidi peluche Pikachu, il Pokémon con il ciclo mestruale, 64 euro. Speciale Pride 2022. Speciale Pride 2022. Frocio Vileda, straccio per pavimenti con manico dotato di testicoli, porta sapone, 13 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
0: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è? Massa,
4: no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
0: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta.
0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, sembra live qua su Twitch. Allora, oggi andiamo a provare una cosa che è molto di moda adesso, che in realtà è una cosa degli anni 80, che però ha cominciato a far fico mo, grazie a questi sistemi Alex, Siri, Google, questi assistenti persone. Parliamo della domotica. Che cos'è la domotica? È praticamente una cosa che tu entri in casa e comandi le luci, gli elettrodomestici con la voce o con l'app. Una cosa che sembra fantascientifica, adesso è una cacata che con 20 euro da brico te la cavi. Dai! Allora, siccome sto un po' un bel ristrettezze ultimamente, ho comprato tutto il set direttamente su AliExpress. Andiamo subito a salutare il mio assistente personale, a conoscerlo un po' meglio. Ciao!
19: Ciao!
18: Come ti chiami?
19: Ciao!
18: Sì, ciao! Ho capito, qual è il tuo nome?
19: Ciao.
18: Sì, ecco, saluta, diciamo che sta così, ci siamo salutati, la diamo per fatta. What's your name?
19: Ciao.
18: Sì, ciao. Buongiorno.
19: Ciao.
18: Come ti chiami?
19: Ciao.
18: Aspetta, mi vieni su, aspetta. Ti chiami ciao?
19: Sì.
18: Non mi devi dirlo subito. Allora, mister ciao.
19: Ciao.
18: Apri la porta di casa, vai!
19: Serve olio.
18: Sì, serve olio, ho sentito anch'io, mister ciao. Purtroppo adesso la sistema la porta, mister ciao, va bene?
19: Ciao.
18: Sì, ciao. Allora, una volta aperta la porta di casa, chiudiamo la porta di casa. Chiudi la porta di casa, dai!
19: Porta incastrata.
18: Come porta incastrata? E che succede alla porta? No, è un po' la serratura che ballo. Chiudi forte!
19: Problema risolto.
18: Ma come problema risolto? Ma hai schiacciato il gatto? No, povero Casimiro. Che delusione. Ma sei un assassino, mister Ciao.
19: Ciao. Preparo pranzo.
18: No, preparo pranzo. Che de... Lascia stare Casimiro. Vabbè, andiamo avanti, dai. Bene, allora adesso facciamo una passeggiata nel corridoio dove con il comando vocale io posso accendere diversi tipi di luci. Ad esempio, mister Ciao, accendi luci pavimento.
19: Luci accese.
18: E luce accesa, cazzo, lo studio 54. Anche la musichetta partita. Che cazzo vai per spettare anima nero? È tutto quadrato luminoso. Troppo, troppo, bene, bene. Spegni luce corridoio. Accendi luce soffitto.
19: Accendo soffitto.
18: Ma oh, c'è cazzo, è il paradiso. E dove sono finito? Sul sole sono finito. C'ho le pupille che sembrano due capocchi di spill. No, no, troppo, troppo. Abbassa, abbassa, bassa luce, bassa.
19: Ok, spengo.
18: Non spengo. Al ginocchio contro lo spigolo. Ma non devi spegnere, devi abbassare un pochino. Ah, che oscurità, non vedo più niente. Mister Ciao.
19: Ciao.
18: Accendi poco luce.
19: Tu più preciso però.
18: È più preciso, oh cazzo. Qua o stiamo su Alfa Centauri o stiamo dentro un buco nero. Che cazzo vai per il capitano Kirk?
19: Vuoi che riproduco Star Trek?
18: No, non voglio che riproduci Star Trek. Voglio che accendi una cazzo di candela che non vedo dove sto andando. Maledetto.
19: Vuoi che riproduco candela?
18: In che senso li produco candela? Io sono candela, sono una... Ma c'è cazzo è il Village Valtour! No, spegni tutto, dai! Che delusione, che frustrazione. Ma perché non ho studiato io nella vita? Bene ragazzi, abbiamo avuto qualche piccolo problema con la porta di casa e le luci del corridoio, ma adesso andiamo a provare insieme il fiore all'occhiello di questa tecnologia domotica, che è il comando vocale per gli elettrodomestici, che questa è un'accusa avanzatissima. Ad esempio, mister Ciao.
19: Ciao.
18: Accendo lavatrice.
19: Lavatrice accesa.
18: A quel microonde, mister Ciao.
19: Ciao.
18: Mister Ciao.
19: Ciao.
18: Spegni microonde, tanto che consuma, che il gas dei Putin glielo paghi.
19: Ok, spengo microonde.
18: Adesso ci spuro l'aspirapolvere. No, no, mister Ciao.
19: Ciao.
18: Spegni l'aspirapolvere e spegni microonde che consumano un sacco. Spegni, spegni microonde.
19: Ok, spengo microonde, spengo aspirapolvere.
18: Effettivamente il microonde si spende, mister Ciao. Però se accesi il ventilatore in salotto, non sei capace di spegnere una cosa per lavoro. Allora, spegni tutto, dai, spegni tutto.
19: Funzione blackout attivata.
18: Sì, funziona blackout, che così resettiamo tutto da capo, vai. Allora, rifacciamo tutto da capo che bisogna imbratichirsi con questo sistema. Allora, dall'inizio, mister Ciao. Mister Ciao. Ma quella funzione blackout si spende anche lui. Ma è un coglione sto mister Ciao. Ma come si riaccende adesso? Devo resettare tutto da capo. Che delusione. Bene ragazzi, grazie alla procedura di reset indicata sul manuale, abbiamo riportato il sistema a zero e adesso possiamo molo provare di nuovo il sistema domotico. Allora, da capo, ciao.
19: Ciao.
18: Come ti chiami?
19: Ciao.
18: Ciao mister Ciao.
19: Ciao.
18: Sì, questo è chiaro, già l'abbiamo fatto prima questo. Allora, mister Ciao.
19: Ciao.
18: Accendi la lavatrice.
19: Lavatrice accesa.
18: Beh, funziona. Andiamo a vedere la lavatrice che funziona. Guardate, sta facendo la centrifuga. È bellissimo, l'ho comandato con le voci. Che cazzo c'è dentro la lavatrice? Ma, Casimiro. Mister Ciao.
19: Ciao.
18: Spegni la lavatrice. Che cazzo stai facendo?
19: Preparo pranzo.
18: Ma come preparo pranzo?
19: Preparo pranzo.
18: No, preparare pranzo. No, il gatto Casimiro.
19: Preparo pranzo.
18: No!
19: Preparo pranzo!
18: Bastardo di merda, il gatto Casimiro! Che cazzo non stai preparando? No!
19: Preparo
18: Casimiro!
19: Pezzettino pechinese!
18: Quel Casimiro! Che delusione! Che assassino! Ah, mia moglie mi scuoia!
19: Buon appetito!
20: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
21: Lo Zoo di 105.
20: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Hey, Trown!
3: Chi sei?
4: Upa!
3: Chi?
4: Upaccio de Lamed Glazzocola!
3: Sì, sì!
4: Cite!
3: Ci dà muerte, sì, sì!
4: Cite muerte vive!
3: Mi sa che sbagliate numero. Giovanotto.
4: Kernut.
5: Pronto?
4: Uè, Socola!
5: Chi è?
4: Un tramollo fece!
5: Oh, chi sei?
4: Lala!
5: Lala?
4: Lala, trino di sale! Non c'è essa cacca!
5: A prendere mamma.
4: La so che non l'apro. L'offre.
5: Ciao.
4: L'offre.
6: Pronto?
4: Upa.
6: Non ho capito chi sei.
4: Passo di mamma.
6: Chi
4: la so.
6: Chi sei?
4: La so che di mamma. Su.
6: Ma va col culo. Che cazzo vuoi?
4: Tua sorta. La so.
6: Oh, non so se cazzo sì, vaffanculo.
4: Lo frigge lo pulpo?
6: Senti, dica a te, vaffanculo, a te che sei molto morto da te. Bello?
7: Pronto?
4: Bulaci destra, muerto.
7: Bastardo, chi sei?
4: Me lo mangio l'uccello?
7: Chi sei, pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
4: Tua mamma, tra l'altro. Non
7: sei mamma, tra l'altro.
4: Uè, Ricchio!
7: Ricchiona
4: da merda, ricchiona da merda. Chi sei? Vieni qua. Fece le bocchine lungo mare.
7: Vieni qua, la bocchina che faccio mamma. Ma l'ha fatta fino all'altro ieri.
4: Mamma
7: da
4: so.
7: Ricchiona da merda.
4: Grazie. Cite. Upa.

0: Pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cazzo, the cam.
0: Queste carche, ho, ciù.
1: Faccio the map, the glanzo.
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Uba.
0: E me, ho faccio the map. Con capo, tra mamma, remusso la mamma da tanto di chi te mo. Ma c'è che avessi canne. Tu so sempre dite, no, non, a no, non, gli faccio la canzone bocca di rosa, dalla vita di tua nonna. Tu vieni a scassare che ghiuna mai. Fammi capo, c'è io che vi acchiando. Sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti randenate, che sono ammasso da pecore ora, so.
1: Tu e tu?
0: C'è io che vi acchiando.
1: Tu e tutta la razza tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa per vedere tutta, sei tutta apposta quando fa la vista ginecologica, fanno gli speleologi,
1: e mamma?
0: Che è mamma che è una bomba che ha finito per te, che cazzo è? C'è un po' di problemi, ti dice buona, si deve andare, why not? Mamma, tu stai sempre fracchiato, stai, che la povera baldracca, stasera, stasera si deve vestire da baldracchina, eh?
1: Scocchio, scocchio, ragazzo.
0: Stasera è Halloween, si deve vestire da puttana, no, credo che quella l'ha fa tutti i giorni, anche la novità, forte.
1: Mamma, tu stai pieno di buccino sbrutto.
0: Mamma, te se faccio la collezione raccia, cioè, se faccio, ti credo, deve andare pur paleontologo, deve andare a vita quando a cazzo, pigli out. Questo ce l'ho e questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano, non c'è, se quello ce l'ho, e figurati, ma dove ci vuole mancare a cura? Sono una baldra, e c'è sta carretta, ferma. E sto capo della cosa, e sto capo della cosa, che era baldra, che vigliacca da Marte, e mi terretta, ah?
1: Sì.
0: Poi faccio da ciò.
1: Sì.
0: Ah, ma tu devi schiacciare il ricci col culo, ah? Provi a scazzare il ricci col culo, tio, why not?
1: Ricci col culo,
0: ricci col culo, vabbè, come ti trovi come ti entra la spina, ti trovi bello dritto in do buco di occhio, come adesso fra il chino da cavolo, chino da merda, puh, fricate, puh, no, faccio del cazzo, se chiamo, tutta la generazionata, tutta la razzata, se chiamo, faccio del ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocn, la nonna che è una depravata, e tutto lo zio tio, sono una massa di pattone che sono sopra la statale, capi che non sa che andiamo da vendere. Ah, ti capito?
1: La patella di mamma.
0: La mamma che era una sorta di zoccolo. Troia, baldracca e vigliacca più.
1: Upa! Giuda, mamma.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Come può un uomo non sapere di essere Massimo Bondi?
5: Bestia, non lo sapevo! Lo sapevo!
4: Come può un uomo non sapere di essere sulla sedia elettrica?
6: Cioè, allora, comoda mi sembra comoda. Questi lacci di pelle, le caviglie e i polsi, devo dire, sono turbo chic. L'unica cosa che non mi convince è questa spugna bagnata su...
4: Come può un uomo non sapere di essere eunuco?
7: Mia madre mi ha sempre detto che ero figlio di uno dei Bee Gees. Invece poi non ci avevo proprio i coglioni.
4: Nessun sospetto.
8: Non pensavo mai.
4: Nessun dubbio.
9: Mi sembrava tutto normale.
4: Nessun sintomo.
8: Oh, stavo bene, eh?
4: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
10: Alberto Strabuzon è un tifoso del Verona. Ogni domenica si reca allo stadio per seguire la sua squadra del cuore in casa e in trasferta.
11: Guarda che Alberto è uno di noi altri, è uno vero
8: Quando che è da darsi con un napoletano è sempre il primo che parte con la testata. Ara che è una sicurezza bestia.
10: Ma dopo quasi 20 anni di onesta militanza nelle brigate giallo-blu, Alberto comincia ad accusare dei malori che lo portano lentamente a non riuscire ad intonare cori razzisti o insulti verso le madri della squadra avversaria.
11: E sì, una merda!
12: Copate, lo amaro!
13: Molto bastardo!
12: Schifosi, vi rompevo il fu!
13: Fior della roia!
14: E fu siccome immobile!
6: Non sa dito?
15: Che cazzo è digito, diavolo boy?
14: 4x4, 16!
10: Alberto Strabuson, infatti, non sa di essere colto. Una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce meno di un italiano su 1000. Un disturbo cognitivo che inizia comprendendo il significato di un semplice testo scritto e che conduce successivamente alla citazione di gente pervertita tipo Oscar Wilde, all'emarginazione ed infine alla morte per troppo sapere.
16: Mio fiol, Alberto, sei una merda, una delusione della vita. Io e me Mario gli abbiamo fatto fare l'ITIS, che to capio? L'ITIS! E lui impara tutte quelle cose come la capitale dei Paesi Bassi, la fotosintesi delle piante. 2 giorni fa lo beccavo che leggeva un libro de nascosto, se rende conto? Con tutto quello che spendiamo de Sky, non sapevo se c'ha mai carabinieri o l'esorcista. L'ha visto anche ai vicini. Che vergogna.
10: Dopo l'abbandono della famiglia, Alberto può contare solo sull'appoggio degli amici tifosi che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, cercano di curare la malattia dell'essere colto con una seduta quotidiana di ignoranza e bestemmie.
17: Allora Alberto, ora che mi ho finito di guardare Natale su Marte, quella merda di Natale su Marte e anche Alex l'Ariete, ripeti con me, forza Vesuvio!
14: Minimo comune multiplo!
17: No! Lavali col fuoco.
14: Congresso di Vienna.
17: Andiamo più facile. Magliami a tega.
14: Ah, questa la so, questa. Coste frastagliate, barbabietole.
17: No, che siamo.
10: Il fallimento degli amici rende palese un'atroce verità. Alberto ha bisogno di rieducazione radicale. Condotto in manette a Milano, viene dunque costretto per 2 anni a partecipare come pubblico a tutti i talk show della 7. Una terapia d'urto che, secondo l'OMS, ha raggiunto con successo l'obiettivo di rendere analfabeti milioni di italiani. Una speranza per il povero Alberto malato di colto.
14: Ma oggi sto molto meglio. Quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas. Molto meglio, quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas.

0: Siederei sulla sedia, ma i colti dicono che inquina. Boh. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Radio 105.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermaien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermaien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondio.
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
1: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
5: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
5: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
6: Qualcuno dice il mio portafoglio?
1: No!
6: Attento dagli altri, attento dagli altri!

0: Gazzoni?
1: Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace a Gazzoni? Che cosa
1: è l'Aiazzone? Aiace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
3: Provare per credere!
1: Esatto.
2: Sì!
1: Attento, sta venendo!
2: Aia! No! No! No!
1: No! No! No!
2: No! No! No!
4: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
5: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
8: Giusto, ce l'ha fatta.
7: Ho sbagliato?
8: No, giusto.
7: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
8: No!
2: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
2: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
3: Buonasera, io sono Eugenio.
4: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
3: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
5: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
4: Pezza da piedi. Pezza
6: Enrico,
4: da piedi.
6: Enrico.
5: Enrico pezza da piedi.
3: Ma perché, scusi?
4: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
3: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
5: Ehi, bella! E che cos'è? Un portacoglioni di plastica?
3: No, sono lenti a contatto, però le ho ribattezzate lenti di imbellimento.
4: E che cazzo sarebbero?
3: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
4: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
3: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
4: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
3: Perché?
4: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia! L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda pieno di gente di merda! Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono sì e no 5? Se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
3: Ah, figa, non ci avevo pensato.
4: Ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
5: Vai via, merda!
3: Però così mi fate piangere.
5: Merda! Vai via, se non le merde piangono.
3: Mi posso levare le lenti a contatto?
5: Hai pagato per piangere.
3: Mi levo le lenti a contatto?
5: Levale.
3: Madonna, che brutto.
5: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
2: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
7: Ehi, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la bamba per tutti.
8: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
5: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
4: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
5: Qual è Carpazio?
7: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
5: E così. Sembra un po' sacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
7: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
4: E cosa sarebbe il non fai schifo?
7: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
4: No.
7: Non ce l'avete un fai schifo?
5: No.
7: È incredibile, ragazzi, non va bene questa cosa.
5: Non sono munito, purtroppo.
7: E allora, ragazzi, vuol dire che fate schifo.
5: No, io non voglio fare schifo. Io voglio essere bello, dammi il non fai schifo. Ti do un milione di euro per il
4: no, due. 2 milioni ti do, 2 milioni di euro.
5: 4 milioni di euro.
4: Io ti do 7 milioni di euro e mi tengo solo l'1% della società.
5: Io mi do, ti do 6 milioni di euro il Vesuvio e 2 pomodori.
7: No, mi dispiace, ragazzi. Fate schifo, mi dovete baciare l'uccello.
3: Quale due lenti a contatto che rendono tutto bellissimo?
7: Chi sei tu?
3: Sono l'imprenditore di prima.
7: Ah, mi dispiace, ragazzi, anche tu mi fai letteralmente schifo. Scusa, posso dire un'altra cosa? Mi fai schifo al cazzo.
4: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
7: Benissimo, grazie, ragazzi.
2: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
6: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
4: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
5: Che quella è una bellissima fica!
4: Bravo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, di fuoco?
2: Chi è che parla?
3: Sono Tony, Antonio.
2: Sono Schiappini, chi è che parla?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
2: Siamo qui.
3: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96. In discoteca, ti ricordi?
2: Ma dove? Solo l'uno?
3: Sì, come va? Pronto,
2: Si corre, si lavora.
3: Si lavora. Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
2: Qualcosa ne abbiamo fatti di conti di crudo. Sì, dimmi.
3: Ne abbiamo fatte. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
2: Mamma mia. Adesso un altro mondo.
3: Lo so, il tempo passa, lo so. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
2: No, io non
3: ce l'hai.
2: Non me lo ricordo neanche.
3: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
2: Va bene, ma non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordo. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
2: No.
3: Non ti ricordi niente. Era della Uniform. Nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
2: Della Unipec? Cos'è?
3: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
2: Minimo, d'accordo, va bene.
3: Magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Pronto, chi è?
3: Sono Tony, Antonio. Pronto?
4: Pronto.
3: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
4: Chi sei?
3: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
4: Io non ti conosco.
3: Ma stavi dormendo?
4: Sì, ma io non ti conosco.
3: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
4: Antonio, di che cosa?
3: Cosa vuol dire di che cosa? Antonio, il DJ, ignorante. Antonio, DJ, ignorante.
4: No, non ti conosco.
3: Non mi conosci?
4: No.
3: Ma non c'è tuo marito in casa? Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
4: Ma io non c'ho un marito.
3: Come no?
4: Vedi che ho sbagliato il numero.
3: Ho sbagliato il numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Vai. Ma che cazzo di telefoni hanno? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao bellezza, sono Tony.
4: Pronto?
3: Sono Tony.
4: Tony, dimmi.
3: Come stai?
4: Bene.
3: Bene, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
4: Sì, tutto a posto.
3: Ah, bene, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
4: Che cosa?
3: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
4: No, tu non hai lasciato niente.
3: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando. Non so se l'ho lasciata da Peppino.
4: No, io...
3: Non ce l'hai. Comunque stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
4: Sì, tutto a posto,
3: L'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 98. Quando andava...
4: Guarda che io non sono la mamma, io non sono niente.
3: Come non sei niente? Sto parlando con una persona. che sei una nullità, non sei un fantasma?
4: Ah?
3: B.
4: Ma senti, ma vattangolo, vai.
3: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
8: Ora, con tanta sgana in gola, la notte di vittoria, io ti starò vicino, pochino.
7: Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
9: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
10: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura due colori!
9: Due colori!
7: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4, cazzi sempre più strani.
11: Dix 4.
12: Chi è Fabio?
10: Non è Fabio, è una ragazza rasata. Non è Fabio, è una ragazza rasata. Perché sei rasata ai lights?

0: Ranger DX4.
1: Caro Billy, non so se puoi sentirmi.
2: No, sono morto.
1: Da quando non ci sei più, sono accadute un sacco di cose.
2: Ma che cazzo me ne frega a me, sono morto.
1: Non ci crederesti mai. È stato
2: il maggiordomo, è sempre il maggiordomo.
1: È stato tutto un disastro.
2: Lasciami indovinare, ti sono venute alle mestruazioni.
1: Prima c'è stata una cazzo di pandemia globale, siamo rimasti chiusi in casa per più di un anno.
2: Sì, sempre meglio di me che mi ha mangiato il demonio, non ti pare, no?
1: Poi è scoppiata una guerra e fra poco mezzo chilo di pasta costerà molto più di uno sbiancamento anale.
2: Ma se fossi vivo io te lo farei io lo sbiancamento anale. Ma ti rendi conto che sono morta prima di riuscire a scopare almeno una volta?
1: Ma non è finita qui.
2: Fatti, appunto. Pareva. Andiamo avanti.
1: Vedi, loro... Loro sono tornati.
2: Loro chi? Backstreet Boys, insomma. Take that.
1: Le creature demoniache hanno aperto un varco per accedere al mondo dei sogni.
2: Ah, e tu allora? No, mi sono degli altri. Te l'avrei aperto io un bel varco, invece sono morto prima.
1: È terribile, Billy. Ora nessuno è più al sicuro. Le creature possono comparire in sogno a chiunque. Basta solo una piccola distrazione. Oh, Billy, ho tanta paura. Vorrei che tu fossi qui ad abbracciarmi stretta stretta. Stretta come la mia... Hai capito, dai.
2: Vabbè, però così mi viene duro, ragazzi. Poi si vede il Montarozzo fuori dalla tomba, è anche brutto. La gente ci inciampa quando porta i fiori, mi succede una tragedia, prende una zucchetta per terra. Poi sembra che c'ho le talpe, dai.

0: È sera e i coniugi Lo Scazzo stanno per andare a letto nella bella villa a due piani con il giardino all'inglese.
1: Buonanotte, tesoro.
2: Come, non scopriamo?
1: No, oggi è giovedì. Se vuoi posso farti un seghino.
2: Vabbè, vada per il seghino, dai. Più piano che mi fai male, così tiri l'uccello.

0: Dove cazzo mi trovo?
1: Lo scazzo. Stai sognando.
0: Ah, Dio, mostro! Mostro!
1: Minchia! Sarai bello tu!
0: Lasciami in pace, lasciami in pace! Cosa vuoi da me?
1: Voglio la tua anima! Mi spetta di diritto!
0: La mia anima! E perché cosa ho fatto?
1: Non hai pagato l'IMU.
0: No! No, no, dal culo no! Perché inizi dal culo?
1: Mi verrà una tonsillite.
2: Comunque la cosa più brutta di morire sono le formiche in culo.
3: Billy.
4: Perché il demone vuole impossessarsi di queste anime? Forse appartiene alle Big Pharma? È Bill Gates travestito e sta cercando di ultimare il suo piano diabolico per decimare la popolazione? Oppure è Mario Draghi senza trucco televisivo che sta assecondando le lobby americane? Potrebbe essere una manovra voluta dai democratici per ultimare il piano diabolico di impossessarsi del mondo e continuare con la globalizzazione? Mio padre era veramente il giardiniere? Il cambiamento climatico potrebbe realmente distruggere l'umanità o è solo l'ennesima cazzata dei La Sette? Queste e tante altre domande verranno risposte nella prossima puntata di Stranger's Dicks. Cazzi strani, molto strani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Pronto?
2: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
3: Pronto?
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Ma la tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Capito?
2: Scimmia! Ah. Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Hai capito?
2: Scimmia!
3: Senti, testa di cazzo sei tu!
2: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
4: Chiamiamo lui! Arnaldo!
5: Pronto? Ma chi è?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
5: Ma non sto capendo un cazzo! Ma chi sta chiamando?
2: 09 B6685 13220.
5: Ha sbagliato numero!
2: Numero contatore 322790B.
5: Quale contatore?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
5: Ma chi cazzo sei?
2: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma che cosa devo perdere?
2: Da oggi la bolletta
5: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa per
2: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
5: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto!
2: You are waiting to be connected to Tired I'm
5: Adesso
2: Blue.
5: Adesso mi ha rotto i coglioni.
2: Dabadi.
5: Vada a fanculo.
6: Vendetta.
5: Pronto.
2: Da oggi la bolletta si paga
5: la pestata cagna.
2: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
5: Luce e gas. Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata.
2: Per chiudere la chiamata digiti il tasto Gennaro IA.
5: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata.
2: You are waiting
5: Quasi
2: to be
5: l'ho
2: connected.
5: Pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia.
2: You are waiting to be connected to the desired
5: up and down
2: extension. Se mi parla in inglese,
5: io non capisco. Ha capito?
2: Please do not hang
5: non
2: up.
5: Capisco.
2: Please do not hang
5: Porco...
2: up in order.
5: Senta signora, lei mi sta disturbando. Ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco. Non capisco. Cane!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il
5: tasto... terminare la chiamata!
2: Digiti il tasto 27.
5: 27!
2: Digiti il tasto 27.
5: Ma come cazzo lo compongo?
2: Premere il tasto con il numero 27.
5: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono!
2: Se non hai il tasto 27...
5: No, non ce l'ho!
2: Prema 2.
5: Premo 2.
2: 9. 8. 5.
5: Aspetti che non ho sentito!
2: 3. 6.
5: Le ho detto di
2: 2.
5: Aspettare perché non ho sentito i numeri! Si fermi!
2: Numero sbagliato.
5: puttana!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
5: Ma di quel porco d***o! Ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
2: Devi attendere.
5: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso far arrestare immediatamente.
2: Hai capito, coglione?
5: Non ci credo. Non ci voglio credere.
2: Hai capito, coglione?
5: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
2: Lei è in linea.

0: a trovare il mio nuovo numero di telefono. Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la infestata troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi
1: della
0: mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Numero sbagliato.
0: Ma lo vuoi capire che io lavoro? Io non sono come te a casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito, coglione? Devi
0: coglione
1: attendere.
0: Non me l'ha mai detto nessuno. Forse me l'aveva detto una volta un mio amico.
1: Grazie.
0: Durante una partita a carte. Vai a chiedere al bar cosa gli ho fatto.
1: Grazie.
0: L'ho gambizzato. Hai capito, Michele?
1: La sua bolletta
0: gli ho tagliato le gambe.
1: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata.
0: 15.000 euro!
1: Per chiudere la chiamata,
0: Michele!
1: Digiti il tasto.
0: Chiudi sto ca... Quale tasto?
1: Digiti il tasto.
0: Digito il tasto, porco di...
1: Digiti il tasto.
0: Maledetta puttana! Michele, ti ammazzo!
1: Ge Gennaro, ge ge
0: ora mi tocca chiamare pure l'Enel! Figlio di puttana! Bastardo maledetto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mio padre vendeva il pesce al mercato.
2: Io vendo il pesce al mercato. Pesce fresco appena pescato 3 giorni fa, pesce fresco.
1: Mia madre vendeva il pesce al mercato.
3: Branzini, soglio, l'ora.
1: Fin da subito capii di non essere un bambino come tutti gli altri.
4: Vattene via, non vogliamo giocare con te, merda!
5: Maestro!
1: E perché?
4: Perché puzzi di pesce! Fai schifo! Aspetta che mi scappa la scorreggia vera! Attenti!
6: Marco. Ho visto il tuano aprirsi. Allora. Io ero dietro all'altezza del tuano.
7: Quindi...
6: mi hai scorreggiato in bocca.
1: Sentivo che in me c'era qualcosa di diverso, di potente, di inarrestabile.
4: Merda! Sei una merda! Mostro! Mostro!
1: Tutto ciò di cui avevo bisogno era una guida, un maestro, qualcuno che mi dicesse cosa fare.
8: Cavati, mostro!
1: Finalmente, un giorno, questa guida arrivò.
9: Ehi, ragazzo! Ragazzo, sei tu! Vieni qui, vieni!
1: Io?
10: Amore, ma che fai? Ti metti a parlare coi barboni adesso?
9: Questo odore lo riconoscerai fra mille! Ragazzo! Tu sei un supereroe! Sento provenire da te il potere dei 7 mari.
1: Davvero? Sono un supereroe?
9: Sì, non lo dubbi, tu sei prescelto. La profezia si sta per avverare.
1: Profezia? Quale profezia?
9: La profezia che tu sarai colui... che sarai colui che ritroverà il continente perduto di Atlantide, eh?
1: Ah, lo sapevo!
10: Ma che cazzo sapevi? Non vedi che si sta facendo una sega?
9: Fermo lì! Ricorda, ragazzo! Atlantide! Devi ritrovare Atlantide!
6: Barbone è venuto!
1: Così, seguendo il mio destino, dedicai tutta la mia vita alla ricerca del continente perduto di Atlantide. Oh cazzo! Oh cazzo! Eccola! L'ho trovata! Forza, rema! Rema più forte! Guarda, un cittadino di Atlantide è venuto a darci il benvenuto! Salve Atlantidiano! Questo è il continente perduto di Atlantide, giusto?
11: No, dottor, qua manca sta macabro. Dico, dottor, qua manca sta macabro.
1: Come capri?
11: Sì, capo. Sta puro cartiere. Benvenuto a capo.
12: Buco nell'Aquaman. Buco nell'Aquaman. Prossimamente.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai, cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai.
5: La radio, alla puttana d'esordio,
3: ma chi è questo figlio di puttana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi, tutti muscoli e nandrolone, si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo una sessione di squat estremo sul pianeta Giove, dove la gravità è molto più forte che sulla Terra. Infatti su Giove non ci sono nudisti, perché i testicoli possono pesare fino a mezzo chilo e le tette ti diventano due cetrioli.
4: Giove! Per Giove!
5: Le palle!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà Lord Faccia!
6: Giuseppe Tappo di Sughero, un ragazzino con un cognome bizzarro, ha un problema con due bulli tamarri. Presto, dovete intervenire!
4: Ha detto bulli!
5: Esatto! E ha detto tamarri! E anche problema! Ragazzino, un due è bizzarro! Le altre parole non le ho capite.
4: Non importa, ragazzi, è più che sufficiente. Perché dove ci sono i bulli?
5: C'è l'unità antibulli, vero Shaq?
8: Ma noi esattamente com'è che ci guadagniamo da vivere?
4: Porca la nefasta demonia, Shaq! Hai ragione! Di questo bambino bullizzato dovrebbero occuparsi la NATO e la CIA. Ma noi non abbiamo mai fatto quello che ci diceva l'intelligence, giusto?
5: No! Noi seguiamo solo la cogliones! Quindi tenetevi forte che apro un portale contraendo il deltoide! Al mio tre urlate tutti! Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
3: I nostri eroi si insinuano in una breccia spazio-temporale rapidi e fugaci come un colpetto di lingua nell'ano e giungono nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro, in provincia di Milano, dove si sta consumando la vergogna.
9: Scemo di merda! Cazzo di cognome c'hai? Cosa sei, un pezzo di legno?
10: Minchia, Tappo di Sughero! Cazzo è tuo padre, Pinocchio!
11: Smettetela di prendervela con me! Non è colpa mia se il mio cognome è strano!
10: Datti una calma! Dai, fai poco lo scemo!
9: Altrimenti ti prendo gli occhi e ci gioca a biglie, cretino!
4: Ragazzi, dobbiamo salvare quel piccolo Billy e denazificare quei due belli imbusti. La situazione è diventata veramente ignominiosa.
5: Io questi gnomi non li vedo, The Rock. Però se dici che è ignominiosa, ti credo.
8: Ma, ragazzi, che cosa cazzo c'entrano gli gnomi adesso?
4: Giusto, Shaq! Le tue intenzioni sono più geniali di quello che ha inventato i buchini per strappare la carta igienica. Dobbiamo procedere con una manovra a tanaglia.
5: Sì, facciamoci una telaglia e pure un paio di pinze. Ho sempre amato il bricolage!
4: Ehi, voi due! In nome della giustizia cosparsa di olio per essere più lucida, vi intimo a fermarvi!
9: Ma quale cazzo di intimo? Cosa ti sembra, negozi te Zenis?
10: Inga, se sei spesso, oh, eppure volentieri, zio!
5: Siamo molto grossi perché solleviamo pesi e beviamo le uova crude!
9: Comunque ci avete le pagnotte al posto delle braccia, ma non siete mica antiproiettile, cretini. Bucale Giovannino!
8: Lo sapevo che prima o poi finiva schifo.
4: Hai ragione, Shaq! Come diamine ho fatto ad essere così cieco? Questi bulli sicuramente hanno intenzione di distruggere il nucleo terrestre per cibarsi della linfa vitale del pianeta con i loro metapoteri di bullo! Grazie per essere sempre così attento ai dettagli, Shaq!
8: Ascolta, coglione di due quintali, io non ci voglio crepare in questo cacatoio!
5: È il segnale di Shaq! All'attacco!
3: Ed immediatamente The Rock infila le sue braccia nel terreno facendo eruttare dei geyser che liquefano la faccia di Giovannino come il tomino sulla piastra quando lo tagli. La montagna strappa via le braccia a Massimino prendendolo a schiaffi con esso dicendo: smettila di picchiarti da solo, smettila di picchiarti da solo. E intanto Shaq tira fuori dal suo trolley magico una chitarra elettrica fatta di laser con il quale fa un assolo talmente potente che Quarto Oggiaro si sposta in Svizzera e tutti diventano ricchi ma senza gusto nel vestire.
9: Andiamo, Giovanni, sì, che questi veramente sono antiproiettili. Comunque ci rivediamo che adesso fabbrichiamo una bomba.
12: Infatti, vai, accendi.
9: Allora, ci rivediamo con mio zio Peppino, lo faccio salire dalla Calabria e vi scippa la capa, scemi.
12: Merda!
5: Ottimo, guys! Abbiamo fatto il nostro lavoro!
4: Ma come mai ti infastidivano, piccolo Billy?
11: È per via del mio cognome, Tappo di Sughero!
5: Ma che cazzo di cognome da coglione ti porti dietro, cuore? Ma che cazzo aspetti a chiuderti armato dentro l'anagrafe e tenere in ostaggio gli impiegati finché non ti mettono un cognome da essere umano?
8: Ragazzi, a volte credo che noi siamo peggio dei bulli.
5: Hai ragione, Shaq! L'unico modo per far sì che il piccolo Billy non venga più bullato è tornare indietro nel tempo e sterminare i suoi avi per cancellare il suo cognome dalla storia. Sei un genio, Shaq!
8: Ma non è quello che ho te, mi commuovi, Shaq!
4: Forza allora! Dobbiamo far girare la Terra al contrario per far girare la Terra al contrario in senso antorario fino a tornare al Medioevo e picchiare i dinosauri!
5: Non sarà necessario, The Rock! Con la forza del mio vasto mediale posso piegare lo spazio-tempo e catapultarci nel momento esatto in cui il primo Tappo di Sughero è comparso sul pianeta! Andiamo!
3: Grazie alla straordinaria qualità della cannabis consumata avidamente dai nostri sceneggiatori, l'unità antibulli si materializza nell'età vittoriana, chiamata così perché tutti si chiamavano Vittorio e quindi si sentì l'esigenza di inventare i cognomi per distinguersi.
4: Ehi, guardate quel venditore di vino! Sicuramente è lui, il tris nonno del piccolo Billy!
5: Spacchiamolo con i nostri colpi finali che piacciono ai giovani!
8: Ma non converrebbe fare una piccola indagine, almeno chiedere...
5: Esplosione di potenza e di matera pure!
4: Calcio volante, fosforo rotante e stronzio cantante! Tiè, beccati Albano in faccia!
8: Pesto il piede...
3: E con i colpi finali, i tre cancellano il 19° secolo dai libri di storia, evitando a milioni di studenti di terza media di essere interrogati su robe tipo il romanticismo, la rivoluzione industriale e la diffusione della sifilide fra i pittori.
5: Grandi ragazzi, un'altra situazione di bulli risolta con egregia professionalità e stile impeccabile.
4: Ma ora è il momento di tornare alla base perché il recupero
7: è parte dell'allenamento!
8: Se c'è una cosa che odio sono le puntate che finiscono con la risata, ragazzi.
5: Giusto, Shaq! Anche secondo me l'Eurofestival è una merda!
8: Ma non è quello che ho detto!
2: Unità antibulli.
13: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
13: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
19: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
19: Scusi, non sto capendo.
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
21: Questa volta io ti tolgo.
20: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
21: Prendi la candeggina, Rosario.
22: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
20: Oh no, Brimbelli!
21: Abbiamo vinto, usciamo!
19: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
19: sì,
15: che sono andato a puttane.
19: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
19: sì, sì,
15: no?
19: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
19: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
19: Guardi,
15: forse
19: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
19: sì,
15: signora,
19: questo
15: mi ascolti,
19: sì,
15: ero puttane.
19: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
19: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
19: Don Gaetano?
15: Gaetano?
19: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
19: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Orcacciami se.
15: Arca ma...
16: Come sangue non c'è nella feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
19: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega,
19: no,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
19: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
19: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
19: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto quanto.
19: Va bene.
15: Lo sport.
19: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
19: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
19: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
19: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
19: E
15: per
19: cosa
15: chi non
19: si
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
19: Sì.
15: Ecco.
23: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
23: Dai,
15: ma tu,
23: che ti ho
15: ma
23: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
23: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
23: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cane, c'è il colpo di Bakalov.
19: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
15: Uno.
19: Sì. Due.
23: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Bakalov, porco.
19: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
19: sì,
15: sono
19: ecco,
15: quello della cacca,
19: sì,
15: dell'esame delle feci.
19: Sì.
15: Allora,
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
15: Beh.
19: Non è Don Gaetano.
15: No.
19: Tente
15: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
17: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
19: bene,
16: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
19: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
23: Porco di... L'insalata che si raffredda, il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
23: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
23: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
23: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender.
4: Che bugiardo,
2: è un figlio di so che sei
4: un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: era? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto.

0: Wonderland. Ma capito? Ma sono i coglioni.
1: Certo, certo.
2: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
1: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere...
3: Oh, il vecchio si è trasformato in mostro!
1: Pronto?
2: Avete sentito i tasti del suo telefono? E io allora gli metto dei suoni diversi per confonderla. Così è convinta di chiamare il 112. Sta vecchia bastarda.
0: Aspetta, 112.
2: Adesso gli inserisco una segreteria. Così è convinta di parlare col 112. Ma io invece gli metto quello dell'istituto psichiatrico.
4: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
0: Istituto mentale.
4: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Il vecchio thriller mi sembra un po' impazzito, però visto che sono anche buono, ho deciso di dirgli che è uno scherzo telefonico usando delle altre voci campionate fatte da me.
5: Pronto.
6: Signora, era uno scherzo di Radio Pronto. 109. Ci scusi tanto.
5: Pronto.
6: Signora, era uno scherzo di Radio 109.
2: La situazione mi è sfuggita di mano e allora, per non farmi mandare una denuncia, ho preso Paolo Noyes, che si spaccerà per la mamma del ragazzino che gli ha fatto gli scherzi. Sentiamo, ah!
0: Pronto?
7: Pronto, signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
0: Ah, ma è suo figlio, signora?
7: Sì, è un po' bischerino, allora ho scoperto che fa gli scherzi col telefono e la...
0: Signora, gli dica a suo figlio che se smettesse, perché già sta sottoposta, già so chi mi chiama. E io ho chiamato la polizia.
7: Ha chiamato la polizia?
0: Sì!
7: Oh,
0: signora, mi rompe meno i coglioni! Eh?
7: Ah, ma non usi queste parole, per piacere, signora. Io l'ho chiamata per chiederle scuse. Adesso il ragazzo lo pulisco, insomma.
0: Ah, ecco, come conta, brava mamma, signora mia. Devo venire perché il ragazzo che mi risponde non è che è un bambino, ma è un bello, bello grande, signora.
7: Perché il ragazzo è, insomma, io come sente, sono...
0: Gli metto un po' di deduzioni. Parole che dice una signora di 83 anni.
7: Lo so, lo capisco, signora, sono grande anch'io, ho 75 anni, perché il mio ragazzo, signora, insomma, non è...
0: Va bene, gli prendo le scuse.
7: Non è più un bambino, non è più un bambino quel demente lì.
0: Signora, io lo dico solo, non mi telefonasse più perché il suo numero sta sotto controllo.
7: Ma signora, io la sto chiamando per chiederle scusa, mi perdoni, ma come mi tra...
0: Arrivederla, signora, sto tanto da fare, arrivederci.
7: Ma vada a fare in culo!
2: Ma non finisce qui, perché la vecchia bastarda
8: è memorizzata nel mio telefono, come tutte le altre vittime.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Ciao!
3: Upa, sciordomando!
2: No, pusciando surda!
3: Where are you?
2: Oh, cazzo, guarda la chiamata! Ma ci siamo veri fino a mo, eh?
3: Culano!
2: Fino a mo siamo veri, a me che mi vuoi chiù, pensavo che l'avevi cancellato il numero, ma è anche da fissa da Miami, da quella parte.
3: Da sord!
2: Razzo, che non da Miami, da quella puttana! Non si chiamano più a Marco questo numero, basta!
3: Luffa!
2: Eh? C'è il cazzo di lingua perlo, ma come perlo? Cazzo, non mi si chiamano più, cazzo che un cazzo sta maledetta, è tutto stupido. Toma anche io a chiamare, va a fissa da Miami.
3: Ma faccio la bucchina lungo mare?
2: A me ti faccio i bucchini a roba, ma ora
3: Ah,
2: sorry. Ma non mi si chiamano più, cancello il numero mai, tramo.
3: Ci è sta cagata.
4: Sei pronto?
3: Lillo!
4: Oh, chi è?
3: Nel culo tieni un grillo!
4: Pronto!
3: Capacchione!
4: Oh!
3: Oh, upa!
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda!
4: Oh!
3: Lillo!
4: Dimmi, chi sei?
3: Uteni, cazzaspillo!
4: Buonanotte!
3: Sordo!
4: Oh, allora, chi dati come si chiama?
3: Bafamuk.
4: Buonanotte. Che ma prima innanzi a che sì?
3: Cite.
4: Pronto.
3: Cite.
4: Oh.
3: Cite mort fra morte e vivo. La tutta la razza tua.
4: Sì.
3: Pinuccio.
4: Dimmi.
3: Tu canti io lo ciuccio.
4: Vuoi ricchio? Tu sei un ricchio.
3: Tu è mamma da zag.
4: Sordo, non mamma. Mo se da sopra me mamma.
3: L'offre. L'offre ricchio da polpo mamma.
4: Sì, basta.
3: Ngula.
4: Vieni tu, che trom cucu.
3: Upa.
4: Ua, un cazzo da vendu.
3: Upa, c'è uno da mamma.
4: Un pulcione di sordo.
3: Lala.
4: C'è già da sopra a me un pulcione di sordo, tu sa.
3: Lala, trino di sordo, che da...
4: C'è un travesti.
3: Uè, faccio tutto il bastone.
4: Due mutacci da tanto. E domani ti pesci naso, che da so di puttana.
3: Cularò.
4: Di che ne senti che buono, di che?
3: Cularotta.
4: Lo vuoi nel culo?
3: Pinuccio.
4: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
3: Vuoi fare il termone al ciuccio?
4: Il ciuccio? Vieni, ma non te da quando è un ciucciario, via.
3: Tremau.
4: Lascia a fango tu. Perché da puttana sotto.
3: Tremau.
5: I Puglieni.
6: Pronto?
3: Upa!
6: Era molto adatta, le c'è ferie non prendo che mi dà a carchi una mai, ma.
3: Upa ce l'ho da mamma.
6: C'è un DJ trambarattato, trama. Dopo il DJ crepa la mai da feo, scraccia una palla, scraccia con l'altra, scraccia con una palla, scraccia con l'altra. La palla racca da mamma da sorte che era trambata anche io. C'è te lo te rabatte l'anghiol, dai, no? Te rabatte l'angulo.
3: Cita sta morte, cita strabive. Cita sta morte, cita strabive. Cita sta morte, cita strabive. Cita sta morte, cita strabive.
6: Cita morte, cita morte, cita morte.
3: Lo fa.
6: Ritma cerchi ghiuma, vuoi tramanza. Mi sono baciato il palo mai. E da Rit sembra baciato il palo mai. Uè, sono morto che ghiuma. Mamma, che era morto da tanto da mamma.
5: Ma fece la bocchina lungo mai.
6: Io e mamma che ha cacciato tutto il tour. Che chi da faccio i bocchini tour. Mamma che faccio il lungomare tour. Ah, peghiamo, caccia tradamento, caccia profusione sul lungomare. E tu faccio tutte le tappe. E tu? Fatto beore, se va a fango, tacci, che sto che parlai, non mi rompere che ghiuma. Fa Bari, fa Ancona, fa Venezia, fa tutto, tutto se le faccio.
7: E tu?
6: La tenne squarciato quando io c'è creva la tenne. Scarpigliate di sole. Se mette pur la mazza per la bandera, se mette, niente, ancora non lo sai. Lo dico io e tu lo dico.
5: E tu?
3: Lo fai il tramonaco in gomma.
6: Buona tu dai, io sono iscritto con Santa Tramona. No, ma è mamma che ti faccio la Tramona King Kong. Su faccia di un mio, non faccio. E poi scopaccio. Mamma mia, che vigliacca, che disonesta, mamma mia. Una lurida.
3: Faccio da bravo.
5: Faccio da cazzo, da chi è?
6: Mamma mia, faccio da cazzo. Ma ti sei visto, buona.
3: Uacchio!
6: Ah, dai, c'è tante brutte regioni, ciccio bese, che ti chiamano Yannick Dinner, ti chiamano. Altro che Yannick Sinner, batti in tramau. Altro che via, diciamo, queste cose. Ma no, ma vi c'è tale dananza, perché io sto solo da tramau.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.
10: Hey! 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Ah, ah, amici, torna il Wonderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wonderland!
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Sì?
14: Armando!
13: Giampiero!
14: Armando! Senti, cornutaccio! Come stai?
13: Ma si tira avanti!
14: E senti, ma che stai facendo?
13: In questo momento niente, mi sto riposando.
14: Sì, chi è? Sì. Mirella quella lì che ride come una pazza.
13: Che ride?
14: E senti, ma che stai facendo?
13: Niente, sono sul divano, tranquillo. Te?
14: Come stai?
13: Ma abbastanza bene, dai.
12: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non sa cosa dire a suo cugino che non sente da 30 anni. Diciamo come quando incontri qualcuno nell'ascensore del palazzo, che non te ne frega un cazzo, ma cominci a parlare: ah, bel tempo, piove, che schifo.
13: Si tira avanti.
14: Sì.
13: Sì. Mannaggia. Cosa mi dici di bello?
14: Chi parla?
13: Pronto, Giampiero.
14: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
13: Ma quante linee c'è in mezzo?
14: Ma lei chi cerca?
13: No, io ho chiamato nessuno, è lei che mi ha chiamato, eh?
14: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
13: Ma lei chi è?
14: Armando.
13: Armando Giampiero?
14: Sì.
13: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
14: Come stai?
13: Sto bene, Giampiero.
14: Sì.
13: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
14: Sì.
13: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
14: Ma meglio così.
13: Ah.
14: Sì. Come stai?
13: Bene, bene, Giampiero, bene.
12: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
14: Come stai?
13: Bene.
14: Come stai?
13: Ma abbastanza bene, dai.
14: Come stai?
13: Bene, bene, te?
14: Armando.
13: Ciao, cugino.
14: Bestia.
13: Chi?
14: Bestia.
13: Grazia.
14: Bestia.
13: Non capisco.
14: Chi parla?
13: Sono Fiore.
14: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
13: Ma qui c'è un accavallamento di telefonate.
14: Ma lei chi cerca?
13: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
14: Ma meglio così.
12: E per chiudere vi faccio un regalo, to.
7: Qual ange di Cristo Redentore?
13: Pronto?
14: Armando!
13: Armando, no! Tony!
14: Armando!
13: Tony, dime!
14: Senti, cornutaccio! Come stai?
13: Bene, dai, però... Aspetta un attimo, perché adesso voglio stare ancora più bene, perché è il momento della mia medicina.
14: Sì!
13: Ok?
14: Ma meglio così!

0: Ivan, come stai?
1: Come stai? Bene, c'è la mesina?
0: Sì. E senti, ma che stai facendo?
1: Mi hai dato i coglioni di... Zitto, zitto.
0: E senti,
1: ti bevo il sangue. Ti bevo il sangue, figlio di puttana.
0: Sì. Ma meglio così.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
3: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souvlaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire, io ti dico di essere tua sorella gemella e ti ricompaio dopo 30 anni davanti e l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano, ti darebbe sui nervi. È sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei. Non lo sopporto, quella puttanello.
2: Comunque, è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile e tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle che porterà il suo nuovo boy e dice che è di colore, orfano, poeta e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi? Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà a nessuno. Ma ti rendi conto? È un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay? Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
3: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimo.
3: Sarà una lunga stagione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura!
2: Oh, come?
1: Paura!
3: Oggi, i tamarri cercheranno di farsi fare delle bomboniere per il matrimonio di Concetta con Leia Pecorina con Giovannino e Massimino. E volano le manate.
1: Minchia paura!
4: Buongiorno.
5: Sapore, buongiorno. Sono Giovannino, tutto a posto? Andate.
4: Sì.
5: Ecco, senta, allora.
4: Sì, è giusto.
5: Perfetto. Allora, gliela faccio in breve. Noi abbiamo una statuina già fatta e se lei ce la può trasformare poi in bomboniera, tipo 300 copie.
4: Sì, non ci sono problemi.
5: Fantastico. Siamo io e mio cugino con la sposa che è messa giù a Pecorina, noi facciamo finta che dietro ce la stiamo, diciamo, ficcando.
6: Una
5: no?
6: ce l'ha in culo e una in bocca.
5: Però è uno scherzo.
4: Ah, bello.
5: Cioè, noi siamo amici così con la sposa.
6: No, no, ce la siamo scopata.
5: Ho capito, però diciamo che poi il marito lo scopre dopo al ristorante.
6: Con le bomboniere.
5: Vogliamo fare lo scherzo del tipo, oh, ti siamo chiavato la moglie l'altro giorno, proprio a colpi di cazzo. Quindi si può fare?
6: Quando costa la bomboniera?
5: Quanto costa 300 bomboniere?
4: Sono 5 euro a bomboniera per il confezionamento.
5: Fammi il calcolo che io non ce la faccio. 5 per 300.
6: C'è la terza media lui.
5: Fai un po' il calcolo.
6: Quant'è?
5: Ah! Mi devi fare il calcolo subito! Sciavallo! Bomboniere del cazzo!
6: Masticalo!
5: Ci sei? Topo!
4: Pronto?
5: Sono qua. Quanto costa?
4: L'IVA è già compresa.
5: L'IVA è compresa.
6: L'IVA la devi levare subito. Che non me ne frega.
5: E noi arriviamo con la fresca proprio.
6: Chi se si spacca il naso, gli diamo una pezzata.
5: Se diamo delle pezzate, non so, ci facciamo. Allora, veniamo là. Ci mangiamo un panino.
4: Sono 1500.
5: Oh! Quanto?
4: 1500 euro.
6: Cazzo, completo. Ma allora, sei scelto.
5: Quante strisce gli possiamo dare per 1500?
6: Allora, diamo 800 a pezzi da 20.
5: Ok.
6: E il resto in coca.
5: Ti va bene?
4: Ma,
5: ti fai un po' di pippate.
4: Qua,
5: poi ah, perfetto, fantastico.
6: Resto in bamba allora. Dai. Oh, tutta roba a serie, mica tagliata.
5: Sì.
6: Scagliazze proprio.
5: Sai
6: che ci specchi proprio.
5: Senti, vabbè, com'è che ti chiami?
4: Io, Giordano.
5: Grande Giordano.
6: Bravo, Giordano, prepara le nasche che ti innaffio.
4: Arrivederci.
6: T'ammazzo.
5: Chiudi che mi sta salendo. Sciamo. Chiudi subito che divento nervoso.
7: Tamarri.
3: Adesso arriva lo special guest di oggi. Marco Mazzoli tenterà di fare il tamarro nelle vesti di Fernando Franco, lo zio.
7: Tamarri.
8: Buonasera.
5: Ma bastarda che ti taglio. Pronto?
8: Sì?
5: Non lei nervoso. Scusa, ciao, sono Fernando.
8: Mi sa che ha sbagliato numero.
5: Bastarda di merda.
3: Fernando Franco è troppo violento. Sentiamo il secondo tentativo.
8: Buongiorno.
5: Sì, scusa, prima mi è salita tutta. Cioè, i denti un po' che mi tirano, capito?
8: Come?
5: Sì, sono Fernando. Senti, sto cercando delle bomboniere un po' speciali per un regalo che dobbiamo fare di matrimonio. Porca troia.
8: E quindi? E che cercava?
5: Quindi lo dici a tua madre, hai capito? Che ti taglio, bastardo. Ti passo mio cugino un secondo che mi sta partendo la bestemmia. Scusa un secondo.
6: Vai. Pronto, signora?
8: Sì, pronto?
6: Ha delle bomboniere, deve scusare mio... Questa è mio zio che è tutto pazzo, è uscito dallo socomio. Senta, c'ha mica le bomboniere? Hey.
8: Sì, abbiamo delle bomboniere. Vabbè, evidentemente è una presa in giro, immagino.
6: No, se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quella del cavallo. C'è uno che entra in un bar, c'è un cavallo. Oh, che muso lungo che c'hai. E là ci ammazzavamo di risate, capito? Invece voglio le bomboniere.
5: Puttana!
7: Tamarri!
3: Terzo tentativo di Fernando Franco.
8: Buongiorno.
5: Bombonaia?
8: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, salve, sono Fernando. Senta, un attimo che sto scrivendo il necrologio. Ecco, pronto?
8: Oh. Sì, ma lei chi è?
5: Sono Fernando, e due. Alla terza sparo.
6: Già, zio, però sei aggressivo.
5: Troppo? Senti, scusa, no, che mi è salita la bamba.
6: Dile che sei per uscire.
5: Infatti. Senti, dobbiamo fare un regalo a un nostro parente che si sposa.
6: Mario.
5: Ma sta sciroccata di merda.
6: Bravo, è stato bravo. Sei stato bravo. C'ho la pelle d'oca, te lo giuro.
5: Grande, Fernando.
6: Sei andato fortissimo, Fernando. Ti richiamiamo,
5: Ciao, Fernando Franco.
6: Ti facciamo sapere com'è andata poi.
7: Tamarri.
8: Buongiorno.
6: Con calma, alza la cornetta proprio così, a rallenti. Sono Massimino di Quarto, Sciroc. Sta a posto? Fai le bomboniere?
8: Sì.
6: Perfetto, è proprio quello che stavo cercando, se no chiamavo un carrozziere. Ah, yeah, sono simpatico, sono fatto. Senti, personaggia, noi avremmo commissionato a un mezzo scultore una statuetta che vogliamo trasformare in... diciamo in presente per un matrimonio, matrimonio sì. meridionale, quindi c'è una caterva di invitati infinita proprio.
8: Sì.
6: Ovviamente ti pago tutto a uffa uffa, proprio non c'è problema, però bisogna trasformare sta statuetta in 300 bomboniere, è possibile?
8: Sì, certo.
6: Già, vedi che sei la persona giusta.
8: Allora. Facciamo solo quello.
6: Madonna, che voce sexy, grazie, è proprio spettacolare. Allora, praticamente ti spiego, è una roba un po' audace perché praticamente siamo io e mio cugino che ci stiamo ficcando la sposa in questa statuetta, c'è una ragazza a pecorine e io e mio cugino che già la stiamo ficcando. Non c'è problema per voi, voglio dire, non è...
8: Assolutamente no.
6: Brava, vedi che sarà una professionista, yeah, che cazzo sto parlando.
5: Grande.
6: Ma vengono dipinte a mano?
8: Mano, tutto mano.
6: Minchia, ma 300 statuette? Ma è numero
8: certo.
6: uno. Cazzo, meglio dei cinesi siete. Ma quindi riesci a farmi anche il realismo? Tipo la schizzata sul fianco, queste robe qua?
8: No, quello è un pochino più difficile.
6: Ah sì, perché col pennellino stare là a fare i cazzi.
8: Esatto.
6: È un casino.
8: Posso andare adesso che ho gente?
6: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
8: Posso andare adesso che ho gente?
6: E dove devi andare?
8: A lavorare.
6: E perché adesso cosa stai facendo al telefono con me? Stai giocando a...
8: Mi sembra di sì.
6: A Sisquitch?
8: Mi sembra di sì.
6: A parte che sei troppo sexy, non ti riesco a mandare a fanculo.
5: No,
6: prima. C'è sta voce che mi hai fatto inchianare, c'ho la maglietta che si è gonfiata. C'è una minchia che mi è arrivata a metà petto. Sai che me l'hai fatto diventare duro?
5: Che voce che c'ha.
6: Madonna, te lo giuro, non riesco a muovere le gambe. Mi si è bloccato metà bacino. Una roba folle proprio. Ti amo, cazzo.
8: Dai, dammi questa gioia.
6: Sai che di gioia te ne do proprio una caterva. Ti ci riempi di gioia.
8: Va bene.
6: Tutti al Motel Charlie proprio.
8: Buona giornata.
6: Gioia. Mamma, come ti spacco.
8: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilin di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilin di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta un ti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Sono Peppino Ucic. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Ma scusa,
9: con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci,
9: Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
0: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura.
2: Oh, come?
1: Paura!
3: I tamarri, durante una fuga dalla pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un sub che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
4: Tamarri!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sei il sommozzatore?
5: No, negozio di subacqua questo.
6: Ah, ok, quindi
7: è
6: tu...
7: nel mare vende.
6: È nel mare, ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo...
5: Andavo.
6: Ah, ok, quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
5: No.
6: Non conosci nessuno?
5: Ma parli con bombole e apnea.
6: Bombola apnea, come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
5: Dico, questa do...
6: Mi stai offendendo apnea a me? Scemo? Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
8: Scusa, ma che telefonata è stata?
1: Minchia paura!
5: Salsa, buongiorno.
7: Sei subaio? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
5: Sì.
7: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
5: Non ce l'abbiamo nel dispositivo.
7: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, ciao, scemo, ciao, di ciao. Merda.
5: Ma come ti permetti di parlare in questo modo?
7: Perché sono prepotente! Oh!
5: 6?
7: 7?
6: 8?
7: 9?
6: E 10.
7: Ah. I proiettili che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la cornetta! Mai!
4: Tamarri!
9: Sì, pronto, chi è il telefono?
6: Sono chi vuole che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
9: Lei chi cerca?
6: Allora, cerco sommozzatore sub.
9: Ma io non sono io il sommozzatore.
6: E allora che cazzo mi fai parlare mezzo al telefono? Scemo di merda! Oh! Canaglia! Pronto?
9: Ma
6: tua madre!
4: Tamarri!
10: Buongiorno.
6: Cazzo hai detto?
10: Pronto?
7: Sono Massimin di quarto, Shirox. Chiamato sommozzataia.
10: Sì, salve, mi dica.
7: Senti, personaggissima, c'è mica un servizio di un sommozzatore, anche due, che vanno a fare una robetta in un laghetto?
10: Dipende, questo lago dove sta?
7: Laghetto è là in zona.
10: Lag, ah, da, si chiama la, proprio così.
7: No, è Lago d'Averna, come quello della Mar.
6: Anche
7: che bello che ti fai stare risata, proprio sciroccatissima. Anche te sei fatta. Quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. Già da fatto. Quanti cazzi.
10: Ma guarda, io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capivano tutti a me. Allora, dimmi, nel Lago d'Averno, hai perso qualcosa nel Lago d'Averno?
7: No, no, praticamente c'avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. E siccome c'ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché ricordati che io sono meridionale.
10: Io
7: sono meridionale, tu sei terrone, capito come funziona?
10: Però scusami, io verrei proprio io, perché
7: cazzo!
10: Vorrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, ce la recupero io la bamba da là sotto.
7: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
10: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse.
7: Ma cos'è, sei scoiattola? Cioè, a me anche se sei chiatta mi piace lo stesso.
6: Sì, ma quelle brutte hanno sempre voglia di
7: c'è anche mio cugino che è tutta arrapata. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
10: Sì, allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
7: Minchia, io ti do anche 4-5 mila cappellate, non è già... Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona con l'ozona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
10: Va bene.
7: Ciao, splendore! Ciao. Oh, mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porto io la
10: grammata. No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
7: Ci penso io, ti faccio le righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti
10: Okay.
7: Flip.
10: Va bene.
7: Ciao, basta.
10: Ciao.
4: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Prego.
6: Sono fatto come una merda. Sì, senti, sommozzatore, c'hai le cose da sub, quelle robe là, che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
5: E dove si trova questo motorino?
6: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera, è da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
5: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
6: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza discutere, capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi vieni a prendere il motorino o no?
5: No.
6: Scemo!
7: Bucalo.
6: Ti buco. Adesso ti devo bucare. Ti buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok? Oh.
5: Oh.
6: E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere sto motorino o no?
5: No, che ti vengo a prendere il motorino.
6: Allora vai a fanculo.
5: Suca.
6: Chiudi, coglione. Vai c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
8: Attestata. Attestata il microfono epica, basta.

0: is a zoo only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

Buongiorno! Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Noemi Tamponi. Un sacco di incidenti anche quest'oggi in tutta Italia e tanta musica per rallegrare quanti sono in viaggio sulle nostre strade mortali e per i parenti delle vittime. Partiamo subito dal versante adriatico. Dalla A14 Bologna-Taranto. Si registrano code di 32 km tra Pederasta e Grottammare Mongola in direzione di Pescara, dove un camion che trasportava micetti storpi in attesa di trapianto si è accappottato malissimo, prendendo fuoco da capo a coda prima di esplodere in uno spatapum spettacolare. Tutti morti i 3.000 gattini storpi, eppure l'autista, a cui mancavano solamente 2 giorni alla pensione e sognava di trasferirsi in Portogallo con l'amore della sua vita, che era a bordo del suo veicolo. Isoradio, sono le 14:15 e ora mettiamo una bella canzone.

0: all'altezza di Scandicicci in direzione nord, dove l'auto su cui viaggiava una coppia di novelli sposini si è scapputtata pure lei in maniera super spettacolare, invadendo la corsia opposta e spatasciando un'altra coppia di novelli sposini che viaggiava in moto. E ora torniamo alla musica.
1: Isoradio, la radio inutile ma che paghi sempre tu. Una

E non sembra esserci proprio modo di annoiarsi sulle strade italiane quest'oggi. Il traffico è infatti bloccato anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero Però e Milano Zingara, in direzione di Brescia.

almeno 50 automobilisti prima di scatapputtarsi tutto inchincagliato ed esplodere in uno sprapuzzo di fuoco e fiamme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno sbagliato strada e sono finiti a ruzzolotto in un lago artificiale e ora sono cibo per pesci. E adesso un bel disco!

0: Bene, per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per tanti altri morti ammazzati e bella musica. Ovviamente solo su Isoradio, la radio che paghi tu.
1: Notiziario parlamentare.
2: I comunisti sono tutte delle merde. Linea allo studio.
3: Il punto della giornata.
2: Eli Schlein sembra Marilyn Manson senza trucco. Linea allo studio.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Sono qui con quella faccia di D'Alema, porco. Come fai ad avere una barca a vela? Che io manco riesco a mangiare due pasti al giorno. Linea allo studio.
4: Isoradio. Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
5: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Oggi, 15 ottobre, entra ufficialmente in vigore il Green Pass.
8: Green Pass.
7: Il discusso documento che consente l'ingresso in strutture pubbliche e private ad individui completamente vaccinati o in possesso di tamponi recenti. In tutta Italia si infiammano i cortei di protesta, in TV impazzano i dibattiti ed anche noi dello Zodi 105 vogliamo essere teatro di questo scontro epocale. No Vax contro Pro Vax. Scontro frontale.
9: Ok. Pronto?
10: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Stiamo facendo un sondaggio per capire quanti sono pro e quanti sono novax. Qual è la sua visione, il suo pensiero, ecco?
9: È tutta una grandissima troiata del porco di giusto anche per...
10: Ma in che
9: per
10: senso?
9: Restare in tema.
10: In che senso una troiata, mi scusi?
9: Una troiata perché comunque io adesso mi sono dovuto fare il vaccino obbligatoriamente perché quel porco del... ci ha fatto fare questo fottuto vaccino io.
10: Ma se lei avesse la possibilità di trovarsi di fronte a Draghi, che è colui che insomma ha diciamo...
9: Testata in fronte.
10: Testata in fronte. E cosa le... cosa... se potesse gridare una roba sola, in faccia proprio, cosa gli direbbe?
9: Porco proprio diretto in faccia.
10: Pro. Lei è pro, quindi lei ha fatto già le dosi e mi dice perché lei è favorevole?
11: Per combattere scappi di spinenza bisogna provare ad essere fiduciosi e loro fanno il vaccino.
10: Quindi lei farebbe anche la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose eventualmente?
11: Due vanno bene, non esageriamo.
10: Quindi lei la terza già inizia a
11: storcere il naso.
10: Ho capito. Ma per quale motivo? Diciamo che lei ha fiducia ma non abbastanza, ecco. Cioè è un
11: esatto.
10: Cosa pensa della gestione di Draghi, di questo paese?
11: Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
10: Sì, però insomma con me può andare tranquillo, insomma.
11: No, rischierei di diventare blasfemo.
10: Ecco, ma se lei l'avesse davanti in questo momento, se lei avesse Draghi davanti e potesse dire quello che vuole anche usando la blasfemia, cosa gli direbbe?
11: Al signor Draghi?
10: Sì.
12: Che conciare il vaccino lo faccio, non sono contrario.
10: Beh, ha avuto degli effetti collaterali però, signora, da quello che sento.
12: No, non mi date fastidio, no.
10: Ma cos'ha in bocca, signora?
12: Eh?
10: Ha del pongo in bocca, signora?
12: Non
10: capisco. No, niente.
12: Eh?
10: Quindi lei è favorevole alla vaccinazione, quindi anche al Green Pass?
12: Sì, favorevole, sì.
10: Anche il Green Pass, quindi?
12: Anche il Green Pass, sì.
10: Il Green Pass, sì. Signora, cosa ne pensa di Draghi?
12: Cosa penso di Draghi? Cosa dici di Draghi? Non è che è un gran lavoro.
10: È un garaboro?
12: Non è un gran capolavoro.
10: È un... in italiano, signora?
12: Eh?
10: Appunto.
12: Non è un gran capolavoro Draghi.
10: Ah, non è un gran capolavoro Draghi. Senta, ultima domanda, signora. Visto che ormai tutti gli italiani si sono abituati a rispettare tutto ciò che vuole il governo italiano, se tra due anni il signor Draghi dovesse chiederle di infilarsi una bottiglia nel culo, lei lo farebbe?
12: Sì.
13: A
1: che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
13: Ma sì, tu sei l'uomo più forte del mondo, eh? Ok, vediamo chi è il più forte.
14: Pronto!
15: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai!
5: Metempsicosi dell'epiglottide. Devi ripeterla.

0: anche piscosi.
1: Mette in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: ma è...
0: metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: tamarri.
1: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare delle zuppe da sparare, solo che sono strafatti di bamba e quindi voleranno minchiate a nastro.
2: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
3: Oh!
2: Paura!
4: Sei pronto?
3: Pronta?
4: Sì.
3: Agricoltore?
4: Ma mi scusi, chi parla?
3: Sono Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Ci avete la frutta, la verdura, le zucche?
4: Ma dove?
3: Cosa c'hai? T'ha preso male? T'ha posto? Simpatia? Oh. Ce l'hai ste zucche o no?
4: Pronto?
5: Oh, pronto?
4: Chi parla?
5: Sto cazzo, sono Giovannino. Senti, sciacquacazzi, ce l'hai le zucche che dobbiamo venire lì a spararle? Oh, ma sta cogliona che ha chiuso il telefono.
3: Perché devi essere ancora più incisivo,
5: aggressivo, vedi essere gentili.
0: Tamarri.
4: Pronto?
3: Andò! Contadino? Non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Sono simpatico stamattina. Sono Massimino Di Quarto, azienda agricola?
4: Sì.
3: Agricolaia? Non c'è il pastore, l'agricoltore? O è lei l'agricoltrice?
4: Ha tempo da perdere lei, io no.
3: Sai che se non abbassi subito la cresta proprio ti pettino col vetril? Proprio così, ti pulisco, bastarda.
1: Ora volano campane nel culo.
4: Pronto?
3: Sai che la prossima volta mi metti giù la cornetta in faccia, ti monto il manubrio e ti uso come scooter?
4: Allora, intanto tu hai un numero privato, quindi non sei rintracciabile e stai facendo perdere tempo a me.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo del tuo tempo. Io ho bisogno di informazioni. Hai capito come
4: allora
3: funziona la prepotenza?
4: E allora non ti poni in questa maniera qua.
3: Io prepotente, io balordo, Milano, persona brutta. Chiedere informazioni a te, indigena. Bastarda.
5: Non è indigena, è veneto. Bastarda.
0: Tamarri.
6: Buongiorno.
3: A me non me ne frega un cazzo. Sono Massimi Di Quarto, scemo di merda. Tu c'hai zuccaio, roba di agricoltura? Secondadino, no?
6: Zuccaio?
3: C'è la zucca, roba di...
6: No.
3: Cosa c'hai?
6: Vino.
3: Ah, cazzo, l'alcolizzamenti e cose?
6: Esatto.
3: Ah, senti, siccome con mio cugino devo venire giù in Veneto,
5: sì,
3: perché dobbiamo portare 4 etti a un amico calabrese, vogliamo cercare un posto in azienda agricola per andare a sparare. Tu non c'hai le bottiglie da mettere su se, non so, la ringhiera, le robe da sparare?
6: No.
3: Ah, capito.
5: Anche piene, anche
3: allora,
5: piene.
3: Facciamo così, ti vesti da pagliaccio tutti più a maccacci nel culo.
7: Amaro il c***o bambino 90 nella valle dei cazzi, ciucciamani bastarda, tifoso maschio del p*** di un

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Ehi Tony!
2: Pronto?
3: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
2: Chi è?
3: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
2: Ah, ho capito, è normale, sono qui tranquillo.
3: Cosa stai facendo di bello?
2: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
3: Come va? Cosa è successo?
2: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio per il caffè così.
3: Lo so.
2: E basta.
3: I vecchi tempi sono andati ormai,
2: Gli anni sono tanti, sono 70.

0: Quanti ne hai adesso?
1: 7070.
0: Ma dai, ho sempre una bella voce, figa, sei sempre.
1: Abbastanza, te? Vai bene?
0: Ma io, guarda, sono. T'ho chiamato perché sto cercando. Non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro. Di jeans.
1: No, a me no.
0: Non ce l'hai tu?
1: Ma no, non c'ho niente io di quelle robe lì.
0: Cazzo, perché mi serve per... che devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
1: No.
0: Mamma. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80 e 90? Madonna.
1: Sì.
0: Mamma mia, ti ricordi? Le abbiamo spaccate tutte. Non ci sono più le troioni di una volta.
1: Non c'è più un cazzo.
0: C'è più niente, sono cambiate le donne,
1: E io ho 15 anni che sono in pensione.
0: Ah, 15 anni adesso, eh?
1: 15, sì.
0: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina? Te la ricordi?
1: Non lo so.
0: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi? Eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
1: Non mi ricordo più.
0: Sì. Che poi dopo c'era la
1: sua... ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
0: Chi? Chi ti sta
1: chiamando? Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
0: Ah, ti come mai ti accompagni a casa?
1: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
0: Ah, ok. Ma stai bene, cammini sempre.
1: Sì, cammino tutto, non trovo più come prima.
0: Non tira più l'uccello?
1: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
0: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
1: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
0: Sei sempre simpatico come i tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
1: Va bene, grazie che hai chiamato, dai.
0: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
1: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
0: Ah, figa, va bene,
1: non
0: dai.
1: Non li ho mai portati.
0: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
1: no,
0: dai.
1: No, mica mi presti comunque, niente. Comunque, quello che prestano io do indietro.
0: Celso, come sempre, viva la figa.
1: È come Tarzan e Moniga, è come Tarzan e Moniga, la figa,
0: sì. Ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
1: No, vai avanti che.
0: Tutti
1: che
0: i culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
1: Ciao.
0: Ciao, grande, ciao.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
0: Wey, come stai? Tutto bene?
3: Ma non ti conosco!
0: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
3: Sei maniaco!
0: Senti, t'ho chiamato
3: maniaco!
0: Ma mi sembra un po' esagerato.
3: Questa giacca maiale, bastardo!
0: Sono Tony Cazzo, t'ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
3: Ma tu, hai capito?
0: Adesso però mi sembra che stai esagerando.
3: Tifoso!
0: Senti, c'è una giacca di jeans.
3: Fammi
0: parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
3: No.
0: Lei faceva.
3: Maniaco.
0: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
3: Nessuna parte.
0: Ti ricordo che ti ho strappato il cranio dalla testa.
3: Maniaco.
0: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così. Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Ciao stronzi, fate un'infamata al mio amico Tiziano, detto Tis. Fa il DJ di hardcore e industrial, una musica di merda senza capo né coda, che piace solo a lui e a quattro drogati olandesi. Illudetelo e poi uccidetelo. Vi ascolto. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sei Tis? Eh?
1: Sì.
2: Ciao, sono Ezio di Chris & Partners. Ciao, ho avuto il tuo nome da Massimiliano di M2O.
1: Aspetta. Aspetta. Non ho capito chi sei. Scusa che sto guidando e non sento bene. Dimmi.
2: Scusami se ti disturbo. Vuoi mica che ci sentiamo in un altro momento?
1: Ti sento, ma ti sento poco perché sto guidando e sento a scatti. Dimmi.
2: Scusami, Tis. Allora, io mi chiamo Ezio. Ti chiamo da Chris & Partners. Siamo una società che organizza eventi.
1: Ok.
2: Ok, sai che adesso è ripartito un po' tutto, eh?
1: Sì.
2: Ecco, allora io ho avuto il tuo numero da Massimiliano Cardone di M2O, con cui ho fatto delle cosine anche, insomma, pre-Covid. E stiamo organizzando.
1: Non so chi sia lui, però dimmi.
2: Mi ha dato il tuo numero lui, mi ha detto che tu sei un DJ, cioè fai early hardcore, industrial.
1: Sì.
2: È giusto?
1: Sì, sì,
2: scusami,
1: sì.
2: Non voglio metterti in difficoltà. Se ti stai disturbando, chiamo in un altro momento.
1: Alla azienda perché ho poca memoria, però non ho presente chi sia lui. Beh, dimmi tutto.
2: Senti, ti contattavo perché sono qua col mio socio, Chris. E adesso, vabbè, l'inverno è un po' così, con la capienza del 50 non so quanto riusciremo a fare, ma per la primavera stiamo partendo con tutta una serie di eventi un po' aggressivi sul territorio e stiamo facendo un po' di scuderia. Noi facciamo sia eventi che anche management. Tu sei con qualcuno al momento?
1: No, io non sono con nessuno.
2: Quindi sei free as a bird, diciamo, sei libero come un uccellino.
1: Sì.
2: Adesso poi magari per quanto riguarda il management ci possiamo mettere d'accordo in un secondo momento. Per quanto riguarda i festival, te saresti interessato, diciamo, da dopo Capodanno, quindi già parliamo 2-2-2-2, di cominciare a lavorare un po' sul territorio, un po' sull'esterno, o hai già un calendario?
1: Ho qualche data in Olanda adesso.
2: Sì.
1: In Spagna.
2: Ma mi ha detto infatti Massimiliano che lavori tanto all'estero, perché qua comunque.
1: Sì, sempre succede in Olanda, praticamente.
2: Quella musica lì qua non va tanto, vero?
1: No, qui in Italia prima del Covid sì. Spesso e volentieri.
2: Certo.
1: Non dico tutti i sabati, ma quasi. Ma in Olanda comunque anche prima del Covid andavo sempre a studio, diciamo.
2: No, certo. Senti, io sono qua col Chris e siccome è lui che, diciamo, ha avuto questa idea geniale per una serie di festival da fare questa primavera, se c'hai un momento di tempo ti faccio parlare con lui e poi eventualmente io e te ci mettiamo d'accordo e ci vediamo, ci mangiamo una cosa.
1: Allora, per parlare un attimo calma, possiamo sentirci stasera? Che ora sono a lavoro.
2: Guarda, il Chris me lo becchi adesso sul pezzo. Stasera non me lo becchi più. Semmai fai due chiacchiere con lui e poi stasera ci sentiamo io e te con calma. Va bene, dai, ti do un abbraccione, Tis. Grazie. Ti passo il Chris, ti metto solo un attimo in attesa che è sull'altra linea, eh?
1: Va bene.
2: Ciao, grazie, ciao, mille. Grazie ancora, ciao. Round 2. Guarda che c'è il ragazzo. C'è il ragazzo per il festival. Il ragazzo quello del tipo di M2O.
3: Il sangue sta scendendo.
2: No, sono tranquillo.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Chris.
1: Ciao.
3: Ciao, sono organizzatore di festival. Ti ha già spiegato tutto?
1: No, non mi ha spiegato niente. Dimmi.
3: Aspetta un attimo, scusami. Defon ti ha detto. Allora, stiamo organizzando un festival bello a febbraio. E mi piacerebbe far sentire un po' di musica diversa, dai. Allora volevo provarti, dai.
1: Ok, ma
3: quant'è il cachet? Quant'è il cachet, dai? A Milano faremo, dove c'è la sede dell'ex ippodromo che hanno tirato giù tutto.
1: Ok, ma che festival è?
3: Allora, è una roba un po' particolare. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Aspetta. Ho il sangue?
2: Okay.
3: Praticamente, allora, il festival si terrà in questo modo qua. Sono tutta una serie di associazioni di persone speciali. Sono anche non udenti, no? Però a me non interessa quello del pubblico. A me interessa fare le riprese con i droni, con tutta l'attività video, no? Che poi un sacco di figa. E faremo per lanciarti come personaggio, capito? Tu sei gay?
1: Come?
3: Sei gay?
1: No.
3: Cazzo, peccato. Ma se ti mandi in una villa privata a fare una festa a dicembre, mi fingi di essere gay?
1: No, non penso di riuscire.
3: Ma non devi mica limonare con... No, beh, suoni però, cioè, fai, cioè non li guardi come se sono strani, capito? Cioè,
1: sì, non ma te, devi... No, no, ma io ho tantissimi amici così, non è un problema.
3: E allora, dai, mi vai su. Tu ti droghi?
1: No.
3: Ah, va bene. Va bene. No, beh, io guardo un po' con diffidenza quelli che non si fanno. Va bene, dai. Allora, facciamo su... Aspetta un attimo, che sono un po' così stamattina.
1: Guarda, anche io adesso devo andare perché sto lavorando.
2: Si è fatta anche la mia. Si è fatta anche la mia. Ma c'è ancora il telefono?
3: Sì.
2: E con chi?
3: Con il ragazzo dell'indagine.
2: Ti sei fatta anche la mia.
3: Ci parli tu?
2: Ma ti sei fatta anche la mia.
3: Dai, parlaci tu un attimo.
2: Pronto, pronto, pronto. Niente, dai, ci sentiamo poi.
1: Sì, ma io non sto capendo cosa succede, è quello proprio.
2: Vabbè, guarda, è semplicissimo, è molto semplice. Allora, in pratica, Chris, di Chris and Partner, aveva tirate giù due, si è fatta anche la mia. Questa roba qua fa passare in secondo piano la telefonata. Vabbè, senti, dai, ti richiamo, ti richiamo e...
1: Io sto lavorando adesso, non...
2: Stai lavorando, sei in macchina?
1: Sono sul furgone.
2: Sì, sul furgone, ce l'hai l'autoradio?
1: Sì.
2: Allora, oggi alle 2 metti su Radio 105, così ti senti nello Zoli 105, va bene?
1: Grazie.
2: Io vado a farmene un'altra. Ciao, Tis.
1: Ciao.
2: Vuoi salutare anche Chris?
1: No, ciao, ciao.
3: Ehi, stronzo! Ma che cazzo l'ascolta la industria?
2: Ma che cazzo di musica di merda fai?
3: Ma fai, ma fai il reggaeton e vaffanculo.
1: Ma che cazzo l'ascolta?
2: Esatto. Ma vaffanculo. Vai in Olanda a mettere la musica. Così, ma vai a cagare. Ma...
3: Cenere di merda.
2: Ma metti waka waka, coglione.
3: Ciao, Tis.
2: Ciao, Tis, un abbraccio, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre con le... Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passami che lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così, così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù? Come?
3: Guardi il sole.
0: Guardi il sole, è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: Oh.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, no, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quello non vanno le gambe, non vanno.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe.
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino,
0: non so.
3: Un paletto vicino.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. Ha battuto anche la testa una volta con la vespa, ha picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la vespa? Che era piccolo e non è abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha morsato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso è la mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene. Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di Inca.
2: Dove diavolo sei?
3: Pronto!
4: Sì, buonasera, mi scusi il disturbo.
3: Hey, sono... chi sei?
4: Sono Filippo Spaccadenti del Corriere della Sega.
3: Filippo, sì. Ma chi era? Non ti conosco mica. Chi sei?
4: Sono un giornalista che sta facendo un sondaggio e volevo sapere se lei è favorevole o contrario al vaccino.
3: Al vaccino? Ma per forza c'è da farlo, bisogna farlo per forza. Ma sono tutti malati, non voglio mica morire.
4: Certo,
3: ma l'ho già fatto quest'estate.
4: Ma senta, ma lei quante dosi ha fatto? Sa che adesso il governo ha deciso di fare 22 dosi di vaccino.
3: Due, mi sembra.
4: Ma signor Ennio, mi scusi, ma due non serve a niente. Deve fare.
3: Ma te ne devo fare, porco!
4: 22!
3: Ma te ne devo fare!
4: 22!
3: Continuo a andare a fare delle punture! Bastardo!
4: Signor Ennio, purtroppo la scienza fa dei.
3: Purtroppo la scienza, la Madonna! La Madonna! Ma non c'è mai stato niente, porca la... Ma noi avevamo fatto la guerra, ne ho fatto uno per il vaccino, non mi è mai venuto niente, bastardo.
4: Ma quindi lei è favorevole al vaccino, ma non vuole fare i 20...
3: Ma non voglio fare, ma per forza, me l'ha fatta fare per forza. Ma ho detto che morivo, porca la...
4: Lei che marca...
3: L'ho dovuto fare per forza.
4: Quindi lei ha fatto due vaccini, che marca di vaccino ha fatto lei?
3: Non lo so mica, me l'ha fatta una, me l'ha fatta... E io c'è da fare il vaccino. Ho fatto il vaccino, non so mica cosa cavolo, la Madonna.
4: Allora io
3: porca
4: le...
3: Io le dico
4: delle marche, vediamo se...
3: non me lo ricordo, non me lo ricordo!
4: Ha fatto il fruttolo, per caso?
3: Che è il fruttolo? Non è il fruttolo! Forse il binger!
4: Il binger o l'Arnaldo? Ha fatto l'Arnaldo, per caso?
3: Arnaldo! Porcala! Arnaldo! Vista sulle palle, non lo posso vedere!
4: Senta, allora, io la chiamavo per comunicarle che dovrà vaccinarsi altre 22
3: porca
4: volte.
3: Ancora devo andare! Ancora mi devo bucare ancora il braccio!
4: E le mandiamo anche un infermiere, Bernardo, che farà le vaccinazioni...
3: Bernardo,
4: esatto.
3: Bernardo, ma la chiamo del bastardo, non lo voglio.
4: No, il dottore...
3: Non le faccio più di punture.
4: Signor Ennio.
3: Tua madre, tua madre, non voglio far più niente.
4: Il dottor Bernardo verrà a vaccinare lei...
3: Bernardo.
4: E tutti...
3: Ma non so neanche chi è, non l'ho mai visto.
4: Verrà...
3: un dottore adesso, Bernardo.
4: Verrà a vaccinare lei e tutti gli animali, anche gli animali, anche le qualsiasi cosa. Cosa lei abbia in casa?
3: Ma è veterinario Bernardo?
4: Sì, è dottore e veterinario.
3: Ma io non voglio essere più vaccinato. Ma l'hai già fatto due volte, basta.
4: Non basta.
3: Basta, brutto bastardo.
4: Senta, allora io verrei con il dottor Bernardo settimana prossima e facciamo i 22 vaccini mancanti.
3: La Madonna, 22, ma che stai dicendo? Bernardo.
4: Le passo il dottor Bernardo che...
3: Passami Bernardo.
4: Un attimo solo, signor Ennio. Cosa saranno mai 20 punture? Dai, su.
3: Ma io le 20 punture dove le faccio 20 punture? Porca la...
4: Un attimo.
3: Non c'ho mica più 20 anni io.
4: Dottor Bernardo, allora, il signor Ennio ha accettato di fare i 22 vaccini in più che gli servono.
3: No. Io non ti ho detto che le faccio, io non ti ho detto niente. Non ho mica accettato. Io non faccio niente. Pronto!
5: Pronto!
3: Bernardo!
5: Sono Bernardo!
3: Ma a pungere ancora tutte le persone, porcala!
5: Pronto?
3: Niente, porcala! Ti sento, brutto bastardo!
5: Sono Bernardo!
4: Ci vediamo domani con i 22 vaccini e la bottigliata nell'ano.
3: Vai a cagare, bastardo!
4: A domani!
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: i soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni sette mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è un 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
2: Anche buono.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Ciao ragazzi, demolite questo mio collega che vuole fare il graphic designer. In pratica ha caricato su un sito gratuito dei suoi lavori sui marchi di Google, Apple e simili, senza avere i diritti e fottendosene delle regole sui copyright. Secondo me, un avvocato pistacchio sarebbe perfetto. Vi amo! Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto. Cercavo il signor Pir...
1: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, sono uno dei legali di Google Italia. Io praticamente sono stato incaricato di informarla che a breve riceverà una denuncia per utilizzo inappropriato dei nostri marchi.
1: Certo.
2: Ecco, sì. Intanto volevo capire come mai lei ha speso i nostri marchi senza chiedere autorizzazione, eccetera, per realizzare dei progetti che non sono stati neanche commissionati, ecco.
1: Oddio, guardi, io semplicemente volevo fare una... volevo dare un'idea,
2: una pubblicità. Purtroppo lei li ha inviati all'agenzia sbagliata, ecco, perché ci sono poi giunti attraverso questa agenzia pubblicitaria che ci ha mostrato il fatto che lei avesse utilizzato, tra l'altro millantando anche di aver fatto delle collaborazioni con la nostra azienda, che ovviamente non...
1: No, assolutamente, sì, questa sì, è un'idea, è un concept.
2: No, lei...
1: Guarda, posso eliminare tutto, non c'è problema, anzi, le chiedo scusa, non...
2: Però mi scusi, signor io vedo comunque un utilizzo spropositato del nostro marchio, questa è una cosa molto grave.
1: Oddio, le chiedo scusa, le prego.
2: Mi chiede scusa, però qua la cosa purtroppo ormai è già in stato avanzato. Lo studio legale deve comunque in qualche modo tutelare l'azienda che lei in qualche modo ha offeso, perché, mi scusi, adesso io mi permetto, ma peraltro i suoi lavori sono anche brutti, mi scusi, cioè lei ha associato la bruttura a un marchio internazionale come quello di Google, ma se ne rende conto, mi scusi?
1: Dio, non l'ho fatto apposta.
2: Ma mi scusi, lei quando ha scaricato il logo della nostra azienda non si è reso conto che quel marchio era un marchio internazionale registrato? Mi scusi.
1: Sì, oddio. Oh, oddio.
2: Guardi, qua si parla di migliaia e migliaia di euro di danni.
1: No, le prego.
2: Le prego. Un attimo solo, guardi, le passo il mio collega così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Io
1: ho,
2: un attimo solo, tenne in linea. Round 2.
3: Signor Pellu,
1: sì.
3: Posso farle una domanda? Lei dove risiede? A Milano? A Roma?
1: Milano.
3: Io penso che l'avvocato le abbia anticipato il fatto che con diciamo, l'utilizzo sconsiderato che ha fatto di Behance per pubblicare le sue cose delle quali non aveva assolutamente l'autorizzazione, lei ha creato un danno che adesso l'azienda sta quantificando in una cifra che oscilla tra i 150.000 e i 175.000 euro. Lei possiede questa cifra?
1: No!
3: Ma mi scusi, all'atto di iscriversi alla piattaforma di Behance.net, lei ha sottoscritto un contratto dove dice accetto i termini e le condizioni, siamo d'accordo?
1: Sì.
3: Ha letto i termini e le condizioni?
1: No, purtroppo quando mi sono iscritto ero...
3: Era?
1: Quando
3: si è iscritto era?
1: Come?
3: Dico, quando si è iscritto era sotto effetti di stupefacenti, era alcolizzato, che cos'era?
1: No, non sapevo di questa cosa.
3: Ma come non sapeva, scusi? Se io ho qua i termini e le condizioni di questo sito, che dice, al paragrafo 14 punto beta, dice espressamente, lei parla l'inglese?
1: No.
3: Allora glielo traduco io in italiano. Dice espressamente che il sito non si assume nessun tipo di responsabilità sull'utilizzo di materiale non coperto da diritti d'autore. E quindi lei è responsabile penalmente di tutte le violazioni di diritti d'autore. Quindi.
1: La prego, è stato solamente un.
3: Non mi deve pregare a me. Io mi occupo. Con altre persone che si sono trovate nella sua situazione e abbiamo sottoscritto un piccolo contratto di stage, per cui queste persone tra le 6 e le 8 ore al giorno svolgono un lavoro gratuito per noi con il quale ripagare questo debito. Si tratta ad esempio di aggiungere tag a videoclip, prendiamoci un video con le tartarughe, lei deve andare sotto, aggiungere turtle, tartaruga, turtuasi in tutte le lingue. Oppure andare, che ne so, a censurare i commenti negativi su TripAdvisor, Apple, e tutti questi lavori qua si fanno.
1: Sì.
3: E questo però 150.000 euro, lei questo lavoro mi si trova a farlo per minimo 5 anni.
1: Ma mi può dare altre informazioni?
3: Le altre informazioni sono queste, o lei c'ha 150.000 euro, oppure lei deve lavorare per noi fino a che non ha ripagato interamente i 150.000 euro.
1: Ok.
3: Arrivederci, le passo l'avvocato, arrivederci. Round 3.
2: Signor Per...
1: Sì, ma mi può girare un link informativo di Google che mi permetta di capire di più su questo servizio? Perché chiaramente adesso sono un po' scioccato, quindi vorrei anche ulteriori informazioni su questa cosa.
2: Allora, io adesso... Senta, lei sarebbe... Com'è fatto lei fisicamente?
1: In che senso?
2: Nel senso, è un ragazzo giovane, fisicato.
1: Cioè,
2: nel
1: senso, vai, prosegua.
2: No, no, perché noi avremo anche un altro modo per pagare la sanzione, insomma.
1: Cioè?
2: Che è quello di prostituirsi in webcam per delle persone che insomma hanno...
1: Beh, non penso proprio che questa sia una funzionalità di Google, cioè non penso che Google voglia...
2: No, no, ma questo sarebbe un accordo che lei farebbe direttamente con il nostro studio legale che segue anche altre aziende che necessitano di prostituti, cioè prostituzione online rimane anonima, nel senso che lei può farla mascherato e così riusciamo in qualche modo a raccogliere i 150.000 euro attraverso la segazione di alcuni clienti che insomma...
1: No, guarda, questa cosa qui penso che sia abbastanza imbarazzante pure parlarne.
2: Lo so.
1: Non
2: però...
1: penso proprio che Google voglia gestire.
2: Ci sta... Allora, questo esula dal discorso dell'azienda.
1: Ma com'è possibile che ci siano questo tipo di...
2: Lei ha bisogno di 150.000 euro?
1: No.
2: Io le raccolgo, io le trovo il modo per raccogliere i soldi. Altrimenti l'altra soluzione è: lei potrebbe realizzare una campagna, quindi disegnarci un logo per la nostra seconda attività.
1: Quale sarebbe?
2: Lo zoo di 105, coglione, è uno scherzo dello zoo.
4: No. Meglio dei vecchi che si segano,
1: Non ci credo.
4: Quanto sei culo.
2: Mamma mia, però
1: cancella
2: quella roba perché secondo me prima o poi ti rompono il culo lo stesso.
3: Culano, secondo me,
1: infatti l'ho appena fatto, cioè. Allora, poi quando mi avete detto queste robe ho detto no vabbè, insomma, parliamo di prostitute. Raga, mi avete fatto...
3: Compratelo un perizoma e una maschera.
1: Cioè, io non riesco a capire.
2: Ciao Genio, un bacione.
3: Ciao, Genio.
1: Grazie ragazzi.
2: Ciao. Prego,
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta?
1: Come un cazzo.
0: Grazie signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: E al sabato grande festa.
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: E al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma dove cai?
0: Che cazzo ha detto?
3: A padre,
0: pronto?
3: Da quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quanto corno ha fatto a buttare le mamme da parte? Perché se non era una puttanata, lo posso fare tu come tu, lo bottiglia rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Atturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche mongo, oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo posso fare tu come tu, lo bottiglia rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Atturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come mon...
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Capito?
0: Pensi.
3: Tu mi puttanazzo per non farlo cosa che tu sai questa maniera.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto?
3: C'è un bello cazzo per un buco, a te la mamma della torta.
0: Dalla
3: voce. Corno te merda.
0: Dalla voce
3: vai
0: si capisce.
3: Ma bandaccio che non hai un cazzo di fare. Va lavoro, cornuto, pulite puttana, va, va. Che hai un bandaccio come a te, rompi le coglioni a rivecchio, capito? Stupido che non sai altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a Kiger.
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei... Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Stronzo, stronzo!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, come si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. 3 annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1 milione di lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda, merda, merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Schifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda. Cos'hai, un coltello e una lavagna al posto delle corde vocali?
3: Il tubo.
2: Di tubo.
1: Non fa ridere per
2: non
1: niente.
2: Devi ridere, chi sei delle storie tese che non ridi?
1: Comunque cosa c'è che non va nella mia voce? Perdonatemi, non capisco.
4: È lo stesso che non va nella tua faccia. Fa cagare il cazzo ai maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così a cazzo sul palco. È veramente molto bella la nostra posizione, eh? Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
2: Allora, che noia.
1: Hai detto solo ho.
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotti i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Di lavoro faccio.
2: Tubo.
1: Non farete il tubo, scusi. Non...
4: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guardi, il tubo si può usare anche sputare la carta. Guarda, tu!
1: Aia, ho preso
2: un
1: otto.
2: Visto? Fa ridereissimo.
1: Brucio molto la
4: ritmo. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo.
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, bestianic, dai, anche in inglese.
5: Tu sei una di quei persone stronzi.
1: Sa perfettamente dare il segnale.
0: Dai, dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco. Nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto. Il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Solo nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, senti, senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
5: Merda, questo.
0: Merda, merda. Sì. Anche in americano si dice
5: sì,
0: così.
5: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare a indovina chi. Tubo.
0: Dai, dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirò una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non vuoi fare murolo?

0: Vi sta sanguinando il buco del cu. Fischiate il merda, fischiate il merda.
1: Questa versione è un schifo.
2: Bello, bello. Lo capisco perché fatte così a Boccelli è piaciuto un sacco.
0: Bene, vai a fare il culo tu e Sandro Boccelli. Va bene, bene, bene, bene, bene. Sandro uguale, uguale, uguale.
3: Ah, io quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante. Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... Sai che sono molto sensitivo. Prego, prego.
4: Ciao.
5: Ho la pelle d'oca.
3: Buono. Bravissimo, bravissimo.
4: Io sono Gian Gianni Mora Morandi.
3: Senti, Gian Gianni, ti posso fare una domanda personale? Sì. Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla A alla Z? Ho un'ora.
4: Sì, beh, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
3: Ma anche io.
4: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
3: È diesel.
4: Mio padre ha perso le orecchie, tutti e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
3: Ah. Prendiamoci un bel angolo in famiglia.
4: C'è una sorella tossicodipendente, mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
3: E quindi tutti e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siringa.
4: Però quando canto mi sento vivo.
0: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
5: Io non aggiungerei niente. Io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gian Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
4: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gian Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
4: Poro poroppo Perù Perù. Poro poroppo Perù Perù.
0: È tormentone, tormentone.
3: C'è su Spotify.
4: Poro poroppo Perù Perù. Poro poroppo Perù Perù. Poro poroppo Perù.
3: Funziona anche col cantante di FIBA, senti.
4: Poroppo Perù Perù. Poro poroppo Perù Perù. Poro poroppo Perù Perù. Poro poroppo Perù.
0: Gran finale, Perù.
3: Ha fatto la pernacchia. Questa è una citazione, di la verità.
0: Lavoro.
5: È virale su TikTok.
0: Sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
3: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché tu sei campione del mondo, campione della terra, campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna. Campione!
4: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
0: Non fare il modesto, Gian Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti, ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata su Italias
4: Rai 2.
0: No, no, no. Italias
4: E 5.
0: No, no, no, no, no, no, no. Italias No Talent. Slegate il merda, dai.
5: C'è uno che non applaude lì, eh.
3: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
3: È stata un'esibizione agghiacciante, non è l'inno...
0: Aprite gli idranti, addosso al Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
3: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima!
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana!
3: Dai,

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
2: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo. Anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo!
1: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
3: Allora, ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone dalla parte centrale dove c'è il pallone, tutti i pallet, e poi partiranno
1: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
3: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
4: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?

0: volta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
1: Guardi, però se è curioso, io guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
0: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
1: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: scusi.
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora.
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì,
14: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
15: Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai al telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.

0: Cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, poverito,
1: cotechino,
0: india, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era cacciavite.
0: Orcacciame se.
1: Porca ma...
0: Che sangue non c'è nella fece.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che conto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono
3: ecco.
4: Quello della cacca,
3: sì.
4: Dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
2: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
3: Bene,
4: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo...
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
8: pulito. Ti
7: nascono i porcini a te risolto, cioè
8: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato.
7: Io
8: non
7: dritto.
8: Connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Donna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
7: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leone.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi, tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa.
7: Vai,
8: lui deve risolvere un problema. Ma lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
9: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
9: Certo.
8: Che
9: certo.
8: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
9: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
8: Non so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
8: Ne faccio
7: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo,
8: l'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Qualche giorno fa, la ministra dell'interno Lamorgese, rispondendo ad un'interrogazione sulla presenza di poliziotti in borghese infiltrati tra i manifestanti No Pass di Roma, ha dichiarato quanto segue.
3: Si è poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti. In realtà, quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso.
2: Appresa l'importanza di controllare la forza ondulatoria, decidiamo di invitare gli italiani a compiere un test sui propri veicoli e fabbricati. Vediamo se accettano.
4: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
4: Ecco. E perché cos'è?
5: Allora, la sto chiamando per i nuovi test sulla forza ondulatoria che sono stati commissionati dal Ministro dell'Interno.
4: Senta, io sono un ingegnere.
5: Sì.
4: E non mi presento come ingegnere, perciò vada a quel paese.
5: Ma mi scusi, ingegnere, non ho capito. Ma...
4: No, senta, io non ho bisogno, direi. Faccia la cortesia, non mi rompa più il coglione, perché a casa mia so io cosa devo fare. Ho una laurea, so io cosa devo fare. Allora,
5: io con la sua laurea mi ci pulisco abbondantemente,
4: ecco,
5: il buco del culo,
4: culo,
5: caro ingegnere.
4: Ecco,
5: allora, io sono il dottor Mangaloni, la sto chiamando per effettuare dei test sulla struttura.
4: Per effettuare dei test
5: sulla forza ondulatoria, come
4: ma che
5: da
4: cazzo me ne frega a me dei suoi test con la forza ondulatoria.
5: Ma è una direttiva del Ministero dell'Interno emanata.
4: Noi ci penso io, non c'ho bisogno. Lei che lei venga su da Milano.
5: No, ma lei non è che deve avere bisogno. Noi mandiamo e lei esegue.
4: No,
5: così
4: lei non
5: funziona.
4: Manda proprio nessuno.
5: Questa
4: lei
5: è una
4: circolare.
5: Ah, questa è una circolare del Ministero dell'Interno.
4: Ecco, non ci pensare, noi ci penso io, so io come
5: lei,
4: fare.
5: Ma lei non sa un cazzo, lei non sa niente.
4: Lei che non sa il cazzo.
5: Che cosa ne vuole?
4: Non mi rompa più i coglioni. Arrivederci.
5: Ma che cosa ne vuole sapere lei di forza ondulatoria, ignorante, bestia?
4: Lei che cosa ne vuole sapere? Non rompa i coglioni.
5: È il mio lavoro.
4: Coglioni da un'altra parte.
5: Io sono Mangaloni ondulazione.
4: E lei non è Mangaloni. Lei rompi coglioni.
5: No, lei è più mangalone di me in questo momento, se lo faccia dire. Guardi, senta, io mi occupo di ondulazioni. La faccio parlare con il mio avvocato, l'avvocato Pistacchio, si mette d'accordo con lui.
4: Ma lei non fa parlare con niente, lei
6: pronto?
4: Mi sta
6: rompendo
4: i coglioni.
6: Pronto?
4: Sì, cosa vuole?
6: Beh, intanto mi scusi, lei è un maleducato.
4: Sì, se io sono maleducato,
6: allora,
4: lei rompi i coglioni.
6: Sentivo il mio collega che veniva vessato da insulti.
4: Innanzitutto, dove ha preso questo numero di telefono?
6: Allora, lei si faccia abbondantemente i cazzi suoi, innanzitutto.
4: Ecco, mi dica dove ha preso questo.
6: Perché io sono plurilaureatissimo.
4: Non
6: va bene. Lei non è qualificato. Lei non è qualificato per poter effettuare.
4: Il numero di telefono è mio. Lei dove l'ha preso?
6: Senta, allora, mi sta facendo salire la nerva. Poi dopo lì perdo il controllo. Io guardi che.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi il disturbo. Sono Mangaloni. La chiamo dall'ufficio oscillazioni e rimproveri.
7: Sì.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, volevo sapere se era stato messo al corrente la nuova direttiva del viceministro sull'oscillazione, sulla forza oscillatoria del suo camion, del suo tir.
7: No.
5: Non ha ancora compiuto i test?
7: Ma che oscillazioni?
5: Appunto, allora senta, le passo l'incaricato per fissare il test. Sente,
7: sì,
5: queste
7: sì,
5: oscillazioni
7: sì,
5: io non la riesco a sentire. Le passo l'incaricato, troppe oscillazioni.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Senta, allora, ha parlato col mio collega per quanto riguarda le oscillazioni e le varie verifiche che dovrà effettuare entro il 15 di novembre, altrimenti il suo camion risulterà praticamente inutilizzabile.
7: Quindi cosa devo fare?
6: Deve fare una sorta di green pass anche per il suo veicolo, perché è passata questa legge qualche giorno fa e dovrebbe andare a farsi oscillare il camion per vedere quanta oscillazione effettivamente può sopportare a carico pieno e carico vuoto.
7: Dai, questa oscillazione, sento il culo che mi va di qua e là.
6: Vede? È il
7: camion. Senti che roba, che roba.
6: Senta, ignorante che parla come se avesse in bocca.
7: Magne me a tega.
6: Ma non cominciamo. Non cominciamo.
7: Anche spelling. Sì. T come tesoro. E come ebete.
6: Sì.
7: G come goldo. E A ancora magne me a tega.
6: Allora,
7: perfetto.
6: Invece, io con una sola concludo questa conversazione maleducata.
7: Grande che mi piace, fammi concludere questa conversazione, dai.
5: Allora, senta, mi scusi, signore ignorante. Allora, lei
7: magne
5: deve.
7: Magne me a tega.
5: Sì, capisco che lei parla questa lingua primitiva, probabilmente scrivi anche il suo nome.
7: Primitiva.
5: Sì, esatto. Scrivi anche il suo nome sulle caverne utilizzando il carbone. Questo a me non interessa.
7: Con una sega da un metro.
5: Sì, ma allora senta, se lei è un omosessuale,
6: te l'ho detto che è un ignorante di
5: me. Se lei è innamorato del cazzo, a me non interessa. Si carichi dei travestiti, ma adesso deve farsi oscillare il camion. Poi se dopo che gliel'ha oscillato.
7: Sì, è tutto.
6: Dai, dai, ignorante di merda. Buon lavoro.
7: Vai, la sega.
5: Buon appetito.
1: La bastardata del giorno.
7: Sì?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
7: Salve.
5: Sì, buongiorno, la stiamo aspettando per effettuare il test sulla forza oscillatoria del veicolo. Ma non si è presentato, è sopraggiunto qualche problema?
7: Su cosa?
5: Guardi, noi abbiamo fissato qua il test per la forza oscillatoria del veicolo.
7: Per la forza oscillatoria del veicolo.
5: Sì, è la nuova direttiva ministeriale emanata dal ministro dell'interno Lamorgese.
7: Ma io ho fatto la revisione 2 settimane fa e me l'ha passata e nessuno mi ha detto nulla.
5: Ma non c'era ancora questa direttiva sulla forza oscillatoria. È uscita adesso recentemente, emanata direttamente dal ministro dell'interno Lamorgese.
7: Ok.
5: La stavamo aspettando, lei non c'è, se mi dice che viene, non viene.
7: No, ma perché non ne sapevo nulla e mi fa strano tutto questo. Poi semplicemente questo.
5: Guardi, senta, la faccio parlare col responsabile.
6: Signor Andrea?
7: Sì,
6: sì, buongiorno, sono Pistacchio. Allora, guardi che se lei non arriva entro un quarto d'ora, noi dobbiamo mettere un fermo sul suo veicolo perché non ha effettuato la verifica oscillatoria.
7: Ma non ne sapevo nulla, mi fa ancora strano questa cosa.
6: Lei dove si trova in questo momento, mi scusi?
7: Io sto andando a Milano.
6: Allora, intanto può accostare cortesemente col veicolo?
7: Ma no, in questo momento non posso, sono in tangenziale.
6: Ho capito, accosti sulla... ci sarà una corsia d'emergenza, mi scusi.
7: Ma non mi fermo sulla corsia d'emergenza assolutamente in questo momento, in tangenziale, che non c'è piazzale di sosta.
6: Intanto facciamo delle verifiche, il furgone è munito di clacson?
7: Assolutamente sì.
6: Me lo può suonare cortesemente?
7: No, perché
6: no.
7: Sarei un
6: lei no, lei è il signor no adesso, mi scusi. Allora, o mi suona il clacson o purtroppo io sarò costretto a segnalare il suo veicolo alle forze dell'ordine.
7: Non sono clacson immotivatamente.
6: Quindi lei mi sta mentendo, cioè lei non ha il clacson.
7: No, ho il clacson.
6: E allora suoni il clacson.
7: C'è passato la revisione 2 settimane fa.
6: In 2 settimane sai quante cose possono succedere?
7: Immagino, in un furgone.
6: A un mio collega in 2 settimane gli è venuto un'orchite e bam, andato. Sangiovese, mi scusi, può venire un secondo?
5: Un attimo, stavo bevendo il vino, dico.
6: Abbiamo qua una persona che sta facendo resistenza alla prova oscillatoria del suo veicolo.
5: Suonato il clacson?
6: No.
5: Chitarra?
6: Niente.
5: La batteria almeno? Dico, la batteria del veicolo ce l'ha?
6: Ce l'ha un autoradio su quel furgone, mi scusi?
7: Sì.
6: Ecco, allora alle 2 accenda la radio e ascolti lo Zoo di 105, testa di cazzo.
7: Testa di merda.
6: Suona il clacson, suona!
7: Lo sai! Minchia, che cazzo ne so io, amica? Mi sembrava troppo strano.
6: Ma no, ma dai!
7: Diceva, che cazzo è la prova oscillatoria, cazzo?
5: Non lo so, l'ha detto il ministro, noi ci siamo accodati, eh.
7: Ma porca puttana, siete dei grandi siete.
5: Ciao, sacco di pesci, buon viaggio.
7: Ciao, ciao bastardi, ciao.
6: Ciao, ciao.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare. Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
9: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
8: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
9: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
8: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante, e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano, per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio, mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Ginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo, le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh, e poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
2: Radio 105.
3: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: La realtà supera la fantasia. Allora, è un momento molto difficile per il nostro paese, la pandemia, le pensioni, il Green Pass, eccetera. E che cosa succede in Parlamento? Succede che il Movimento 5 Stelle, o ciò che ne rimane, fa un'interrogazione parlamentare direttamente al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per chiedergli cosa, tenetevi forte, sentite bene, per chiedergli di non spostare la messa in onda di Un Posto al Sole. Un Posto al Sole dalle 20.45 alle 18.30 per fare spazio a un nuovo format di approfondimento di Lucia Nuziato. La motivazione è che è un format che riunisce le famiglie davanti alla televisione. Davanti a un treno in corsa ti dovrebbe riunire, imbecille! Ma voglio sentire voi, perché magari per voi Un Posto al Sole è importantissimo, eh? Via, cominciamo, apriamo le linee. Un Posto al Sole, lo teniamo dov'è o lo spostiamo? Via, via, via. Apriamo con Parma, dove c'è Antonio? Vai Antonio.
5: Io penso che Mario Draghi mi fa una ciocciata di chiappa, il Movimento 5 Stelle deve bruciare.
4: È una posizione molto forte questa, non so.
5: Io il Movimento 5 Stelle me lo mangio come il gelato, me ne frega un cazzo, loro non capiscono niente.
4: Al di là della tua passione per l'antropofagia, però io sto dicendo, secondo te ha senso che con tutto il casino che c'è in questo momento in Italia...
5: Ma certo che ha senso.
4: Come ha senso? Secondo te ha senso andare a rompere il cazzo a Mario Draghi per chiedergli di Un Posto al Sole? Ha senso?
5: E Mario Draghi spacca i coglioni a noi, noi spacchiamo i coglioni a lui perché il suo cazzo, il nostro cazzo di lavoro come lui lavora.
4: Perché spacca i coglioni Mario Draghi? Perché?
5: Ricordati che Mario Draghi ha distrutto la Grecia, ricordati.
4: Invece tu hai distrutto i coglioni, dai un altro, vaffanculo te, Socrate e Aristotele, dai un altro. E andiamo da Raffaele da Varese. Raffaele, è tornato con noi. Vai Raffaele, vai.
6: Ma questi non c'hanno più un cazzo da fare, questi Movimento 5 Stelle ormai contano come un brufolo nel culo, cioè... Ma che cazzo, con tutti i problemi che ci abbiamo dobbiamo pensare a Un Posto al Sole?
4: Beh, scusa, Il Posto al Sole però dicono qua quel Movimento 5 Stelle che è un momento che riunisce le famiglie italiane.
6: Ma che cazzo lo vede, poi il Rai non ne imbroccano neanche uno. Ogni spostamento che fanno cagate. Hanno spostato Quelli che il Calcio da domenica a lunedì, non lo guardano neanche.
4: È strano perché un programma che si chiama Quelli che il Calcio lo fanno in un giorno che non c'è il calcio.
6: È come dire Quelli della Figa e non c'è figa. Quanta gente lo guarda sto Posto al Sole?
4: Sono tanti, tanti napoletani, perché poi prendono tutti i reddito di cittadinanza, quindi sono tutti a casa davanti alla televisione.
6: Ah, quindi a casa. Allora facciamo così, chiudiamo Un Posto al Sole, facciamo Un Posto alla Nebbia, solo gente che lavora a Milano. Basta. Viva la Figa, ciao.
4: Ciao Raffaele, ciao. Un altro. Ci spostiamo a Padova, dove c'è Paolo da Padova. Forza Paolo.
7: Per me puoi dare che fuoco anche a Fisio.
4: No, che cosa pensi di questo fatto? Cioè, per te è importante che rimanga alle 20.45 o dovrebbe essere spostata di orario?
7: Per me digli a sposta, per 10 anni, no, pa' un anno.
4: Perché? Perché? Perché non ti piacciono i napoletani, non ti piace la fiction Un Posto al Sole?
7: Non mi piace niente da Roma in zona.
4: Adesso mi vuoi dire che la costiera amalfitana dove si svolge Un Posto al Sole non è un bel posto e le persone non sono meravigliose, aperte e socievoli?
7: No, è il mio stato italiano.
4: E cos'è? Che cos'è?
7: È l'unico stato riconosciuto, è stato Veneto.
4: Il resto?
7: Sudafrica.
4: Sudafrica, addirittura, Sudafrica. E quindi c'è l'apartheid.
7: Dai, certo.
4: Dai, non sai neanche che cazzo è. Dai, vai, ciao.
7: Ciao.
4: E chiudiamo con Grayskull, il mio amico. Amico mio, ci sei? Come stai?
8: Vai figa, Cruciani, vai a morire, Cruciani.
4: Senti,
8: vai figa.
4: Una cosa velocissima, dai.
8: Madonna, Cruciani, ascolta, con te non ci voglio parlare.
4: Perché?
8: Ti ho detto, quando ti chiamo, tu vieni giù.
4: Sì.
8: Vieni giù e parliamo di persona.
4: Beh, ma adesso...
8: Perché tanto non mi mandi in onda.
4: Stiamo al telefono.
8: Che cazzo mi chiami a fare con quel cazzo di merda di interviste? Tu non mi mandi in onda, quindi vaffanculo,
4: no.
8: Che cazzo vuoi?
4: Sei un pazzo nevrotico. Sei un pazzo nevrotico che bestemmi.
8: Ma che sei tu che mi fai bestemmiare?
4: Non è vero. No,
8: tu
4: vedi che bestemmi.
8: Sì,
4: ti nascondi.
8: Sono Veneto, porca boia.
4: Non sei capace di trattenerti, sei una persona che non ha il controllo.
8: No, con te non sono capace di trattenermi. No,
4: non hai il controllo.
8: Hai capito molto bene, con te non sono capace di trattenermi.
4: Non hai il controllo degli sfinteri, tu ti caghi addosso, non hai il controllo degli sfinteri.
8: Tu sei uno stronzo, sei uscito dallo sfintere, brutta merda. Tu sei una merda.
4: Ma allora
8: prima di parlare con me.
4: Ma allora perché mi ascolti? Perché mi ascolti? Perché?
8: Sei allergico allo shampoo?
4: Perché mi ascolti allora? Perché mi ascolti? Perché mi fai diventare miliardario? Perché?
8: perché devo trovare il modo di venirti a trovare e mandarti a fanculo, che non hai rispetto per le donne.
4: Tu mi ami perché,
8: brutto onto, maledetto,
4: perché
8: ma come vuoi che ti amo?
4: In realtà mi ami.
8: Ogni volta che sono seduto al cesso, brutta merda.
4: Vuoi baciarmi? Ti sto salvando la vita.
8: Stai zitto,
4: lo faccio per te, lo faccio per te, che se mi capiti tra le mani ti riduco come un ognomo, ti appallottolo e ti butto via come una caccola. Caca sotto. Sei un caca sotto, si sente. Bau bau bau e poi non. E chi lo dice?
8: Canto
4: Tozzi.
8: Canto
4: Tozzi.
8: Va bene? Stai zitto. Quando parlo io tu devi stare zitto.
4: Mi piace Tozzi. Mi piace tantissimo Umberto Tozzi.
8: Veglio lì, Cruciani, veglio lì, guarda, te sgozzo, maledetta merda, bastarda, ed un brutto onto, maledetto, guarda, te lo giuro, te sgozzo, vivo, te taglio le canne della gola, e mi tiro una sega finché vedo il sangue zampillare, brutta merda, maledetta, di un onto, bastardo, bastardo, brutta merda.
4: Vedi che sei un pazzo? Qui non si parla di trovare un posto al sole, qui si parla di trovare un posto al manicomio. Ciao, alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: maniera ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
4: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello, fifufa!
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio, faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a!
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Ah, non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
8: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
8: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
10: Che idea hai, pagliaccio?
8: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
8: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
3: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
11: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori. Un macello viene fuori.
3: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
12: Belin, quante ne volete?
10: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
12: Ma questa è un'altra bottiglia.
3: Forza, andiamo, culo merda merda.
2: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey, in via Massena, a Pavia.
3: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
5: Uè, scaccomatto, Mazzoni.
3: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Salino.
5: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
8: Give me five.
3: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda floccio.
8: Sì, sono stato io. E l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
7: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
4: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
3: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
5: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
10: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
3: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
12: E adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
2: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
0: Un pompino nella mia radio.
2: La leggenda continua.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Proteste, proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, no, grimpazzi. Insomma, è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, a memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompercazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari. Damiano.
4: Cosa ne penso? Penso che sinceramente io sono uno che appoggia molte volte le proteste, sì, ma ci sono momenti in cui invece penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha senso.
3: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
4: Ni.
3: Ma che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
4: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
3: Addirittura le attribuiamo attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso. Ulan Bator.
4: Tu ringrazio soltanto lo signore che non ti acchina a me, io ti spacca.
3: Ho capito, vulcaniano. Sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così,
4: Ma merda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
4: Di merda.
3: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
4: Ti riempi di benzina e ti do fuoco.
3: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
4: Vattene a fare in culo,
3: vai, vai a uccidere Frankenstein. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara,
5: via. Ma è una vergogna.
3: È una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
5: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
3: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
5: E dovevano fare le persone, cioè non possono picchiare le persone,
3: no,
5: senza motivo.
3: Giusto, infatti.
5: Cioè, quella è violenza.
3: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
5: Cioè, ma lei da che parte è stata?
3: Io non sono stata da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
5: Ma lei è Cruciani?
3: Certo.
5: Oh, madonna mia, io non mi sento più del debbio.
3: Ecco, sì, buongiorno.
5: Sono io, signora. Ma quando mi piace lei, come parla, è spontanea, quando le fa quelle battute con le persone.
3: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
5: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su del debbio e sa quello che dice.
3: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello che deve dire, ecco, sì.
5: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
3: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
5: Ma lei risponde sempre così alle persone.
3: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei sempre.
5: E allora perché mi ha chiamato?
3: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere di ignoranti come lei, capisci?
5: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutte e due.
3: No, lei è ignorante.
5: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
3: Signora, signora, lei a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella
5: ma
3: mia
5: vita? Ma lei cosa vuole?
3: Cosa vuole da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona Parenzo.
5: Bravo,
3: ecco.
5: Bravo,
3: arrivederci,
5: bravo,
3: signora. Pazza magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portuali di Trieste. Vai, amico, vai.
6: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
3: Va bene.
6: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi chiamare.
3: Va bene, dai, quando
6: mi devi. Non mi devi chiamare.
3: Perché ti blocchi? Perché ti blocchi?
6: Quando sono in radio ti chiamo e vieni giù.
3: Ma perché? Adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
6: Ma sei tu che mi chiami, che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
3: Ma io non ti voglio vedere.
6: Sì, mi fai vedere. Allora, dimmi tu, o vengo via alle Sarca o vengo a giovedì, vengo da quella merda del debbio.
3: Ma perché adesso? Ma perché ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
6: Ma perché mi state tutti sui coglioni? Siete quattro merde.
3: Ma perché?
6: Siete merde,
3: ma sei tu l'unica merda qui, sei tu che sproloqui, sei un pazzo.
6: No, ascolta brutta merda, ascolta.
3: Pazzo.
6: Che cazzo mi chiama? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
3: pazzo
6: mi
3: stalker,
6: chiami?
3: Pazzo stalker, pazzo stalker.
6: Ascoltami qua.
3: Sì.
6: Ti ho detto che sono venuto lì.
3: Sì.
6: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
3: Ma ci siamo anche divertiti.
6: Aspettare mezz'ora dopo che la centrale all'inizio che poi la crisi anche quella non c'entra niente, ma... mi ha detto adesso scendi, le l'ho comunicato.
3: Allora
6: mi ha detto
3: ma secondo te
6: giù.
3: Ma secondo te io vengo
6: ma
3: giù a parlare
6: che sto parlando io dai no stai zitto porco.
3: Secondo
6: stai zitto
3: secondo
6: stai
3: te
6: zitto
3: sì ma secondo
6: stai
3: te
6: zitto.
3: Io vengo giù a parlare
6: zitto ma tagli la bocca sarà o no
3: ma io sto io parlo è un paese
6: sarà o no
3: è un paese libero
6: parlo... zitto no paese libero sì sei libero di
3: parlo quanto mi pare
6: porco.
3: Tu pensi di essere Imen di essere Imen
6: l'ultima volta che faccio te cavolo la pelle
3: pensi di essere Imen
6: se taglio a giù l'are ma resto lì guardate che sangue stampilla brutta merda
3: pensi
6: porco,
3: di avere la spada
6: merda,
3: pazzo diabolico figlio di Satana pensi di avere il potere di Grayskull
6: sei tu che mi fai venire adesso le bestie
3: ah è colpa mia adesso
6: quando parlo io tu devi stare
3: no
6: zitto.
3: No se ne
6: hai capito
3: proprio.
6: Io vengo lì in viale Sarca vengo lì giovedì vieni giù
3: sì dai
6: vieni giù
3: vieni
6: ti chiamo su chiamo su dammi te
3: vieni
6: dammi,
3: vestito
6: dammi,
3: di rosso dammi. Così ti faccio il
6: no, porco
3: vieni che
6: prometto,
3: vieni che giochiamo a Squid Game
6: sentire,
3: Squid Game
6: ti faccio giocare noi ascolta me Cruciani ti scanno vivo
3: minaccia,
6: questa è una promessa
3: minaccia.
6: Questa è la promessa
3: Halloween.
6: No, è una minaccia è una promessa
3: Halloween si avvicina
6: maledetta l'hai capito
3: verrò a tirarti i piedi di notte
6: non nasconderti
3: io non mi nascondo mai io sono sempre alla luce del sole
6: basta.

0: una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No,
0: l'altra votazione.
1: Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi te morta? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La, la, la. Le cose verissime. La, la, la, la, na, na, na.
2: Ciao, amici cose verissime. Settimana scorsa ho esplorato il vecchio nosocomio delle mie zone. Un luogo che, al dire di molti, è infestato da oscure presenze. Io e la mia assistente del paranormale, super presa bene Priscilla, abbiamo vissuto una situa veramente difficile. Un'entità ci ha sottratto dal mio zaino chiuso il mio portafoglio, le chiavi di casa e una stecca di Diana Blu. Adesso vi mostrerò le tremende immagini super spaventose della nuova indagine da me condotta. Tenetevi forte. Abbiamo visitato un noto parapsicologo di Varese, un vero veggente, un uomo in grado, a suo dire, di parlare con gli spiriti. E abbiamo effettuato una vera seduta spiritica, dove sono accadute cose inspiegabili. Ho la pelle d'oca. Eccomi. Ciao cose verissimers. Io e Priscilla siamo qui davanti alla porta del mago Totocamon, un famoso lettore di tarocchi e spiritista venuto dal profondo sud dell'Italia per compiere i suoi prodigi qui nel Varesotto. Salve, immenso Totocamon.
3: Ciao, ciao, ciao. E ciao anche alla bella ragazzetta che c'ha la camerina nella mano. Ciao.
2: Sì, lei è Priscilla, la mia assistente.
4: Totocamon mi ha toccato una tetta facendo finta di niente.
3: Io no, che dici? Io sono un uomo di spiritismo.
2: Totocamon, adesso ci sediamo a questo tavolo e lei ci mostrerà come entrerà in contatto con l'aldilà. Ho la pelle d'oca.
3: Sì, sento già gli spiriti che vi sono attorno. Le sento.
4: Totocamon mi ha messo il braccio attorno al collo. Mi sento a disagio.
2: Smettila, Priscilla. Totocamon è un uomo con dei poteri sovrannaturali che ora ci mostrerà un esperimento metafisico da pelle d'oca. Entreremo in contatto con i morti.
3: Che c'è problema mentale sto ragazzo?
5: Sì, è in cura da tanto.
3: Ah, ho capito. Si vede bene, dai, sediamoci! Oh, sediamoci!
2: Questo è il famoso tavolo delle sedute spiritiche. Guardate! È probabilmente sporco di ectoplasma, questa sostanza viscida e appiccicosa che è presente tutto attorno a questo postal market del 1987 aperto sulle pagine di Intimo Donna, che probabilmente serve ad attirare gente morta nel ventennio precedente.
3: Bravo, sì, è uno che capisce tu, bravo, un attimo che metto, pulisco anche un po' con l'ectoplasmon, con la fazzolettina, ecco, scusa, è che stavo facendo una seduta prima che arrivavate, gli spiriti, pulito, dai.
4: Il mago Totocamon si è fatto una sega prima che arrivassimo.
3: Sedetevi adesso che spengo la luce, accendo la candela!
2: Ho già i brividi!
4: Il mago Totocamon mi ha sferrato il sedere con il pene passando.
2: Smettila, Priscilla! Adesso è il momento di tenere i nervi saldi, perché vedremo e sentiremo cose spaventosissime!
3: Oh! Oh! Sento, sento! Sento gli spiriti che sono attorno a me, le sento!
2: Ecco, amici cose verissimers! Il mago Totocamon è entrato in trance e sta aprendo la porta dell'Ade.
3: Sono tua nonna, ti ricordi di me? Ti ricordi come mi chiamo?
2: Oh mio Dio,
6: Lo spirito di mia nonna si è impossessata di Totocamon. Sì, nonna, ti chiamavi Mariangela.
7: Bravo, bravo, nepoto, sogno Mariangela.
6: Ma nonna, sei nata in Austria e hai sempre vissuto a Varese. Perché nell'aldilà hai l'accento meridionale?
7: Oh, perché qui frequento tante persone, spirito del sud Italia. Mi è rimasto l'accento.
6: Incredibile, cose verissimers. Avete sentito? Nel mondo dei morti la gente si vede e si frequenta. Come in questa dimensione fatta di carne. Nonna!
4: Secondo me il mago Totocamon ti sta pigliando per il culo.
6: Taci, Priscilla!
7: Avete visto? La ragazza mi ha fatto fuggire lo spirito. Berichina, vieni qua, vieni qua. Non si deve dubitare dei morti che si offendono.
4: La può smettere di abbracciarmi come in un ballo lento del liceo, per favore? Continuo a sentirmi a disagio.
6: Sono scosso e incredulo a ciò che ho appena sentito. Avete visto e sentito anche voi. Grazie, mago Totocamon, per la sua testimonianza. C'è anche un forte odore di zolfo. Probabilmente la scia lasciata dagli spiriti.
4: Il mago prima ha scorreggiato.
7: Va bene, dai, adesso che andate via, dammi un bacetto, piccolina. Vieni, abbraccia Totocamon, vieni, dammi un bacetto.
4: Chiamo i carabinieri.
6: Eccoci di nuovo nella quiete della mia stanza, cose verissime. Avete visto? È stato un contenuto un po' forte. E per me vivere queste emozioni è stato incredibile. Ho parlato con la mia nonna, che ora ha l'accento meridionale. Pazzesco! Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mentre cerco gli elfi nei boschi, vengo pestato da due nigeriani che stavano cagando.
1: La la la. Le cose verissime.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
1: Radio 105.
4: Lo zoo di 105.
5: Lo zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello zoo di 105. Dello zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
7: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***a di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di tua madre.
6: Scaldato a dovere.

0: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
0: Ascolta me.
1: Sì.
0: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
0: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
0: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
0: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105, prima erano le 3.
2: Devi dire l'ora di adesso.
1: La

0: sapevo niente.
1: E allora praticamente Gigi è questa bella novità che voglio dire a tutti voi ascoltatori che ci ascoltate la radio 105. Adesso ve la racconto, ok?
0: Luna, ma dove stai andando?
1: Gigi, cammino come quando che sono su Instagram, quando che sono al telefono, quando parlo cammino.
0: Ho capito, ma una radio devi parlare sul microfono.
1: Così?
0: Parla come quando guardi Instagram sul gabinetto. Cristo santo.
1: Allora, dicevo, questa è una super bellissima novità per tutti quanti. È una sorpresa.

0: Allora vai!
1: Ho iniziato un corso di canto! Yeah! Allora praticamente tantissimi mi hanno detto che c'è questo dono naturale e allora ho deciso di coltivarlo! Vuoi sentire Gigi?
0: Ho tanta paura! Adesso fermati che abbiamo attirato l'attenzione degli ascoltatori e adesso lanciamo il disco!
1: Ok! Lo lancerò cantando!
2: Quello che adesso...

0: Il direttore al telefono! Lo bacio!
1: Sì!
2: Ludo?
1: Ciao!
2: Ciao, senti, ho sentito che cantavi in onda alla radio. Devo dire che...
1: Sono brava!
2: Sì, diciamo di...
1: Non trovi le parole per descrivermi, vero?
2: Ma guarda, io stavo pensando quasi quasi...
1: Sei

0: bravissima!
1: Lo sapevo! Sentiamo cosa dicono i nostri amici ascoltatori sulla mia bravura nel cantare!
2: Ciao Ludovica, avevo la radio accesa e mentre cantavi mi si sono rotti i vetri in casa.
1: Grazie, che carino!
0: Ma... vediamo un altro messaggio!
1: Sì!
3: Ciao Ludovica, il mio gatto si è suicidato mentre cantavi.
1: Vabbè dai, tanto c'è ancora 6 vite! Che bella canzone, è finito il programma, ciao!
4: Ma non è ancora andato il disco!
0: Ludo!
1: Ma
0: dove stai andando?
1: Ma devo fare una storia Instagram, ciao!
0: Come la storia?
1: Ciao a tutti, radio, ciao!
0: Ma non si può chiudere così un programma?
1: Dai Gigi, vai con Tormentone!
0: Vaffanculo!
1: No, intendevo buco!
0: Niente, questo non capisce proprio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Scusatemi, sono Simo J, il regista del sommo Max Brillante. Purtroppo l'idolo delle folle non è ancora arrivato. Metto un disco e vi tengo aggiornati.
1: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
3: Io mi voglio licenziare, non ne posso più.
4: Ma se

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca p***a, che sono a secco dal 1994.
0: La pazza, tutta arrapata, si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e per finire, premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso!
2: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure. Tanto mi hai già distrutto la puntata. Dai, vai, dai.
2: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti pregiati,
0: bla, bla,
2: e le varie trasmissioni televisive
0: bla,
2: che fanno ascolti da record, ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere
0: ble,
2: nuovi
0: ble,
2: talenti
0: ble,
2: della cucina.
0: Un reality
2: show dove sarà
0: sono tutto io, sono bravo solo io.
2: Assaggiare le ricette al pubblico. Però così non riesco a parlare. Mi sento davvero preso per il culo. Ti pregherei di smetterla. Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto. Va che lo faccio!
1: Ti prego Alessandro, non lo fare!
2: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
1: No, ti prego, finisce in tragedia.
2: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.

0: Fanculo tu! E preferisco i sofficini Findus alla tua cucina di merda. Gne, gne.
1: C'è 105 micacca!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
5: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile, in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio, che prega e digiuna al posto tuo, mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
4: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
5: Libri color carne, collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico. Videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
4: Giochi e prima infanzia.
5: Frighe Daffy. Frighe Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
4: Arredamento interni.
5: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
4: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale. Ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro? Beh, lo chef Sandrino Viganò ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
2: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice, otturazioni non deteriorate, mascelle potenti, fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
1: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
3: Bene, per l'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui con...
4: Con me?
3: Sì, lei, se si vuole presentare...
4: Salve.
3: No, dico nome e cognome...
4: Russo Giovanni.
3: Russo Giovanni, esperto di economia?
4: Anche sedi.
3: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
4: Sì, anche faccidrico.
3: Faccidrico.
4: Sì, ma questa è un'altra puntata.
3: È un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E beh, in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici, no?
4: Allora c'è l'indice 1 e l'indice 2.
3: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
4: No, Nasdaq sulla faccia. L'indice qui...
3: Termine tecnico sulla faccia.
4: Sì.
3: Tecnico, sì.
4: E poi questi due indici, sì. Vedi? Uno a destra e uno a sinistra.
3: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè, lei ogni giorno quando apre...
4: Le metti nel Nasdaq.
3: Nel Nasdaq, quindi... Ah, ecco! Ecco perché lì...
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast. Only for you. The Zoo. This is the Zoo.
5: This is the Zoo. È tutto pazzo. This is the Zoo. Vai, dai!
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
7: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, set di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
6: Casa, giardino, fai da te e animali.
7: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
3: Che cazzo.
7: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
3: Che schifo, cazzo.
7: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
6: Arredamento interni.
7: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
8: Ho preso il fumo.
6: Offerte.
7: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
3: Che scemo, cazzo.
7: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
3: Aglio bergoglio e peperoncino.
7: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
3: Rufolo pofovovo.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
9: Radio 105.
10: This is the Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.

0: 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fammi bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: Da seghe sui sughi.
11: No,
12: sughi musuka.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Come
6: fai
9: a dire gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
6: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
6: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
0: Sto... No, non formare. Come dico io? Fermare. Il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kraciapus!
10: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
0: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
0: Proprio.
6: Ma vaffanculo!
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
13: Bravo!
0: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
10: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
14: Ce l'hai la mutata?
10: Faccia la signora di figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Martotti Skywall!
6: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede, insomma.
13: Ma porca. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
17: La seghe sui sughi? No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prova, sì, sul mio canale Twitch. Oggi è l'MLP Day, cioè il giorno di Molo Prova, sì, perché ho vinto questo gratta e vinci da 10.000 euro, ragazzi, che culo. Quindi mi sono fatto il computer nuovo per streamare qui su Twitch, sì. Ho fatto il conto, tra l'altro, che a questo ritmo 23-24 anni rientro del costo dell'investimento. Quindi dateci dentro con le donation, vai. Grazie Caccola Mort 31, grazie, un bit. Potevi anche fare 5, crepi l'avarizia, però anche Paperone di Paperoni ha iniziato con un bit alla volta. Allora ragazzi, computer nuovo, build nuova, andiamo, sverginiamola! Allora ragazzi, oggi a Molo Provo andiamo a provare un nuovo gioco che sta spopolando sulla rete, un gioco che si trova su Amazon e si chiama New World, che vuol dire nuovo mondo, sì. È un gioco MMO, che vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè quelli che si giocano tutti insieme, e sono quei giochi che vai a crescere il personaggio, no? Sono proprio, diciamo, il regno del bullismo, che ci sono quelli forti che diventano sempre più forti, quelli deboli che continuano a pigliare mazzate finché non acchiappano un mitra e non fanno fuori una scuola elementare, così. Questo è più o meno il gioco. Vediamolo, dai, lanciamolo!
2: Cos'è Eternum? Eternum è la vita eterna.
1: Beh, presentazione, una roba da leccarsi i baffoni proprio. Senti che musica, senti. Sparta le casse, vai. Ok. All'inizio devi scegliere di quale fazione vuoi diventare parte, no? Ce ne sono tre, cioè il patto. Patto che so, Ribbentrop Molotov. No. Poi c'è Syndicate. Ah beh, cazzo me ne frega, non ho mai lavorato un giorno nella vita, che devo fare la CGL. E questo, Marauder, che sono quelli forzuti che sparano forte. Giusto per non lasciare niente al caso, mi sono comprato la build massima, ho speso 400 euro, c'ho tutto, armi, vol, sparo serpenti laser dagli occhi, proprio, c'ho questa mitragliatrice spara piragna, cioè proprio tutto quando c'ho i soldi, sono messo benissimo, la prima volta nella mia vita, ragazzi, che sto pieno come un uovo, cazzo, sono Dio ripieno di butto col fisico di Cristiano Ronaldo, cazzo, e canto come Lady Gaga, mi sono fortissimo. Allora, come in tutti i giochi, si parte dal level base, che è 1, e praticamente facendo esperienze devi livellare, però devi stare molto attento perché gli avversari, se ti uccidono, ti rubano tutto quanto, capito? Devi stare all'occhio. Ad esempio là c'è un altro giocatore, aspetta che uso le emoticon per salutarlo.
3: Mi ha tagliato la testa.
4: Game over.
3: No, che delusione. E subito io avevo salutato e mo riparte, c'è il respawn.
1: E vabbè ragazzi, niente, inconvenienti del gioco. Sono rinato e quindi...
3: E so tutto nudo con lo ciabatte. Che schifo. E che devo andare a fare la sauna, scusa. È tutta la mia build, 400 euro, buttate via. Ma che delusione. E come faccio adesso? E c'è uno che si avvicina. Scusa, cosa? Scusa, sono in live su Twitch, scusa.
1: Beh, questo deve essere uno forte che c'ha tutto... Scusa, cosa? Scusa, tu che sei tutto c'è l'armatura d'oro.
4: Che ti è successo?
1: Niente, sono entrato, stavo facendo la live, mi hanno rubato tutto.
4: Lo fanno.
1: Lo so che lo fanno, me l'hanno fatta a me, che delusione.
4: Se vuoi posso darti una mano.
1: Saresti molto gentile con tutto d'oro. Com'è che faccio diventare forte? Sono livello 1 adesso.
4: Ti faccio entrare nella mia gilda, ma ci vuole tanta dedizione.
1: No, chi cazzo è questa gilda? Ti sono sposato, non è che posso andare a puttane.
4: Sei proprio nubo, eh?
1: No, io sono molo provo.
4: Vabbè, ho capito, vieni nel mio gruppo, inizia a zappare la terra, dai.
1: E zappare la terra, che divertimento c'è, scusa?
4: Ci vuole dedizione, poi vedrai che arriverai con l'armatura d'oro come la mia. Vai sereno.
1: Grazie. Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Parsival.
1: No, dicevano la vita reale che...
4: Parsival?
1: E ci cazzo sei, di Nottingham?
4: Dai, su, inizia a lavorare.
1: Ho capito, un attimo, un momento, già non lavoro nella vita, mi tocca lavorare nel videogioco. Mi metti a zappare, un momento. Bene ragazzi, dopo una settimana che sto zappando questo campo, guardate, stanno venendo fuori i ravanelli. Sono emozionato, cazzo, che emozione. Sono pronto per raccogliere il primo ravanello. Eccolo!
3: Oh, guarda! Livello 2! Due, sono livello 2! Ma tagliate la testa! Mi ha fottuto anche il ravanello. Tutto il campo mi ha devastato. Che delusione. E sono tornato a livello 1. C'è Pazzival là, aspetta, chi da lui? Ma senti Pazzival, avevo fatto il ravanello, stava a livello 2, ma ne ha rapinato di nuovo.
4: Lo fanno.
3: E lo so che lo fanno, ho capito, ma sembra a me lo fanno però. Scusi, no?
4: Eccoti i semi, ricomincio.
3: E questo pomodori?
4: Cambiamo ortaggio.
3: Ma scusi, io dovevo fare New World per combattere, mi trovo a fare l'agricoltore, scusa.
4: Ci vuole dedizione.
3: Dedizione, sì, ho capito che ci vuole dedizione. Ma qua voi mi chiedete dedizione e io vedo solo delusione. Fanculo, va, ritorno su FIFA.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: Vampirazione Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedelissimi!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E vabbè, come pazienza, mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo?
1: No.
3: È uno scherzo?
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Io
1: vuole...
3: non ascolto più la radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: Mamma mia, quanto mi sento libero con questo disco!
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi!
1: Sarò grande, vedrai!
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno a lei!
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco!
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Sono Marco Mazzoli!
2: Ho capito! Che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni!
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda
0: la...
2: il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai
2: sto cazzo di telefono.
0: A lei, a lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Detto bambino bastardo, non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo.
0: A lei hanno mai rubato bastardo. La macchina?
2: Non ho capito.
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì, me l'hai fatta rubare tu e poi mi avevi fatto anche sparire le ruote. Mon c***e.
0: Interessante.
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di troia.
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
0: Antenna 2000.
2: Te ne devi andare a fare in culo.
0: Con la musica.
2: Io non ti sopporto più.
0: Con la musica.
2: Sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca merda! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone.
0: Vieni
2: subito qui sotto che ti voglio pestare. Maledetto bambino di merda.
0: Maledetta primavera.
2: La primavera te la devi mettere nel culo.
0: Wow, che disco,
2: Michele,
0: incredibile.
2: Sto prendendo le chiavi della cantina. Vado a prendere la bici.
0: Via.
2: Girerò tutta la sera e ti troverò.
0: Via.
2: Non rientrerò a casa fino
0: via,
2: a quando non
0: via
2: avrò sulle mie mani il tuo sangue. Bastardo. Bastardo. Togli questa canzone. Basta. Michele. Michele. Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir. Ragranocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock. Dopo la menata del gigante per la fornacetta e il meccanico che ha perso la mano, Liepez incontra la giganta nana, Juvan. Ragna Proch. Liepez incontra la giganta nana giovane che è mezza fica e lei fa la fenomena e gli spiega che deve stare attento che rischia palate.
2: Oh, Mangalo, vè qua?
3: Io?
2: Sì, ne tu, Mangalone.
3: Insomma, Mangalone, so un po' con la fronte alta.
2: Sì, ne sei Mangalone, si vede.
3: E basta, va che so la giganta nana. E prima o poi vi faccio lo culo, eh?
2: A chi? Ma che so fica, mammino, le mani forte.
3: Ma io so potente. L'ho strappiato, Giodino, mi ha dato la forza con la mano sulla fronte. E mo c'ho anche la martellona, ti faccio pezzi pezzi.
2: Ah, sì? Ma ti lancio la lancia.
3: Oh, ma che si pazzo? Ma mi prendevi l'occhio, mi ci cavi.
2: Zitto, Mangalone, e state attento e fatta li cazza tua, che altrimenti ti scannicchio.
3: Oh, senti, però si fica, vero? Mi sento anche mezzo ripato.
2: E che? Va fa roba?
3: Sine.
2: Eh no.
3: E che si cacchiona pure tu, mo? Che sono tutti cacchioni in sto paese?
2: No, non so cacchiona, sono solo di buon gusto, tu feci schifa.
3: No, dai, sono un tipo, dai.
2: Ma che tipo? C'ha la fronte mingoloide.
3: No, non è vero, non è mingoloide.
2: Sì, ne, c'hai pure gli occhi ovigini, mi fa impressione.
3: Basta, dai, ho capito, sono un tipo.
2: Fece schifa.
3: E basta.
2: Vabbè, staci attento che prima o poi ti mino.
3: Quindi niente roba?
2: No, ne. Ficiti le sighe!
3: E fricati in culo!
1: Ragnagnast, Fronzionetst. Liepez, che ha fatto il martellone coi poteri nella fornacetta del giganto nano capo, dopo la rifiuta della giganta nana, è tutto preso di allenamento per le palate. È andato a casa per provare il nuovo martellone che fa le luci dei cinesi. Potente e lo lancia forte. Frastamacr.
3: Ah, adesso vede che mi alleno così la giganta nana con la cazzo che mi fa la prepotente ancora con la lancia. Adesso prendo lo martellone e lo lancio lontano.
4: Ah! Oh, che belli che sono i miei gerani. Stanno venendo su proprio bene. Ho fatto la scelta giusta a non uscire di casa. Così non incontro quel pazzo bastardo.
3: Ah, ecco dove era finito il martellone. Oh, cazzo, sei tu! Mamma mia, scusa, mi è scappato il martellone. Non pensavo arrivassi così lontano. Stai male? Vuoi che chiami un'ambulanza? Vabbè, dai, io vado. Ciao. Martello lo prende che mi...
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a

0: responsabile di...
1: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, lo parto.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105.

0: bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai, cazzo sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo, porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea? Ma un'idea incredibile, figa. Proprio ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio. Aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare. Bravi così, dateci dentro.
1: Siete in linea.
2: Buongiorno, sono Roberto.
0: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono Remo Giramella, un regista, sono sul set per quello che sente rumore. Salve, senta, voi avete i ponteggi?
2: Ponteggi in questo momento poca roba.
0: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. Lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
2: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
0: È un attore? La domanda indiscreta, ha un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
2: No, per fortuna no.
0: Beh, guardi che io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
2: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
0: Dello squirting? No, sostanzialmente un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gundam, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
3: Non mi tira più.
0: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
3: Si è proprio ammosciato.
0: Eh beh, 3 ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdono, i problemi di set. Allora, certo. La necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè, mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
2: No, sono tutti da cantiere, sì.
0: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
2: Perché sì, praticamente incrostati.
0: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa, il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di... Sembra sperma poi alla fine.
2: Sì, non... certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
0: Esatto. A me mi piace lei, che è anche professionista in tal senso. Va bene,
2: per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
0: Guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona...

0: Quando si sveglia la mattina, scrive una sinossi del genere, se mi ruba, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla, mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
1: Siamo oltre, sì, oltre direi.
0: Siamo nel panorama del genio. Guarda, lei mi è simpatico, siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio, potrei prenderlo da lei direttamente.
1: Prendere qua.
0: Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
1: Va bene.
0: Gentilissimo. E al limite se ha per caso, quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia, insomma.
1: Va bene.
0: Va bene, okay. Ho parlato col signor
1: Roberto.
0: Grazie Roberto.
1: Salve,
0: grazie Roberto, gentilissimo.
1: Salve.
0: Ragazzi,
1: piacere, salve,
0: ho trovato il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, ho trovato il ponteggio. Via giù con la minchia. Dai, fammi un primo piano del buco del culo. Parti, vai. Remo gira bella, dietro andare la cappella. Bravi così. Ah, scusami, perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
0: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro quel cazzo. Allora, pronto, sì. Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
2: E che tipo di costumi?
0: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi no, la parte inferiore non mi serve.
2: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
0: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
2: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email su
0: halloween.com. Sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste, perché avevo, non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
2: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello. E poi
2: quello è anche per Mario Bros. Così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
0: Mario
2: bene.
0: Mario Bros. Però
2: no,
0: mi serve solo la parte superiore.
2: Sì. Però almeno glielo facciamo vedere.
0: Va bene, simpatico. Okay. Facciamo vedere per il mio settore, è simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre, un abbraccio.
2: Grazie.
0: Salve.
2: A lei, salve.
0: Perfetto ragazzi, ho trovato anche il costume. Dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando sul set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare. Poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai su, e tu? Sei una fluffer, anche tu ti metti a tirare. Ma cosa stiamo facendo oggi su questo set? Su dai, azione.

0: Zoobi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
8: Sommario. Sommario, tacci tua.
7: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
8: Tacci tua.
7: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
8: Sommario.
7: Certo, Spalogengona?
8: Mario?
7: Puppamelo!
8: Tacci tua!
7: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
8: Sommario, tacci tua!
7: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su Chat Roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
9: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
7: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
9: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me, probabilmente un ricercatore giovane in stage, mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
7: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E se allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
8: Mario, tacci tua, Mario, tacci tua, Mario.
7: Come va Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande Mario, ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
10: Sì, Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a romperli coglioni, André. Che faccio, mo?
7: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
10: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo, ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia!
7: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
10: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
7: Adesso come adesso, a spanne non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
10: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
7: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo Reel di GeoPeppo.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
13: Pronto? Chi parla?
14: Mario. Mano.
13: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
14: Papà.
15: No, popò, so riprovarci.
13: Ah, scusi.
14: Sono il killer del...
13: Palgetta. Panculo.
14: Falò.
13: Il killer del falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
14: Sì, sono...
13: Provinciale.
14: Proprio.
2: Proibito, cazzo litfiba.
14: Proprio io. Totò
13: e Pippino.
14: Totò, tornerò ad uccidere. E tu.
2: Cazzo, è caduta la linea.
13: Ma mi scusi, lei chi è?
2: Sono sempre la comparsa.
13: Lei faccia la comparsa.
2: Ma non ho battute, quindi.
13: Infatti, aspetti.
16: Lei svela subito. Magari uno dice: a questa volta non c'è quello che non sa.
2: Ma cercavo
16: cazzo
2: di partecipare,
16: ma non deve,
2: all'atto recitativo.
13: Ha riagganciato di nuovo.
14: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
13: Sì, sì.
14: Ok, dammi il numero:
13: 346 12 47 38.
14: Così facciamo prima.
13: Tutu. Ma lo scriva, non audio.
14: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla. Per farmi.
13: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
16: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è particolare, no?
17: Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
13: Ma lei non balbetta?
17: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
14: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
13: Un pipì? Pipistrello?
14: Piccolo indizio, io sono una persona molto vicina a te, commissario.
13: Sei una persona molto vicino a me, in che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
2: Commissario!
16: Ehi!
2: Oh! Chi è morto? Sono spaventato.
16: Che è successo? Un incendio.
2: Perché urlate?
16: No, lei ha urlato.
2: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci vuole altro da.
16: No, il nome del questore è Cacciagione.
2: Non so dirlo.
16: Non so dire Cacciagione.
2: Perdoni.
16: Come mai?
2: Ho avuto un trauma in un bosco.
16: Peschereccio, sa dire?
2: Sì, peschereccio sì.
16: Peschereccio, prego.
2: Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
13: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
2: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
13: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
17: Come avete fatto, bastardi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi il mito dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro giovane Marco ha bisogno di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla salata multa che la tiene in stallo. L'unico modo è fare serate ed eventi insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Viva la Scienza, iconica rassegna scientifica che ogni anno fanno nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Stiamo proprio parlando del CERN di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo? Oh yeah, la nostra scienziata mattacchiona, Letizia Puccioni.
2: Wow, Puccioni, questo evento sembra veramente super duper figo, mannaggia cazzo troia. E sono d'accordo, non saremmo mai riusciti a partecipare se tu non avessi un cervello superiore, Uganda merda. Detto questo, forza, entriamo in quel super posto ultra tecnologico, Gay AIDS.
3: Salve, sono uno scienziato ultraluminare che in questo momento controlla la lista degli invitati a questo importante evento scientifico, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: È tutto un po' verosimile, eh? Non ho mai visto uno scienziato n***o.
3: Oh, salve, dottoressa Puccioni. Non avevo visto che ci fosse un personaggio illustre e dal calibro intellettuale come lei, mi scusi. Che parole commoventi. Prego, entri pure.
2: Sì, e anche io devo entrare, Einstein dislessico.
3: Un momento, lei che vorrebbe fare, scusi?
2: Entrare? Sono un ospite dell'evento.
3: A giudicare dalle sue gambe corte e dai suoi polsi sproporzionati, direi che più che ospite potrebbe fare finta di essere una statua di cera dell'uomo di Cro-Magnon.
2: Quello che somiglia ad una scimmia fra i due non sono io, eh. E comunque dai, oh, fammi entrare, cretino stronzo fra...
3: E va bene, ti farò entrare solo se riuscirai a rispondere ad un semplice quesito di scienze. Devi dirmi tre elementi della tavola periodica.
2: Vabbè, l'oro, sì, l'oro, mi piace l'oro, il prosciutto e le Golden Goose.
3: Due su tre, va bene, puoi entrare.
1: E così Marchino Patatino Bello e Letizia Pucci Pucci Puccioni riescono ad entrare nella mega fiera super tecnologica.
2: Basta girare due secondi in questo posto per sentirsi super colti ed intelligenti, puttana merda cazzo. Anzi, la palissiano pleonasmo riverenza. Giusto, Puccioni, anche le tue parole sono incredibilmente scientifiche.
4: Ah, vedi, ecco, è arrivata la nostra Puccioni, la nostra super scienziata, che piacere. Mamma mia, quanto sei intelligente, porco d***o! E il tuo amico chi è?
2: Ciao, io sono Marco Mazzoli e metterò il mondo sotto sopra.
4: Molto piacere, io sono il dottor Paolo Bonolis, sono il capo della scienza qui. Hai ragione, Letizia, dovete salire sul palco e presentare il nuovo esperimento scientifico.
1: E così Marco e Letizia si preparano a presentare il nuovo esperimento pazzesco insieme al capo della scienza, Paolo Bonolis.
2: E allora ragazzi, sulle mani, chi non salta è un figlio di puttana.
4: Marco, mi piace il tuo entusiasmo, ma forse non è proprio il posto giusto, ok?
2: Ah, giusto, e allora lascio la parola a te. Ragazzi, fate un applauso a Paolo Bonolis.
4: Dunque, come ben sapete, cari scienziati, stiamo per presentare una nuova particella che siamo riusciti ad incanalare all'interno di questa tega di contenimento. Mostriamola, per favore.
2: Ma quello sembra un buco nero, porca troia troia troia.
4: Sembra un buco nero, ma si tratta di una particella elementare fondamentale che svolge un ruolo cruciale nel modello standard della fisica delle particelle. Ma ce lo spiega meglio la nostra carissima dottoressa Letizia Puccioni!
5: Cicinella e pizza cazzo fa culo!
4: Esatto, come ha giustamente detto la Puccioni, c'è un divieto assolutamente importantissimo. Non bisogna in nessuna maniera emettere dei gas.
2: Cosa?
4: È vietato scorreggiare.
2: Perché altrimenti che succederebbe, minchia cazzo porco? Ah, pazzesco. Beh, però io non ce la faccio più, Achille succhia palle.
4: No, Marco, ma che hai fatto? Sei un folle!
2: No, ragazzi, aspettate, sta per succedere qualcosa di incredibile.
1: Tutti i partecipanti increduli rimangono a bocca aperta dinanzi allo spettacolo cosmico dell'esistenza stessa a cui stavano assistendo. Marco, attraverso la sua emissione corporea, ha attivato dei meccanismi quantici ancora inesplorati per noi poveri figli di puttana che pensiamo solo ai tappetini delle macchine.
4: Sono senza parole.
2: È stupendo, cazzo fica merda.

0: Hai ragione, Letizia. Si è creato un nuovo stadio della materia, una scoperta nuova. Questa è la particella di Dio.
1: Come possiamo chiamarla?
0: Sei un genio, Letizia. Busone di Marco è un nome perfetto.
1: Cosa? Ma io non sono busone, merda stronzo coglione.
0: Certo, certo, Marco, come no.
1: Dai, oh, metti una roba a caso, tipo Z, Y o X.
0: Sì, hai ragione, Puccioni. Busone di X suona molto bene. Andata. Oh, comunque scusami, Marco, non dovevo arrabbiarmi con te per la tua scorreggia. Cioè, hai rivoluzionato la scienza.
1: Puoi dirlo forte. Io sono Marco Mazzoli. Ho messo il mondo sopra sotto. Quindi puppamelo, Darwin. Anzi, ciao proprio. Ciao, Darwin. Ciao, Darwin.
0: Ciao, Darwin, eh?
2: Che cazzo di alchimista il nostro Marco! Con una semplice scoreggia è riuscito addirittura a creare il fottuto bosone di Higgs. La vera storia del programma più ascoltato d'Italia è veramente variopinta e pittoresca. Viva la scienza e viva la figa!

0: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gundam il nano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
1: Buongiorno.
0: Bella, bella, mi piace la voce brillante. Salve, sono Remo Giuramele, fan della cappella, sono un regista.
1: Regista di dove?
0: Salve, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn...
1: Pornhub?
0: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
1: Ah, che bello.
0: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astrozoccola.
1: Ma posso vederlo il film poi almeno?
0: Ma certo, lei può assistere alle riprese su la location, quindi non è un problema. Sì.
1: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
0: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
1: Che spettacolo!
0: Cioè, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
1: Che spettacolo! Allora,
0: è una bella
1: guardi.
0: Produzione, sì.
1: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
0: Quindi... Ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facciamo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante e lo prende, lo divora dall'uccello. Questa è la scena, capito? Poca roba, mi serve un angolo di 2 metri per 2.
1: Ma guardi, ma allora io, perché io, dato che non so quello che deve combinare lei,
0: sì.
1: Venga.
0: Allora, scusi un secondo, mentre stiamo parlando, perché sto girando. Ragazzi, per piacere, mi fai la doppia anale, però non mi spingere in fondo l'uccello fino ai coglioni, se no mi sgrida. Non voglio vederla gridare. Fammi solo un verso di piacere. Perfetto. Scusi, sono sul set, come può sentire. Ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora, se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, mi
1: prendo... Venga a fare un giro, l'indirizzo l'ha preso del vivaio?
0: No, me lo puoi cortesemente ridare?
1: Via.
0: Perfetto, ho parlato col signor
1: Vittorio.
0: Grande Vittorio, fantastico. Poi senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
1: Allora lei si venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: vediamo,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: combiniamo qualcosa, va bene?
0: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
1: Astronave a forma di figa?
0: Fica, la chiami fica, perché fica
1: sì,
0: più 70.
1: Potrebbe stare, dipende quanto è grande sta astronave.
0: È alta 2,60 metri circa,
1: sì,
0: coglioni complesi.
1: Ha voglia se ci sta.
0: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente? Lei c'è sempre?
1: Sì.
0: Grande, ma senta, ma entro nell'indiscrezione. Io sono regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo munito?
1: Non sta a me a giudicarlo.
0: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace la buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
1: No, so già il mio lavoro.
0: Se no un leccatore di faiga. Se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema.
1: Spettacolo, no?
0: E guardi che il mondo dell'hard è un mondo straordinario. Ho visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di faiga. Vabbè, fa niente. Vabbè, al limite quando sei lì poi le guardo l'uccello e le dico.
1: Va bene.
0: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, gentilissimo, salve. Ragazzi, dai, ho trovato una location, un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giuramella, sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
2: Sì, chi è?
0: Sì, Remo Giuramella, andare alla cappella, non so se conosce, SPA.
2: No.
0: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto, per questa produzione americana, a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
2: Guarda che io sono una parrucchiera.
0: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali, fa la parrucchiera?
2: Sì.
0: Ah, effetti speciali di parrucca?
2: Sì.
0: Ah, mi perdoni il lapsus, cerchiamo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari?
2: Sì, sì.
0: Quindi fa anche effetti speciali sulla pedinatura. Cazzo, ho sbagliato il numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare con la capigliatura una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
2: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
0: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono su set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, è da lei.
2: Sì.
0: Guardi che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
2: Sicuramente avvicino anche qualche altra zoppola.
0: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale, lavora nel settore dell'arte.
2: Sì, bene, dai. Ciao.
0: Ui. Ragazzi, ho trovato una location. Non siete spettacolarmente presi bene. No, cazzo! Ma sei venuto! Ma dai! Ma scusa, ma cos'hai oggi, Gunda? No, guarda che disastro che mi hai fatto! Sembra preparato per un pancake!

0: piace un cazzo.
1: Lo devo fare, no? Sì, sì, sì.
0: la messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È
1: furbo, è furbo. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido.
4: Stronzi!
3: Gianluigi, perché piangi?
4: Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi!
5: Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono!
4: Ah, davvero? Meno male, perché io non li so i numeri! Stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo!
6: Galani! Sono il mastino! C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
4: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
4: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare al ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
7: Buongiorno, coniugi Calloni. Sono Giovanni Bidello, il preside della scuola.
3: Mi scusi?
7: Sì?
3: Ma lei ha la stessa voce...
7: del bostino, vero? Mio fratello gemello,
3: Vengo subito al punto, signor preside.
7: Sì, bravo, che dentro il costume fa caldo,
3: Ah, perché lei...
7: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
7: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
7: Mi piace finirmi.
3: Io e mia moglie... cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
7: Ma cosa mi dice? Ma Galoni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
5: Oh, grazie al cielo.
7: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
7: Peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da guasa buona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
7: Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Andiamo a guardare, Gianluigi! Vieni qui un attimo,
4: Qui dove, stronzo?
7: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
4: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
7: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
4: Bello, hanno fatto anche il libro?
7: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
4: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
7: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
4: Davvero? Sono tutti di colore diverso, fico.
7: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
7: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, raga. È un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, Vabbè, col martellone.
4: Posso ficcare una matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente.
1: Gianluigi? Vieni un secondo in salotto, per favore.
4: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball?
5: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
4: Oh, oh, oh.
1: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
8: 8.
1: Ha funzionato!
8: 8.
5: Oh merda, non mi sa che è peggiorato!
8: 8.
1: Ma non ci credo, quel porco di...
8: 8.
7: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
8: 8.
7: Quasi!
8: 8.
1: Ah!
8: 8.
7: A che ora si cena, ragazzi?
8: 8.
7: Benissimo, mi faccio 8. Trovare lì.
8: 8.
7: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip?
8: 8.
7: Visto?
8: 8.
0: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
8: 8.
7: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
8: 8. 8.
7: Funziona, eh?
9: Attenzione!

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottemeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. Uno, due. Poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia, che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo che già mi è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
4: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle!
4: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
4: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
4: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Su, dottore, ha finito?
4: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
4: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
3: Ehi, ma dove andate?
4: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
4: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
4: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata, stronzi.

0: on welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: sta merda seccata.
3: Vieni, Leo, vieni.
2: Non ti azzardare. No! No! No!
3: Che
2: sto,
3: mi
2: sto pisciando
3: addosso.
2: Addosso.
3: Mi sto pisciando addosso.
2: Voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già, ma due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è Leo, l'abbriacatura?
5: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Ti la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: A me il rutto non fa rumore.
2: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No, no.
2: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fateci.

Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105.

0: Fausto!
1: Grazie, grazie, vostro onore. Non ricevevo una simile introduzione da quando facevo il collaudatore di preservativi anali.
2: Ma lei quanto è bello, ma lei quanto è simpatico, eh? Lei è proprio una sagoma, signor Infausto. Venga, venga qui che mi è venuta voglia di limonarle le narici, eh?
3: Avete finito? Possiamo adesso fare quello che dovremmo fare anche per contratto?
2: Sapete, amici, purtroppo, anche in quelle giornate di sole dove sembra che tutto sia perfetto, la temperatura, la natura, tutto è praticamente sulla stessa asse, a un certo punto c'è quel maledetto uccello che caga diarrea stracolma di maiali bestemmianti e lì gridi proprio verso il cielo: porco!
3: No, siamo anche in fascia protetta.
4: Lui siamo in fascia protetta. Lui sa cos'è la fascia protetta.
3: Certo che lo so.
2: Dai, stormo di merda. Dimenticavo la presenza del querelante. L'uomo che si fa la doccia sotto uno stormo di piccioni. L'anello di congiunzione fra vomito e fra vomito di ippopotamo e le ascelle di canavacciuolo. La parte lesa delle cause perse, quello schifoso eiaculatore di Tarzanelli, conosciuto anche con il nome di signor Ercoglione.
3: A parte il fatto che questa pioggia di insulti non ne capisco il motivo.
2: Ma la smetta di far la figa fritta, brutto figlio di mignota.
3: No, piuttosto.
2: Ci dica qual è la causa che anche oggi perderà in malo modo. Forza.
3: Allora, l'imputato si è macchiato di una colpa gravissima, vostro onore, se posso permettere.
2: Sì.
3: Con la scusa di andare in bagno si è introdotto in casa mia. Già io ho detto alla mia filippina di non aprirli, ma la fa... Sentito un rumore?
5: È la porta.
3: Ah, sta facendo il rumorista.
2: Dai, sì. Stava dicendo gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn
3: la voce effettivamente non può anche evitare, mi faccia finire almeno la narrazione di quello che quello lo posso fare.
2: Cosa c'ho scritto su questa maglietta sporca di sugo?
3: Pizzeria Spacca Napoli, sempre la stessa.
2: Allora,
3: probabilmente lei o fa da sponsor o è sua. È sua?
2: Non è sugo, è sangue.
3: Quindi lei nella sua pizzeria cosa fa?
2: Rissa. Pippo.
3: Ah, il sangue del naso.
2: Certo.
3: Comunque verrò a mangiare qualche volta perché mi ha incuriosito questa presenza.
2: Non facciamo entrare i cani storpi.
3: Non sono né cane né no. Con dei difetti.
2: Buff. Dai, va forza. Bene. Con allora, la scusa andiamo in bagno, dai, su. Dai,
3: si è introdotto in casa mia e ha sostituito la mia crema per le emorroidi con della colla appresa. Ora il mio, diciamo, ano è tappato.
5: Allora,
3: ho dei problemi defecatori.
5: Quante persone sono stitiche? Allora vengono in tribunale.
2: Ma poi, mi scusi, le posso fare una domanda?
3: No, la domanda la faccio io. Ma potevi a parte che io sono le abiti, e abiti a 18 km da casa mia. Cioè, quindi tu sei venuto apposta a casa mia con la colla già in tasca per farmi questo scherzo di merda. E la mia Filippina ti ha aperto. E ti
5: l'ho
3: ha
5: anche chiamata.
3: Come? Hai scopato Giusy?
5: Sì.
3: Si è permesso.
2: Quanti anni ha?
3: 28.
2: Chiamalo scemo.
5: Ah, 28? E allora era la madre. Il giorno non c'era lei, c'aveva 68-69.
3: No, aspetta un attimo.
2: Cosa c'è?
5: C'era una signora.
3: No, non è una signora, la Giusy è una ragazza filippina.
5: No, non era lei. Era una donna italiana.
3: Bionda?
5: Sì.
3: Del seno prosperoso?
5: Sì.
3: Leggermente claudicante per via della gotta?
5: Sì.
3: Ah, ti sei scopato mia moglie. Questo cambia tutto.
2: Cambia tutto.
5: Sapevo io che era la moglie.
2: Cambia tutto.
3: Allargherei il capo di imputazione se mi consente.
2: Signor Infausto, questa è un'accusa pesantissima, quella che le ha appena sollevato il signore sovrappeso cornuto.
3: Che fa? Inziga?
2: Inzigo? Siamo in un tribunale, qui si dice solo la verità. Merda.
3: Ha confessato! Cosa?
2: Cosa? Chi?
3: No! Non ridete tutti!
2: Allora, lei l'ha accusato di avergli incollato il buco del culo, non di aver scopato sua moglie. Quella è un'altra cartella.
3: Sto allargando la situazione, non so se è colto.
2: Il capo d'accusa è colla nel culo, per favore, su.
3: Aggiungiamo anche...
2: Prima di emettere una sentenza ho bisogno di riflettere. Oh, questa corte si ritira, si fa una si ritira, poi si fa una si ritira, poi si ritira e ritira, ritira, ritira, ritira.
0: Ehi tu! Uomo del 21esimo secolo, ormai non puoi più fare a meno di Alexa?
6: Sì, in effetti è molto comoda.
0: Perfetto! Allora rimarrai estasiato da Porno Alexa!
6: Porno Alexa?
0: Sì! Il nuovo sistema vocale che non solo comanda i tuoi elettrodomestici, ma li usa per darti piacere sessuale!
6: La voglio!
0: E fai bene! Porno Alexa! E anche tu potrai dire...
6: Porno Alexa, fammi un pompino!
7: Ricevuto, con l'aspirapolvere o col frullatore?
6: Frullatore, ma sei scema?
7: Ricevuto, ti fa...

0: faccio un pompino col frullatore. Porno Alexa.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, attenzione. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato di aver sostituito la crema per le emorroidi del signor Erchiattone con una colla presa rapida, otturando così l'ano che dà da mangiare a mezza Milano.
2: Otturando le parti di un altro molano.
1: Ascoltate le... Ascoltate, mi è caduto un altro dente.
3: Facciamo la collanina, signor.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte ritiene l'imputato colpevole di tutte le accuse.
4: Figlio di puttana!
3: Porca troia!
4: Bastardo!
1: E lo condanna alle seguenti pene: divieto di lasciare il pianeta Terra per i prossimi 3 anni.
4: Non può mica l'astronauta!
1: 2 anni di lavori forzati come provinatore di aspiranti pornoattrici tra i 18 e i 22 anni.
4: Vai, ma non è una che condanna è?
1: Male, mi sento cattivo oggi. E infine lo condanna a spendere 1 milione di euro a settimana in beni di lusso usando un apposito finanziamento dell'Unione Europea.
4: Ma non è una condanna!
1: Così è deciso, l'udienza è tolta!
4: Non è una condanna, comunque adesso io ti ammazzo, hai toccato mia moglie!
1: Ma lei non è mai contento, signor Erminchione, dai!
4: Ma mi ha chiamato la moglie!
1: Ha vinto la causa, che cazzo vuole di più,
4: Mi ha chiamato la moglie e anche claudicante, che gusti!
1: Signor Infausto, in quanto a lei, che ne dice se andiamo a casa mia, ci cospargiamo i coglioni di bamba e facciamo un 69, ma con aggressione, eh?
3: Mi ha tolto le palle di bocca!
1: Sigla.

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Upicciamo de ferda!
3: Upicciamo de ferda! Gulaci testa muerta.
2: Tutti morti in terra, gatina.
3: Mamma te paura.
2: Ferda, de ferda.
3: Sic.
2: Sì?
3: Sic cernuto.
2: E tu tieni più cernuto che una cesta di chiamare qui.
3: La fa.
2: La fa. Ma che sì,
3: la fa. Trmana canganga.
2: No, chi di no, chi ti faccio ferda, i tremama a vinda. I canucci tu i tremama a vinda, quello che c'ho.
3: Lo schiocco, lo cazzo.
2: Alla tua, la tua che da mamma, da ferda, da tana, da cugineta, e da un figlio da cugineta paura.
3: Tu sei pieno di piccione sbagliata.
2: Tu sei pieno di piccione che sei ferda, che sei sempre te. Un pucciamo di ferda, sei sempre te. E non si muove da te.
3: Moc.
2: Moc a chi ti è morto e sarà morto in terra.
3: A fangula a mamma di la zoccola.
2: Ma chi sei, scusami?
3: Stukas! Una mamma.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: Faccio una domanda?
4: Arrete mai chiama, io vedo se domani che non chiami, arrete mai chiama.
3: Upa!
4: Sono chi non chiama, è morto, se domani, stai che te lui che da te.
3: Upa!
4: Ce la capo, di?
3: Upa, c'è una domanda, te la so che mangia a
4: cazzo. Non capisci un cazzo, c'è cazzo, dai, c'è questo.
3: No.
4: Ma tanto sta chiami, oh, madonna, ogni volta stessa cosa, non mi si chiami, mi sono capo di che. Ha capito o no, è impostato, che è impostato, che è stretto.
3: No, che
4: tu sei
3: questo cornuto figlio di cane. Mocca a mamma, ti mocca a sorte, mocca a tutto quanto. Morte e vive.
4: Ah, guarda che cona.
3: Puto.
4: Te esco fatto. Ogni volta la stessa canzone, spocchino tu sei.
3: Puto. Ti
4: chiamano più, oh, un bastardo.
3: Puto c'è a fangolo, tua mamma.
4: Puto c'è a mamma, tu. Puto c'è a fangolo, tua mamma, tu. E dall'altra traina. Ha capito o no?
3: Pure.
0: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Morto, sto paccato, mannai.
3: Sona?
2: Mamma, router, tre quarti, tre che ghiel. E stiamo da mezzo non mi ho telefono. Ma c'è io che viacchiando la vita mai? Vaffa a moccare morto, da mamma, da tante di chi te è morto, stra morto in te. Ah, fammi un boccone a capoin, fammi un tramal, fammi un boccone a capoin, tramal. Vaffangula, ci te è morto, stra morto in te. Ma che in gola chi te è morto di acchiano, ma ti amata dalla vita mai, ah?
3: In gola. Tu e tu?
2: Se la tacchete a parlare, ai!
3: Tu e tu?
2: Sì, tua madre, tangao, sta zitto, state. E a parlare, ai! State zitto!
3: In gola, mamma!
2: No, non pacciando mamma, è molto indignato a causa per pacciando mamma. Se il piccione di tua madre, no, aveva un vetro davanti alla stessa, la squadra di Genova, ah, c'è una mafia, quando a cazzo per ghiotto che era bigliacca puttana per ritombacciare chi ghiura mai, uè, sorte da tremano, mette un par da palla a mocca, mi vaffangola la multa di mano.
3: Lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino.
2: Chi è ma, che è ma, che alternesce la friggitoria e non becchino arriva da me ora, non becchino arriva da me ora, la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come al traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
3: A fanculo.
2: Sì, mamma, ma io che non gommista buono, ci sa che era madonna, ti ha che ladre. Vaffanmo cara murta cartine, tu e tutta la mia murta cartine a Londra e dintorni.
3: Gola.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
2: Però.
6: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
4: Il primo concorrente si chiama Gervaso e porta un'invenzione che promette di cambiare il pianeta Terra.
5: Buonasera a tutti e benvenuti a Shark Tank. Siamo noi, i milionari, quelli più ricchi in assoluto. E anche questa sera avremo così una carrellata di stronzi che sperano che noi tiriamo fuori il portafoglio e investiamo nelle loro pidocchiose invenzioni. Bene, bene, un benvenuto anche ai miei colleghi. Come va? Come va?
6: Abbastanza bene, dai, sono contento. Stamattina ho pisciato tra diamanti.
5: Porca miseria.
6: Se c'ho questa fortuna qua, io c'ho dei reni. Ma di
5: miseria.
6: Poi boh.
5: No, no.
6: Hai sete?
5: No,
6: capito. Vuoi fare un bel bicchiere di diamanti?
5: Ti ringrazio.
6: Va bene, niente.
5: Abbiamo anche la nostra fantastica Lucilla, diventata milionaria grazie a un investimento in cazzi di gomma che l'ha portata a essere la regina dei cazzi del mondo. Ciao, Lucilla.
7: Ciao, ciao, ragazzi. Grazie, grazie mille. Veramente, sono un po' troppo piena di soldi per parlare. Scusate,
6: ti faccio i miei complimenti perché la corona di cazzi è una bella idea.
7: Grazie, grazie.
5: Attenta, Lucilla, ti sta uscendo un $500 dalla bocca.
7: Oggi picchia, scusate, ragazzi. Posso farvela personalizzata, la corona di cazze se la volete.
5: Ma facciamo, ehi, come va?
8: Io sono ricco. Sono nano però. Nano ricco. Nano ricco. Ho tutta una hotel per nani, ristoranti per nani. Bagni nani.
5: Tutto nano.
6: Sì, sì. Banani anche.
5: Banani. Ma facciamo entrare il primo concorrente che sicuramente avrà una grandissima invenzione da proporci. Prego, prego.
9: Salve a tutti, mi chiamo Gervaso, Gervaso Righetti.
5: Porco quanto sei brutto però, ragazzo. Ma io dico, ma mettiti una maschera.
6: Beh, anche una sacchetta di plastica andava bene.
9: Credo che il fattore...
7: Mi si sono ammosciati i cazzi della corona, posso dire?
9: Credo che il fattore estetico sia
6: influente. Ed erano di ghisa, pensa che era
9: roba. Va bene, comunque a prescindere dal mio aspetto esteriore, che credo che non influisca...
5: Merda!
9: Ho sentito qualcuno che mi ha associato le feci.
5: Un attimo che chiediamo il parere anche al nano.
8: Merda!
9: Anche da lontano fa male.
6: Merdina però, perché è nano.
9: Comunque volevo sottoporvi questa mia invenzione.
6: Sì, sì.
9: Che è un telefono.
6: Sì.
9: In grado di impersonare gli attori famosi e farti parlare al telefono con gli attori famosi.
5: C'è già, già fatto, grazie, arrivederci.
9: Sì,
5: sì, sì, già fatto.
9: Però anche un'altra variante, ho una pistola spara problemi per uccidere le persone, però molto lentamente, con i problemi.
5: Già, già fatto.
9: Volendo potrei stupirvi con questa.
5: Cos'è?
9: Una mano, mm-hmm, che ha la capacità di afferrare gli oggetti.
6: Ah, si può usare per farci il pesto?
9: Sì, perché grazie alla mano puoi prendere un pestello.
6: Sì.
9: E
6: però serve un'altra mano per pigiare.
9: Io ho pensato a questa che è a destra, forse
6: non
9: potrei progettare anche.
5: Mi dispiace Gervaso, mi spiace, purtroppo il tuo tempo è terminato. La mano che hai inventato, ficcatela nel culo. Passiamo al prossimo concorrente.
4: Sta per presentarsi un ignoto concorrente che stravolgerà la puntata di oggi di Shark Tank.
5: Vuoi aggiungere qualcosa, Lucilla?
8: Buonasera.
5: Un attimo.
7: Scusi, lei mi ha interrotta, però lei è talmente bello che mi va bene così.
8: Sono un inventore.
5: Oh.
7: Sono tornati sui cazzi.
8: Sono un inventore. Allora, io ho inventato...
5: Sì.
8: Praticamente una cosa, sai quando uno si mette a letto?
6: Sì.
8: Che la testa praticamente è sullo stesso piano del corpo e uno è scomodo. Ho inventato una cosa che si mette dietro la testa, morbida.
5: Come la chiamiamo?
8: Non lo so, che quindi uno sta più comodo.
5: Mi piace già l'idea, il nome.
6: Un comodino.
8: No, un cascino.
5: Cascino.
10: C'è anche di cosa granola.
8: Che si mette dietro la nuca.
5: Ma è una roba geniale, ragazzi. Un applauso.
10: È al pesto.
5: Al pesto si può fare?
10: Si può fare al pesto.
11: Perdonatemi se interrompo, però esiste già.
10: Aspetta, scusi.
11: Cuscino.
10: Lei è Gervaso, sì. Me lo sono ricordato grazie alla mia invenzione.
11: Il inventore della mano.
8: Il mio è Cascino, scusi.
11: Perdoni, lei ha inventato una cosa che esiste già.
5: Arrivate noi.
11: Non è un'innovazione.
10: Mi tiri fuori un cuscino, mi faccia vedere.
11: Non ce l'ho qua.
10: Allora, guarda, io ho inventato un unicorno sparadollari. Dov'è? Non ce l'ho. Non ce l'ho.
11: Vada su Google, diciti cuscino.
10: Non ce l'ho Google. C'è il pesto? C'è al pesto Google? No. Non ce l'ho allora. Non...
5: Ma guarda, allora l'idea mi piace tantissimo. Non vorrei offenderti, ma sai, è un periodo un po' di magra. Grazie. Ti vorrei dare 75 milioni di dollari in contanti da investire nei cascini. Mi piace.
10: Ma dentro cosa c'è però per renderlo così morbido?
8: Dentro
11: le piume.
10: Lui vuole uccidere gli uccelli, vedi che bastardo.
8: Dentro c'è della farina.
10: Della farina. Farina. Ci si può fare il pesto?
8: Sì.
10: Allora.
5: Scusa, facciamo società?
10: Sì.
5: Ci mettiamo, io ci metto un 100 milioni.
10: Va bene, io ci metto 30 euro.
5: 30 euro sono 100 milioni e 30 euro. Vuoi mettere qualcosa?
7: Ma sì, dai, un 200 euro ce li metto anche io.
5: Ma 200. Siamo a 100 milioni e 400 euro.
10: Spicci, a spicci.
8: Va bene.
5: Va bene?
8: Va bene, ci sto.
5: È socio allora. Andata.
11: Esiste già quel cuscino qua dentro.
10: Lui vuole infilare gli uccelli dentro il letto, capito?
5: Una roba
10: come
5: forte.
10: Sua madre.
5: Sì, sì, sì, sì. Quella puttana.
9: Non è il caso.
5: Non è il caso.
9: Cioè, adesso io
10: lei vuole dormire dentro gli uccelli.
9: Non mi avete neanche dato la possibilità di stupirvi con l'altra inversione.
5: Dai, l'ultima.
9: Questo.
10: Cos'è?
9: È un oggetto. Non lo vedete, vero?
10: No.
9: Allora.
5: Eh?
9: Io lo, in questo momento vedete che non lo sentite neanche?
10: No.
9: Allora è riuscito l'esperimento. Quindi non lo vedete e non lo sentite.
5: No, però se te lo ficchi nel culo ti crediamo.
9: Forse non siete ancora pronti per tutto questo, lo devo perfezionare.
10: C'è a pesto?
9: No.
10: Allora non lo compro.
9: Torno quando l'ho messo a posto.
10: Va bene.
5: Sì, va bene.
9: Vado.

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: È per quello, ho già risolto, forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate, ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente. Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente. Serve solo a fare scena. Cosa vuoi che combini?
2: Oh, cazzo, nebbia!
4: Ciao, nonno. Hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
3: Questa era Clara!
5: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
0: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da c'è.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
5: This is the zoo.
0: Vai, dai.

0: solo previsti su Corea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Che sfortunato che sono! Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti!
3: Kim Jong-gong! Come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong! Sono Rick Kion! Immaginate quando nasciamo, siamo identici! Come gli abitanti del Kentucky! Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti! Comunque sono povero! Ho sempre espressione di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavallo.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
2: Non so perché tu ride, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io mi spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
5: No!
2: Sì!
5: No!
2: Ti dico di sì!
4: Non ti sto chiedendo di cazzarti! Ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
5: No.
4: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, uai ai ai, chiamami.
2: Ma sei di qua, 34?
3: Tu non sei di qua.
2: Io sono coreano dell'ovest. Cioè, Corea del nord, Corea del sud e Corea dell'ovest.
3: Tu non hai occhio a mandarla.
2: Sardistan.
0: Dopo aver accolto oltre 300 disperati vittime di equi Corea, li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della quetua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
2: Ma qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sa tutti Roberto.
7: Tu sicuro di non essere Mangalo?
2: Io sono italiano.
7: Oh, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
2: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma italiano.
7: No.
2: Papà italiano, mamma italiana.
7: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei. Yeah. Lui è italiano. No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Che io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi.
3: Ma perché non dovremmo farci i seghi?
2: Ma quello è Belen Rodriguez.
8: Oh,
2: è anche nuda.
8: Belen Rodriguez nuda.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliminati. 1, 2, 3. Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
1: È sopravvissuto uno solo.
2: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
1: Ma tu come cazzo parli?
2: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
3: Mi hai beccato.
2: Vedi, avevo ragione, eri tu.
1: Perché tu non hai
4: Non mi si alza.
1: Come chiamare tu?
4: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri? Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio del buco del culo, e tu che invece c'hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiego come funziona.
1: No, a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma non darmi sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco del culo.
1: Ma come fa a ciucciare un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco del culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera del triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta?
1: Fatelo
2: vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
2: Sei pronto?
3: Nicola, te la fichi in culo la pistola?
2: Chi è?
3: La smeglia morto che a te. La Citestra Morte B.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola!
2: Ma vaffanculo.
3: Tua mamma.
2: Non scemo, pronto.
3: Porca città è morto.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Puttana mamma. Ma vaffanculo.
3: Tua mamma.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che dà zoccolo.
5: C'è una domanda che dà troia.
3: Ma è? Non è
5: chi? Chi è?
3: Muro.
5: Upa, stai da becchi.
6: Pronto?
3: Vincenzo?
6: Chi è?
3: Lo metti in culo l'incenzo?
6: Vincenzo che vuoi in culo?
3: Upa!
6: Pronto?
3: Upaccione di mamma!
6: Per quel disordine!
3: Da frate che dicesse cacà!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upaccione di mamma!
4: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato numero, sai?
3: Che da chi mamma?
4: Eh?
3: Cula rota, patazza.
4: Affangula chi te è morto, chi te è stramorte, quando morte ti è sto pezzo da merda, vedi la puttana.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: E anche da bastata cazzo tritta, che da bastardo cazzo tritta, che da cornauta rota mi ha chiamato. Io sei.
3: Wow.
4: E anche la bastarda che tu dritto, quel bastarda, arrota mi ha chiamato.
3: Oh. Lascio un.
4: Oh.
3: Mock.
4: Peppi.
3: Mock, accide, muerte, stramuerte, malmuerte.
4: Anche la bastarda che tu dritto, che ti è morto, è stramorto, vuoi per un'altra attacca, che tu truivo che da te. Ci mi chiama a ma quando sto capato di ma te non mi chiami più.
3: Che?
4: Non mi si chiami più lì. Non mi chiamino più, ecco, fa cancello il numero a me,
3: Uè, ricchio!
4: Rocchione, a te è surdo!
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
9: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
10: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, Como, l'hai capito?
9: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco. Non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai bravo, Nani.
11: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Sono distrutta. Sono distrutta, anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo, e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa Milano. Disastro.
9: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto due valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua. Dai, questa qua chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14. Sono distrutta. Hai tirato fuori quattro stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn. Si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
12: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
9: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere le loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa Mariama Kerif, 375.000 seguaci. Vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla. Ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie. Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
13: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare e io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
9: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire? Una così niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, la porterei subito in psichiatria. Homer Simpson si infilava i pennarelli nel naso. Però lui è un cartone animato. Te sei un essere umano, tendenzialmente anche mediamente pensante. Cioè, anch'io ero un bambino vivace, al massimo bruciavo un oratorio, ma non mi infilavo oggetti a cazzo nel naso. Questa qua ve lo dico io, se le dai un compasso in mano non è neanche in grado di farti un cerchio, eh. Giulia Amodio, come fai ad avere migliaia e migliaia di follower? Cioè, non ci credo! Sono affranto. Carissimi proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
8: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
7: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
4: Pronto?
3: Uè, soccola!
4: Uè, coglione!
3: Upa!
4: Un po' c'è una mamma.
3: Afa!
4: Afangulo!
3: Te e tutta la razza tua ci te spramo il baby!
4: E tu metto mocca, carnale!
3: Uè, puttano di chiave!
4: Afangulo a te quando dico!
3: Tua mamma è soccola?
4: Mamma, tua mamma ti ha detto che non c'è la puttana da passare, carnale! Ma tu passano da pugliese, chi da mo?
3: È stramorda e vive, tu tutta la razza tua!
4: Ma chi cazzo sei?
3: Afa!
4: Allora, la famo cacchi da stramiliardo di muste.
3: Tu sei frufru?
4: Ma quando ti scappo di un culo, te ci vuoi dire sporco di merda, chi ti stramiliardo di muste?
3: Ehi, bastard!
4: Assorda, quella puttana di mamma, zoccola, di sorda, di srogata, e di frate, e di sorda.
3: Ula! Ula, chione!
4: Oh, ricchio!
3: Beh, tremo!
4: Oh, sta fendo la batalia!
3: Lebe!
4: Un picchino da piega lì una sfoggia.
3: Le bacchine che fai, man.
4: Mamma mia, il bucchino, ma la zoccola da merda.
3: Sord! Chi è sta cacata?
4: Ah, fa mocca al solito.
3: Tu e tutta la razza tua, morte bim.
4: La razza mia, la razza di chi ti ha morto. E il tuo cazzo, che era una bastarda, sai quando era bim.
3: Upa!
4: Un boccione di mamma da te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rind per noi.
3: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
14: Nicola, mi succhi la ciula.
3: La ciula. La ciula. La ciula.
14: Ah, c'è uno di chi destra la musa.
3: È vivo, tu e tutta la razza tua.
14: C'è da chioppo te sguarro.
3: La faccia le tremona con gong.
14: Tu i pibucchi non gong.
3: Ah, voglio.
14: Ah, poi si che da più ci usaccio. Come un bicchietto.
3: Ah, pangu.
14: E pigliano un litro di benzina e te una fuga.
3: Ah, fa.
14: Ah, pangu la mamma.
3: Senti, te la metto la cima della rapa in culo.
14: Ah, tu pigli in culo, la bastardo.
3: Bastardo!
0: I Puglieni.
15: Pronto?
3: Upa!
15: Pronto?
3: Upa!
15: C'è?
3: Upa, c'è un dramma, cazzo!
15: Mem,
3: tu! Oh, sorto!
15: Oh!
3: Che dabba chi?
15: Oh, tromò, arrato ma la chiama, Peppi!
3: Ngù!
15: Anche la busta di casa dritta, Peppi! No, quando stai?
3: Tu sei ricchione!
15: Rischione? A te mem, la busta di casa dritta, Peppi! No, ogni volta che c'è, no! A te quando non ha visto!
3: La fra! Te fra che cazzo tu, di capello!
15: Che cazzo cazzo dritto, Anche la busta di casa dritta, Non mi si chiamino più, che mi fai nervosi ogni volta. A te tutta la rezza tua, quando non ti, non fa
3: mamma, mamma, ti dice sta cagata.
15: Guarda, non accedo, basta dopo poppino ogni volta.
3: Giacinto? Nel culo te lo spingo?
15: No culo a me, ma tra che la basta di casa dritta, La trento sordo. Ah, adesso che mi ha rotto un cazzo,
3: A famo che ci deve essere morto e bene.
15: Fangulo.
0: I Puglieni.
16: Quando?
3: Upa.
16: Che c'è?
3: Upa sono di me.
16: Che c'è?
3: Uè, zoccola.
16: Senti che di parole like.
3: Uffa.
16: È una cosa bella, salute, una persona e non parola like.
3: Upa.
16: A puttana di mamma, da zocca di cognuno si tu, fino di buona mamma.
3: La faccia del becchino lungo male. Mi facevi i bocchini del lungo male. Non puoi dire delle cose carine. Uè, zocco.
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole...
1: Una donna bisogna avere tre cazzi.
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio...

0: Che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
1: Quando l'anima dove va?
0: Va in cielo.
1: Dove?
0: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
2: Col coniglio.
0: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
1: Cioè?
0: Non è che puoi entrare,
1: No. Ah, no?
0: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
1: Sì.
0: La vedono bene. Dice,
1: analizzano,
0: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
1: Sì.
0: Ti mettono all'inverno.
1: Ah.
0: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
1: sì.
0: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
1: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono belle. Le macchine?
0: No.
1: No,
0: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
0: Bianche, bianche.
1: Ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: Cuneo. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
1: No.
0: Sono fatte di cazzi.
1: No,
0: sono
1: no.
0: fatte di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori
0: ancora,
1: no.
0: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
1: no.
0: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sponda,
0: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano,
0: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
2: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
1: No.
0: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60.
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro.
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
2: Tra l'aria,
0: capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene. Perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue.
0: Sì, dice, tomorrow you want less. Poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
1: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione.
0: Non una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu? Scusami.
2: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram, attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
1: Siamo invasi, sono ovunque, sono incontabili, sono in mezzo a noi. Sono gli influencer, un gruppo di eletti dal popolo strapagati per consigliare abbigliamento, creme, rasapalle, cosmetici e puttanate varie. Ma dico io, ma questo popolo che li ha eletti a miti, ma che problemi mentali ha?
2: Ragazzinello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo, la famosa torcicale.
1: Torcicale, non è un'interferenza della radio, avete sentito benissimo. Torcicale, parola che entra di diritto nel vocabolario della lingua della merda che peraltro sto scrivendo davvero. Ma cosa cazzo vuol dire torcicale? Carlotta dell'Isola, non so quanti followers tu abbia perché mi hai bloccato tempo fa, probabilmente per la vergogna. E non posso più risalire a questo dato, ma vi garantisco che ne ha più di 300.000. Ecco, io vorrei che ognuno di questi 300.000 si alzi in questo momento, adesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alzati, mettiti davanti allo specchio, scrutati bene e poi sputati in un occhio. Porca troia, ma non è possibile. Torcicale. Sentite quest'altra invece che è in vacanza a Parigi. Ripeto, a Parigi che cosa dice?
3: Il nostro livello di intelligenza, qua c'è un po' d'acqua e io dico, ma cos'è il Tamigi? Arriva lei, no, è il Po.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Allora, il primo coglione mi è caduto quando ha detto Tamigi, il secondo quando l'amica ha detto Po. Se dovessi uscire di casa in questo momento e andassi a chiedere ad una nutria nel Naviglio che fiume passa per Parigi, io sono certo che mi risponda la Senna. Invece no, Naomi De Crescenzo, forte dei suoi 621.000 followers, è convinta che sia il Tamigi. L'amica che ha detto Po non la calcolo neanche perché sarebbe come sparare ad un uomo mentre sta cagando. Ma il Tamigi, capite? Perché gli puzza così tanto la cultura di base? Non ti hanno chiesto la capitale del Ruanda, ma almeno le basi. Quasi, cazzo!
5: In realtà poi volevo dirvi anche che oltre a tutte queste t-shirt, felpe, felpine eccetera, potete anche scegliere di farvi fare una t-shirt, una felpa, quello che sia, insomma. T-shirt, una felpa, quello che sia, insomma.
6: Me coglioni.
1: Allora, per la puttana, già parlate un italiano di merda, cosa vi cimentate nell'inglese? Ambra Vitiello Real, già che hai scritto Real nel nome, meriti di andare ad arare i campi di grano in Siberia finché le braccia non ti si stacchino, così come tutti quelli che hanno scritto official, eccetera, eccetera. Tu e i tuoi 410.000 followers, ma fate una bella cosa. Cagatevi in mano e prendetevi a sberle. T-shirt mi fa venire voglia di estrapolarmi il cuore dal petto e darlo da mangiare alle piattole. Shakespeare ha scelto di sua spontanea volontà di tornare in vita solo per il gusto di morire di nuovo dopo aver sentito T-shirt. E questa gente viene pagata.
7: Purtroppo leggendo certi messaggi ho capito che ci sono le ragazze che non sanno che, cioè si confondono che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti, ecco. Che l'utero non è quella parte dove entrano gli oggetti.
8: La visione della figa da vicino, la visione della figa.
1: Momento. Ho sentito bene? L'ha detto davvero? Ma Evelina Murcerskaya, 150.000 followers. Chi cazzo si infila gli oggetti nell'utero? Chi cazzo pensa che esista qualcuno che si possa infilare gli oggetti nell'utero? Ma io sono allibito, affranto, deluso, triste, stanco, esterefatto e perplesso, ostia. Ciao, usiamo l'utero come cassetto, dai, dove sono le mie calze? Aspetta, te le tiro fuori, mano nell'utero e via, ecco le calze. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove stiamo andando a finire? E le ragazzine di 14 anni? Seguono queste capre. Poi genitori, voi non lamentatevi se dovrete portarle in pronto soccorso perché si infilano pastelli a cera nel culo e nell'utero, dai. Chiudiamo anche questa puntata. sempre con fatica, mai con il sorriso, solo incazzature, bestemmie che non possono uscire, parolacce che escono a iosa e tutto. Io mi faccio il sangue amaro e questi stronzi fanno il grano. Non ho capito un cazzo dalla vita. Lo stronzo qua sono io e merito di morire da stronzo. La mia battaglia contro i mulini a vento però prosegue, non mi fermo. Diffonderò il verbo della saggezza ancora e ancora finché le mie subdole membra non cadranno. Ciao proletari, è dura, ma è sempre un piacere. E prima di seguire qualcuno, riflettete, stronzi!
0: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I due teste di minchia dei Tamarri, capi indiscussi della Milano Male, chiameranno i ristoranti per chiedere delle info per un pranzo. Ma come sempre, si andrà nel degenerismo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ma date il tuo numero e torni fracasso che devo organizzare una cena.
3: Ha sbagliato.
4: Perché ha sbagliato? Se mica...
3: Lei ha sbagliato, chi sta cercando?
4: La pescheria.
3: Ah, sì, sì.
4: Perché pensavi che me lo stavo facendo?
3: No,
4: allora, Tony Fracasso, che pensa che sia cliente, che ci avete confidenza, sì? Perché mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto chiama, di che sei amico di Tony Fracasso.
3: Sì.
4: Stiamo organizzando sta grigliata, siamo una decina di cristiani, no? Allora mi ha detto sì. Chiama e chiedi se c'hanno il pesce quello serio, mica roba scassata, roba...
3: Abbiamo il banco pescheria noi.
4: Mi fa piacere che non lo mettete per te, è che sto a parlare.
3: Quello che vuole, zuppa, qualsiasi cosa.
4: Ma la fate già anche cotta?
3: Sì, a pranzo, ma da sporto,
4: Mamma, che confusione mentale, cos'è successo?
3: No, lei non sta facendo capire veramente.
4: Io? Che cazzo stai dicendo? Italiano,
3: lavora come pescheria o come ristorante? Perché noi siamo sia pescheria che ristorante.
4: Ristorante! Che cazzo, cosa hai capito? Te l'ho chiesto prima se eri ristorante, detto di no. Oh!
3: Noi
4: ah, spariamo verso a casa! Bablau! Mamma mia ragazzi, ma vi prego, ma mettete uno che c'ha almeno la terza elementare al telefono. Ma penso questo. Ha fatto un'ora e morta. È scoppiata, troppe informazioni. E il sistema si è spento.
5: Si è
4: incartocciato il cervello.
2: Adesso Giovannino proverà a chiamare nuovamente la pescheria dei bifolchi ignoranti.
5: Signora? È la pescheria? Ha chiamato un attimo fa, ristorante anche, ma ha chiamato mio cugino
4: Mimmo Pazzo
5: un secondo fa, per chiedere del
3: se
5: c'è da mangiare il pesce. Si può mangiare, si può organizzare una cena per una festa di compleanno.
3: Noi solo la domenica sera siamo qui. Poi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni e c'è sempre pesce fresco.
5: Quindi noi domenica sera non lo possiamo fare?
3: No, solo domenica sera siamo chiusi.
5: Cosa ci può consigliare di antipasto primo e secondo?
3: Ci sono gli antipasti, i primi ci sono ripotti.
5: E secondo, e terzo.
4: Allora, ti ha consigliato il primo e il secondo antipasto.
5: Sì, ma c'è anche qualche tipo di vongola o quelle cose da succhiare, che fai il succhiamento limitrofe, che proprio lo succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
6: Se vieni mi succhi pure a me, se vieni.
5: Okay? Ah, ma tu sei quello che stava dietro la signora che sentivo parlare, che non si capisce un cazzo.
6: Meno male adesso è, ma ci cazzo sì.
5: Allora, prenotiamoci per 10 persone.
6: Rischione da merda e cornuto.
5: Passami la scimmia, vai che prenotiamo.
6: Paesano da merda.
5: Dai. Senti.
6: Paesano da merda.
5: Ascoltami.
6: No.
5: Coglione, che cazzo fai? Non è che ti devi bespestare così con me, scemo. Che cazzo fai? Che dobbiamo prenotare il succhiamento di cozze, coglione. Ma pensate. Ha chiuso sto cacazzotto.
4: No!
5: Ma pensate, sto facci i cazzo.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Il ristorante?
6: Chi è?
4: Sì, scusi, un'informazione, voi fate anche la carne alla griglia?
6: Quando? Per quando?
4: No, ci spiego, perché praticamente ci siamo scippati la mucca che era al pascolo. Voi me la potete me la potete macellare?
6: Forza.
4: Oh, che sta parlando?
6: Sì, come no?
4: Me la potete... Oh, sta parlando! Me la potete macellare, siamo in 20 persone. Pronto? Richiamo.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sei ristorante?
6: Sì.
4: Scusi il disturbo, però avevo un'esigenza. Voi fate anche la carne alla griglia?
6: La brace.
4: La brace.
6: Sì.
4: Perché ci siamo rubati la mucca al pascolo. Allora sto pensando, se la parto lì la macellate, la fate per 20 persone?
6: Non ho capito.
4: Senti il rumore di tua madre? Ho detto, la fate la se porto una mucca rubata, me la macellate?
6: Sì, porta davanti al cancello la mucca rubata e poi andate via.
4: Allora io la porto là fuori, a fatica, perché la dobbiamo tirare, che sta bastardo non si muove. Vieni?
6: Sì. Buttala.
4: Voi me la macellate e poi ce la mangiamo. Come gli antichi proprio, al momento. Senti il rumore di tua madre? Pazzesco. Hai capito? Scemo di merda, ti sto portando la mucca, preparati. Coltellate, robe. Va bene? Vuoi finire tu sulla griglia? Ti spadino? sai che? Ti infilo un palo in culo e diventi una rosticina gigante. Ah, la mucca mi devi fare!
7: Buonasera.
5: Ah, dai, Gof. Pronto?
7: Sì, pronto.
5: Al ristorante?
7: Sì.
5: Ciao, grande. Ma ha dato il tuo numero Tony Potenza, che viene sempre lì a mangiare.
7: Mi fa piacere.
5: Bene,
7: mi
5: ha detto che... Allora, senta, noi siamo... siamo in 10, stiamo organizzando questa festa di compleanno per Pino Punta, nostro amico, per fare la cena che ha raggiunto i 50 anni. C'è il pesce anche?
7: Sì, sì, sì.
5: Beh, pesce fresco, portata di mano.
7: Non si preoccupi.
5: Ok, possiamo, adesso ho un'informazione, ma volendo possiamo portare anche noi dei pesci?
7: Assolutamente no.
5: Ah, ok, ok. No, perché c'erano dei pesci anche nell'acquario che volevano finire, perché dovevano partire per le vacanze. Posso prenotare con lei?
7: Sì, sì.
5: Che c'ha una bella voce.
7: Va bene.
5: Va bene, dai. Vedi di scrivere.
7: Mi dica.
5: Cosa? Ma cazzo ti devo dire? Non ho capito.
7: Ma che cazzo devo dire per te?
5: Ma che cazzo, come ti permetti di chiedermi le cose? Non ho capito, sono io che
7: hai
5: parlo.
7: Capito.
5: Un caffone di merda, non è che mi chiami e mi dici dimmi.
7: Io
5: che cazzo?
7: Lei.
5: Io. Ma che cazzo stai dicendo? Ma pensa a te, ma la gente è fuori.
4: Ma che cazzo vuole?
5: Ma che cazzo ne so?
8: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
9: Oh, papà.
8: Paura.
10: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì.
20: Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma sempre al telefono deve stare mangiacacchi.
20: Eh sì, che devo fare? Stavo
9: scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
10: Guardi,
20: forse
10: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
20: signora.
10: Questo.
20: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
20: Non vorrei che sia. Come si chiama?
10: Don Gaetano?
20: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo.
9: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei.
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
20: Sì.
9: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
20: ha
9: c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era cacciavite.
9: Orcacciami se.
20: Arca ma.
9: Sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega,
10: no,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
10: Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che ti ho
14: ma
15: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
15: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
14: Che Bagalov, porco.
16: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono quello della cacca,
10: sì.
14: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma
14: sono
10: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
9: fare la
14: cacca.
9: Ma
14: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
9: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo.
10: Sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
15: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
15: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Lo Zodi 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram, attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer! Conduce il Musazzi.
0: sentite questo puzzo? È il puzzo dell'ignoranza che dilaga ormai a macchia d'olio sui social. L'ignoranza di quattro stronzi che su Instagram si professano eroi contemporanei influenzando il pensiero di altrettanti quattro stronzi senza la capacità di fare scelte per se stessi nella propria vita. Influencer, avete rotto i coglioni.
1: Cioè, ragazzi, che palle! Sono ferma in mezzo al traffico da mezz'ora. Vorrei capire tutta questa gente che cosa ha da fare di importante della mia epilazione definitiva laser stamattina. Della mia epilazione definitiva laser stamattina.
0: Ciccia, guarda che la gente è in giro perché deve andare a lavorare. Non so se conosci questa parola. Lavorare, spaccarsi le palle. Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers. Io capisco che tu voglia passare le giornate a epilarti i genitali, però devi anche capire che per gli altri ci sono cose più importanti nella vita. Beh, che stiamo comunque parlando con una che quando esce di casa si sente dire dalla figlia di 10 anni che si vergogna per lei. Quindi non è che sia proprio un premio Nobel di intelligenza, però un minimo di ritegno, dai.
22: Ragazzi, uno dei prodotti che adesso vi faccio vedere non è pubblicità, non è collaborazione, ma mi sono stati mandati per la collaborazione.
23: Houston, abbiamo un problema.
22: Non è pubblicità, non è collaborazione, ma mi sono stati mandati per la collaborazione.
0: Eccoci qua, abbiamo a che fare con un esemplare di donna che palesemente non capisce un cazzo, ma Evelina Murseskaya, 137.000 followers. Vuoi far pace col cervello? È una collaborazione o no? Che poi non sono concetti difficili da capire, dai. Io lo so che non sia facile vendere bendaggi del cazzo su Instagram tutto il giorno, però sarò anche sincero con te. Io una come te la vorrei vedere la mattina mentre estrai l'uranio a mani nude nelle miniere. Questo sarebbe lavoro, altro che i vostri ADV utili quanto un culo senza buco.
24: La cosa bella di uscire con le tue fisioterapiste è che se il giorno dopo le chiami e dici loro devo aver preso un po' di umido, ho il collo bloccato, non posso risponderti dove sei stata?
25: E sti cazzi!
0: Scusa, ma chi cazzo dice ho preso umido al collo? Ho preso freddo, un colpo d'aria, per la puttana puoi dire tutto. Tutto, ma un po' di umido no, non lo accetto. È la lingua della merda questa, non è italiano. Ilenia Lazzarin, 439.000 followers. Ma dove sei andata a scuola? In una palude? Ti è morta la maestra? Raccontaci, apriti con noi, spiegaci cosa ti è successo. Se vuoi ti do il numero del mio psicologo, è molto bravo. Ho preso umido al collo, ma porca troia. Andiamo a sentire l'ultima, dai, che forse tra tutte è quella che ha più bisogno di aiuto in assoluto.
26: Io ho sempre davvero mal di gambe e la cosa è tremenda perché poi di notte non riesco a dormire dal ginocchio in giù.
0: È figa, questo è un problema grave. A voi non capita mai di non riuscire a dormire dal ginocchio in giù? A me capita spesso con il braccio. Praticamente ho la zona dall'avambraccio alla spalla che non riposa mai un cazzo, infatti è sempre stanca. Ma Elena Morali, 1,2 milioni di followers. Ma le senti le minchiate che dici o vivi così, nel tuo mondo di unicorni? Io capisco che tu sia nata dal programma La Pupa e il Secchione, capisco che tu non sia una cima, ma neanche proprio una con un emorroide al posto del cervello, dai. E questa gente oltretutto viene pagata per dire queste minchiate, ma ci rendiamo conto o no? Concludiamo questa puntata nello sconforto più totale. Mi dispiace vedere che milioni di persone siano messe così male da ridursi a questo, a seguire queste persone. Provo pena per voi, davvero. E non è una pena compassionevole o di tenerezza. È proprio una pena perché siete degli stronzi. Vivete le vostre vite, non quelle degli altri. Anche perché non devo essere io a dirvi quanto sia tutto finto quello che vi mostrano queste persone. Sempre felici, sempre con il sorriso stampato sul viso. Ma poi che cazzo avete sempre da sorridere? E come sempre io sono affranto. Ciao proletari, puntate sempre al meglio, non al disagio. Ci sentiamo settimana prossima.
21: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
2: lo Zodi 105.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
5: Ecco qua, ragazzi, ho 4 assi, ho fatto scopa.
6: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita.
7: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
5: Ce le hai addosso, vecchio idiota.
25: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
25: Recentemente è uscita Adolescence, una nuova serie su Netflix.
7: Cos'è Netflix? Un servizio di studio luce?
5: Zitto, vecchio rimbambito, lascialo parlare.
25: Adesso hanno sdoganato la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi e le attenzioni che i genitori devono riservare ad essi. Infatti, un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
6: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo.
7: Dove sono le mie ciabatte?
5: Le hai sempre addosso, vecchio idiota.
6: Forza, alla Boomer Mobile. Turbo Boomer!
4: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
27: Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
28: No, voi non mi capite.
29: Oh, maledizione, dove abbiamo sbagliato?
6: Voi non avete sbagliato nulla.
30: I Turbo Boomer!
5: Siamo qui per risolvere la situazione.
7: Ma avrò cambiato il pannolone.
5: Ti sei cagato addosso ancora.
6: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
5: Cosa ti affligge, Stellina?
28: Io credo di essere gay.
6: E che cazzo significa gay?
28: Sono attratto dagli uomini.
7: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
27: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
29: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
27: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
6: Secondo me servono le maniere forti.
7: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
28: Aia!
30: Turbo Boomer!
27: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
28: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
6: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
5: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
6: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
7: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? No, il cavallo entra e dice: splash! No, un momento, il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria, lo ammazzano, porco di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Donald Wendell e torno alle voci in campionato per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
1: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
4: Benvenuti in... Buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
3: Sì.
4: Buonasera, mi dica.
3: Io ci sento poco la sua voce.
4: Allora, riesce a sentirmi adesso?
3: Deve parlare.
4: Mi sente?
3: Cos'è che vuole lei?
4: Ci ha contattati lei.
3: Mi dica.
4: È a**on.
3: Mi dica.
4: È a**on. Ha bisogno di un appuntamento? Ha contattato il numero di a**on per l'apparecchio acustico.
3: Fra io e l'istituto.
4: Allora, questo è il numero di a**on.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: Sì.
4: Come si chiama?
3: Qualche?
4: Come si chiama? Il suo nome?
3: Sì.
4: Mi dica il suo nome, cognome, qual è?
3: Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
4: È il numero verde di Anton.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento con l'audioprotesista?
3: Sì.
4: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Allora, mi dica il nome e cognome.
3: Non sento bene.
4: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
3: Fra me e l'istituto? Fra io e l'istituto?
4: No, con il negozio Anton.
3: Sì.
4: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
3: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
4: Allora,
3: deve parlare?
4: No, allora,
3: mi
4: se
3: dica.
4: Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Anton. Come si chiama? Mi sente?
3: Sì.
4: Nome e cognome.
3: Io ci sento poco la sua voce. Non sento bene.
4: Capito.
3: Parla troppo in fretta,
4: allora
3: non riesco a capire.
4: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: No.
4: Al negozio
3: Anton? No.
4: No. Come mai ci contattava?
3: Chi è che parla?
4: Anton.
3: Sì.
4: Non cercava Anton?
3: Sì.
4: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
3: Fra io e... Qualche?
4: Come mai ci ha chiamato?
3: Non sento bene.
4: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
3: Sì.
4: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Mi dica il nome e cognome?
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
4: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Anton?
3: No.
4: Questo è il numero di Anton.
3: Sì.
4: Ha sbagliato numero?
3: Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
4: Ha sbagliato numero?
3: Sì.
4: Va bene.
3: Grazie.
4: Non importa, grazie a lei.
3: Grazie.
4: Le auguro una buona serata. Buonasera.
3: Parli un po' più d'agio, altrimenti non capisco niente.
4: Le auguravo una buona serata.
3: Sì, grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
4: A lei.
3: Grazie.
4: Buonasera.
3: Grazie.
0: Radio 105.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
7: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
7: Ma
8: Marco,
7: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
7: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
7: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
7: no,
8: a fare
7: no,
8: il
7: culo? No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
7: No, non capisco.
6: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
7: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
6: Prossimamente, nello Zoo di 105.
9: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
10: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
9: minchia come ci piace.
10: La tua vita più colore, oggi

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
2: Bestie bestiali.
3: Oggi il nostro Lenny esplorerà un luogo sconosciuto ed inaccessibile, le barriere coralline della Corea del Nord. Per raggiungerle, cercherà di entrare illegalmente nel paese, nascosto dentro ad una statua di bronzo del dittatore Kim Jong-un.
4: Non è stato facile entrare qua dentro, soprattutto perché l'unico modo per nascondere la botola era piazzarla nell'ano, che è davvero molto stretto. Se non mi scopriranno alla frontiera, fra meno di un'ora mi vedrete uscire da qui come uno stronzo. Non impressionatevi, gente, fa tutto parte del piano. E poi il marrone mi dona, no?
3: L'inganno del cavallo di Troia in versione escrementizia ha successo e Lenny viene defecato sulla spiaggia di Mangpukatsu, dove incontra la sua guida, Bidong. Insieme cercheranno di avvistare un rarissimo cetaceo in via d'estinzione, il disperato erotico delfino, conosciuto con il nome di Lucio Dalfino. Deng gang bang bong!
5: No, Bidong, i buchi del culo delle statue non sono il mezzo di locomozione più diffuso negli Stati Uniti, te lo garantisco.
3: Neng Fang.
5: Ti dico di no, è solo la propaganda che ti incura la dittatura in cui vivi, noi ci muoviamo con le auto.
3: Gong Ping the Gang.
5: Sì, ok, facciamo le navicelle spaziali a forma di pene, ma è solo una questione di design. E poi parlate voi che avete tutti la testa quadrata.
3: Long Fung.
5: Ma stai zitto, Rubik.
3: A bordo di due moto d'acqua ad olio di fegato di merluzzo, Lenny e Bidong seguono un banco di gamberi cazzetto, il cibo preferito dei delfini, che infatti non tardano ad arrivare.
5: Badong, hai sentito? Sono assolutamente loro, ascolta! Incredibile! A differenza degli altri cetacei, i delfini conoscono il jazz. Il loro linguaggio è composto da vocalizzi molto elaborati e, secondo recenti studi, sono per la maggior parte meme su bocelli. Sentite qua. Esemplari adulti sviluppano una leggera peluria sotto la gola e una curiosa macchia a forma di occhiali sul muso. Sentite come gridano. Deve essere la stagione degli amori.
3: I delfini sono provvisti di un grosso membro e si riproducono per via anale. Non è chiaro dunque se le grida che si odono durante la stagione riproduttiva siano di giubilo o di dolore.
5: Sì, esatto, Bidong. I delfini si inculano. Per questo il governo omofobo della Corea del Nord vuole estinguerli. Ma noi li salveremo, spingendoli verso le coste del Giappone, dove l'omosessualità è tollerata.
3: Pong ping gageng.
5: Ti sbagli, Bidong. Sono i cinesi che mangiano i delfini. I giapponesi sono un paese civile di gente che si masturba guardando cartoni animati di donne con mammelle e peni ipertrofici stuccate da polpi alieni. Sono inoffensivi.
3: Sti gang. Grazie all'aiuto dei fricchettoni bolognesi con le braccia pelose e di alcuni motoscafi, Lenny raduna il banco di delfini e lo spinge in direzione dell'isola di Kefikata nel mare del Giappone.
5: Guarda, Bidong, sembra la dannata cavalcata delle valchirie. Forza ragazzi, nuotate verso la libertà!
3: Long Pong Bagang!
5: Sì, hai ragione, li vedo anch'io. Devono essere degli scogli affioranti o forse delle boe per le reti.
3: Bang bang!
5: Porca hai ragione! Sono delle mine! Dietro front! Dietro front! Fermatevi, amici delfini!
3: No! No, amici delfini, no! Espirimi down! Nonostante il disperato contrordine di Lenny, l'intera colonia di delfini si infrange sulle mine navali che presidiano il confine marittimo fra le due Coree, diventando marmellata bruciacchiata.
5: Ce l'avevamo quasi fatta, Bidong. È già la terza specie protetta che estinguiamo questo mese.
3: Kadang!
5: Perché quarta?
3: Ling padeng gong gong.
5: No, senti, l'insetto foglia con cui mi sono pulito il culo nella boscaglia non conta, era perfettamente mimetizzato. Cristo, come facevo a sapere che era l'ultima femmina della sua specie?
3: Ping fereng yang.
5: Ma cosa ne vuoi sapere tu di carta igienica, che vivi in un paese dove esistono solo due tagli di capelli? Cazzo di mangiariso.
3: Spiripitao!
5: Frena! Se ne è salvato... Niente, niente. Vai, tranquillo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Milla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
3: Certo che Milla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
4: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, vecchio deficiente.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
5: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
3: Zitto, lascialo finire.
6: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet.
8: Turbo
2: E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
9: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
4: Ferma, tu non puoi passare.
9: Oh no, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato le pillole.
3: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
9: Ma mio, sto parlando coi miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
5: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
9: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
3: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
9: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
5: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
9: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo.
8: Turbo Boomer!
9: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! No, aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco d***o.
10: Radio 105.
11: Lo Zodi 105
12: Casino.
13: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
12: casino.
14: Vai, vai che si inizia! Sta decollando, spattiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Oh! Vabbè, qui su 105...
15: Francesco, mi sono caduti i capelli.
16: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online l'anno prossimo.
15: È ora di un disco.
16: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma. Senti che casino. Momento.
15: Chi ha spento la luce?
16: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
15: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
16: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino.
15: Riprendo io il microfono. Ecco. Ecco, Francesco. Tieni. Brava, brava. Sa. Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
16: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
15: Intendi questo cucciolo che ho sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Puffy. C'è il disco ora?
17: Dio delle città e dell'immensità.
16: Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Per oggi è tutto. Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
18: No!
16: Molto
18: no,
16: bene,
18: no,
16: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
15: Casino.
19: Ha segnato l'Inter.
15: 105 Casino. Un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
12: Casino.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello...
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci

0: che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
0: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
2: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
3: Salve!
0: Salve!
3: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
2: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
3: C'è fica sugli altri pianeti.
2: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
3: Sono depilate!
2: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
0: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Carl Knikos!
4: Karate Kid è morta.
1: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, voglio dire i figli puttani!
5: Calmati che ti
6: metto...
5: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
6: Oi, eiaculatore precoce!
5: Cinese di
6: Leon San!
5: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh.
7: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: fare!
6: Vieni qua, Leon San! Cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
14: Hey! Lo Zoo di 105.
15: Casino!
16: Previsioni del tempo per domani. Al nord piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
17: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai che ne ho voglia! Noi siamo nati per questo. La nostra vocazione. Che buoni i biscotti, oh.
18: Te ne dai uno, Francesco?
17: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi.
18: Ma che buoni, che cosa sono?
17: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
18: E come si chiama?

0: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
1: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
2: No!
1: Ok.
0: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
1: se
0: dire che mi mancano, mi lasciano perplesso. Soprattutto l'aria fredda che avrà nord, dovremmo...
1: Il cappello, la sciarpa di lana.
0: Soprattutto l'aria fredda che arriverà al nord, dovremmo mettere la giacca invernale.
1: Una canzone! Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
0: Chi è Fuffi?
1: I tuoi capelli, mi sono affezionata tanto a loro.
3: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
4: Casino!
0: Ottimo, allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
1: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
0: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vederla tutta di Gucci.
1: Ah.
0: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
5: Ne ho portati 180.
1: Non ne hai altri?
5: Sì, aspetta che apro la porta, ne ho 365, venite cani.
0: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
1: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
0: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
1: Aff, aff.
0: No, Sabrina, non tu, i cani.
1: Ah, ok.
5: Abbaiate tutti, via.
0: Dai col casino, così. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
1: Sì, è qua, buono Fuffi. Si è un po' emozionato a sentire i suoi simili.
0: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
1: Ok, adesso è il momento
0: ciao,
1: di salutarci.
0: Ciao a tutti, se volete sentire
1: abbiamo
0: un po' di casino
1: sintonizzatevi
0: sulla nostra
1: domani.
0: Stessa ora domani su Radio 105 mi raccomando con 105 casino.
4: Ha segnato l'Inter
3: 105 casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
4: Casino.

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
2: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
3: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
4: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
2: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
4: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
3: Oibo, finché non esce un papa vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
1: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
1: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
3: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Ladens.
4: Zitto, bastardo ignorante.
1: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cot-collingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
2: Forza ragazzi, questa puttana ha bisogno del nostro aiuto.
3: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano silenzio perché comunque le piaceva.
4: A me piace ancora farmi palpare il culone.
3: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
4: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
2: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo
1: e con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
6: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
7: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
8: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche.
7: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
8: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti.
7: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
6: Ma quindi sto pompino? Ti do un cinquantello.
7: Mandate a fanculo.
2: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
5: Turbo Boomer.
2: Bravi.
4: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
7: Zoccoletta? Ma anche voi?
4: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
2: Qual è il problema?
7: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
3: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry che mi ha insegnato il mestiere in ditta e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
7: I tempi sono cambiati, ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo e se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
6: Uè, che caratterino, cos'è? Hai le tue cose?
7: Per tua informazione sì, ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
6: Beh, se spisci sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio.
3: Anche io spiscio sangue.
8: In ogni caso sta bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini e non mi sembra tanto etico.
7: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai.
4: Ci aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
2: Siamo qui apposta.
3: Prendo la cinghia. Turbo
1: e con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
7: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato e soprattutto che questo non facesse di me una puttana, ma invece sì, ero proprio una puttana. Anna, mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
2: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
4: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui gli risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, no, aspetta, amici, ara rara. No, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale, chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata. L'insalata, Pierino. Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza, porco.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali.
2: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
1: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
2: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
1: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
3: Gigino, bagino, taragno.
1: Ah, hanno un effetto calmo. Aia! Ma sei stronzo! È sputato in un occhio!
3: Pipigno, foligno.
1: Ehi, piccolo. Ah, cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
3: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
4: Ronaldinho?
1: Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'oca!
4: Papagno scaldabagno.
1: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
2: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
1: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
4: Modugno scaldabagno.
1: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
2: Sfidando la corrente e il fetore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
1: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
4: Assegno, fustagno?
1: Sì, quello sopra il... Ehi, minchia, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
4: Pucigno?
1: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
4: Tuquigno?
1: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
4: Castagno piragno.
1: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. Ah! Sono i piragna, porco! Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
2: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
1: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
5: Sì, anaconda. Vei me mira. Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
6: Mariana, fac vedere la laconda al signor.
7: La Madonna, che crotalo!
6: Dai una caressa.
7: No, no, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
4: Panigno?
7: L'occhio! Bastardo, vieni me! Vieni qui, Bibong!
8: Bestie bestiali!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Oh raga, facciamo uno scherzo alla sposa durante la cena?
4: Sì, cazzo, dai! Che cos'è che hai in mente, dai?
3: Allora, ho un amico che fa lo spogliarellista, lo facciamo esibire appena ci sediamo tutti a tavola, eh?
4: Dai Mauro, ma sei scemo, dai cazzo, ma che Francesca è religiosa, ha tutta la famiglia di catechisti, dai.
3: Ah sì, è uno scherzo, dai, lo facciamo vestire da prete, così tutti pensano che deve fare un discorso e invece tac, parte la musica e inizia a ballare.
5: Oh raga, mi sa che secondo me è troppo, non mi sembra uno scherzo esilarante, anzi hanno anche un cugino vescovo e poi ci saranno anche i nonni.
3: Ma sì Luca, dai, non ti fossilizzare, ormai siamo nel 2025, sono tutti di mentalità aperta, lo era anche Papa Francesco. E ai vecchietti piace l'allegria, stai sereno.
4: Facciamolo.
6: Ehi, infatti.
7: Povera nonna.
8: Ma il prete finto si è strappato la veste rimanendo completamente nudo urlando. E adesso tutti assieme benediciamo questo mega bazooka con le palle.
7: Alla nonna si è fermato il cuore.
9: Mega bazooka con le palle. Spacca.
8: Uè, plorettari! Perché non fate un salto a casa mia stasera che vi faccio vedere una cosa da paura?
3: Cosa, tua moglie?
8: Ehi, deficiente! Se del caso che grazie ad un super tutorial di YouTube, il sottoscritto, si sia costruito una bella sauna fai da te nel box! Tac!
3: Uè, ma sei scemo? Va che è pericoloso costruirsi quelle cose da solo!
8: Ma che cazzo dici? Ho seguito tutta la lettera! Va che quello youtuber c'ha 2 milioni di iscritti! Mica un coglione!
10: Sì, vabbè, sentiamo con cosa l'avresti costruita, dai!
8: Allora, è bastato un phon, dei sacchetti della spesa e un bollitore!
3: Ma sei fuori? Va che ci muori lì dentro!
8: Va, tutto calcolato, 45 gradi, il bollitore che vaporizza e Alexa che mette musica New Age.
6: Ehi, infatti!
9: Mai visti dei polmoni così pieni di plastica fusa inalata.
7: Dottore, è grave?
9: No, è già morto da ore.
7: Ma il cuore batte, santo Dio, senta!
9: Siamo davanti a un altro paziente, ci serviva il letto. Figa, fuori uno dentro l'altro, eh? Sanità italiana.
5: Amore, ti ho fatto una sorpresina.
7: Che amore che sei, cosa hai combinato?
5: Guarda qui, ho prenotato per questo weekend in questa casetta stile palafitta direttamente sul mare.
7: Ma che figata, ma sei un amore. Ma, scusa un momento amore, ma Google Maps dice che è isolata in un raggio di 30 km.
5: Eh sì amore, siamo solo io e te in una romantica palafitta in mezzo al mare, non ci serve altro.
7: Lo so tesoro, ma essere isolata in una palafitta nell'acqua un po' mi mette ansia.
5: Ma smettila cucciola, siamo ad agosto, fanno 40 gradi e possiamo stare anche tutto il giorno nudi a fare sesso. L'unica cosa che può succedere è che mi disidrati di bocchini.
7: Porcello!
5: Troione!
7: Maialino!
5: Puttanone!
7: Oh, basta, adesso stai esagerando.
5: Ah, sì, scusa.
6: Ehi, infatti!
7: Coglione! Ma non hai guardato il meteo!
8: Dalla sole! E dalla sole! Dalla sole! Sulle Marche!
9: Ignorante.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Ciao Chiarers, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con Chiara?
3: Sì.
2: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
2: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di follower su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
3: Buono, Pedro.
2: C'hai lì Pedro?
3: Sì, ma non è un chihuahua.
2: Ah, ok, no, perché se no era troppo una coincidenza.
3: Cioè, ti giuro.
2: Pazzesco. Cioè, mi batte il cuore, veramente. Cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua, buona anche tu perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari, perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
3: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
2: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo bagno più trattamenti top?
3: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
2: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
3: In che senso, scusa?
2: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
3: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
2: Ma tu non, tu non sai dove potresti arrivare.
3: Non lo so dove potrei arrivare.
2: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
3: E pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
2: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
3: Non ci vado mai in posta.
2: Va bene, immaginati una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
3: Sì.
2: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
3: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè è quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
2: Ma io non posso venire, non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
3: Pazienza.
2: No, glielo devo
3: anche
2: dire.
3: Se non glielo dici...
2: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
3: Mi stai svoltando la vita?
2: Certo, certo. Certo, certo.
3: Va bene, vieni.
2: Ok, vengo e non pago.
3: Va bene, facciamo così.
2: Ok, top.
3: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
2: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda ha capito, è troppo felice.
3: Allora, vediamo un attimo.
2: Stai brava, Gloria.
3: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
2: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi è un po' più tardi.
3: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
2: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
3: Dopo le 3, ok. Sì. Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
2: Ok.
3: Va bene, ok. Perfetto, allora
2: ok, dica. Chiara, numero uno.
3: Va bene, perfetto.
2: Hai fatto un affare, Chiara. Ciao.
3: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
2: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa. Ok. Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io, Gloria Gaynor seconda, ce la porto lo stesso.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non, intrappolato!
3: Sky
4: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scusate la cosa con la crede, so.
5: Ma porca. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!
9: Vieni con me.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo stare qua, penso di te. Figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì, così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute, tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!

0: This is the zoo, only for you.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiarers, finalmente, casa nuova, quasi pronta. Ho portato dentro tutti i miei vestiti, Gloria Gaynor II e la sua cuccia di Chanel. Ma adesso devo comprare i mobili. Questa stanza praticamente servirà a fare le centrifughe, ok? Perché come sapete è il mio cibo preferito del cuore. Banana, spinacio, fragola, carota, ginger. Adesso devo andare a trovare il negozio che mi fornirà frutta e verdura. Vado e torno, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, il fruttivendolo?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene,
2: senti, dunque io mi sono trasferita da poco in zona, forse lo sai, sì, da Instagram, magari hai visto qualche stories, ho messo delle storie in evidenza del trasloco, Scavolini mi ha fatto la cucina, vabbè, comunque, senti, quindi io sto cercando, diciamo, il mio fruttivendolo di fiducia.
3: Sì.
2: Ok, immaginati, più che fiducia direi di più.
3: Ok.
2: Senti, quindi insomma io starei cercando di capire, ecco, intanto che tipo di frutta e verdura avete, se avete cose esotiche.
3: Sì, abbiamo di tutto, guarda, tutti italiani, poi vabbè la frutta esotica, che è dalle zone di là, però tutto di prima scelta, di prima categoria.
2: Top. Top.
3: Senti, riesci a trovare così a me, no, vedi.
2: Esatto, molto molto volentieri. Poi io praticamente comincerei che diciamo una, due volte, anche tre alla settimana io passo e niente, così poi quando voglio ti chiamo, mi prepari le borse, io non pago.
3: In che senso?
2: Cioè nel senso che ti pago in pubblicità.
3: Guarda, non è un servizio che facciamo noi, cioè, anche perché noi preferiamo rimanere nel nostro piccolo.
2: Mattia, guarda, io ho visto che avete anche una pagina Instagram che
3: sì,
2: funziona.
3: Sì.
2: Ecco, tu dimmi quanti negozi, quante persone ti passano davanti al negozio ogni giorno.
3: Non lo so, un po'.
2: Ecco, allora pensa, anche fossero tipo 5.000 persone al giorno, le mie stories sono viste da 1 milione di persone al giorno, se non di più, ok?
3: Preferisco rimanere anche il mio figlio, anche mi passano 5 milioni di persone in più e mi fanno 5 volte le spese in più, non è una cosa che interessa a me.
2: Ma come no?
3: Preferisco più che le persone vengano qua e vedono il prodotto e non che lo guardano tramite un'applicazione Instagram Story.
2: Ma la mia
3: qualsiasi altra persona.
2: La mia è Instagram Verità, ok? Cioè io non mento mai ai miei followers. Tipo,
3: no, certo,
2: se le tue banane sono in offerta, mettiamo lo swipe up.
3: Guarda, certo, ma non è con il modo in cui io voglio lavorare.
2: Mattia, ma tu hai idea di quante banane potresti vendere?
3: Capito, cosa...
2: Dimmi un numero.
3: Ma non ho numeri, io vado a chili. Io vendo 2 cartoni di banane al giorno, ogni cartone sono 20 kg.
2: Va bene, 20 kg? Io ti faccio vendere di più. Io ti faccio vendere molto di più. Cioè, è un'occasione che tu non puoi farti scappare. Ti fidi? Ti fidi di me, Chiara Maserati nipote?
3: Certo, ma guarda, potresti essere anche la regina Elisabetta, ma...
2: Se io vengo e faccio una story che mi sono fatta una centrifuga con la tua roba, ok? Banana, carota, spinacio e fragola, ok? Ti esplode il negozio di gente, ok?
3: Va bene, ok, Mercedes, devo salutare che mi è entrata tanta cliente.
2: E comunque non mi chiamo Mercedes.
3: No?
2: No, mi chiamo Chiara Maserati, nipote, non so se hai capito.
3: Sì, ho capito, va bene.
2: Ecco.
3: Ma guarda che ecco, ti è stato successo grazie solamente a tuo nonno che hanno creato delle signor macchine. Poi dopo fondamentalmente non sei nessuno.
2: Io non sono
3: su Instagram e basta.
2: Io non sono nessuno. Io sono un influencer, ok? Il mio lifestyle importa 2 milioni di persone, ok? A te che te le viene a comprare le banane,
3: devo lavorare, ti devo salutare che ho dei clienti a servire.
2: No, sono io a salutarti che devo andare a lavorare.
3: Buona giornata.
2: Che i miei followers gli manco già. Vai a sbucciare le cipolle, Mattia. Ciao. Ma mi hai chiamato Mercedes? Purtroppo, Chiarers, ho appena scoperto di essermi trasferita in una zona di merda, dove i commercianti sono tutti scortesi. Ho chiamato frutta e verdura di Giorgio. Mi ha detto: io non ho parole, ti mettermi una banana, indovinate dove, ok? Niente, finisco così. La mia rece negativa. Non andrò mai più, non andate mai più in questo posto, ok?
1: Chiara Maserati, l'influencer. 105, 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita.
7: Sì, cucciola, sono contento di farti felice. Ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
6: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo 2 giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
7: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
6: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo, mi conosci. Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
7: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai, che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
6: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
8: Ehi, infatti!
9: Sì, pronto? Consolato italiano?
10: Sì, pronto, salve. Sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
9: Che succede?
10: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio, ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
9: Ah, prima volta a Las Vegas?
10: Sì.
9: Già.
11: Se sei incerto, tieni aperto.
12: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
13: Dai amore, dai, che cosa hai comperato?
12: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
13: Va bene, va bene.
12: Ecco, adesso puoi aprirli. Tada!
13: Oh Cristo, amore! Qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasse carrozze! Che bastardi! Vado a chiamare i vigili! Ma qual è la sorpresa? Ah! Hai tagliato l'erba! Che bravo che sei!
12: Ma no, amore! Ho comperato un veicolo d'epoca! Guarda che spettacolo! È nostra!
13: Giacomo?
12: Sì? Ti piace, amore, eh?
13: Quanto hai speso?
12: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
13: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando! Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
12: Ma, scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
13: Ma è una merda! Puzza! Ma si accende almeno!
12: Non lo so!
13: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
12: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
13: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
12: Andiamo, sarà uno spettacolo.
8: Ehi, infatti.
12: Vedrai che si accenderà il primo...
11: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
14: Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
15: Ma chi? Il milionario che si veste male?
14: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
15: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
14: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie. Perché avrebbe dovuto mentirci?
15: Beh, amore, aveva un paio di espadrillas e l'alito di vodka.
14: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali, magari erano spadiglias di Balenciaga.
15: E l'alito?
14: Tutti i ricchi bevono vodka alle 7 di mattino, lo fanno per la digestione, l'ho letto su Facebook.
15: Ah, figo, non lo sapevo.
14: Dai che oggi sarà un gran giorno.
8: Ehi, infatti.
12: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci prossime settimane per filmare record.
14: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
12: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
14: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
12: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
14: Eh sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
12: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però mi dispiace se faccio portare via avanzi di tutto food dentro un sacchetto. Io odio terribilmente sprecare cibo.
14: Ma si figuri!
12: E magari già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
14: Ma certo che no, ci mancherebbe!
12: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo. Voi, scoccia, se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo pesante dentro le tasche, sforma vestiti, cuccinelli belli. E poi loro non accettano carte, sono mio jet pilota, allergico a carte proprio.
15: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
12: Vanno benissimo, perfetti, quello che pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
15: Prego, l'aspettiamo qui.
12: Torno subito, arrivo in un lampo.
5: Tre ore dopo.
16: Scusate, dovremmo chiudere.
14: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
16: Il signore con le espadrillas è andato via a bordo di una panda tre ore fa.
17: Balenciaga non fa le espadrillas.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Buongiorno Chiara, date un po' un occhio qua al panorama da casa mia, Milano City Life. Guarda, c'è anche Fedez che mi saluta. Ciao Fede, ciao. Sì, ma sapete perché si vedono così bani? Solo grazie al mio nuovo prodotto, Glassy Splendor, link in bio. Bene, oggi sono alla ricerca dell'adrenalina, perché dopo la Milano Fashion Week la mia vita è diventata piatta. Ho bisogno di provare nuove emozioni, emozioni forti. Adesso le vado a cercare, poi vi racconto, stay tuned.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
3: Pronto?
2: Pronto, ciao, è per il paracadute?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, dimmi.
2: Senti, allora, io ho bisogno di provare nuove emozioni, quindi volevo venire da voi e fare un lancio col paracadute, basta.
3: Sì, noi facciamo i lanci tutti i weekend e si sale in aereo e si fa il lancio da 4.000 a 4.200 metri.
2: Ok, top. Senti un po', avrei bisogno di capire un po' di dettagli, ok? Cioè, mi date anche una tuta?
3: Sì.
2: Ok, di che colore è?
3: Non saprei, ne abbiamo tante.
2: Ok, no, allora se posso scegliere, perché ti spiego, io sono un influencer, vabbè, forse mi conosci, di 2 milioni di followers. Allora, per me è molto importante, anche siccome dovrò fare video, storie, fotografie, è importante anche che io abbia una certa immagine, ok?
3: Per noi non è un problema, anche se la tuta la vuoi, se ti vuoi procurare tu qualcosa, eh?
2: Ah,
3: non è obbligatorio lanciarsi con la tuta della...
2: Ah, quindi posso portarla io, perché in realtà avrei delle cose brandizzate da portare come contenuti, quindi se posso portare la mia tuta da Aviatore, insomma una cosa di Balenciaga che ho fatto quest'anno, preferirei, si può?
3: Sì, sì.
2: Top, ok. Senti,
3: basta che ti consenta di muoverti in libertà.
2: Ok.
3: Che non ti costringa ai movimenti.
2: No, ma me la cuciono addosso praticamente, quindi su questo vai sereno. Come ti chiami?
3: Matteo.
2: Matteo, sei il numero uno. Ascolta, un'altra domanda. Io, siccome appunto, come ti spiegavo, devo fare video, stories e quant'altro, insieme a me, magari con un altro istruttore, si può lanciare il mio fotografo?
3: Sì, sì.
2: Senti una cosa, in volo, quanto si scompigliano i capelli? Perché devo capire come pettinarli, cioè se raccoglierli, trecce, extensions, cioè capire un po'.
3: Beh, hai l'aria che va ai 200 all'ora.
2: Ok, quindi, cavoli. Ok, Matte, dimmi una cosa, quanto viene il volo?
3: Il volo si aggira ai 370-200 euro, poi se è omnicomprensivo 250.
2: Ah, c'è un cazzo, 260. Praticamente.
3: Sì, ma infatti non stiamo parlando di cifre.
2: Certo, beh, considera che solo una mia storia non brandizzata, ok, fa 800 euro.
3: Ok.
2: Quindi, ecco... il volo io non lo pago.
3: No.
2: Matte, sei sicura?
3: Sì, sì, sono sicuro, sì. Se mi devi costringere a dire sì o no in questo momento, sì, e ti dico di no.
2: Allora, l'occasione che ti sto proponendo è veramente di un certo livello. Quindi, non lo so, ecco, secondo me, se non ti prendi la responsabilità per dire sì adesso a me, non so bene che cosa ti passa per la testa. Però, detto questo, se non mi puoi dire sì, quindi mi stai dicendo no, dimmi no, prenditi quest'altra responsabilità, io cerco qualcun altro. Poi lo racconti tu ai tuoi capi.
3: D'accordo.
2: Matte, fatti un volo e prova a ripensarci.
3: Ci ripenso.
2: Ciao Matte.
3: Ciao, grazie.
2: Delusione totale. Cioè, mi ha rotto le palle per mezz'ora per poi dirmi di no. Quanto cazzo di tempo ho perso! Chiarchiarers, sono andata a fare l'ispezione dove fanno i lanci col paracadute, perché ho bisogno di nuove emozioni, di adrenalina, voi mi conoscete, sono fatta così. Sicurezza, zero, tutte le cinghie erano rotte, all'aereo mancava un'ala, l'istruttore era cieco e l'altro non aveva le mani, ok? Attentato alla vita di Chiara Maserati, nipote! Fatemi bere, guarda, un po' di acqua, cristallo, link in bio, perché mi devo riprendere. Buona.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
4: Yeah.
5: Yo.
4: Per lo

0: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo qui per te.
1: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: amore.
3: Ciao.
1: Baciami, amore.
3: Ciao,
1: baci.
3: Ciao.
1: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
2: Porco.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
2: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
2: Pronto,
1: signora, una lettera d'amore.
2: Ci tengo vent'io! Nero schifo!
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare... Signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Lo scorso 2 ottobre, Sgraffignio Maloscippo, detenuto in libera uscita, si reca in tabaccheria per comprare una marca da bollo. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Era una vita felice quella di Sgraffignio Maloscippo. 38 anni, gli ultimi 12 dei quali trascorsi fra le calde e accoglienti mura del carcere di San Vittore, a seguito di una condanna all'ergastolo per rapina a mano armata, sequestro di persona, tentata estorsione, corruzione di pubblico ufficiale, ostruzione alla giustizia, plurimi peti in aula di tribunale, tentato cannibalismo d'avvocato e ingestione e mancata defecazione di martelletto giudiziario. In carcere Sgraffignio aveva trovato la sua dimensione ideale. Era amato, molto, molto, molto, molto, molto amato dagli altri detenuti. Anche per via delle sue fattezze effeminate e la totale assenza di peli sulle natiche, la sua sempre più crescente popolarità lo costringeva a trascorrere la maggior parte del tempo nelle docce, a raccogliere le saponette sbadatamente scivolate dalle mani degli altri carcerati come dei secondini.
6: Che caduta, caduta la saponetta, che raccolgo? Non è che tu puoi fare scherzo? Sicuro, eh? E che qua tutti i giorni cade saponetta, però.
5: Una vita da sogno, quindi, quella di Sgraffignio Maloscippo, alla quale mancava solo una cosa: il vero grande amore. E l'amore arrivò, sotto le sembianze del neo detenuto Bruto Strattoni, uno scagnozzo della malavita di 2 metri per 150 kg di muscoli che divenne il compagno di cella e di vita di Sgraffignio. Già al termine della prima settimana di convivenza, con l'amore delle sue nocche, Bruto aveva rimosso tutti i sessualmente fastidiosi denti dalla bocca di Sgraffignio, che di sua totale spontanea volontà cominciò ad indossare una parrucca bionda, comodi abiti femminili e a parlare in falsetto.

0: Due anni e 12 costole rotte più tardi, l'amore fra Bruto Strattoni e Sgraffignoma lo Scippo era più forte che mai. Immaginiamo dunque quanto fosse stato doloroso per Sgraffignio accettare di allontanarsi dal carcere in libera uscita per recarsi al battesimo di sua nipote e cogliere l'occasione per farsi visitare da uno specialista in lacerazioni anali. Quella infausta sera del 2 ottobre, Sgraffignio stava appunto rientrando in carcere quando fece tappa in una tabaccheria per acquistare una marca da bollo da allegare alla documentazione necessaria per cambiare legalmente il suo nome in... Brutta Troia, come gentilmente richiesto dal suo compagno di cella. Noi di Chi l'ha svisto siamo quindi andati ad intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio, ultima persona ad aver parlato con Sgraffignio.
1: Siete della televisione voi altri? Che forte, vi guardo sempre, mercoledì sera. Me lo ricordo, sì. E beh, come mi hai detto, non te la puoi dimenticare uno così. Era tutto senza dito, tutto gonfio, non fai. Pareva che l'avessero menato per medie e medie, gonfiata come una pneumatica. Insomma, mi ricordo che entra, mi chiede una marca da bollo, non gratta e vinci, gli dico, bellino, non me lo grattare lì che mi fai tutta la polvere sul tavolo. E a un certo punto vedo che urla, mi fa, bellino, ho vinto, vai, cazzo, vai. Va via, corre via, sventolando tutto, vedi che cazzo ne so, si porta via il biglietto. Stai, ho detto, pensato, stai a vedere che ha vinto, perché era tutto contento, capite? Che forte, sì. Volete che vi racconto qualche cos'altro? Va bene così? Va bene, dai.
0: Dopo questo episodio di Sgraffignio non si sa più nulla. Data la sua esistenza felice e agiata, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Preghiamo chiunque avesse notizie di Sgraffignio di contattare la

0: nostra redazione. Noi di Chi l'ha svisto abbiamo ancora la speranza di poterlo riportare alla sua bellissima vita di un tempo. E per concludere, caro sgraffignio, se per caso in questo momento sei alla visione del nostro programma, c'è una persona che ti ama moltissimo, che ha un messaggio per te.
1: Brutta troia! Devi tornare a casa, dai, che te manchi qua là! Senza di te non è la stessa cosa a carcere! Porco c***o, devi tornare indietro, dai! Che te... come sei rimasto male che ti ho morso l'orecchio! Dai! Torna a casa che giuro che non ti meno più, porco... Ehi!
2: Potrebbe non bestemmiare perché un programma della Rai...
1: Ma non mi mangio la gola!
2: Bestemmi pure, anzi, porco ragione.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Ah, che bella giornata, guarda veramente, mi sono svegliato presto. Sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risvegliato a letto e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No. Magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai dai, è giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano, mi faccio una bella sega!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare.
4: Pornhub, the spuration is in the fic.
5: Ed eccomi qui. Allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
2: Puttana!
5: Ma oggi è un giorno speciale.
2: Troia!
5: È l'anniversario della morte di mio marito.
2: Ah, prevedo, vai zoccola.
5: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
2: Figa!
5: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
2: Oh, vai a parlare, vai, vai, succhia cazzi! Succhia cazzi!
5: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia
2: quando parli!
5: Tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
2: Basta, è già a posto, fatela succhiare, dai!
5: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone, ordino un martini e una scodella di gazpacho con panna montata a parte.
2: Oh, oh, basta parlare! Scopa!
5: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
2: Se sembra un...
5: Mi piace.
6: Buonasera, signorina.
2: Mamma mia.
6: Posso offrirle qualcosa?
2: Ma chi è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante, vai?
5: Non rispondo, almeno non a parole.
2: Succhiaglielo!
5: Ho ben altro in mente.
2: Il cazzo!
5: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
2: Lingua sulla cappella!
5: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca.
2: Cazzo!
5: Come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
2: Oh,
5: per
2: mamma! Ha rotti i coglioni!
5: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
2: Sì.
5: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
2: Sì, ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
5: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
2: Che cazzo dici? Dai, dai, scopa!
5: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
2: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
6: Quanta fretta. Magari le donne sarebbero tutte così.
2: Neanche parlare italiano sto cretino.
5: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini.
2: Succhia!
5: La maggior parte di loro adopera le parti molli della bocca.
2: Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, succhiaglielo.
5: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene.
2: No.
5: Come se si dovesse scorticare un ramo.
2: Non lo fare. No.
5: È una vera arte.
2: No, non è un'arte, sei una stronza pazza.
7: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
2: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
5: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
7: Oddio, no, voglio morire, basta, mi ammazzo.
2: Poi anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa una auto proprio imborsi la morte? Cioè una cosa...
5: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastricciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale. Vota il film!
2: Merda!
5: Peccato, hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis.
2: Ma no, puttana di merda, ma dillo prima, no!
3: E il tuo tempo è terminato.
2: Oh.
3: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
2: Ma vaffanculo!
0: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
10: Se forte vincerai, vincerai.
9: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
11: Chi sei?
12: Buongiorno, sono Devon.
11: Devon.
12: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
11: Ma glielo passai? Che cosa vuoi?
13: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
12: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
11: mettere. Arnaldo! Peto!
12: Pronto!
11: Porca la Voi detto che era un anatardiardo! Voi sei sempre te, bastardo ardiardo! Ma te lo sai se sai bene, porca la
12: Ma
11: non ho del cambio! Adesso sei diventato geometra, vacca la
12: Sono sempre ma stato geometra! Sono sempre stato geometra!
11: Tua madre! Bastardo!
12: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te! Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare l'autostrada in mezzo!
11: Tua madre, bastardo!
12: Allora cosa vuoi fare?
11: Non ti voglio parlare più col tavolo! Bastardo!
12: Ok, allora ti passo Batman.
11: Vai a cagare!
12: Ti passo Batman.
11: Barnaba
12: non lavora più con noi. Batman. Batman.
11: Bastarda.
12: Egno si chiama Batman.
11: Batman. Ma chi è che non lo conosco?
14: Pronto? Sono Batman.
11: Chi sei?
14: Sono Batman.
11: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
14: Sono Batman.
11: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
14: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
11: Ma sei... Non sono ammiraglio.
14: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra e se sì a chi?
11: Ma che sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
14: Pronto.
11: Ma hai chiamato meglio, è un contadino che non sta lavorando la terra, hai sbagliato numero.
14: Non lo so.
11: Ma sì che lo sai, ma io non ti conosco, ma non ti ho mai sentito.
14: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
11: Porca la
14: Forse Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere.
11: Pronto!
12: Pronto!
11: Porca la Hai parlato con Batman?
0: Hai parlato con Batman?
11: Ma parlate con tua madre, bastardo! Ora ti voglio parlare!
0: Ok,
11: allora
0: ti passo l'architetto Barnaba.
11: Barnaba!
9: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini, che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'ha avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso? Non ho capito.
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, rimane senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato segnalato.
1: A parte che io non ho l'Enel come
2: a distribuzione dell'energia, signora. Io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Vabbè, mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente, ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dica l'orario, che ora la stacca?
2: Adesso dobbiamo vedere, stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora. Se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Ma che Michele è un complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi. Ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Ma non mi interessa niente, arrivederci. Arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione d'emergenza.
4: Vediamo sta stronza.
1: Pronto?
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
4: Dice se si è lavata le zanne.
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato le sostanze?
4: Mentre si lava?
1: No, niente.
2: Mentre
1: lavava
2: i denti?
1: Era normale.
2: Gli era normale l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è acqua proprio questo. Guarda, vedi una datata, prendi, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
4: Tipo un ano.
2: Tipo come se lo infilasse dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Me lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
4: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
4: Sì. No. Ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì.
2: E non sente comacose?
4: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè adesso c'ha questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Pronto? Salve signora, sono un operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
1: Che cos'è? Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
1: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
1: No, ciao.
4: Non le sta.
1: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
1: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se le lava con il carbone del fuoco, che siamo boscimani.
1: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono. Mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Non ne so niente.
4: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio, lei mi deve solo dire se quando si è lavate le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
1: Ma c'ho il dentifricio, perciò non ho sentito.
4: Allora può mettere un dito sotto l'acqua, metterselo in bocca e dirmi se sente un sapore strano?
1: Senta, per favore, si tocca un altro, buona giornata.
4: Signora, ma mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
1: Ma io non ho il tempo di prendere con
4: ma
1: lei.
4: Ma deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose, non è che ci ho chiesto niente.
1: Io.
4: Oh! Ma guardate, la gente è veramente indisponente!
2: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono capocantiere, so che ha parlato con l'operaio, poc'anza.
1: sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
2: Ma cioè, è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
1: E che cosa devo fare? Cosa vuole?
2: Dobbiamo fare un test, allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua?
1: Sì, certo, ci sono le...
2: Allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambati.
1: No, non lo faccio questo io.
2: E deve sapere se sta di comacose, signore, perché quando c'è comacose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo, è per
1: ma
2: questo.
1: Ma qual è il problema? Scusa, ma non si può rivolgere a un altro? Per forza con me stava a rivolgere.
2: Non lo so, signore, qua è il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario. Ha capito?
1: Sì, guarda, si rivolga a caposcala, non a me, perché non è.
2: È un capocazzo pure. Signore, è qua, è un secondo.
1: Ma è abbastanza se lei sa.
2: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusa. Affanculo lei! Bastarda vecchia, Roma coglione! Datate tutto l'acqua, c'è da dare!
4: Sta bastarda!
2: Ah, è chi ha da fadende!
4: Bastaso! Quelli

0: This is the zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
3: Arnaldo! Peto!
6: Pronto!
3: Porca la b***a!
6: Ti passo Batman!
7: Sono Batman.
3: Beh, chi sei?
7: Sono Batman.
3: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
7: Sono Batman.
6: Pronto!
3: Pronto?
6: Sono Barnaba!
3: Che cosa vuoi?
6: Allora, senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire.
3: Ti stanno abbassando, devo
6: venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco.
3: Ma che una buca ti ci metto dentro a te e all'andato, scavo una buca e mi metto dentro tutti e due bastardi.
6: Vuoi parlare con...
3: Avete rotto le balle.
6: Andando.
3: Io sto lavorando, sto telefono al controllo.
6: Cosa vuol dire al controllo?
3: Ma chi ha messo il telefono al controllo? Continua a suonare invece.
6: Senti, sono sempre Barnaba, ascolta.
3: Pronto, mi senti, Ennio?
8: Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio?
3: Senti, ascoltami,
8: io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
9: Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Nerd. You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Cosa?
0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
0: Nulla lo può fermare.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Sì, cos'è?
1: Voglio farle alcune domande.
2: Mi dica.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
2: La moquette?
1: Cosa?
2: Dov'è la moquette, scusa?
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
2: A me? Sì, ma cosa vuol, tenente, scusa,
1: Devo parlarti.
2: Parli, cos'è che? Cosa è successo?
1: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vicini.
2: Ma neanche per immaginazione. Arrivederci, stia tranquillo.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
2: Pronto?
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
2: Ma scusa, cos'è che vuole? Me lo spiego cosa vuole?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Cos'è che c'è?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Io ho commissione tra me e l'istituto.
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
0: Il tenente Drebin.
1: Devo parlarti.
2: Senti, smetti che adesso mi hai rotto le scatole.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Io non devo parlare con nessuno, non c'è nessuna commissione.
1: È vero, per questo ho addosso una bella
2: canna. Basta, la polizia.
1: C'è qualche connessione fra...
2: Non c'è nessuna commissione!
1: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
0: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Chi è che parla?
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Mi dica.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce.
1: Cosa?
3: Non sento bene.
1: Così va meglio?
3: Sì.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Così va meglio?
3: Sì.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Fra io e?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: E l'istituto? Fra me e l'istituto?
1: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
1: Devo parlarti.
3: Eh?
1: Devo parlarti.
3: Deve parlare?
1: D'accordo.
3: Eh?
1: Cosa?
3: Cos'è che vuole lei?
1: Lei ricorda per caso questa faccia?
3: No. Io non ho capito chi è lei e cosa vuole.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Sì.
1: Voglio farle alcune domande.
3: Sì.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Fra io e l'istituto?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
1: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero?
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
1: Devo parlarti.
3: Grazie.
1: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
3: Grazie.
1: Grazie.
0: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
5: Beh, chiamato.
1: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire da te, proprio per nulla.
6: Risentiamo.
1: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire da te, proprio per nulla.
6: Risentiamo, ma stavolta più piano.
1: Voglio farle alcune domande.
5: Non voglio sentire da te, proprio per nulla.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
1: Sono il tenente Frank Drebin.
7: E poi?
1: Che bella topa.
7: Chi è tua madre?
1: Cosa?
7: Tua madre è topa.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
7: Quale istituto? Quello dei passi dove sei tu?
1: Cosa?
8: In tre fiesta.
1: Cosa?
8: Cosa?
1: Vado a chiudermi di corsa nel bagno.
8: Sì, vai a fanculo.
1: Sarà per la prossima volta allora.
8: Vabbè, non ti preoccupo.
1: Cosa?
8: Sei del bagno, vaffanculo.
1: Grazie.
0: Il tenente Drebin.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono trafficare col digitale terrestre per aggiornare la lista canali della regione toscana. Grazie al loro intervento saranno disponibili on demand un sacco di nuovi palinsesti. Vediamoli al lavoro.
1: Pronto?
2: Sei pronto? Buongiorno signora, sono un operaio del 5Gigi. Stiamo cambiando... Sì, stiamo cambiando i canali della televisione.
1: Ah, Mario.
2: Sì, anche, anche, se vuole, sì, se, è Giuseppe, però va bene anche Mario, non si preoccupi.
1: Avete portato la tenda, eh?
2: Sì, sì, sì, siamo venuti in campeggio, signora. È bellissimo venire in campeggio. Che minchia sta dicendo, signora? Sono un operaio.
1: Ma io che cosa vuole da me, allora?
2: Stiamo cambiando i canali della televisione, signora. C'è la televisione accesa?
1: Ma vai in culo, vedi, ci chiede due ore. Lui e Giuseppe siamo al campeggio, stiamo cambiando i canali.
2: Signora, mi scusi, ma lei è anche un po' maleducata, però.
1: Ma sono maleducata? Ma io l'antenna non ce l'avevo, non c'ho nessuno che da fare l'antenna.
2: Io sono qua con i cavi, non mica lei deve fare l'antenna.
1: Ma cosa gli devo fare, allora? Cosa gli devo fare? Gli devo aprire?
2: Scusi, allora, signora, se lei evita innanzitutto di mandarmi a fanculo, possiamo andare avanti con la...
1: La mando, io non ci mando, sono
2: io che sto lavorando sull'antenna, signora. Le stavo chiedendo se, perché dobbiamo staccare la televisione. Sta guardando la televisione lei?
1: Per chi c'è da fare lo stesso lavoro? Per questo palazzo?
2: Per tutto il palazzo stiamo lavorando, signora.
1: Allora si faccia aprire a qualche d'un altro. Io sono a letto, non posso aprire, abbia pazienza.
2: Ma non mi deve aprire, signora, io sto in strada, non mi deve aprire, deve solo guardare i canali della televisione che stiamo cambiando. I canali che c'aveva prima non ce l'avrà più.
1: Non capisco, sono un po' anche stupida, sono un po' abbia pazienza.
2: Non si preoccupi,
1: sì,
2: signora.
1: Grazie, arrivederci.
2: Non è la prima cogliona con cui parli.
1: Fanculo,
2: cambia sto cazzo.
1: Sono giovani, stanno a fare cosa di fa. Io canale non li voglio cambiare.
2: E invece io glieli cambio. Gli cambio i canali, glieli cambio tutti.
1: Per l'antenna, per i canali. Ma chiama chi ti pare.
2: Glieli cambio tutti. Non trova più niente. Non trova niente.
1: Mamma, l'avevo visto la pubblica, vabbè.
2: Tutti glieli cambia. Per trovare il segreto dovrà andare sul 1321. Andare scalando uno alla volta, bastarda vecchia pesana che ci cade in testa la torta.
3: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto,
2: buongiorno signora, scusa il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo lavorando sulla linea della televisione.
1: E allora cosa devo fare?
2: No, lei niente signora, sono io che sto lavorando, volevo semplicemente avvisarla che adesso stacchiamo la televisione per qualche ora per il tempo dei lavori. Quando riaccende la lista canale è completamente...
1: Ma non l'accendo io perché non la richiedo.
2: Non la richiede in che senso? Non ho capito.
1: Ho 94 anni.
2: Complimenti signora. Che ci devo dire? Non lo so. A parte questa falce che le pende sulla testa non saprei che altro dire. Però i canali che lei troverà dopo i lavori saranno diversi.
1: Va bene. Io tanto non l'accendo e siamo a posto.
2: Non la guarda lei la televisione?
1: Non si preoccupi che qua, quando abbiamo questa età abbiamo tanti acciacchi per star a sentire quelle chiacchiere.
2: Sì, va bene signora. Allora, per la sua situazione, sul 71 c'è canale piede nella fossa. Cerchi proprio così.
1: Arrivederci.
2: Se prepari all'estremo viaggio. Arrivederci.
3: Quelli del 5Gigi.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo modificando i canali televisivi, dobbiamo staccare la linea televisiva per qualche ora.
4: Cosa c'è da fare?
2: Stiamo lavorando sul digitale terrestre, sulla televisione.
4: A me non mi interessa, non ce l'ho il digitale terrestre.
2: Tutti
4: capito?
2: Ce l'hanno, non dica sciocchezze, ce l'hanno tutti il digitale terrestre, sono 15 anni. È 15 anni che c'è il digitale terrestre per tutti, su, forza, per favore, non mi dica minchiate. Allora.
4: Va bene, faccio vedere le palle, via.
2: Faccio vedere le palle.
4: La corrente, poi siamo a posto.
2: Non gliela levo la corrente, ma perché lei ha attaccato un macchinario? Che non lo so.
4: Sto lavorando, guardi, sto lavorando in casa.
2: Pensavo
4: capito?
2: Che fosse una specie di elettrodomestico che aveva attaccato a un filo, tipo aspirapolvero. Vabbè. Comunque, quando accenderà la televisione, troverà tutti i canali cambiati.
4: Anche quella.
2: Ad esempio,
4: va bene.
2: Sul 39 lo vede Telepirata?
4: No, non lo so, non ci ho mai guardato.
2: Allora, scusa, se mi può usare una piccola cortesia di guardare se sul 39 c'è Telepirata.
4: Guardiamo un po'.
2: Guarda un po', canale 39, dovrebbe vedere Telepirata.
4: Vediamo un po'.
2: 39, c'è Telepirata?
4: Ti sto guardando.
2: Ecco.
4: 33.
2: No, 33 è Telecristo.
4: 39.
2: 39.
4: 39 c'ho Top Crime HD.
2: Non è più Top Crime, sarà Telepirata. Le faccio sentire cosa deve sentire. Sente, questa è Telepirata.
5: L'arrembaccio, uncino, gamba di legno, pappagallo sulla spalla, il tesoro, spugna, porco
2: E questa era, era teleperata.
4: Ecco. Sì, ho capito, senta, faccia vedere che crede, va bene, io ho da fare.
2: Sì, guardi, un'ultima cosa, guardi, sul 51 ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno. Tele Ravenna.
4: 51?
2: 51, 51, ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno, che è un canale
4: 51,
2: 51. Che vede sul 51?
4: Sul 51 c'è TG Com.
2: Ah, vabbè, comunque no, ci deve essere Tele Ravenna Arcobaleno, le faccio sentire com'è.
6: Va bene, allora adesso ti faccio un bel pompino, eh. Ah, sì, mi dai bene, il culo, va bene, va bene. Ti faccio il culo con la piadina. Adesso ti metto lo squacquerone nel culo.
2: Ha sentito queste
4: Ti faccio vedere di fare, guardi.
2: È Tele Ravenna Arcobaleno, è un canale di romagnoli che si inculano.
4: Sì, va bene, va bene, va bene.
2: Ravenna Arcobaleno. La vuole Ravenna Arcobaleno? Sono persone,
4: sì,
2: romagnole che si inculano.
4: Faccia vedere che crede, c'ho da fare, lo devo lasciare, via. Adivici.
2: Allora le metto i pirati e i romagnoli che si inculano. Guardi che sono, sì, belli, gliele faccio risentire.
5: Ah, squacquerone. Oh.
7: Rally vuole Pepper! Rally vuole Pepper!
3: Quelli quelli dei 5 Gigi.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pallolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato due proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi? I missili supersonici cinesi? Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Vanessa, in figa!
1: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buon tempone che si offre di correggere la parola di merda con un più democristiano finocchio di cacca, senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
0: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti, perché? Perché qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto, sei tu che sei un culattone, e tu sei un cesso, e tu sei una palla di merda, e tu sei un mangiariso col cazzo piccolo, hai capito? Ti offendi, sono affari tuoi, guardami, guardami, io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo, e me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere, me ne strafotto te, perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girano i 5 minuti.
1: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora, per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna, per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che è un detersivo. Se non c'è la pera, non è un ciupito.
0: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingali e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Argostea di Intei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato, io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti, dei lupi, capito? Eh? E chi è che il co? scopre la von der Leyden, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa, gente, chi lo sa. Ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza Green Pass, strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori da qui. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
6: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
5: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
6: Che brutto.
5: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
6: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
5: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
7: E il suo amore Nanny.
5: Con la quale avrà un figlio.
6: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
8: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
6: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
8: E il tuo?
6: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
8: No.
6: E va a fangù.
5: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
9: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
5: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
8: Forrest, tu sei stupido,
6: sì.
8: Sei ignorante,
6: sì.
8: Però, vabbè, vengo con te.
6: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
5: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
10: È dietro l'angolo.
5: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
6: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
8: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
6: No.
9: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
5: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
6: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andavo, dai, subito, dammelo soldi.
6: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
5: Zodi 105 presenta Pornbab.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Va nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.

0: Will, abbiamo spazzolato tutto? Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
2: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Dai, impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
0: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca putta capuzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Pentolone, Donato, perché sto preparando la pozione contro la dittatura sanitaria, sì, guarda qua, allora, un capello di Montesano, un naso di Pippo Franco, un pelo di fica di Mietta E voilà, magia, guardate qua, mi è uscito il Green Pass di Burioni. Con questo finalmente troverò il villaggio

0: linguaggio dei maledetti puffacci, vero Birba?
1: Non mi sfuggirete. Miau.
0: Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti vogliono screditarci, vogliono farci passare per nazisti. E per quale futile motivo? Solo perché abbiamo delle svastiche tatuate sul collo, perché picchiamo gli africani in 6 contro 1, perché la nostra copia del Mein Kampf ha le pagine incollate della sperma. Chi lo sa, Donato, chi lo sa, ma noi non abbiamo tempo per queste carnevalate. Siamo troppo impegnati a diffondere su Telegram una teoria cospirazionista che mette insieme i vicini di Erba, Renzi e la pistola di Alec Baldwin. Ci vorrà molta eroina per confezionarla, ma ce la faremo, amici. Vediamo i titoli, Donato, dai, veloci, dai.
2: Perdere un occhio giocando a Shanghai. Succede anche questo quando i giovani, abbandonati per ore davanti agli schermi, non distinguono più tra finzione e realtà. Così in una scuola elementare di Fabriano, 4 bambini che seguono una popolare serie televisiva proveniente dall'estremo oriente rimangono affascinati dallo Shanghai, il micidiale passatempo cinese che prevede l'impiego di piccoli giavellotti colorati dalla punta aguzza. Dopo aver trafugato degli spaghetti del 5 dalla mensa scolastica ed averli appuntiti con un temperino, si sono lanciati in una partita clandestina, lontano dagli occhi delle maestre. Il finale è quasi scontato. La partita degenera in lite ed uno dei bambini ci rimette una cornea, trafitto da un compagno di gioco. Al grido di «Ti uccido, maledetto pollo con mandorle!» E intanto l'INPS toglie l'assegno ai disabili.
0: Ma siamo scemi, oh! Ma qui c'è un'invasione di cazzi piccoli con gli occhi a mandorla. Ma la vogliamo finire di importare tutta questa violenza dai paesi comunisti? Ma che bisogno c'è di guardare i cinesi quando in Italia ci abbiamo Tempesta d'Amore e l'Isola di Pietro, dico io? E poi, perché i nostri bambini giocano a Shanghai? Ma avete mai visto un bambino cinese che gioca a Grosseto o a Saronno? No, eh! Dai, altro titolo, Donato, vai!
2: Mutande vichinghe, il manufatto umano che sbugiarda le teorie sui cambiamenti climatici. Proprio così. È bastato scavare un po' sotto un antico villaggio in Groenlandia per scoprire che meno di 1000 anni fa i popoli nordici non indossavano pellicce, bensì sacchetti per l'uccello in lino del tutto simili ai nostri boxer. Il ritrovamento di questi indumenti intimi, che in antica lingua runica vengono chiamati tezenis, dimostrano che nella storia il pianeta si è riscaldato e raffreddato più volte, senza l'intervento dell'uomo, le mamme col SUV e la lacca per capelli. Come avrebbero fatto infatti i vichinghi in tanga a riprodursi se a causa del freddo avessero avuto il cazzo come la puntina di un giradischi? La scienza non sa spiegarlo, e così, mentre gli onesti negozi di carbone chiudono, migliaia di migranti vengono qui a guadagnare 35 euro al giorno.
0: Avete capito, amici? La nuova mafia solare, la nuova camorra è eolica, il nemico è bio, e allora diciamolo tutti, bio merda! E dai! E mentre i nostri onesti contadini si affaticano a seppellire corne piena di merda per fare il vino buono, i professoroni si inventano lo scioglimento dei ghiacci. Oh, ma non l'avete mai bevuto un mojito? Ma che il ghiaccio si scioglie anche a Milano, mica solo al polo, e non è che ci allarmiamo, figa! Ma chi è che li paga i professoroni, eh? La Philip Morris, Bill Cosby, Floriana del Grande Fratello 3, che era praticamente Hulk color carne. Chi lo sa, Donato, chi lo sa, mi scoppia la testa. Ma non lo scopriremo, amici. Sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le repliche della signora in giallo e la gente storpia che litiga su forum. Ciao, a martedì sera, ciao.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare
2: la
9: cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da vedere da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto
9: ma
7: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: brava piccola.
1: Radio. Oh. Er General.
0: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Oggi vorrei parlare del trombone. Questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto. Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito come se fosse un trombone? Mi dica.
2: Cosa ti devo dire?
0: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
2: Vabbè, certo.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la seconda telefonata.
2: Vaffanculo, un bastardo di merda. Vaffanculo.
0: Ciao, grazie. Ma che cazzo mi passate? Ma la gente è matta. Ah.
2: Sì, pronto?
0: Pronto.
2: Pronto?
0: Buongiorno. Sì? Una domanda. Dalle facciate al culo mentre suona il trombone.
2: Cosa, cosa?
0: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
2: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Pronto. Ciao.
3: Ciao, chi sei?
0: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Er General. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
3: Ah, allora sei un collega.
0: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
3: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
0: Raccontaci qualche vicenda piccante.
3: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una signora, da una coppia, e il marito non c'era e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
0: Oh.
3: È stato divertente.
0: Ha mai usato quei plug anali?
3: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
0: Interessante. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
3: I piedi delle gambe? I piedi sì.
0: Oh, sì. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Wow, abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
4: Pronto.
0: Buongiorno.
4: Ma
0: una domanda.
4: Che cazzo sei?
0: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
4: Brutto, volgare bastardo!
0: Come se fosse un trombone.
4: Non chiamare sul che chiamo la polizia!
0: Quando suona l'uccello soffia
4: sì,
0: nel culo.
4: Sei un maniaco!
0: Quando suona l'uccello soffia
4: maniaco!
0: Nel culo. Come se fosse un trombone.
4: Che cosa? Il trombone?
5: Ti piace?
4: Lo fai l'acqua mazzoccola di tua madre!
0: Dalle facciate al culo.
4: Bastardo!
0: Ciao, grazie.
4: Maniaco!
6: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, colpo di Uber.
7: Radio 105.
8: Hey! 105.
7: Hey! Lo zoo di 105.
9: Lo zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
10: Pronto?
11: No, allora ascolta, cioè sono qua con Gibba, ti dico solo questo perché alla parola castagnata no, cioè allora
10: no, sono no, Mazzoli, ti dico, e allora la mia vita, posso dire, ha avuto una parabola discendente devastante.
11: Ma non è possibile.
10: Cioè io non posso passare dal Club 10 alla castagnata, dal Ferrari, aspetta, dico questa perché sono a pezzi, alla Mini Countryman col cassone.
11: No, no. Ti dico solo che questa parola, la castagnata, ha riunito le forze mie di Giba. Questo momento siamo migliorissimi amici.
5: No, non esageri.
11: Carissimi amici.
5: Io sono il tuo migliorissimo amico, però amico.
11: No.
10: Amico, aiutami.
11: Io sono il tuo migliorissimo amico.
5: Ma tu perché gli hai risposto il primo giorno? Te l'avevo detto che sarebbe stato.
10: No, amico, ma allora ti dico, mi ha chiamato 7643
5: volte. Ma tu perché mi hai chiesto a me l'autorizzazione per rispondere, scusa?
10: Amico, perché senza la tua non le rispondo io. Zero. Ma allora ti dico, mi ha chiamato anche ieri che avevo il gatto sotto i ferri.
11: Ah, come sta il gatto? Come sta?
10: Ancora vivo.
11: Dai, te l'ho detto.
10: Ma quante vite c'ha? Più di te?
5: Sette, amico, sette.
10: Più di Mazzoli, quindi.
11: No, ne ho
10: ma
11: più.
10: Ma a Miami sono caduti grattacieli, Covid, turbolenza, niente.
5: Tra l'altro Miami bene, ho letto sul giornale, eh? Bella cittadina è diventata,
10: sì,
5: lì.
10: Bella, tranquilla,
5: South Beach è diventata proprio.
11: Ma non capite un cazzo, ma non parlate perché leggete il Corriere dei Piccoli, per favore, dai, su. Ieri
10: a quarto Miami.
11: Ascolta, ieri sono andato a farmi un giro qua in centro Milano. Mi sentivo uno straniero, parlano tutti un'altra lingua qua.
5: A Miami la parlano da sempre un'altra lingua.
10: Mazzoli, hai comprato la casa a Bucci Miami, dai.
11: Che Bucci Miami?
10: A Bucci Miami.
5: Amico, scusa, gli puoi chiedere com'è andato il suo corso di salsa e merengue che ha fatto quando è andato al mare quest'estate?
11: Ma chi?
5: In quel posto lì.
10: Salsa e merengue.
11: Ma sì. Quando? Sì. Chi?
10: No, vabbè, allora Mazzoli, aspetta, la tua vacanza di quest'estate.
5: All inclusive la fa.
10: Siamo ammazzati dalle Costa Crociere. Cioè, hai messo lì quattro cartonati, una col T-Rex, che non ci stava neanche dentro il cartonato, perché sul T-Rex è larga.
11: Sul T-Rex sai che tocchi un tasto dolente, lì purtroppo ti devo dare ragione, perché la odio proprio, è una roba...
10: No, vabbè, ma...
11: Stamattina, io dico, devo andare in ufficio, abbiamo una macchina sola qua a Milano.
10: Ma te l'ha ha sbadigliato sfiatando anche.
11: Sì, poi scorreggia tutto il giorno.
10: Ma quanto,
11: no?
10: Sfiata poi, ma sfiata.
11: Ma poi tutta contenta e ride anche, come se fosse una roba sexy, capito? Cioè, poi mi dice, facciamo qualcosa con sto culo tutto flaccido.
10: L'hai già messo il pannone, quello degli anziani, per le sfiatate che fa con strisciata?
11: No, ma aspetta, allora, stamattina, mi devi portare in radio, devo montare le scenette. Io devo andare dal parrucchiere. E allora dico, sti capelli di merda, poi si è fatta.
10: Ma quale parrucchiere? C'è i capelli poi c'è la parrucca di Luigi XIV. è terrificante.
11: So.
10: Ma posso dire, da dietro sembra un caterpillar. No, ma mazzo, adesso amico, di qua, no.
11: Ti dico solo che quando si spoglia nuda ed è di spalle mi viene voglia di bullying. Ti dico solo questo.
10: Capisco che anche tu, per i tuoi gusti sessuali, ti va bene come faccia.
11: Però Gigi, però.
10: Ma è fluida?
11: No,
10: perché se fosse fluida.
11: No, non è fluida.
5: Scusa, amico, ma noi scusami, amico, ma noi non possiamo, voglio dire, c'è il DDL Zan, no? Mm-hmm. Ok. Noi non possiamo fare il DDL Zan Zan, cioè nel senso che.
10: Ma guarda, ma posso dirti, guarda, il DDL Zan me lo facevano fare a me. Era semplicissimo.
11: E lo facevi? Cosa facevi?
5: Vai, dici la tua ricetta, dici il tuo ricettario.
10: Senza star lì a impelagarci con 8.000 categorie, ci sono tre categorie. Vai. L'uomo, io, ovviamente, donne, tante, per me, e poi c'è l'ultima categoria.
11: Aia.
10: Quale? È l'ultima. C'è la terza.
5: Quale, amico?
10: Mazzoli.
11: Che categoria è? Che categoria è?

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Natalia Baloto, buongiorno.
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
2: Sì.
3: Ecco, chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
2: Prego.
3: Sì, guardi, le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano di ristorazione.
2: Ho detto di no sia Borghese che anche quello sulla sette e sulla Cucinotta. Mi spieghi perché le spiego. Grazie a Dio, voi per fortuna, per bravura, noi abbiamo il problema contrario. Abbiamo in esubero il lavoro.
3: Sì.
2: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
3: Certo.
2: Mi spiega che lo ascolto, tanto è tutto lavoro, non si può.
3: Certo, no, infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
2: Sì, ho il piacere di parlare con te.
3: Sono
2: Claudio, lei è?
3: Io sono la Giada della redazione di Stai.
2: Giada, ti chiedo una cortesia, se non puoi, visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
3: Guardi,
2: così mi consulto.
3: Purtroppo
2: anche con
3: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo? Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempie d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie a questo punto, che lancia un phon e una scossa pazzesca lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
2: Ma adesso io mi viene da sorridere, ma è una cosa seria o siamo su scherzi a parte?
3: No.
2: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da,
3: certo.
2: Mi permetta, non si offenda.
3: Certo,
2: mi sembra un po' una barzelletta.
3: Certo,
2: anche
3: è vero.
2: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7/7.
3: Assolutamente. Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti da horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altre filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
0: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
3: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda, lui si alza con il suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
2: Troppo ricoverano con questa follia.
3: Infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
2: Sa fare?
3: Giocoleria, sa le palline.
0: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
3: Senta, ma lei, di aspetto, ha i capelli bianchi?
2: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono brava. Se lei va dentro, vede comunque i miei reel.
3: Okay.
2: Io che faccio i reel alle bottiglie, ridendo scappando.
3: Ah, ecco, perfetto.
0: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
3: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari, che arriva e che vuole
4: mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
2: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in panificio. Vabbè, ma dopo avremo occasione, lei mi mandi tutto, per favore, che adesso sono un po' incasinato.
3: Ma lei è imparentato con Massari?
2: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
3: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per per imitarlo.
2: No, no, l'ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato per
3: Bene. Certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo, le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
2: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
3: Grazie mille, grazie signor arrivederci.
0: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
3: Cioè, non mi hai fatto neanche gli auguri.
4: No, Mazzaria, ma io te li faccio sempre gli auguri ogni anno, ti ricordi?
3: No, allora, augurare a uno di finire 30 metri sottoterra non sono auguri di buon compleanno.
4: No, io gli faccio auguri più umili, spero in tuo ultimo. Ma però, Mazzoli, posso dire, i miei sono auguri sinceri, cioè io lo dico col cuore, cioè non è che cioè, capisci, non è che ti fa falserie, ciao amico, no no no, io sono sincero, cioè, e tu... ti auguro, spero in tuo ultimo.
3: Beh, insomma, invece è andata bene, mancavi solo tu, mi spiace che non sei venuto, so sei visto.
4: No, guarda, per poco, me l'ero segnato, poi invece ho detto no, cavolo, mi sono dimenticato, ieri sera ci ho pensato.
3: Ma sai cos'è, che non volevo, non volevo metterti in imbarazzo perché avevo un sacco di persone importanti al mio compleanno, sai?
4: Cioè. Sì, mi hanno detto gli zingari di Buccinasco, poi c'erano i rumeni di Abbiate Grassi, guarda quella gente lì, no? Erano tutti lì, no? Tutti lì. Cioè. Ma hai festeggiato?
3: Minchia, ho festeggiato. Ma hai visto cosa mi ha regalato mia moglie? Cioè, macchina, la macchina più bella del mondo.
4: Ma della Lego?
3: Ma che della Lego? La DeLorean.
4: Ma sei della Lego? Ma il cane è finto, è vero?
3: È mio, è il mio cane.
4: È il tuo?
3: Sì,
4: Ma senti un po', ma dimmi, ma il menù cosa c'era? Cos'era? Acciughe e noccioline. Cos'è? Ma no, no, il menù di ieri sera, sentiamo. Allora grande festa di Mazzoli, sentiamo il menù, sentiamo.
3: Allora, abbiamo mangiato da Luca Alba, che sai che non è proprio. Cioè,
4: da Luca Alba.
3: Luca, c'ha il ristorante.
4: Mensa Lidl.
3: Non è la mensa Lidl. No.
4: Allora, scusa, io. No, ma aspetta. No, fermiamoci, no, ti prego. Aspetta. Cioè, tu hai fatto la tua cena di compleanno da Luca Alba.
3: Ho pagato io, però. Mi è costato.
4: Cosa hai pagato? Ma non accetta neanche i ticket mensa. Cioè, scambi in natura, vai lì, mangi un uovo e gli porti una gallina. Che ristorante è?
3: Lì,
4: Luca Alba.
3: Allora, mia moglie, gli avevo detto a mia moglie, cazzo, ma scegliamo un bel un ristorante almeno.
4: Non so, Cracco. Amo in Adia, c'è una roba un po'. Ma un qualche stella, non dico tanto, una.
3: Però scusa, Gigi, se allora, fai due conti. Se mia moglie ha scelto me, due problemi ce li ha, no?
4: Sì, uno grossissimo.
3: Quale?
4: Finanziario. Proprio quello è insommortale, proprio una roba che non riuscirà mai a risolvere. Del resto, giustamente, dove festeggi i tuoi compleanni? Ma da Luca. Ma sai, ma non ti vergogni un po'?
3: Lo so, però sai, è un amico, gli do una mano.
4: Ho capito, ma posso chiederti solo un piatto di ieri sera? Un piatto.
3: Allora, io non mangio carne, lo sai che sono diventato vegano. Comunque, la carne di Luca Alba era un po' ambigua. Perché quando.
4: Nutria?
3: Quando ho iniziato a vedere queste code lunghe, lui...
4: Ma posso dirti, no, adesso te lo dico, guarda, proprio col cuore. Ma
3: sì.
4: L'altro giorno passavo dal Fornanini. E c'era Luca Alba con la canna da pesca. Aspetta, no, aspetta, mi fermo e dico, ma Luca, cosa stai facendo? Ma sono qua a tre alborelle, sto cercando di pescare, ma poi cosa fai? Le cucino. Guardo nella rete, non c'erano le alborelle, Mazzoli.
3: No.
4: Tre nutrie. E sai cosa mi ha detto?
3: No.
4: Sai, c'ho un compleanno da festeggiare nei prossimi giorni. Mazzoli, ma guarda, ti faccio i miei migliori auguri.
3: Grazie.
4: Te lo dico onestamente. Onestamente te li faccio.
3: Grazie, grazie.
4: Buona coda.
3: Pronto. Pronto.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa!
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: This is a zoo only for you.
7: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
8: Allora, c'è una sola domanda che devo cacciare sui 60 per l'ABA. Dai, non so lì.
9: Ma ascolta. Ma vai a vivere a Segrate? No.
8: È imbarazzo Segrate.
9: No,
8: non hai capito, sono preso tutto il centro storico.
9: Ma
8: che ho evacuato la popolazione.
9: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
8: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
9: No,
8: tua zia,
9: no,
8: fermati.
9: Allora,
8: tua zia ha una palla fitta sull'Olona.
9: No, Mazzoli,
8: l'ho vista. L'ho
9: ma
8: vista,
9: io scusa, io,
8: famiglia Mazzoli.
9: No. Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico, oddio, che è successo?
8: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il Covid. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
9: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura Zingari e Barboni.
8: No, ma storia centro storico. No, ma storia è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tu.
9: È verde perché è marcio, cioè è muffa.
8: No, ma storia, fidati. È la Milano bene.
9: Gigi.
8: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
9: No,
8: bene.
9: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza.
8: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Lui c'è l'8 e mezza, che la parte alle 3.
9: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
8: Amico.
9: No, ma non so se. Non
8: la mia voce del mio amico, la mia celestiale voce del mio.
9: Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
8: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
9: C'è qua Gibba di fianco a me, sta alle lacrime. Gibba, cosa pensi di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
10: No, scusa amico, lui viveva a downtown, capito?
8: Ma downtown di Miami.
9: Allora,
8: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
9: Ma chi?
8: No, sorry. Downtown Miami, tossici.
10: Perciaroli.
8: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba?
9: Sì.
8: Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria, ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
10: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
8: Solo, no, ma aspetta, ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
10: Scusami, scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
8: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
9: Io ti consiglierei di iniziare ad andare.
10: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
8: Ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
9: E dove devo venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Beh cosa?
8: Stellato.
9: Ma che stella è una barbonaia?
10: Vabbè, scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
8: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto... Ma sai che secondo me non ci volevo chiedere? Metto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato. Beh,
9: ma fallo però, fallo. No, invece no, cosa fa lui?
8: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
9: Ma?
8: Purtroppo è venuta fuori una scritta.
9: Quale?
8: Bloccato dalle fiamme gialle.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, Spezie e Calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, nello Zoo di 105.
3: Allora, chiamiamo un negozio di danza, devi chiedergli degli accessori per fare il ballo.
4: Scarpe da tip tap.
5: Ok. Sì, buonasera.
6: Prego.
5: Volevo delle informazioni su delle scarpe da tip tap.
6: Sì.
5: Uomo. Come sì. Funziona, se me le dovete far su misura?
6: No, noi abbiamo le scarpe qui, non so che numero porti tu.
4: Parla all'incontrario.
5: Ah. Quindi io lo scarpe non avere voi dare a me.
3: Adesso tale normale, allora, ogni due parole devi dire senape.
5: Ok,
6: devi venire a provare comunque, perché hanno una calzata particolare.
5: Ma ho capito, cioè, ma voi le vendete senape?
6: Sì.
5: Perché cioè, ma non si possono fare su misura senape.
6: No, caro, no.
5: E che marche ma avete? Senape
6: Capezio.
5: Sul microfono. Come, scusi?
6: Capezio.
5: Capezio.
3: Mi sto eccitando.
5: Però Capezio mi sto un po' eccitando.
3: Masturbati e fatti dire ancora Capezzolo.
5: Com'è che si chiama la marca?
6: Capezio.
5: Capezio, sì.
3: Ansima.
5: Bello Capezio.
6: No, vabbè. Pronto? Ma tu stai male, bello. Vatti a fare ricoverà, ma da uno bravo però.
3: Adesso
6: tu,
3: vieni
6: subito, eh. Non me lo aspetti. Chiamare.
3: Grida sì.
5: Tutu.
6: Che malato di testa. Ma tu, ma ci rendiamo conto come siamo messi qui?
3: Ah, sto prendendo il controllo.
5: Prendo il controllo. Aiuto, Tutu. Ah, sì, Tutu.
3: Vengo.
6: Ma non di provare mai più a richiamare questo numero.
3: Adesso dimmi che vuoi delle scarpe da donna.
5: Posso avere anche delle scarpe da donna, per favore?
6: Vaffanculo, vatti a fare
3: il culo. Ah sì, mi accido come vaffanculo,
5: vai. Sì, mi accido andando a fare il culo.
3: Vieni.
6: Vattene.
5: Sì.
6: Ma dimmi tu, fai proprio schifo.
3: Grida che vieni.
5: Sì, continua. Ancora posso venire?
6: Mortacci tua.
3: Ah, mortacci tua.
5: No, sì, mortacci tua.
1: Gli stagisti.
4: Ora chiamiamo un benzinaio.
3: Ci sei stato l'altro giorno, hai capito? A far benzina e a cambiare le gomme. E ti sei innamorato del gommista.
5: Sì, pronto? Benzinaio?
7: No.
3: Officina meccanica.
5: Ah, l'officina meccanica, sì, mi scusi.
7: Sì,
5: senta, io sono stato l'altro giorno da voi che ho cambiato le gomme.
7: Da noi?
5: Sì. Ma non è il problema delle gomme, è che... Sì. Cioè, non so come dirlo, a me quello che mi ha cambiato le gomme piace tantissimo. Mi sono innamorato di lui.
7: Guardi, io non so se ho sbagliato numero.
5: No, non è il meccanico...
3: Quello biondo?
7: No.
3: Ma perché lo sogno tutte le notti?
7: No.
5: Perché da quando macchia metto le gomme lo sogno tutte le notti.
7: Ma guardi, forse ha sbagliato numero. Magari
3: immagino che
7: persona.
3: Mi prenda da dietro mentre dormo.
5: Immagino tanto che mi prendo da dietro mentre dormo.
4: Parla con un dito in bocca.
7: Ma chi sei, scusa? Ma chi cazzo sei?
5: Sono quello che ha cambiato le gomme.
7: Chi cazzo sei?
5: Sono quello che ha cambiato le gomme dal sogno.
3: Metti tutta la mano in bocca e
7: ma
3: parla.
7: Ma che sei?
5: Quello che ha cambiato.
7: Ma chi
3: dentro.
7: Ma chi ti ha dato sto numero?
5: Ma quello è l'occo cupo. Ho cambiato le gomme dal sogno.
7: Vaffanculo, detto fraccio. Vaffanculo. Te già da più ha chiamato numero, eh.
5: Ma scusa, io amo Franco.
4: Torna normale e canta Gloria.
5: Gloria. Ma chi tu
7: non
5: è l'aria?
7: Ho detto soccione. Ma non ti vergogni?
3: No, non mi vergogno.
5: Non mi vergogno. A me piace tanto quel ragazzo lì.
4: Non posso nascondere il mio amore.
5: Io non posso nascondere il mio amore.
7: Ma vattene a fanculo del tuo bocchinaro. Ma lo vedi? Vabbè, lasciamo.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando esta noche tramonta il sol, Mon Amour, Mon Amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro. Non c'è futuro. Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi. Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogherà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto. Ma chi ve se incula? Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
10: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi perché cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con questa cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri. Che prima magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una messa che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti incula?

0: 105.
1: Be,

0: This is the zoo, only for you.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti un altro! Il gioco diventa sempre più duro, eh? Come stai, Polpastrella?
4: Bene, grazie.
3: Bene, bene, sei pronta? Adesso chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo. Abbiamo un negozio di scarpe da donne eleganti, eh? Devi scegliere per andare a fare una festa.
5: Ok. Buongiorno, sono Margherita.
4: Sì, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: È il negozio di scarpe, scusi, non ho sentito.
5: Certo.
4: Ok, senta, volevo sapere intanto se eravate aperti.
5: Sì.
4: Ah, ok, no, perché su Google trovo degli orari diversi, non so, vabbè.
5: Comunque lei se viene io sono qua, voglio dire.
4: Ok, ho capito.
3: Riparti da capo!
4: Buongiorno, è il negozio di scarpe, giusto?
5: Sì, me l'ha chiesto prima.
4: Sì, volevo sapere se siete aperti, però immagino di sì perché mi ha risposto.
5: Sì, le ho già risposto che siamo aperti.
4: Ok, perfetto. Senta, volevo sapere se avete, appunto, siccome mi serve una scarpa elegante per una festa. E sì. Allora, insomma, volevo sapere se avete qualcosa di...
5: Sì, sì, abbiamo anche... di vernice, di pelle, di...
3: Riparti da capo!
5: Pronto?
4: Sì, pronto, è il negozio di scarpe?
3: Si è andata male!
6: Si è andata male!
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
7: Salve.
3: Come ti chiami?
7: Paolo.
3: Cognome?
7: Nocito.
3: Perfetto. Allora adesso noi facciamo una telefonata e tu fai quello che noi diciamo, va bene?
7: Sì.
3: Ehi! Adesso devi cercare un libro che ti dia le istruzioni per scannare le persone.
8: Pronto?
7: Sei pronto, libreria?
8: Sì.
7: Si senta, ha un volume, diciamo, manuale che insegna a scannare le persone?
3: Per la macellazione?
7: No, la macellazione di esseri umani?
8: No, non ce l'ho.
7: Non c'è nulla, un trattato, non so, Rostov?
8: No, mi dispiace.
7: Ah, ok, questa è un'ottima notizia.
3: Parla con la voce trailer!
7: Questa è un'ottima notizia. Quindi, credo che passerò presso la sua libreria.
3: Adesso rifallo in un'altra lingua!
7: I go in
3: your... Sempre da trailer!
7: Bookshop. I think I go in your bookshop.
3: Now!
8: Va bene.
7: Buona giornata. E adesso è il momento di passare alla libreria.
8: Va bene, siamo qua.
7: Arrivo.
8: Saluto, salve.
7: Al cinema.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. Sì, è diventato bravo, ragazzo. Sì, sì, sì. Bene, dai.
1: Gli stagisti.
9: Sì, pronto, buongiorno. Ristrutturate i bagni voi?
10: Mi dica.
9: Ok, senta, io chiamo perché dovrei ristrutturare tutto il bagno nell'appartamento.
10: Scusi, non ho capito cosa mi ha chiesto.
3: Se ristrutturate i bagni.
9: Se ristrutturate i bagni.
10: Sì.
9: Ok, ecco, cosa devo fare io? Perché...
3: Ora sei un gladiatore!
10: Mi deve mandare una richiesta, già trovato sul nostro sito?
9: Devo ristrutturare il bagno, al più presto. Devo ristrutturare... Sì, ho visto anche il sito. Sono pronto per la ristrutturazione del bagno.
10: Mi deve mandare una richiesta via mail.
9: Sì.
3: Goldrake!
9: E quindi niente, signora, se mi può dire un po'...
6: Starnutisce in due parole.
9: Mi dica cosa devo fare, ecco.
10: Sullo stesso sito dove ci ho trovato c'è un indirizzo mail al quale scrivere e inviare una richiesta.
9: Sì, aspetti che me lo devo segnare però.
3: Okay. Fai il verso della moca!
9: Me lo dica.
10: Info chiocciola.
3: Aspetti che si fa pronto il caffè.
9: Aspetti.

0: si raffredda il caffè. Aspetti. Signora. Pronto, è lì?
1: Sì,
0: ah, ok. No. Ok, scusa.
2: Urra Goldrake!
0: Goldrake! Ok, aspetti che segno la mail un attimo perché me la può ripetere, cos'è, Hotmail o Gmail?
1: Info chiocciola di Avant Deal
3: ti
1: Milano.
3: Prende un mal di pancia fortissimo. Aia. Chiedili se puoi andare lì a cagare.
0: Signora, ho mal di pancia fortissimo, posso venire a fare la cacca da lei? Info chiocciola
1: è uno scherzo o...
0: No, sono così io.
1: Ah, ok. Allora, io
2: la porto io al caffè.
1: Il Milano.
0: Sì, Milano.
2: Il caffè glielo porto e vengo a fare la cacca.
1: Idomodossola.it.
0: Ok, perfetto.
1: Ok.
0: Allora vengo, le porto il caffè e vengo a fare la cacca lì.
3: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
0: Poi magari ci fumiamo una sigaretta insieme.
1: Arrivederci.
0: Salve.
3: Sto male.
4: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che, se pronunciate, farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me. Riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: È perlizia.
4: Vai, dai!
5: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
0: Lo Zoo di 105 presenta
5: gli stagisti, gli stagisti. Nello Zoo di 105.
6: Ma che c'è? Ho ancora quella lì?
7: Uè, già, Mafalda!
8: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
6: Sì, Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh?
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, è il negozio di prodotti ortopedici?
9: Sì.
8: Ok.
6: Informazioni sulla sedia a rotelle.
8: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
9: Sì, sì, contento, la metto un attimo in attesa.
8: Sì, grazie.
6: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
9: Questo è il collega?
8: Sì, pronto, buongiorno. Avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
10: Sì, mi dica.
8: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
10: Sì.
8: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
10: Sì.
8: Ok.
6: Posso elaborarla?
10: Da casa, diciamo, o me la devo caricare in macchina?
8: No, no, da casa. Cioè, da casa al lavoro.
10: Prendo da casa, arrivare al lavoro, sì. Direttamente. Ok, sì, allora
7: sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
10: Un'autonomia onorevole con degli ammortizzatori eccetera.
8: Ah, ok, gli guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso perché magari prendo delle buche.
10: Sono limitate a 12 km all'ora quelle per uso interno esterno, quelle per uso solo esterno sono spesso e volentieri comunque Fali. Non carrozzine, ma scooter elettronici, quindi scooter a 3 o 4 ruote vanno fino a 25 all'ora.
7: Continua a fare la canzone.
10: Quindi,
7: di Nava, vai!
10: Fino a 25 all'ora posso proporre uno scooter elettronico oppure il tri-ride.
6: Dai, rispondili senza senso!
8: Ma le stelle sulla bracciola.
7: La ridere!
8: Dicevo, pronto? Sì, scusi, che mi è scaccato il telefono di mano. Le stelle sul bracciolo si infangano?
10: Sì. Pronto?
6: Dai su, che qua marchi male, eh?
7: Ma sudando ci pensa tant'odio.
5: Gli stagisti.
11: Sei pronto, figlio della merda?
7: Sì, sono pronto.
6: Adesso iniziamo, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
11: Chiamiamo la farmacia.
10: La farmacia.
12: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi per caso, cioè, che tipi di tamponi rapidi avete in farmacia?
10: Antigenici rapidi.
12: Che sarebbero?
10: Quelli per il rilascio del Green Pass, autorizzati dal Ministero della Salute.
12: Ok, i lubrificanti?
10: Non ci sono lubrificanti.
12: No?
10: No.
11: Ma quelli per il culo?
12: Cioè i lubrificanti, quelli per...
6: Dai, il culo!
12: Per il culo.
10: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
12: 9 euro, ok. Ma
6: tu li usi?
12: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
6: Dai, a me piace prenderlo nel
12: la
6: culo.
12: La preparazione H?
10: Sì, esatto.
12: Ah, ok, perché... perché a me...
6: Dai!
12: Mi piace inserirmi nel culo.
10: Ma chi sei?
12: No, è che mi vergogno.
11: Sto
10: cazzo! No, perché?
12: No, mi vergogno a dire ste cose, così.
10: No, no, comunque sono fatti apposta.
12: Ah, ok, perfetto.
6: Dai, fai sentire che ti piace bene. Prenderlo!
12: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio.
10: Quindi... Lo so, fai bene, fai bene.
12: Va bene.
11: Vuoi darmelo tu?
10: Ciao.
12: Vuoi darmelo tu?
10: No.
12: Va bene, no. Grazie.
10: Prego.
12: Salve, ciao.
6: Bravo, bravo!
5: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Quando ti senti smarrito, solo e afflitto, ricordati che sei un unicum in una moltitudine di organismi che fanno parte del creato del Signore nostro Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate, la fica. Dio mio, quanto mi piace la fica. Scusate. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate. Per ogni cosa bella, Dio ne ha creata una in contrapposizione. Il mare e lo tsunami, i deserti e la siccità, le montagne e le valanghe, i bambini e i vomitini, l'alcol e i vomitini, il latte e la diarrea, la musica e Fedez, il bidet e i francesi, il sole e i tedeschi, i portafogli e i napoletani, l'oro e gli zingari, la pasta e i celiaci, la gravità e le tette, l'olfatto e le puzze, la cocaina e il down da cocaina, le femmine e le femministe, i maschi e i maschilisti, il voto di castità e la pedofilia, la ricchezza e la povertà, l'obesità e i morti di fame, i forti e i deboli, i forti contro i deboli, la guerra e la pace.
1: E allora, se tutto questo è stato creato da lui, Salmo 135, versetto 5 e 8, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
0: È una campagna Rollo Sensibility.

0: Lo Zoo di 105.
1: Diego Perez Ferragnez è uno stilista californiano di origine venezuelana, diventato molto famoso grazie alla sua linea di abiti per animali domestici.
2: Sono nato in una favelas molto povera di Caracas. Mio padre aveva sempre in mano o il pene o un macete, e anche mia madre, infatti li confondevo spesso. Passavo il tempo a vestire i cadaveri delle bestie a cui i miei fratelli sparavano per divertimento: cani, gatti, tapiri, turisti inglesi. È lì che mi è venuto prima il colera e poi l'idea di fare lo stilista per animali. A 12 anni è arrivato il colpo di fortuna. La mia famiglia mi ha venduto ad un attore di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto, e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello. Aiuto, Jimmy e Bobby!
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
5: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower. E questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
4: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in 4 parti uguali.
5: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
4: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
5: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
1: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca cristiana repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
5: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
4: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
6: Legoleatore.
4: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
5: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
4: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
5: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
4: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
1: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
5: Come ci insegna Ken Shiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
4: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
5: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
4: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
5: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
4: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa alci che parlano strano.
5: Non è strano, Bob. È francese.
2: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica...
4: Ma no, non sono ricchione. Non sono ricchione. Non devo essere ricchione.
7: Forgia, forgia, forgia!
1: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto ed è un piccolo capolavoro.
4: Che bello, wow, guarda, Luke. Sembra un piccolo glande.
5: Oppure un grosso clitoride.
4: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
5: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
1: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
2: Per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby?
4: Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te.
2: Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
6: Forse dovresti
5: reclutare una mentina per l'alito, amico latino.
2: Oh, chiedo scusa. Mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
4: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo.
5: Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
4: Sì.
3: Jim e Bob, i porgiacose.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
9: Lo stufamento?
8: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta. Hey, 105.
0: Hey. Lo Zoo di 105.
10: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
3: Bestie bestiali.
11: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'iglù di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
5: Dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
11: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
5: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca. Ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
12: Bang!
11: Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
5: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
12: Bengang!
5: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
11: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
5: Il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
11: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
9: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando. Ciao, belli. Ciao, ciao.
6: Ah, uno schiaffo.
9: Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
11: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
9: Sì, è bellissimo. Grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Patong, ma stai fumando?
11: Dengang.
9: Ma Dengang un cazzo! Non lo sai che fuma attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
11: Per colpa della dabbennaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
9: Cos'hai lì, Patong? Fa vedere!
11: Dang dang!
9: Che Dio ti benedica, Patong! Hai salvato due uova di pinguino schiaffone gigante! Sai cosa significa questo?
11: Dang gang!
9: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
11: Grazie alla prontezza dei riflessi di Patong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova in compenso erano davvero freschissime.
6: Toglimi una curiosità, Patong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma tu ti inculi una foca?
11: Kong ting dang.
6: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
11: Dang bong feng.
6: Ah, sei abituato. Senti, ma così ti scazza se ci provo? Sono mesi che non scopo un animale a sangue caldo.
11: Dang ting.
9: Ah, col cazzo! $15 e voglio anche il sacco a pelo. Selvaggi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida, quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo
2: Ehi bella! Ah fata!
1: Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Cioè, ma io mi posso svegliare la mattina che devo passare il mio franco aspiratutto link in bio perché il filippino si è preso il cazzo di Covid? Cioè...
3: Chiarers, sono in fibrillation. Sta arrivando Halloween, my prefe festa of the life. Arancio, nero, zucche, streghe, top del sogno. Sto preparando una mega festa con dei mega invitati, ovviamente. Vi farò vedere tutto tramite le stories, quindi stay tuned, se intanto vado a ordinare la torta.
1: Chiara Maserati.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, ciao tesoro, come stai? Sono Chiara Maserati.
4: Sì. Non mi ricordo.
3: Scusa?
4: La conosco?
3: Eh beh, immagino di sì, insomma, da Instagram.
4: Non lo so.
3: Vabbè, ho 2 milioni di followers, magari non sei tra questi, sarebbe strano, però... Senti, io volevo ordinare una torta.
4: Va bene.
3: Ok, top.
4: Per quando?
3: Mi servirebbe per Halloween.
4: Per Halloween, certo.
3: Okay.
4: Come se la immagina?
3: Allora, la mia idea era praticamente, siccome beh, tema Halloween, ok? Quindi pensavo a una bara, e dentro la bara una forma che sarei poi io, che cerco di uscire dalla bara praticamente, tipo zombie.
4: Bella, molto bella. E quindi dopo bisognerebbe affettare la bara, corretto?
3: Affettare la bara e affettare me. Magari affettando me, se esce un cuore, è top.
4: Ok.
3: Ok, allora la vorrei a grandezza naturale.
4: A grandezza naturale di chi?
3: Di me. Di Chiara Maserati.
4: No, la grandezza naturale è una cosa enorme.
3: Sì, certo.
4: È una torta di 1,70 m, 1,80 m.
3: La puoi fare?
4: Io la posso fare,
3: okay.
4: Posso fare qualsiasi cosa. Che budget abbiamo? Che budget abbiamo?
3: Beh, allora, il budget dipende dal numero di stories.
4: No, a me, allora, una cosa che deve essere chiara fin dall'inizio. Io non faccio collaborazioni.
3: Cioè?
4: Io non faccio collaborazioni.
3: Cioè?
4: La torta ha un costo e quel costo si paga, appunto.
3: Sì, poi... ormai la pubblicità è una moneta di scambio nell'era digitale, siamo.
4: Beh,
3: quindi...
4: Io sono pienamente d'accordo, vale per gli altri, non per me. Cioè, per me, io il lavoro delle mie persone lo pago, il materiale lo pago, con tutto l'amore e il rispetto. Chi vuole una mia torta la paga.
3: Sì, ma magari gli altri non so chi erano. Io Chiara Maserati, nipote con 2 milioni di followers. Insomma, il ritorno.
4: Ma cioè, a me 2 milioni di follower non mi comprano la torta.
3: Ma hai presente, scusami, hai presente il costo di una mia story?
4: Ma Chiara, veramente, con tutto l'amore, io non so chi tu sia, non ti conosco.
3: Chiara Maserati, nipote.
4: No, non mi interessa.
3: Rimango delusa perché mi hanno dato il tuo nome e io
4: capisco,
3: cioè...
4: capisco, ti dico, vuoi la mia torta, la vuoi grandezza naturale, vuoi la bara, mi dai 10.000 euro, io la faccio.
3: Io
4: la faccio.
3: Io con 10 stories te l'ho ripagata, eh?
4: No, non me l'hai ripagata perché non mi interessa che la vedano in 10.000, in 2 milioni. Non mi interessa che la vedano perché quei 2 milioni non verranno mai da me a fare una torta.
3: Guarda che io la spunta blu, cioè io garantisco sulle mie stories.
4: Ma io tesoro, io ti dico, non mi è tornato niente neanche dalla Ferragni.
3: Ma la Ferragni sono finti, i suoi followers, i miei sono tutti veri.
4: No, i
3: followers
4: della Ferragni non sono finti, comunque quello della Ferragni era una torta pagata.
3: Senti, ma per la torta quanto verresti allora?
4: Ho detto, la torta grandezza naturale a parte mi sembra una follia, eh?
3: Beh, questo sta a me a giudicarlo comunque.
4: Va bene, comunque, da voi grandezza naturale, noi la possiamo fare grandezza naturale, ti ho detto non meno di 10.000 euro.
3: Te ne do 200.
4: Eh?
3: Te ne do 200.
4: Eh?
3: Te ne do 200.
4: Beh, no, guarda. Io ti ringrazio, finisce qua, ho un appuntamento.
3: No, io ho un appuntamento.
4: Ti auguro di avere più fortuna altrove. Grazie Chiara, grazie.
3: Vai a fare i bignè, ciao.
4: Ecco, grazie, vado a fare i bignè.
3: Chiarers, la delusion. Sono stata in negozio da Loretta Torte, la vecchia che sembrava la strega di Biancaneve, ok? Non voleva farmi la torta a grandezza naturale, d'accordo? Mi ha detto ti faccio una torta normale, tonda, piccola per 5k. Io le ho detto no, bella, ti do 10k cash ora e me la fai grandezza naturale. Niente, non ha voluto.
2: Cioè, ma come stai, vecchia strega?
3: Se rifiuti Chiara Maserati, te ne panti.
1: Chiara Maserati, l'influencer.

0: Lo Zodi 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
2: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
3: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
2: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
4: Non è il conflitto che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
2: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
5: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca,
2: Direi allora di dare il via alle danze.
1: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici super carichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
2: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
1: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
5: Dai Mazinga, vieni avanti.
3: Oh sì, chef.
5: Nome del piatto?
3: Io ho pure preparato una
6: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
5: Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
3: Problema?
5: Sì, cioè perché non me l'hai cucinato prima?
3: Arigato, chef.
5: Perché se l'avessi fatto avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
3: Mi dispiace, chef.
5: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
3: Grazie, chef.
5: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
3: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
5: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi i tuoi cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
3: Mi dispiace, chef.
5: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
3: Oh, grazie, chef.
5: Se in questo mondo io non esistessi.
3: Scusi, chef.
5: Perché devo dirtelo, io ti invidio.
3: Grazie, chef.
5: Eh sì, invidio di come fai a sbatterten altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
3: Mi dispiace, chef.
5: Ma io amo la merda.
3: Grazie, chef.
5: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
1: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile MasterChef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
3: Io non capisco.
6: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
5: Beh, comunque il piatto non era sto granché, Dai Gandhi, vieni tu.
4: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
5: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
4: Mio caro colatacchione che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
5: Io inizio a comprendere tutto. Porco di... mi sento illuminato.
1: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
5: Antonino, devi provarlo anche te.
2: Beh, vabbè, va a provare. Oh, aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
4: Ora avete provato la realtà del tutto.
2: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
1: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi che inizia a rotolare sul pavimento.
5: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchia di manate, dai.
2: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
5: Metto sull'acqua.
1: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelle in brodo di Gandhi, servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la menchia. Story molto bizzarra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiara, mamma mia, sono troppo stanca, mi sono appena svegliata, mezzogiorno meno un quarto, cioè giornata troppo impegnativa. Oggi due novità pazzesche. La prima, questi meravigliosi orecchini della Patrizia Jewels, link in bio. La seconda, tenetevi forte nella prossima story. La seconda novità è che Giorgio Armani in persona, ok, mi ha invitato a mangiare nel suo ristorante, d'accordo? Come sempre vado esclusivamente per voi, per potervi far vedere il ristorante, quello che mangio, la location, perché non tutti se lo possono permettere. Appena vado per questa dinner unbelievable vi faccio sapere, ciao!
1: Chiara Maserati.
3: Armani Bamboo Bar, sono Rosana, come posso esserle utile?
2: Pronto, ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, tutto bene, grazie. Lei.
2: Bene, grazie, tutto a posto. Senti, allora, io sono un po' in difficoltà in questo momento perché praticamente l'altro giorno io sono venuta a cena da voi con un amico.
3: Sì.
2: E guarda, sono veramente quasi in imbarazzo a raccontarti, però insomma abbiamo mangiato, lì per lì siamo stati bene, abbastanza bene, insomma, però poi sono stata malissimo.
3: Sì. Piace molto.
2: Sì, anche a me, sono contenta che ti spiaccia perché insomma poi capirai bene che io avevo detto ai miei followers, che immagino tu saprai sono 2 milioni, che avrei fatto una rece sul ristorante, ma non l'ho potuta fare ovviamente perché ero estremamente in difficoltà, perché non sapevo cosa fare, cioè mi è sembrato anche di mangiare abbastanza bene, avevo fatto delle stories, non le ho pubblicate perché poi sono stata molto male.
3: Mi posso chiederle gentilmente cosa ha mangiato, se ti ricordo, insomma?
2: Mi ricordo sicuramente uno spaghetto di mare che aveva cicale, grilli, una cosa del genere, ostrica, una cosa così. Poi adesso gli altri sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo un dessert buonissimo, però adesso non mi ricordo com'era.
3: Semplicemente, scusi, non sono riuscita bene a sentirla. Quando è stata da noi?
2: Sono stata la settimana scorsa, era giovedì o mercoledì forse. Adesso non mi... Guarda, allora io ti dico, non ho sicuramente usato il mio nome perché a volte mi è capitato spiacevolissimamente che ci fossero delle soffiate del fatto che io venissi in alcuni ristoranti.
3: Certo, infatti le stavo per chiedere infatti sotto che nome avesse effettuato la prenotazione da noi.
2: Guarda, ero con un mio amico e l'ha fatta lui, non me lo ricordo. Senti, allora, come ti dicevo, io vengo e faccio le stories ovviamente, perché
3: certo,
2: è il mio mestiere. Però insomma siamo quattro e visto insomma anche lo spiacevole inconveniente dell'altra volta,
3: certo,
2: non pago.
3: No, esatto, infatti le stavo dicendo appunto se vuole ritornare o chiamare appunto per parlare e trovare una soluzione per la spiacevole.
2: Sì, certo, volentieri.
3: Che ha avuto,
2: per sì, guarda.
3: Le ho detto il mio nome a posto, così poi se richiama e dice il mio nome che ha parlato, appunto si riesce meglio a fare qualcosa per lei.
2: Sì, va bene. Beh, guarda, io normalmente faccio così le mie collabo, cioè vengo, faccio le stories che ora magari tu non hai presente il mio listino, sono sugli 800, 1200 a story, quindi vengo e insomma, data la pubblicità, a questo punto anche un po' uno scambio di favori, secondo me è la soluzione,
3: sì,
2: che non pago.
3: Assolutamente. Le chiedo semplicemente un recapito telefonico, guardi, per confermare la sua prenotazione.
2: Certo. Ma sei la numero uno, te lo volevo dire. Allora,
3: guarda,
2: il numero.
3: Grazie mille, mi dispiace ancora tantissimo, sono davvero disolata per l'esperienza che ho avuto da noi.
2: Speriamo, guarda, che questa volta vada tutto bene. Allora ti do il numero di telefono.
3: Sì, grazie mille. Bene, grazie mille ancora.
2: Grazie Rosanna, guarda, potessi mi tatuerei il tuo nome.
3: Grazie mille, gentilissima. Arrivederci.
2: Ciao tesoro,
3: ancora.
2: Buon lavoro, ciao.
3: Grazie, arrivederci.
2: Cioè, Chiarers, non potete capire, sto male, ok? Una delle experience della My Life più unbelievable del mondo, d'accordo? Praticamente sono arrivata, c'era Giorgio Armani in persona che mi ha fatto accomodare al suo tavolo, abbiamo mangiato insieme dallo stesso piatto come i besties. Ovviamente prezzi un po' alti, dico soltanto 3 zeri, Ma io me lo posso permettere perché sono Chiara Maserati, ok? E poi li valeva tutti. Per concludere, Giorgio Armani, best man in the world, best restaurant of my life, I love you so much, XOXO Giorgio.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Lo Zodi 105.
4: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.
5: Ed ora, un messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
6: Il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa, tutti, tutti, tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
4: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Chin Chon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
7: Ta ta ta, a ta ta ta, brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, pel Mao!
4: E in un impeto di furia estremista, Xin Chin Chon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
7: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza! Ehi tu, ragazza!
8: Oh, che carino! Un cinesino!
7: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino! Dammi tutti i soldi che hai!
8: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
7: Ma brutta stupida, io non lavoro, io sono immigrato cattivo. Ma adesso ti faccio io. Ecco, guarda, tolgo mutande e...
8: Ma...
7: Ah, sì, io molestatore. Molestatore, contro tutto tuo consenso. Io molestatore.
8: Ma sei entrato? Sei sicuro?
7: È certo che sono entrato, sì. Oh, mamma mia, come ti piace, sì, oh, feroce animale,
8: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino. Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
7: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dove è finita? Ragazza? Dove è finita, ragazza? Ehi tu, ragazza, dove è finita? Ah, maledizione! Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
4: Deluso ed avvilito, Xin Chin Chon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa...
7: Cellulare? Dov'è? Dove ho messo il cellulare? Un momento. Eccolo qua. Simpson Tzu, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'ISO. Chissà che cosa vuole. Pronto?
9: Salve, compagno.
7: Oh, ciao, compagno.
9: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
7: E me lo chiedi? Certo che sì! Viva Mao!
10: Perché i cinesi non sono cattivi.
4: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. Odiate tutti indistintamente, che l'essere umano è una merda.
10: Non sono cattivi.
4: Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Messo?
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
5: Ma che puzza!
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le
9: ascelle. Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pezzo, allora faccia qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen!
10: Lei si sente la puzza di
4: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
12: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
5: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Non parlo!
4: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalma Sperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. La studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre.

0: passione. Dopo il diploma, conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalmasperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Lucescu, camionista di 56 e Kim Pyeongchung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
1: Chi l'ha visto?
2: Sì, sì, me la ricordo, è come dimenticarsi. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci, all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. Poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e svendolandinare il gratta e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'è presa, valla a capire, sti cessi di merda, sarà la menopausa.
1: Chi l'ha visto?
0: Dopo questo episodio di Susanna Spalmasperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane, si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
3: Maron, Maron, ancora più forte! Ancora!
4: Cuta!
3: Com'è che ti chiami?
4: Cuta!
3: Va un po' più forte, Cuta, ancora!
4: Cuta!
3: E questo bastone, dai!
4: Cuta!
3: Io mi chiamo Susanna Spalmasperma,
4: Cuta!
0: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalmasperma.
3: Io mi chiamo Susanna Spalmasperma.
0: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
5: Susanna, è stato dove sei? Non ti devi muovere dalle risorse. Non t'azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco. Che, mamma, c'è il prete e il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia è una puttana. Non ti azzardare a tornare, eh. Ti voglio vedere su Chi l'ha visto di tutto il paese, hai capito?
3: Disgraziato, padre, si
5: e non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
6: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto? Non parlo!
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta?
10: Merda!
8: Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del primo.

0: plasma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che, ad oggi, altri non è che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
1: Oh, quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
2: Zia Jess!
1: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
3: È come, signora nonna?
2: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba!
1: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
2: Mi dai $50?
1: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
2: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai.
1: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
2: Dove lo troviamo Gigi Doug?
1: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
3: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
1: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
2: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
1: Ed ora andiamo. Carmela, baga alla casa.
3: Ma certo, signora nonna.
1: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.
3: Naturalmente, signora nonna.
1: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
0: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
2: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
1: Oh Grady, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
4: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del...
1: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
4: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
1: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere, per ora.
4: Beh, ottimo. Volete una pasta?
1: Dammi qua.
5: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
2: Ma te le sei pappate tutte!
1: Certo.
2: Anch'io ne volevo, almeno una.
1: Non dire stronzate, stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
2: E tu allora?
1: Io sono vecchia, quando si è vecchi è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
0: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
2: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente! Cos'hai combinato?
1: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
2: E poi?
1: E poi... Sì.
2: Dai, cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
1: Ma niente, Grady, io ho fatto un pompino.
2: Cosa? Ma che schifo!
1: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di L'Amour Toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
2: Ma che morire? Oh, i miei $50...
1: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
2: Affanculo, puttana.
0: Ha ha ha! Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Dove abita Ennio?
2: Pronto!
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Signor Ennio?
2: Chi sei?
3: Buongiorno, sono Devon.
2: Devon.
3: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney.
2: Ha presente
3: Walt Disney?
2: No, che cosa è?
3: Allora mi faccia parlare per favore. Allora, noi dobbiamo costruire questo nuovo parco divertimenti per i bambini, per un po' di gente. Diciamo che è il Disney Italy e lo vogliamo costruire in quella zona. E abbiamo notato che il suo punto, dove lei ha questo terreno, noi vorremmo costruire il parco proprio in quel punto. Senta, allora, adesso le dico un po' la disposizione economica che abbiamo noi nei suoi confronti. Volevamo darle 1.500.000 euro per il campo.
2: Ma non ne faccio niente dei soldi! Cosa ne faccio? Poi io sto facendo un danni, porca la m***a!
3: Allora possiamo prendere il terreno tranquillamente, no?
2: Ma non ti do niente! Non ti do niente! Vado avanti a lavorare come ho sempre fatto, porca la m***a!
3: Allora, senta un attimo, adesso le...
2: Ma che cosa devo sentire, papà? Che sto lavorando!
3: No, perché dentro il parco di divertimenti ci sarà... Ci sarà Batman, ci sarà Michael Knight, i Griffin.
2: Ma chi sono?
3: Batman, il supereroe.
2: Batman!
3: Sì, Batman, poi Michael Knight. Se vuole glielo passo Michael Knight.
2: Michael Knight!
3: Mi raccomando, è Michael Knight.
2: Dai! Pronto!
4: Posso chiederle un favore?
2: Beh, ma che cosa vuoi?
4: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
2: Ma chi è Sabrina? Non la conosco!
4: Già, lo immaginavo.
2: Porca la... Basta telefono al controllo, bastardo!
4: Stia a sentire, gli scorpioni vogliono fare di White Rock un campo di battaglia. La banda rivale dei cani randagi sta per arrivare. Se non vuole lo chieda alla pattuglia autostradale.
2: Ma che la pattuglia? Ma quale pattuglia, porca la Ma mi devi lasciare stare che sono nel campo a lavorare!
4: D'accordo, amico. Ci vediamo domani.
2: D'accordo che... E allora perché continua a chiamare?
4: Vorrei tanto che per una volta fossi
2: tua madre! Tua madre!
4: Bene.
2: Beh, è tua madre! Vai a cagare!
3: Pronto? Eccomi. Ha parlato con Michael Knight? Si è messo d'accordo?
2: Sì, ma adesso che ci sono andato, le chiamo Sabrina!
3: Sabrina, sì, benissimo.
2: Sabrina, non sono mica chi è!
3: Adesso? Sì, signor Ennio, allora, rimani che noi verremo lì a prendere le misure. Allora, le passo io sul geometra. Così si mette d'accordo.
2: Io ho messo il telefono al controllo. Sì. Ma ho detto che ho il telefono al controllo.
3: Benissimo, fa bene. Allora le passo il geometra a Arnaldo. Così si mette d'accordo per mettere.
2: Arnaldo!
3: Ah, no, il
2: era in giro con un camion, allora andare all'Arnaldo.
3: No, questo è un geometra, il mio geometra personale, Arnaldo. Glielo passo, un attimo, scusi. Grazie ancora, signor Ennio.
2: Beh, ma vai a dire il culo, bastardo! Pronto!
3: Pronto!
2: Ma porca la... Ma che è la casa avanti. Ma hai detto che era un bastardo. Ma sei sempre te, bastardo Arbiardo. Ma te lo sai, sai bene, porca la
3: No.
2: La patente del cambio. Adesso sei diventato geometra, ma calava.
0: Non sempre stato geometra. Sono sempre stato geometra.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di...

0: Lo Zodi 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Il futuro spaventa, ma alla pari di esso c'è il presente che stiamo vivendo. In questa nostra rinnovata normalità, ecco uno stralcio di cosa ci attende accendendo il televisore.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa puntata davvero speciale. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, facciamo entrare la nostra unica, amatissima lucianona nazionale del mio cuore.
3: Ciao Fabi, ciao a tutti. Posso sedermi sulla scrivania?
2: Oh no, Luciana, le scrivanie sono fatte per scrivanire, non per sederci sopra.
3: Oh zio Faust, me ne frego, mi ci siedo lo stesso, né?
2: Oh no, Luciana, sei proprio monella.
3: Ed ora per farti vedere quanto sono pazzerella mi metterò a cagare sulla scrivania.
2: No, Luciana, no.
3: Dai però, arriva al dunque, presentiamo l'ospite di oggi.
2: Hai ragione, stasera abbiamo con noi, tenetevi forte, il nuovo Papa.
3: Non un vescovo, non un cardinale, il Papa, l'uomo bianco, il boss dei boss.
2: Oh no, Luciana, non fare sofisticata ironia paragonando chiesa e mafia. Su, su, fai la brava.
3: A me fai la brava? Pausa, adesso vuoi vedere che mi sgrilletto, eh?
2: No, Luciana, oh. No, non puoi masturbarti qui in diretta.
3: Oh, sì.
2: Sei proprio birbantella, eh?
3: Oh. Oh. Dai su, non ce la faccio più, facciamo entrare sto vecchio.
2: Oh no, Luciana, non parlare così del nostro amatissimo nuovo pontefice, ma facciamolo entrare. Benvenuto.
4: Yuhu, eccomi per voi ragazzi, sono il vostro nuovo papa, pace, amore, viva petrolio.
2: È per noi un grande onore averla qui, sua santità.
3: Anche perché potrebbe durare poco, né, vista la sua età.
2: Oh no, Luciana, non dire così.
4: Oh yeah yeah, anche per me è vero onore essere qui insieme a voi. Viva l'America, viva il bacon.
2: Che parole potenti, sua santità, giustissime, ho la pelle d'oca.
3: Ma passiamo alle cose importanti. La Yolanda.
2: Oh no, Luciana, quanto sei birichina. Non mi sembra il caso di parlare della tua f***a in questo contesto.
4: I don't understand, sorry. Cos'è la f***a?
3: Ah, allora ti interessa la mia Yolanda, furbacchione valengo.
2: Oh no, Lucianona, a nessuno interessa la tua Yolanda.
3: Senti, papi, ma anche voi durante il conclave vi siete accarezzati i Walter?
2: Oh no, Luciana, non parlare dei cazzi del conclave.
4: Walter? Walter? Oh yeah, conosco molti Walter, Boston, Albuquerque, in Texas.
3: No, no, ma io intendo il Walter e la Yolanda.
2: Oh no, Luciana, smettila di interpellare il Walter e la Yolanda, no.
3: Ok, ok, giuro che non lo faccio più, né? Il Walter.
2: No.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
3: Il Walter e la Yolanda.
2: No, Luciana, no. Santità, mi perdoni per il comportamento sconsiderato della mia collega.
4: Oh no no, I like it. E ti dirò, con un paio di drink forse ce la darei anche due botte.
2: Parole sante, parole santissime, sua santità. Che potenza di espressione, ho la pelle d'oca.
3: La Yolanda e il Walter.
2: Luciana Litizzetto, che grande puntata.
4: Oh yeah, thank you per avermi invitato, and make Vaticano great again. Bush, bush.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
1: Basta. Spegni quel fottuto televisore e torna ad ascoltare la radio.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Siamo tornati, sì! Yeah! Inquadrami col carrello, Donato, sì! Prendi una bella rincorsa con la telecamera e... Bah! Dammi una facciata nel culo! Sì, perché anche questa settimana Fuori dal culo vi racconta l'attualità che fa paura, come le analisi del sangue di Gianluca Grignani. Ma dobbiamo stare attenti, amici dell'informazione libera, perché qualcuno vuole tapparci la bocca con una pallina colorata e usare il nostro ano come il dolce forno Albert. Dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, finché non sforniamo pizzette capricciose. E chi sono questi poteri forti, eh? Chi sono? Chi sono il BCE, la Boldrini, Masha e Urso? Chi lo sa, Donato? Chi lo sa, chi lo sa? Ma il tempo vola, eh? Come le mosche sulla merda. E allora, vediamo i titoli, perché non so Pino, non so Michele, so Mario, Mario Giordano. Forte questa figa.
2: Morire di fame per ordine dell'Europa. E questa è la triste parabola di Ezio Ranocchia, un piccolo artigiano del Vercellese che dal prossimo 15 ottobre non potrà più utilizzare la sua Opel Kadett Turbo Diesel Euro 0 dell'84 per consegnare i suoi piccoli manufatti in amianto. Il suo veicolo, infatti, nonostante le migliaia di euro spese in revisioni clandestine, è stato giudicato inquinante dalla cassa di Bruxelles, in nome del gretinismo e dell'ideologia green. La stessa ideologia che ci impedisce di scaldare le nostre case bruciando il sacrosanto carbone per la paura di 4 gocce di pioggia cadute in qualche posto sperduto, abitato da selvaggi che non hanno Sky. E così, per non comprare l'ombrello a 4 cannibali, il signor Ranocchia oggi è alla canna del gas, ma non può suicidarsi perché sennò inquina.
1: Ma come siamo ridotti, gente? Ma siamo arrivati al punto che ci impediscono di suicidarci. Ma come si fa ad ammazzarsi con un pannello solare? Oh, è impossibile! Io ho provato ieri a legarmi a una pala eolica. Fai vedere le RVM, Donato, fai vedere!
3: Si muore! Ecco per il cazzo! Sto abbastanza piede!
1: Hai visto? Avete visto? Sono ancora vivo, cazzo! Mi gira un po' la testa, ma sono vivo! E intanto Greta Thunberg fa la turista per sempre, va dal Papa! Cazzo, va a fare dal Papa Greta Thunberg? La cresima! Ma dai, che schifo! Altro pezzo, Donato, vai, altro pezzo!
2: Pattex, la medicina fatta in casa che fa arrabbiare Big Pharma. Non ha nessun dubbio Arturo Paciolla, dentista di Ortisei, che 10 anni fa ha scoperto, quasi per caso, la cura definitiva contro le calvizie. Si tratta di una normale pasta adesiva industriale chiamata Pattex, che applicata sui capelli umidi ne impedisce la caduta, come si vede in decine di esperimenti documentati dal Paciolla sul suo canale YouTube. E a far la differenza, come sempre, è il prezzo: 19,99 euro per 5 litri di colla contro i 1000 euro al litro dei prodotti farmaceutici anticaduta. Così le multinazionali spendono soldi in perizie mediche e avvocati per impedire al signor Paciolla di depositare la sua invenzione e a tutti noi di vivere in un mondo senza calvi grazie ad una semplice colla vinilica.
1: Schiavi, schiavi, siete tutti schiavi del sistema, pecoroni, continuate a farvi prendere in giro dai giornaloni, dai professoroni, invece di pensare con la vostra testa, invece di ascoltare chi da sempre vi dice la verità, Telegram, la strada e i cugini che hanno amici ben informati, eh? Ma ditemelo, chi è che vi pilota? Fabio Fazio, il perorato di Sion, quello degli Avengers che tira le frecce e non serve mai a un cazzo? Chi lo sa? Chi lo sa? Noi ci facciamo delle domande, noi vediamo delle risposte, e molto spesso usando una moneta e la funzione una voce a caso di Wikipedia. Se le volete ascoltare, vi aspettiamo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i servizi su Mussolini, che ha fatto anche cose buone, e le telenovelas messicane doppiate di merda da 2 stronzi che fanno tutte le voci. Ciao, vi aspetto a

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo,
3: certo. Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
1: E vai alle scarpe.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Bravo! Infatti, si
1: io
0: sa,
1: esistono... Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio! Scusa.
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
0: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
0: Cosa?
1: Il tenente.
0: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
0: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Pronto.
0: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Con chi parlo?
0: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
2: Pronto?
0: Voglio farle alcune domande.
2: Parla, parla, tranquillo.
0: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li
2: sono
0: faccio fuori
2: io,
0: quei bastardi. Questa
2: io.
0: È la mia linea politica.
2: Sono stato io.
0: Cosa?
2: Sono stato io.
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
2: Ok, abito a Prato, in via numero 15, ok?
0: D'accordo.
2: Grazie, arrivederci.
0: Sì!
1: Tenente Drebin.
3: Pronto?
0: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Non ci credo, se hai bisogno vieni qua.
0: Voglio farle alcune domande.
3: No, no, io per telefono non faccio niente.
0: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
3: Eh?
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: No, no, io non ho niente adesso.
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: No, ma che cazzo vuoi?
0: Va bene,
3: sono io dei carabinieri.
0: Cosa?
3: Vado io.
0: Cosa?
3: Il numero 100 privato, che cazzo è? Se hai qualcosa, che vengono da me i carabinieri.
0: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: No, no, io non so niente, se hai bisogno vieni qua.
0: Ehi, mi stai facendo male. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
0: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Ascolta.
0: Cosa?
3: Non fate ciavare.
0: Niente di cui preoccuparsi.
3: No, ma fate ciavare.
0: C'è qualche cosa?
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
0: Che bella topa.
4: Chi è lei, scusi?
0: Ehi, mi stai facendo male.
4: Io non ho fatto niente di cattiveria.
0: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
4: No, che leggo, io seguo la televisione, ma lei ha sbagliato numero qua, mi scuse.
0: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
4: Ma mi lasci in pace, ma no. Lei che è qualche maniaco, che è qualche malato.
0: Sarà per la prossima volta allora.
4: Ma guarda, se ne vada.
0: D'accordo.
4: Oh.
1: Il tenente Drebin.
3: Aspetta!
0: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Drebin, che sei?
0: Drebin, Frank Drebin.
3: Che Frank Drebin? Ma chi sei, bastardo?
0: Voglio farle alcune domande.
3: Porca la ma non ti conosco! Guarda che c'è il telefono al controllo! Ho messo il telefono al controllo! Mi ha detto che c'è il telefono al controllo!
0: Cosa?
3: Ma detto che ci ho messo il telefono al controllo! Ma ha messo il telefono al controllo, bastardo!
0: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile.
3: Porca la ancora più di prima!
0: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Ma che cosa sei a connesso? Che cosa? Ma cala la
0: un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente!
3: Puttana la madonna, ma si dà che se parte in parte salti fuori, brutto bastardo!
0: Ce l'ho spesso questo problema.
3: Ma che cosa è il problema? Ce l'hai in testa del problema, brutto bastardo, la madonna bastarda!
0: Voglio farle alcune domande.
3: Dio! Puttana! Ma non ti conosco, mi devi lasciare stare! Che c'ho il telefono al controllo! Ma detto che c'ho il telefono al controllo, brutto bastardo!
0: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
5: Cerco un centro.
3: Bastardo, vai a cagare! Ma solo nel tempo che sto lavorando! Mi devi lasciare stare!
0: D'accordo. Sarà per la prossima volta.
3: Ciao, allora. Bastardo!
0: Grazie.
1: Il tenente Drebin. Nulla lo può fermare.

0: anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.
3: Pronto?
2: Wey, come va? Sono Tony.
3: Ciao Tony.
2: Cosa stai facendo?
3: Niente.
2: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
3: Sì, ce l'ho io.
2: Ce l'hai tu?
3: Ce l'ho io.
2: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
3: A quadretti, carina, dai, trovata no. La porta.
2: No, non è a quadretti la mia è una giacca di jeans con dietro una topa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo, DJ.
3: Ah, ma sì, ce l'ho io, è quella.
2: Sì? Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti, se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire, te l'ho lasciato una volta...
3: Non sono a casa adesso, dopo vado a casa e ci guardo.
2: Ma ti infili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
3: Esatto, quello sempre.
2: Grande. Mi ricordo che passione. Ti ricordi quando finivamo le serate in discoteca e tu tutto fatto di coca ti mettevi nel culo il carciofone?
3: Che ricordo.
2: Mi era infattissimo, era. Una volta ti abbiamo portato anche un brutto soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli, eh.
3: No, mi ricordo,
2: che serata. Lo so. Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo o no?
3: Ma è ovvio, ma che
2: ah, sempre. Ma scusa, spiegami.
3: Le passioni rimangono.
2: Ho capito, ma spiegami una cosa, c'è un carciofo nel culo. Cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
3: Ah, ma se ti impegni ci sta un po' tutto, sai.
2: Cioè proprio hai il culo spalatissimo te.
3: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
2: C'è sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
3: ma... Tony, un abbraccio, un bacione forte.
2: No, grazie.
3: È un carciofo in culo.
2: Va bene, dai, ciao carciofon.
3: Ciao.
0: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
2: Ciao Paola, come stai? Sono Tony.
4: Ma chi ti conosce? Chiudi.
2: Vabbè, chiudo.
4: Pronto?
2: Antonietta! Pronto? Che? Sono Tony, Antonio! Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
4: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
2: Antonio, sono Tony, sono a Milano, come va?
4: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio, non conosco nessun Antonio io.
2: Sono Antonio quello che metteva la musica quando venivi a ballare, il DJ, come stai?
4: Guarda.
2: Non ti ricordi? Nel 90...
4: No, perché io non conosco nessun Antonio.
2: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
4: Sì, certo, proprio.
2: Sì.
4: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
2: No, ma perché mi devi insultare così?
4: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
2: Ma non è uno scherzo.
4: La gente deve capire a chi deve fare
2: ragione.
4: Gli scherzi.
2: No, ma fammi parlare, Antonietta, così... Se mi insulti e non mi fai parlare non puoi capire chi sono.
4: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle né Antonio né altre persone.
2: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
4: Ma vaffanculo tu e di dove vieni, guarda.
2: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
4: Pronto?
2: Senti, ti canto...
4: Ancora, non rompere i coglioni, va bene?
2: Aspetta, ti canto la canzone. And I'm thinking you when I kiss
4: wanna baby. Ma fai ancora un telefono a quelli come te.
2: Te la ricordi, scimmia? Te la ricordi? Ti ricordi che facevi
4: io
2: la...
4: Io non te la... Guarda, dai, facevi la... perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli
2: Antonietta,
4: che guarda.
2: Antonietta, facevi la scimmia in discoteca. Ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Eh? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma mi trasformavo in giovanino e la spaccavo sta coglione.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Siamo tornati! Sì, che! Fammi una voce importante, Donato, e inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia. Sì, dai, che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa.
7: Succo!
6: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre Arrediti e Pesta qua. Perché? Perché noi siamo scomodi, come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei sofficini, chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
8: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiriterra. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
6: Ma si può? Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte. E no, e sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la murgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti i f***i! Con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, apri i titoli, vai, vai, vai, vai!
8: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
6: Figa, e poi dicevano di Hitler, no? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di varicella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti, sì! E lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abbate di Portino, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
4: Pronto?
3: Pronto? Ventolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
4: Vittorio Dell'Orto?
3: Sì, come stai?
4: A letto, Michele.
3: È a letto?
4: Sì.
3: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
4: C'è l'altro numero?
3: Sì, penso di sì.
4: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
3: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devi aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se l'ha messa via.
4: Va bene.
3: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
4: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
3: Ma sta dormendo?
4: Sì.
3: Ah, no, perché volevo sapere se era la mia giacca di jeans, perché quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
4: No, allora ho sbagliato persona.
3: No, no, era lui, eravamo noi. C'era anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto
4: no,
3: poi.
4: No, hai sbagliato persona.
3: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quei disco, faceva dildo e tu ti imbriavi tutta. Pronto? Non ce l'hanno. Wow, wow.
4: Pronto?
3: Beh, senti, ma ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui e ti abbiamo scopato in due, ti ricordi? È stato fantastico. Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.

0: Pronto, come stai? Sono Tony.
1: Chi è?
0: Dove sei? Sull'aereo?
1: Sono Antonio. Chi è?
0: Sono Antonio, come stai? Anna.
1: Sì, ma chi è Antonio?
0: Anna, mi senti?
1: Chi sei? Dimmi bene.
0: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
1: Non ho capito.
0: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You gonna say a holy night, a whole my side, we not gonna finish a popino. Pronto? Wow, wow, wow, wow, wow.
1: Pronto? Stai pazzo.
0: Sì, grazie.
2: Pronto?
0: Ehi, come va?
2: Bene, bene, non so chi sei, ma bene.
0: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
2: Bene, dai.
0: Sono con te.
2: Senti, andiamo avanti.
0: Beh, certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
2: Sì.
0: Senti, ma per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini? Ce l'hai tu?
2: No, non ce l'hai tu. No.
0: Ti ricordi che quei tempi quando venivi a ballare sempre, che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evansboro? Ti ricordi quando venivi? Che ride? Ma lo mettevo.
2: Al Capital.
0: Ti ricordi?
2: Ma ciao, 40 anni fa.
0: Quante ne abbiamo scopate lì, mamma mia, che ridere. Ma ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti hai fatta una?
2: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
0: Lo so. Ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, eh. Infatti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and I lost my sight when I see the rain's palpation.
2: Ti ricordi? Tira fuori le cose di 50 anni fa.
0: Però che sb***o, ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sb***o in console e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto?
2: Non mi ricordo.
0: Mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un tecnici 1200 piantato nel cranio.
2: Ma no, cosa stai dicendo?
0: Guarda
2: che hai sbagliato persona.
0: No, ho capito. No, perché sono Tony cazzo DJ. Perché
2: hai sbagliato persona e ti ringrazio.
0: Senti,
2: ti saluto.
0: No, aspetta, ti volevo solo sapere se per caso la mia giacca di jeans.
2: No, ti saluto.
0: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma che storia è?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
7: dell'Oceano Indiano.
6: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
7: Sì, cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business relationship.
7: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
6: Le Seychelles. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora
7: Lindsay, no.
6: Lindsay.
7: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è l'insane.
7: Lindsay.
6: Lindsay.
8: Lindsay.
6: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
6: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
7: Perché Lindsay?
6: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
8: Cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
6: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
8: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
5: ma
8: sei...
5: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
6: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
7: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
7: No, PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
8: Che dici? No,
6: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
6: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
7: Che non theft.
6: E al Grand Theft Auto? Libertalia, libertà, libertiamoci.
7: Libertiamoci.
6: Libertiamoci.
8: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria,

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, cioè da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
4: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono, magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
5: Mortadella! Allora, gli dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente, fior di latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì. Non ci mancherebbe.
5: Allora, guardi, facciamo così, allora, quando magari viene.
3: No, le ordino adesso.
5: Al momento.
3: Stai zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito. No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti, vai.
5: Questo qua così lei me li dice al
3: momento. No,
6: no, te li ordino subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'hai il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Quindi
3: dillo!
5: Guardi, se vuole venire, li prepariamo al momento.
3: Vai!
6: Quindi non avete il gusto sperma, no?
5: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona molto
3: chilo di sperma.
5: Alquanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
6: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
1: Gli stagisti.
3: Uè, sventolona.
4: Sì.
3: Sei pronta?
4: Sì.
3: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, è il cimitero?
3: Urbano.
7: È cimitero.
4: Sì, buongiorno, no. Volevo sapere gli orari di apertura.
7: Dalle 8 alle 18 continuato.
3: Senta, ma non trovo più mia zia. Come faccio?
4: Senta, le volevo chiedere un'informazione. Io non trovo più mia zia. Volevo sapere come posso fare.
7: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
3: Parla senza chiudere la bocca.
7: Dicendo nome e cognome e anno di morte.
4: Ah, qua.
3: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
4: No, che
7: Pronto?
4: Chi? Sono qua!
3: Parla normale!
4: Sono qua, mi scusi. Sono disperata perché non riesco più a trovarla e cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che
3: adesso
4: mi
3: parla
7: al mercoledì.
3: Adesso parli al contrario!
7: Ci sono chiusi,
4: Pomeriggio, mercoledì.
7: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
3: Parla con gli accenti sbagliati!
4: Chiusi? Uffici
7: sì.
4: Sono. Oh no! Capito, capito, ma anche viene da piangere a me.
3: Sono normale.
4: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
3: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
4: Guardi, ma forse lo so anche lei qual è, perché

0: che scusi, scusi, è una bara a metà perché lei indietro mi ha perso le gambe.
1: Brava, brava, brava, brava.
2: Gli stagisti nello zoo di 105. Lo zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Antonio!
3: Non c'è nessuno!
4: Non c'è Antonio? Pronto? Senti un attimo, scimpanzé! Mi sei? Pronto? Antonio! Come stai, Antonio? Sono Tony! Ti ricordi che ti chiamavo scimpanzé in discoteca? Eri il lucista che aveva le braccia lunghissime.
3: Ma non mi ricordo più, eh!
4: Porca miseria! Stai bene?
3: Sì, un po'.
4: Un po'.
3: Trappante.
4: Ma adesso quanti anni hai, Antonio?
3: Ce n'ho più di 80 anni.
4: Più di 80? Quanto ne avrai? 83? Buttiamo a cazzo?
3: 84.
4: Ma li porti bene, ti sento in forma, eh?
3: Va bene.
4: Senti, ogni tanto scoppi ancora? Dico, ogni tanto lo dai ancora. Sapevo che avevi il cazzo a forbice, te. Ti ricordi che avevi il cazzo?
3: Sì.
4: Che eri deforme, avevi due cazzi, te. Sì, mi ricordo che... Ti ricordi che solo una volta l'hai presi i due cazzi e cominciato a fare i bonghi quando mettevo Kalimba de Luna di Tony Esposito? Bellissimo quella canzone. Te la ricordi? Questa qua, sentila. Kalimba de
3: Luna. Ma adesso non mi ricordo più la verità,
4: Mamma mia, mamma mia. Lo so, avevi il doppio spruzzone, tua moglie era contenta, mi ricordo che gli facevi anal e vagina insieme. Lo fai ancora?
3: No!
4: Non te la incuri più tua moglie?
3: Sì.
4: Sì, ok. Senti, una domanda, per caso chiedili, perché ogni volta che rispondo si arrabbia. Se per caso hai a casa la mia giacca di jeans con un cazzo dietro stampato e una cappella disumana.
3: Non lo so.
4: Senti, oggi pomeriggio a che ora esci di casa? Così passo e ti investo.
3: Non lo so.
4: Sei tutto approssimativo, te. L'età e tutto. Vabbè, dai. Mi ricordo che quella volta che ti abbiamo fatto uno scherzo, ti abbiamo fatto un Cuba Libre con dentro 6 pasticche di acidi arrivati da Amsterdam e ti hanno tritato.
3: Va bene. È cosa passata quelli là.
4: Lo so. Li vedi ancora i culi nell'aria? Li vedi ancora?
3: Non lo sai.
4: Va bene, dai, qui non sei un cazzo tu.
3: Io vado ogni tanto, vado in giro, cammino un po',
4: Ma non ti perdere, però.
3: No.
4: Cos'hai, radar? C'hai una coda che da casa arriva fino al bar?
3: Va bene, ciao.
4: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vedete, nell'età giovane uno prende droghe, si spacca, beve. Poi questi sono i risultati. Un rincoglionito che vede i culi che volano nel cielo, che non sa un cazzo ed è tutto approssimativo. Ma che vita orribile poi avrai da vecchio. Meno male che ci sono io, va, che lo chiamo.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo
3: di... Che cazzo ti conosce? Ma vaffanculo.
4: Ma sei stupida. Pamela. Pronto? Pronto? Mi senti adesso?
3: Culo.
4: Ma mi puoi ascoltare un attimo invece di mandarmi a fanculo? Pronto? Sta cretina. Ma mi fai parlare o no prima?
5: Ma non me ne frega a me di quello che mi devi dire. Non mi interessa, cancella questo numero.
4: Allora va a fanculo.
6: Vendetta.
7: Vendetta.
6: Vendetta.
5: Allora?
4: Sono Antonio. Tony cazzo, il DJ.
5: Ma chi cazzo sei?
4: Senti, ti voglio chiedere. Ma hai per caso la mia giacca di jeans?
5: Che dietro. Che cazzo ho io?
4: Una giacca di jeans con dietro stampato un cazzo enorme con una cappella.
5: Certo, è quello che ti succhia il tuo compagno tutti i giorni, Froccio.
4: Pronto? Però la signora, che stile.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, paura!
10: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
4: Tamarri!
11: Gioiello, buongiorno.
12: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisone.
11: Massimino di Quarto.
12: Sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli di un'importanza che non vuoi capire. Mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse. Perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
11: Spiega tutto, dai.
12: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo. Tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
11: Tu sei sicuro che ci conosciamo?
12: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
11: Fatto il numero giusto.
12: Io non so neanche chi cazzo sei.
11: Ma... è perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
12: Io sono Massimino di Quarto, cos'è la crisi d'identità? No, Shirok. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
13: Con i nomi sotto,
12: voglio i diamanti negli occhi.
13: I nomi, anello.
12: Secondo te fai una stima?
11: Dura, qualche 1.000 euro l'uno.
12: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
11: Come te lo devo dire?
12: Cosa devi fare?
11: Abbiamo giocato, adesso?
12: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco. Ti buco pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio. Va bene così facciamo.
11: Va bene, perfetto.
12: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per la luce, dai, che arrivo.
11: Ok, ciao.
12: Ciao, scemo.
4: Tamarri.
14: Pronto?
15: Yeah. Pronto? Gioielleria?
14: Tua sorella.
15: La tua. Yeah. Tetta dorata, dai, orefizio nell'anello, dai Gandalf, dai.
4: Tamarri.
15: Pronto?
11: Pronto?
15: Mi sente?
11: Chi è?
15: Sì, un attimo.
12: Che è? Che è?
15: Sì, va.
12: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh no no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico: oh, ti hanno spaccato tutta la casa, come è successo? Urla che ti strizzi i capezzoli, te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter, dai! È un casino, sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto, così scaprezzi.
11: No, lascia stare, a me non mi piace la carne di porco.
12: Ah, ho capito, adesso arriva Natale, ti annodo le braccia sulla testa, faccio un fiocco, scemo di merda.
11: No, lascia stare.
12: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
11: No, mi piace Lady Gaga.
12: Lady Gaga, perfetto, allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Solo che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
11: Ciao bello.
13: Ciao merda.
4: Tamarri.
7: Pronto?
13: Pronto, gioielleria?
12: Comunque stavo parlando, eh.
13: Sì.
12: Vabbè, vedete.
13: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può, o magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli, perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? Sette anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
7: Non ho capito, cioè per i capi area?
13: Sì,
7: quanti sono?
13: Sono in sette. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetti, Antonello ce l'ha il dito per mettere...
12: No,
13: dove lo mette? Nel mignolo lui?
12: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
13: Allora, vabbè, allora...
12: La sinistra è più grossa.
13: Va bene, senti... Sì. Dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
7: Sì, ma cioè non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
13: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
7: Mi stai prendendo in giro, insomma, capisco se è tutta la telefonata una presa
13: no,
7: in giro.
13: No, è una prova d'onore. Allora ti spiego come funziona, è una prova d'onore, no? Noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito, poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa che si usa da noi. Ma è una cosa che
7: non ti deve...
13: Vabbè, a te che cazzo te ne frega, a te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porto i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
7: No, non riesco a...
13: Niente, non ce la fai. Cos'è che...
7: No.
13: Dimmi, fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! Ah, l'energia del cuore!
7: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
13: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
12: Non mi perdoni.
13: Ah!
12: Mi devi perdonare signorina perché il ragazzo è drogato.
13: Yeah!
12: È un po' alterato in questo
13: Dai!
12: Momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta che si deve ripigliare un
7: secondo.
12: Yeah!
7: Va bene,
12: è un po' al di fuori dalla situazione.
7: La saluto.
12: Cosa stiamo facendo qua? Cosa stiamo facendo?
13: Dai,
7: la saluto.
12: Sto salutando io, va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo. Cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui all'Arena di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio. Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
4: Mi sono chiamato le vostre madri!
3: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di fenicottere, stupenda finta di mammelle a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru, Guguru, Guguru! Nonna Vulva, Nonna Vulva, Nonna Vulva, porco... porco... fottutissimo, evanescente, bastardo, infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con Nonna Vulva! Tiro! Respinta di Nonna Vulva! Ancora Guguru! Nonna Vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia Nonna Vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di Nonna Vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto dunque! Una serie gesucristica di miracoli di Nonna Vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco... porco... cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato! Inter 0, francesi di merda 0! Linea allo studio!
2: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel trafficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
3: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo! Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter! Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di Nonna Vulva, che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro! Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro! Ma attenzione! Follia! Follia! Nonna Vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru! Guguru cerca di difendere il pallone, ma Nonna Vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione! Nonna Vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru! Nonna Vulva! Nonna Vulva! Nonna Vulva!
4: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
3: Tiro! Ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ha segnato il Paris Saint-Germain! L'arbitro fischia la fine dell'incontro! Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa! Ma no! Ma no! Ma no! Porco... porco... porco, porco, porco!
5: Oh! Au! Se sparato er cronista! Famme fanna foto che la posto sul mio profilo!
2: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al Lungotevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del mio figone. come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
6: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
4: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando?
6: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
4: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo, portalo a casa e mettila in posizione! Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
6: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.

0: Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Dopo circa 2 anni di pandemia, in Italia si discute sempre solo di Novax e Provax. Il 70% della popolazione italiana si è vaccinata, il restante 30 no. Abbiamo deciso di interpellare 2 massimi esperti. Uno Provax e l'altro no. A favore del vaccino, Tony, noto camionista veneto, che ci racconta la sua visione.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Senta, volevo fare un paio di domande, se possibile, stiamo facendo un sondaggio.
3: Vieni, vieni, dimmi.
4: Lei che lavoro fa intanto, se le posso chiedere?
3: Fatti i cazzi tuoi.
4: Bene, bene, bene. Senta, siccome risulta che è una percentuale, purché minima, degli italiani ha deciso di non sottoporsi al vaccino, stiamo cercando di capire quanti sono realmente i Novax in Italia. Lei che pensiero ha nei confronti del...
3: Allora, il mio pensiero è questo, porco che certa gente sta andando a vergognarsi, andare a rompere il cazzo tra le piazze e a protestare per queste stronzate qua. Perché quando gli impianta le antenne di telefonini appena sotto casa, o dove negli asili, o dove nei cimiteri, o dove nei cese, nessuno va in piazza a rompere i coglioni perché nelle onde di telefoni, o quando è che te magna merda perché nei pomidori che è grande come un cuore di un bue boia e non si sa perché cosa cazzo che metti dentro quel che magnon. Cos'è? Non è contaminato, can? E ti va a rompere i coglioni, fa una roba, can, che ti metti 100 pa' un braccio, can? Ma secondo te è una roba normale, boia. Questo è il discorso, can. Se la gente fosse un po' intelligente, dopo, can, gli aumenta le tasse, dopo gli aumenta, can, gli anni per andare in pensione, boia, però, can, la piazza per il vaccino, can. Ma, can, ma sta tendo una roba, mi posso avere dei dubbi, porco, per carità divina del boia. Ma secondo te, ma secondo te, can, vuoi coparne tutti quanti a sto mondo, porco? E in questo mondo, can, viene sempre gente che ha da perdere tempo, can, a rompersi i coglioni, can, dove che non serve.
4: Certo, certo, no, no, fila benissimo il suo discorso, tra l'altro, educatissimo, devo dire.
3: Anche sì, perché cazzo, fammi una pipa in tua vasca, no, porco, te me ha rotto i coglioni, boia.
4: Ah, lei si stava per masturbare, ho capito. Senta, me, porco, allora, quindi posso segnarla come pro-vax, che a lei non frega un cazzo di niente, giusto? Ecco. Cosa ne pensa lei?
3: Ascolta una roba, le va ho da sborare. Ciao.
4: Grazie per questa fantastica intervista e alla prossima.
2: Dalla parte invece Novax, Santina brusa tutto, veneta.
5: Pronto?
4: Sono Alfio, base terra.
5: Ciao Alfio, come...
4: La sento male, signora, dove cazzo è?
5: Stai male?
4: No, io sto bene, la sento male. Non ci sentiamo da un sacco di tempo, non riesco più a parlare con lei, signora. È una roba gravissima,
5: Sì, dimmi. Dimmi che cosa devi dirmi, amore.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita privata, insomma, ha un fidanzato, si è messa con Pietro, che novità ci sono?
5: Pietro, sì, chi è Pietro? Qua te lo passo adesso. È Alfio. Sì, Alfio.
4: Pietro!
6: Vivi.
4: Come andiamo?
6: Male, perché mi sento male.
4: Cosa è successo, Pietro?
6: L'influenza, i vaccini e le porca puttana.
4: Hai fatto il vaccino?
6: E ne ho fatto 2.
4: E stai male?
6: Beh, oggi non c'ho fame.
4: Non ho capito, cazzo, mi spiace.
6: Ma ho mangiato a pranzo e non mangio manco la sera.
4: Non va bene sta roba. Ti sei fatto vedere da un dottore,
6: No, il dottore devo cercarlo adesso per portarlo alla residenza qui a Martellese. Se mattina vado all'albergo, poi scelgo il medico, dai.
4: Ah, ho capito. Beh, fatti vedere, oh, magari non è niente di grave. Sta male perché ha fatto il vaccino? Lei l'ha fatto il vaccino o no?
5: No, non l'ho fatto, neanche mi ha detto il dottore di non farlo perché se no muoio.
4: Quindi lei è Novax, lei è una Novax, signora.
5: Non posso farlo.
4: Lei è una Novax.
5: Sì, io non posso farlo perché sono malata.
4: Capito, di testa, giusto?
5: E allora ho tanti disturbi e non posso farlo.
4: Ma quindi, scusi...
5: Ma mi raccomando, perché se lo fa, muore.
4: Muore, certo. Quindi lei, signora, è una Novax goloide anche.
5: Sì, sono sempre monocoloide.
4: Monocoloide, sì, certo.
5: Sempre.
4: Va bene, signora, risolva sta roba del telefono, così la posso chiamare e almeno ci sentiamo tutti i giorni, insomma. Lei mi manca.
5: È un pezzo che non ti sentivo. Sono contento di averti sentito.
4: Anch'io. Va a fottere adesso, va a prendere il cazzo?
5: Sì.
4: Arrivederci, signora, le voglio bene.
5: Anch'io ti voglio bene tanto.
4: Salve,
5: tanto.
4: Signora, salve, salve.
5: Ciao.
4: Salve,
5: ciao.
4: Salve.
2: E tu, da che parte stai?
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scrivendo. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
6: sì,
10: signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
11: ha
10: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella.
10: L'uranio. Un poverito.
11: Cotechino.
10: Inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciami se.
11: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
10: per
6: cosa
10: chi non
6: si
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono
6: ecco.
10: Quello della cancra,
6: sì.
10: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
5: Mocio Gaspacio è il proprietario di una piccola hamburgeria zozzona nella periferia milanese. Uno di quei classici posti dove schiacciano le blatte con mattarello e starnutiscono sulla friggitrice.
12: Chissà perché non viene mai nessuno nel mio locale.
5: Ma non erano solo le scarse condizioni igieniche a rendere il locale da Mocio Zozzone piuttosto privo di clientela, ma anche la qualità della carne molto bassa.
12: Qui tutti dicono che la mia carne fa schifo, ma secondo me il cane randagio ha quelle note di sapore urbano che rendono un burger un po' più frizzantino.
5: Le cose non andavano bene. Ma un giorno capita di lì un cliente molto speciale.
13: Buongiorno.
12: Ma tu sei lo chef Cannavacciuolo?
13: Da cosa l'hai capito? Non ho ancora detto che mancano 4 minuti. Ora l'ho detto. Sono capitato qui per caso e ho voglia di hamburger. Me ne fai uno?
12: Sì, chef, subito!
5: E Mocio si mette all'opera per cercare di convincere lo chef.
12: Questa è la mia occasione. Se lo convinco potrebbe farmi una pubblicità esagerata e ribaltare le sorti del locale.
5: Ma mentre era sovrappensiero, preso dall'entusiasmo, Mocio si taglia una falange che finisce nel suo intruglio di carne trita.
12: La mia falange! No, ora la carne è compromessa, no.
5: La assaggia.
12: Oh sì. Oh sì, è incredibilmente buona.
5: E infatti era così. La carne di Mocio è la cosa più buona del mondo. Prepara il suo hamburger con la sua stessa carne e lo porta allo chef.
13: Ci hai messo tanto? Io ho poco tempo. Sai quanto mi manca?
12: Mi lasci indovinare? Mancano 4 minuti?
13: No, ho mezz'oretta.
5: Lo chef assaggia il panino e in un attimo le sue papille gustative esplodono in un tripudio di visioni e colori e in un battibaleno lo finisce.
13: Cocco d***o. Era buonissimo. Ne voglio ancora?
12: Chef, purtroppo temo che quella carne sia finita.
13: Ancora?
12: Subito, chef.
5: E allora Mocio va in cucina e si taglia un altro dito per soddisfare la richiesta dello chef Cannavacciuolo, che felice lo ringrazia e comincia a fargli pubblicità con le storie di Instagram.
13: Cari cannavacciuolini in ascolto, andate a provare il panino di Mocio, che è la carne più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Passo e chiudo. Mancano 4 minuti!
5: In poco tempo l'hamburgeria da Mocio Zozzone si riempie di clienti con altissime aspettative.
12: Ma porca pu... Adesso come faccio a soddisfare tutti? Adesso mi tocca.
5: E Mocio si taglia prima un pezzo di coscia, poi il polpaccio, la pancia, un orecchio e infine la minchia, con la quale ha fatto moltissimi panini. Tutti erano soddisfatti, ma Mocio lentamente non aveva più carne da utilizzare. Ormai era rimasto solo uno scheletro tenuto in piedi dalle bestemmie e dalla voglia di fare.
12: Non ho più carne per gli hamburger, sono solo uno scheletro, però forse...
5: E in quel momento si stacca un ossicino e lo mette a bollire e mette sul mercato il suo brodo di Mocio, un altro grandissimo successo acclamato dalla critica. Ma anche lì, alla fine, finì per esaurire le sue ossa. Ormai era rimasta solo l'anima.
12: Sono solo uno spirito adesso. Cos'altro potrei fare di buono?
5: Ma in quel momento un colpo di vento lo disperde nell'aria di tutta Milano, portando via l'inquinamento.
12: Bravo me, ne ho fatta un'altra. Bravo Mocio.
5: Sì, bravo Mocio. Sei stato davvero una persona deliziosa. In tutti i sensi. Oh, grazie Mocio, davvero.
14: Veramente, sei un grande.
5: Ma non grazie. È che ti è avanzato un po' di brodo di tibia?
12: No, guarda, quello no, però vi ho portato questi.
5: Oh, sono gli snack di Affamati USA.
14: Il negozio in via degli Orombelli 15 a Milano.
5: Ma è fantastico.
12: Ma che cazzo siete, Pippo Palmieri? Oh.
4: Il perineo della realtà.

0: This is a zoo, only for you.
1: Wonderland. Wonderland. Buon pomeriggio, va ora in onda Ritorno al Futuro 4 con Christopher Lloyd, Michael J. Fox e il contadino Ennio. In questo film lo scienziato Doc Brown, bloccato nel 2050, cercherà di chiamare Martin nel 2025 per poter ritornare a casa. Buona visione.

0: momento.
1: Sono io, sono Doc Brown. Sono bloccato nel 2050.
0: Chi sei?
1: Sono Doc Brown.
0: Porca la... Da dove sei? Dove arrivi? Dove vieni?
1: Sono bloccato nel 2050.
0: Sei bloccato? Dove sei bloccato?
1: Ho bisogno di parlare con Martin.
0: Con che?
1: Tu chi sei?
0: Ennio, diciamo Ennio con la doppia...
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Sì!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: Porca la... Ma non ti sento mica bene. Ma chi sei? Chi sei?
1: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean?
0: Con la Loredana?
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, troverai un Mr. Fusion dove buttare le uova.
0: Stai dicendo, bastardo, non ti sto capendo.
1: Sono bloccato nel 2050.
0: Dove sei bloccato? A Reggio Emilia, dove sei?
1: Ho bisogno che tu vada a casa mia.
0: A casa tua? Ma che cosa devo fare? Dove abiti?
1: Ascoltami bene, Ennio.
0: Dimmi!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
0: Al culo delle vacche?
1: Perché
0: ci devo fare al culo delle vacche? Che cosa ci devo attaccare?
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di...
0: Martin, Emilia, bastardo!
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco.
0: Ma io non sono mica marino! Ma diciamo Ennio con la doppia IA!
1: Dovrà funzionare!
0: Ma porco non... Non funziona!
2: Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: Che cosa vuoi?
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Ma vai a cagare, non ci sei!
1: Ti devi muovere, brutta testa di cazzo! Testa di cazzo!
0: Ma vai a cagare, bastardo! Vai a svita la testa come un melograno, ma bastardo, dove sei?
1: Ma in che anno ho chiamato?
0: Sì!
1: Che anno è?
0: Ne ho più di 60! Ne ho più di 60!
1: In che anno vivi?
0: Ehi, vivo a Reggio Emilia! A Reggio Emilia!
1: Ennio, sei il nonno di Martin!
0: Ennio, pensavo Ennio con la doppia Ennio!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: C'è una nipote! È una donna, è una femmina!
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che... Non dico mica niente, ma porco... Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del... Ascoltami bene, Ennio. Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche, perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
0: Ma non ti capisco, ma stai già parli troppo difficile. Capisco, bruciato, bastardo ad un porco, ad un bastardo.
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che porca di una... Devo dire che cosa? Tua sorella, puttana...
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, Mr. John, dove butta le uova lì dentro così potrà volare.
2: Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
0: Tommy,
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco.
0: Martino, te sei mattina Martino! Ma non ne conosco di Martino! Martino, ma porca ti hai sbagliato il numero!
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica!
0: Ma brutto, un pastano alla bambina!
1: Sta di cazzo!
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
1: No! No! Ennio! Non puoi buttarmi giù il telefono! Presto, lo devo richiamare immediatamente!
0: Vai!
1: Ennio, non buttarmi giù il telefono, è urgente! Devi dire a Martin di venirmi a prendere nel 2050, hai capito?
0: Ma non ho capito niente! Non ti devo fare il difficile, che cosa vuoi?
1: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean?
0: Ma che porco, non c'è solo le galline! C'è solo le galline!
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Ma le galline!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
0: Ma vai a cagare, troppo difficile, porco tu!
1: Grande Giove, per colpa di questo vecchio bifolco dovrò rimanere nel 2050. No!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lot fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me.
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Ma è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: quello
5: tuo.
3: Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella registrazione?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: Ma gli altri
6: no,
5: non verranno mai.
6: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
3: no,
6: terzo
3: no,
6: piano,
3: frazione,
6: stai zitto, terzo
3: io
6: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito Wender
5: che
3: è un figlio di so che sei
5: un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo?
5: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
5: Tu a lei?
3: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap di cazzi. E stai fatto, vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
3: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Sono l'avvocato Pedro Pepe. Mi permetto di disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
1: Sì.
2: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
1: È corretto.
2: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
1: Sì, è corretto.
2: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti per questa invenzione industriale.
1: È stato accettato all'ufficio macchie e brevetti?
2: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
1: No, io, cioè, mi sono, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento
2: certo,
1: tranquillo, cioè,
2: certo,
1: ero proprio, sto certo lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
2: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che, allora, l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
1: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
2: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare, mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà. Io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà.

0: Il progetto, lei può fornire carte del progetto così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con avvocato?
1: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto entro domani.
0: Per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
1: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile.
0: In sostanza noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
1: addirittura distruggere.
0: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di poter forte, capito?
1: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
0: Ah, ma noi paghiamo per questo.
1: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
0: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatore, di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
1: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
0: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
1: no,
0: è pazzo?
1: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pile a combustibile di creare idrogeno.
0: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
1: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
0: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. O accetta proposta o lei non c'è più. Né lei né il suo macchinario.
1: Non ci sono più, ok. Va bene.
0: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno ha rifiutato. Chi non ha rifiutato non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questa signora.
2: Mi perdoni, signora. Probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
1: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere.
2: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti, con qualcosa di molto grande, quindi...
1: Io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente,
2: no,
1: il resto...
2: ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso, cioè lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
0: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
2: Sì, no, noi ne discuteremo un paio di persone. Lei dove tiene i progetti? All'interno di una cassaforte?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Perfetto, nella sua abitazione?
1: No.
2: In banca?
1: Non posso dare altre informazioni, la tengo chiuso.
2: Verso un istituto di
0: credito. Tanto poi cantano tutti alla fine.
2: Va bene, allora sì, noi ci potete...
1: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
2: No, ma probabilmente lei sta male il signore che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto sembra quasi che stia dando l'impressione...
1: No, sembra quasi, è così.
0: Ein, zwei, Polizei.
2: Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
3: Questa chiamata viene ora registrata.
2: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
1: Adesso sì.
0: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, sei nello Zoo di 105.
1: Non l'avevo capito.
0: Ma va?
1: Mi hanno fatto uno scherzo, sono su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
0: E sti cazzi non ce lo mettiamo.
1: Grazie, vi ringrazio.
0: Ciao Vincenzo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Figa che automa, secondo me gli hanno già inserito un microchip. Era lui che andava ad idrogeno.
4: Wow. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti.

0: senza essere scoperto.
1: Lo Zoo di 105.
2: I dati d'ascolto

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Prego, scusi?
1: Dico, lei ascolta la radio?
0: E perché vuoi saperlo?
1: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo 2 minuti
0: no,
1: al massimo.
0: No, grazie, guarda, le regalo del tempo. Buona serata, buongiorno.
1: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo. Zondaggi!
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo 1 minuto, lei ascolta la radio?
2: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
1: Ha detto la Radio saluto. 105?
2: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
1: Ok, allora segno 105. Grazie. Zondaggi! Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
2: No.
1: Benissimo, allora le nomino qualche radio. Radio 105 la conosce?
3: No, non ascolto radio, si ricordi okay. Che io ho 96 anni.
1: Benissimo, allora ascolta 105, Radio Maniscalco?
3: No.
1: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Ancora.
1: Sì.
3: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa?
1: No, si sbaglia.
3: Va bene, no, non ascolto
1: niente. Lei ascolta Radio 105?
3: Niente.
1: Benissimo, segno allora, grazie. Zondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No.
1: Benissimo, ascolta Radio 105?
4: Niente, non ascolto niente.
1: Ho capito, e Radio Maniscalco? Merda! Zondaggi! Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
5: Allora?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
5: No, non ascoltiamo radio.
1: Ok, conosce Radio 105?
5: No.
1: E Radio Calabria solo musica piccante?
5: No.
1: E Malinconica Radio?
5: No.
1: E Radio Maraia?
5: No.
1: E Radio RMC?
5: No.
1: E Radio 105?
5: No.
1: E Radio Punto di Morte?
5: No.
1: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
5: No.
1: Tutto 105?
5: No.
1: Amici di 105?
5: No.
1: Radio No?
5: No.
1: Lo Zoo di 105?
5: No.
1: Supermercato 105?
5: No.
1: Ma lei dove vive?
5: No.
1: Benissimo. L'ultima domanda al volo, poi la lascio libero. Se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no, grazie. Paolo Federico Righeira?
5: No.
1: Mazzoli Marco?
5: No.
1: Fabio Clarinetto?
5: No.
1: DJ Don Diego della Vega?
5: No.
1: Tenente Wi-Fi?
5: No.
1: DJ Lei sa dire solo no?
5: No.
1: Capitan Stereo?
5: No.
1: DJ Spring Sbarden?
5: No.
1: Mazzoli Marco?
5: No.
1: Comandante Yeyo?
5: No.
1: DJ Ufke Noia?
5: No.
1: Marco Donatello Mazzoli?
5: No.
1: Steve Dave Abbate?
5: No.
1: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
5: No.
1: Pablo Nocito?
5: No.
1: Vuoi uscire come stasera?
5: No.
1: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
5: Arrivederla.
1: Grazie.
6: Zondaggi Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Green Pass, la parola più odiata del mondo, la parola del momento. Sabato e domenica manifestazioni in tutta Italia, scontri con la polizia, sede della CGIL incendiata, ospedali violati, manifestazioni in tutta Italia per questo cazzo di Green Pass. C'è chi non si vuole vaccinare, c'è chi non vuole pagare i tamponi. Oggi Beppe Grillo ha detto che lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a chi non si vuole vaccinare. Io gli rispondo: succhiami il cazzo, Beppe Grillo, perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare? Ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone? Vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena, vai Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass, vai.
4: Onestamente io sono contraria a questa cosa, essendo in fase di sperimentazione.
3: Che
4: non
3: cosa?
4: Vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
3: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda, a lavorare, oppure al cinema, a teatro, eccetera.
4: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata, ognuno può esprimere il proprio parere.
3: No, ma per carità, lei
4: che
3: lo può esprimere.
4: Ormai di democratico non c'è più niente.
3: Non c'è più
4: perché
3: niente.
4: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
3: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
4: Ma le ripeto, siamo in democrazia.
3: Siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge, e questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia,
4: allora,
3: è oclocrazia.
4: Magari
3: cosa?
4: Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
3: Ma perché? Io dico, siamo in democrazia, io dico cazzo culo tette fica, porca puttana, dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
4: Arrivederci, una buona giornata.
3: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
5: Ah, vabbè, ma fanculo, al coglione.
3: Perché? Pronto?
5: Ascolta, Cruciani,
3: tutto,
5: ascolta.
3: Dimmi.
5: Spiegami il motivo per cui io vengo lì,
3: sì.
5: Vengo in Viale Sarca, vengo sul giovedì, sono venuto a Del Debbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
3: sì.
5: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
3: sì.
5: Maledetto, e
3: sì.
5: Tu non ti becco mai. Invece chiamarmi, fatti vedere,
3: io
5: che
3: c'ho
5: parliamo.
3: Da fare, c'ho da
5: parliamo,
3: fare.
5: Coglione, parliamo.
3: Ma perché devo
5: ti
3: parlare?
5: Spiego come gira il mondo, brutto
3: me,
5: coglione.
3: Tu,
5: ti
3: a
5: spiego
3: me,
5: spiego come
3: ma,
5: gira il mondo.
3: Ma tu fai fatica.
5: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
3: Tu non sai neanche come ci si siede. Spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma chi pensi di essere? Sei uno zero.
5: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
3: Senti.
5: Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
3: dimmi la verità.
5: Che puttana è tua madre che ti ha messo al mondo,
3: sì,
5: che
3: sì,
5: a volta brutto onto bastardo tipo,
3: hai acceso cazzo, il motore, hai acceso il motore,
5: che
3: hai acceso il motore, no, e allora io ti parlo sopra,
5: chiamami quando sei in diretta,
3: non ti chiamo perché sei un pazzo, pazzo
5: brutto, infame, maledetto onto,
3: sei andato a dare fuoco alla CGIL, terrorista.
5: Ma che cazzo c'entra la CGIL con
3: ma
5: me?
3: Sì, eri a Roma, dai,
5: coglione maledetto bastardo.
3: Eri a Roma a distruggere tutto.
5: A casa tua vengo, no? A sede a CGL, maledetto bastardo. Dimmi dove abiti,
3: sei inoffensivo.
5: Porca puttana, che non ti fai mai trovare.
3: Sei inoffensivo.
5: Maledetto onto, di maledetto, di il Covid, ti schifa, non te ciapi neanche a quello, di
3: il vaccino,
5: non te muori neanche con quello, maledetto.
3: Sei una nullità. Non conti niente.
5: Madonna, Cruciani, bastardo, madre, che te becco, te faccio.
3: Sempre le stesse cose dici.
5: Muso, maledetto, di
3: disco rotto.
5: Che devi metterti lo spazzolino nel culo. Maledetto onto, brutta merda.
3: Disco rotto, sei un disco rotto. No, io parlo perché tu non hai niente. Non hai niente da dire. Non hai niente da dire, sei privo di contenuti.
5: Stai zitto, che quando parlo io tu devi stare zitto, hai capito?
3: Non hai
5: contenuti. Fatti trovare, maledetto, fatti trovare, che te spacco i denti, bastardo. Guarda, vuoi essere vicino, porco, te scotendo come un maiale, maledetto bastardo, e dopo ho la tua pelle per vestirmi.
3: Va bene Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass.
5: Maledetto onto, maledetto bastardo.
3: Chiarissimo, grazie, ciao. Un altro. Genova, andiamo a Genova, dove c'è Riccardo?
6: Dittatura sanitaria, assolutamente.
3: Dittatura di chi?
6: Dello Stato.
3: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
6: Assolutamente no.
3: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
6: Esatto, il mio.
3: No, il tuo cazzo non può votare, no. sotto i 2 centimetri i cazzi non votano.
6: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
3: Veramente l'85% degli italiani.
6: Non ci stai più col cervello.
3: Ah, io non ci sto.
6: Sei peggiorato dopo il vaccino.
3: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
6: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo perché sei un pezzente.
3: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
6: Sei un laziale di merda.
3: Tu sei una nullità. Sei niente. Salutiamo lo stipendio, tira sulla maglina, fai ciao stipendio.
6: Ciao Cruciani, ciao, mi hai rotto il cazzo. Ciao. Ma anche te, ciao.
3: Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
7: Allora, guarda, hai fatto bingo, te ne stai sul cazzo e non asse doppio, quindi
3: pure te tuo padre, dimmi, vai.
7: Ma vattene a fanculo
3: te, il concesso di tua madre.
7: Ma
3: vieni a leccare sotto palla, testa di cazzo.
7: Coglione, ma non c'è mezzi denti,
3: Novazio. A coglione. Dai, di quello che devi dire, stronzo, dai.
7: Ma pure stronzo a me, parlare a merda, guarda che ce l'ha in bocca.
3: Che sono io? Che sono io lo stronzo?
7: Devo dire, Novazio, sono più coglioni di te.
3: Sai che
7: cazzo di chiamate,
3: perché sono coglioni Novax? Perché?
7: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non si vaccina e vanno in piazza a rompere i coglioni, porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax del cazzo per spaccare le padrine e rompere i coglioni.
3: Ma perché? Come non, perché non hanno diritto? Non hanno diritto di protestare per la loro libertà? Perché?
7: Ma diritto di cosa? Che la gente sta a morire? Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi spiegare?
3: Sei un fascista
7: domande,
3: allora, tu vuoi la dittatura? Vuoi il pensiero unico?
7: Il fascismo è morto con la bocca tua, che in mezzo c'hai i morti in mezzo alla bocca tua.
3: Tu vuoi il pensiero unico? Vuoi il pensiero unico? Vuoi tutto?
7: Ma che cazzo stai di pensiero unico? Io voglio il pensiero universale. Se deve fare questo cazzo di vaccino che è il rimedio. Non è la cura, è il rimedio.
3: È la gente che muore.
7: Ma rompi i coglioni in piazza, come sai che c'è il rimedio di rompi i coglioni a quest'ora?
3: Ma se uno non ha il diritto di aver paura di fare il vaccino, non ce l'ha questo diritto.
7: Crucia, pia, ricorsa e vattene a fanculo te, Novax.
3: Va bene, quando arrivo saluto tuo padre che ci abita. Ciao.
7: Ma vattene a fanculo tre volte.
3: Tu e quel cesso di tua madre, ciao.
7: Ma quella qua, cariolaccia di tua madre, a pecorina.
3: Non lo so, la tua mi sta leccando il sottopalle, è anche bravina.
7: Spesso la tua che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
3: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
7: E non ti preoccupare, la tua ce l'ha presi troppi.
3: Va bene, dai, ciao, cesso.
7: Merda come te.
3: Ti faccio andare giù dallo
7: vaccino, ciao, cesso. Bocca con quello che c'è in bocca. Dai,
3: ciao. Vai a morire di conseguenza del vaccino.
7: Ammazzato, va,
3: morirai per colpa di Pfizer.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
3: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
2: No, la signorina spaccacoglioni si è resa conto finalmente. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa vuoi adesso mentre mi crogiuolo dei miei successi territoriali?
3: Ma Sicilia, Calabria e Puglia sono regioni italiane, non è estero.
2: Ah, è arrivata la fan di cur di sto cazzo. Uè, va che io son di Varese, nato a Varese, vissuto a Varese, varesotto di generazione fino a perdita dei censimenti censibili. Probabilmente un mio avo aveva già massaggiato i piedi ad Alberto da Giussano. Praticamente per me l'Italia finisce a Rozzano. Anzi, Rozzano is the new Malta.
3: Ma che schifo! Non sapevo fossi anche un secessionista della Lega oltranzista.
2: Che cazzo hai detto? Ma parla come mangi, Terona!
3: Ma veramente io sono di origini svizzere.
2: Ah sì? E che cosa è successo all'evoluzione, fratella Hunziker? Spiegami, perché secondo me i vostri due rami evolutivi attorno a Lugano hanno avuto una separazione drastica, caro il mio mezzo cessetto.
3: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante.
2: No, aspetta. Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra. Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
3: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
2: Ma porco Digel, le rivada la comunista con Rolex. Ma in culet!
3: Cosa hai detto, scusa?
2: Cazzi miei. Solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
3: Sì, sì, razzista di merda.
2: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
3: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
2: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
3: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
2: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi, hai capito, bella?
3: Ma sei serio?
2: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo Vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
3: Ma seriamente?
2: Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
3: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
2: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Tiè, soffri.
4: Brutta, cattiva, ti prego, basta, guardami, ma cosa ti ho fatto?
3: Dai, basta. Dai, finiscila adesso. Smettila, dai, è una cosa imbarazzante. Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
4: Cattiva, brutta, guardami, ti prego.
3: Dai, smettila.
5: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o?
2: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
3: Già, ti hanno scambiato. Già.
1: Le cose verissime.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
6: dai.
8: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
9: Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali, apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che
10: succede? Che vuoi, mi fate ridere a me, che vuoi dire che...
9: Le dispiace se parliamo italiano, sì?
10: Sì, io sono italiano, non preoccupare.
9: Non sembrava, così in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
10: Tutto a posto.
9: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
10: Sì.
9: Sì, chi ha votato lei?
10: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
9: Per noi va bene. Ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
10: Ma tutto è una maniera, sono, non ti preoccupare.
9: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
10: Ho detto
9: sì.
10: Che siamo tutti di un colore, siamo.
9: Tutti di un colore?
10: Sì, quello, qui, sempre noi siamo.
9: Di che colore è lei, signora, dica?
10: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
9: Né verde, né blu, né giallo, Marrone le interessa?
10: Ma non mi interessa.
9: No, viola.
10: Siamo proprio tanziana, non vale bene più.
9: Sì, dice lei, tanto ormai siamo con un piede nella fossa,
10: Sì, hai ragione.
9: C'ha già i vermi addosso, cosa fa, È già
10: come
9: cenere.
10: Come la prendiamo?
9: Dove la prendiamo, signora?
10: Dove la prendiamo, tu culo.
9: Grazie, signora, perfetto, la saggezza popolare. Arrivederci, un abbraccio. Via, un altro. Sentiamo Antonio, Pordenone, via.
11: Non è vero che vittoria ovunque del PD.
9: Come? Dove ha perso? Dica.
11: Ma guardi, ad esempio la mia provincia non ha vinto il PD.
9: Chi ha vinto?
11: Il centrodestra.
9: Obiettivamente Pordenone non conta un cazzo. Cioè, nel senso che la vera tornata elettorale era Roma, Milano, Torino, Napoli, cioè le città, diciamo, che contano qualcosa. Pordenone è un po', diciamo, un pelo sul buco del culo della terra, Quindi da voi hanno vinto i fascisti?
11: Chiamiamoli così.
9: No, beh, sono fascisti, l'abbiamo visto nel video di Fanpage, Abbiamo visto che, insomma, la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo, scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
11: No, non metto camicia nera, non faccio saluto romano.
9: Ma sì,
11: mi piace.
9: Sì, su, diciamolo, via, siete tutti così, voi altri lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
11: Siamo chiavo pazzo,
9: che cosa che ha detto, non ho capito.
11: Scemo chi ha votato.
9: Perché dice che scemo? Scusi, uno che vota a sinistra è scemo, secondo lei?
11: Ma devo dire che non ha mai capito un cazzo.
9: Chi
11: ha votato la sinistra?
9: Perché? Spieghi, argomenti, perché?
11: Disastri.
9: Di tipo, me ne citi uno.
11: Sanità.
9: sanità. Ecco, ma lei scusi, è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
11: Sto lavorando, eh.
9: Sanità.
11: Merda.
9: Bravissimo, bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale, che è vada a fare in culo.
11: Grazie altrettanto, nel suo però.
9: Salve, salve, salve. Un altro, un altro, un altro.
11: Pezzaccio di merda.
9: Perché scusi, usa questo turpiloquio?
11: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
9: Chi è un pezzo di merda? Chi, chi ce l'ha?
11: Lei è un pezzo
9: lei
11: di merda.
9: Io. Perché sono pezzo di merda io? Perché?
11: Ma questa sensazione è proprio di pezzo di merda,
9: merda. Sì, questo
11: infame,
9: è chiaro. Infame, sì, va bene,
11: cagaturo, merda.
9: Va bene, senti, frustrazione.
11: Pacco e culo, bastardo infame.
9: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento.
11: Bravo,
9: su
11: bravo.
9: Le elezioni a Roma, le elezioni a Roma, come sono andate?
11: Tua mamma una puttana anche a Roma sulla Salaria, bastardo.
9: Ma questo è ininfluente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
11: A puttane, la tua madre, merda.
9: Vabbè, ma adesso basta insultare.
11: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
9: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di troia. Come sono andate le elezioni allora?
11: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
9: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi?
11: Con
9: un sacco di merda.
11: Con la puttana mamma da bastardo, te spacco lo culo, petto di merda.
9: Molto bello, molto articolato.
11: Fame,
9: però...
11: coglione.
9: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
11: mamma
9: fra
11: Michetti. Mamma puttana,
9: guarda,
11: coglione.
9: Sì, abbiamo capito, sì, non ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michetti
11: lo
9: e Gualtieri.
11: Lo vedo male, effetto di merda.
9: Quindi pensi che vincerà chi?
11: Gatto.
9: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili, capisci qual è la differenza?
11: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
9: È impossibile, l'erba grama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
11: Bastardo.
9: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena, andiamo a Modena, dove c'è Paolo, andiamo a Modena.
7: Che dici un cane che è tutti comunista.
9: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque, eh?
7: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
9: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani, eh?
7: Perché come si fa a votare la sinistra, vabbè.
9: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
7: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
9: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, aspetta, con calma, perché questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
7: Perché si è venduto.
9: A chi si è venduto?
7: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD.
9: Come? In che senso? Argomenta, perché è cioè, una accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
7: Lui che bambino nervoso solo a pensare, ma perché Salvini? E chi è per con gli altri là travestiti, come si chiama? La ignoranti Stefano Andrea Grillo.
9: Sì, Movimento 5 Stelle, ma c'hai una passione tu per i travestiti, però non è che ti piace ogni tanto andare a fare pizza al culo.
7: No,
9: vai a fartelo pizzare al culo tu.
7: Ascolta, denti gialli.
9: Sì.
7: Dai, non ho per i coglioni.
9: E non lo so, tu parli solo di travestiti. Stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
7: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il Busone per prendere nel culo dal PD. Ci sono venduti.
9: Però vedi che torni sempre su questo punto. Secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarla al culo?
7: No, sono un artigiano e pega il tasso. E siamo convenuti una massa di ignoranti.
9: Sei un omosessuale
7: represso.
9: Omosessuale represso? Sei un omosessuale represso? Sei represso? Sei Zan, tu sei Zan.
7: Ma va cagare, Zan.
9: Tutta quanta la destra italiana su un cumulo di incapaci.
7: Si è venduta, ma si sono venduti.
9: Un cumulo di incapaci di Novax. Destra italiana, tutti Novax.
7: Io sono di destra, ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco di... Sono per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
9: Ma la colpa è di Salvini però?
7: Un buon 80%.
9: La Meloni invece, la Meloni ti piace la Meloni?
7: Gollum mi piace un po' meno.
9: Gollum? Perché Gollum? Perché Gollum?
7: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Dire che i capitoli Guelan. Tiragli dei capelli, uguale.
9: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba dei Gollum, ti giuro Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare a produrre per il paese dei comunisti.
7: Ma va a cagare.
9: Ciao Paolo, ciao.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
3: Dai, smettila di dire cazzate. Sono 4 anni che provi e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine. E poi siamo stronzi come prima.
2: Eh no, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
3: Speriamo, dai.
2: Vado, lo inculo e torno.
4: Ehi, infatti.
3: Allora, com'è andata?
2: Ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
3: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
2: Eh no.
3: E la boccatessa?
2: Se l'è scopata.
5: Carisma livello God.
6: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
7: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
8: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino.
6: Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
7: Wow, che bomba, grazie, lei è un professionista serio.
8: Allora, seguite la strada e siete serenissimi.
6: Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500.
7: Dai, al rifugio!
6: Al rifugio! È l'ultimo che arriva, paga il tartufo!
4: Ehi, infatti...
9: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della Protezione Civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
10: Io gli avevo detto di evitare, anzi, gli ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto. Con ste bici mica ci puoi andare sul cervino. Ma la gente non ascolta i consigli mai.
5: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
6: Che fai, Johnny?
11: Sto cercando le mie stock in borsa.
6: Ma da quando fai trading online?
11: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
6: Wow, allora sei ricco, cazzo.
11: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
6: Figa se sei stato lungimirante.
11: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro.
4: Ehi, infatti.
6: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
11: Anche voi non funzionano più i telefoni?
7: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più, qui non funziona più un cazzo.
6: Guardate in alto il sole.
7: Ma mio Dio.
5: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà. Figa che lungimiranza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della Leotta, mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
13: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave della società, come i mendicanti storpiolotti. E vedremo infine come verranno realizzati umanoidi con le handicappazioni e come verranno programmati per essere in tutto e per tutto dei mangaloni handicappini, così da poter svolgere la funzione per cui sono stati progettati, ovvero il mendicio. Tu baci me, che bacio lui che bacia me. Una frase celebre di una canzone tormentone estivo della famosa cantante Annalisa. Ma anche il tremendo specchio dei tempi dove la promiscuità sessuale diventa una bandiera di libertà, trascurando il vero significato intrinseco in queste strofe, ovvero la divulgazione della cultura della mononucleosi mania. Sarà la cantante Annalisa leader di una setta di malati di mente? Il tonno pinne gialle ha veramente le pinne gialle? E perché? Forse per moda? Faremo un viaggio nelle profondità marine alla ricerca dei negozi dove alcuni pesci e mammiferi comperano i loro outfit per comprendere se sia solo un fenomeno passeggero oppure se presto vedremo delfini sciarpa verde, balene cappello blu e pinguini in perizoma. Sì, perché lo sanno tutti che i pinguini sono un po' finocchioni.
12: Sì, sì, è vero, lo sanno tutti che i pinguini se lo pizzano sotto la coda con la scusa dei maschi che rimangono a covare le uova al posto delle femmine che vanno a caccia. Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei frocio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
13: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
14: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
13: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
14: Oh!
13: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
14: Mannaggia, devo cagare. Questa cespuglietta, ecco.
13: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
14: Oh!
13: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
15: Chi sti facende?
14: Oh!
13: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
15: Chi fai a dietro luci spuglie?
14: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
15: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
16: Sapiens anche detta.
14: Ammazza, che fica lei, eh.
15: Ti piace?
14: Sì.
15: Non la vuoi avere?
14: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
13: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
15: Che tu non sei voluta, io sono voluta.
14: No, sono voluta anche io.
15: Ma che, guarda che faccia che tiro.
14: Vabbè, quella è la fronte, serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
15: Ma pur dalla pioggia ti ripari con la fronte.
14: Oh, fatte cazzo tu che sto cagando.
15: Non vuoi?
13: Le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
14: Senti, ma Ma sono tutte così le rette.
15: No, queste non c'è.
14: Pure.
15: L'altra so più figa ancora.
14: Minchia.
15: No, minchia lo dico io che mi ha toccato lo chess.
13: Il Sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
16: Uè, Gaetan, guarda com'è brutta questa muccola, guarda ma che fronte che c'ha. Oh. Gli tocca terra tra un po'.
14: Che cazzo?
15: Non si prende in giro il mongolato.
16: Oh. Guarda, fagli vedere come mi impecore, così capisce come si fa.
14: Oh, ma che state facendo roba mentre sto cagando?
15: No, è un documentario.
13: Quindi il Sapiens ha un arco, un pugnale di avorio, una lancia di denti di animale, mentre il Neanderthal possiede solo un bastone acuminato che usa anche come appoggio per cagare.
15: Così ti evolva pure tu.
16: Ti mostriamo come si fa.
14: Oh, basta prendermi in giro che adesso te ne tiro uno che ti spacco quel bel viso che hai.
15: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
14: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
15: Hai fatto colpa da solo!
14: Ma che cazzo di evoluzione avete fatta voi?
16: Io tengo pure le lentarelle a contatto!
14: Pure, l'hanno già inventate quelle vostre!
16: Azzurre!
14: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
15: Perché siamo mongolati! Io sono evoluto!
13: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
14: A chi, mongolati? Scemo o scemo?
15: Scemo, scemo a me!
14: A te, scemo!
15: E io te spada! E te di spada!
14: Madonna, quante ne hai?
15: Sono piene!
14: Crepa dentro la mia merda!
13: E con questo esemplare, i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens con tutta la loro brutalità avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi, che mondo sarebbe?
12: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda. Io lo preferisco così, con tanta fica come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.
17: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai?
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
2: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: torna il Wender, tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate, perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Oh. Ah. Godi. No. No.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wendler insieme a voi con le voci di Jürgen. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, yeah, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen col volume.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi. No.
1: Pronto?
2: Ah, fa mio per bene.
4: Sì.
2: Ah.
4: Pronto.
2: Godi. No.
4: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio.
1: Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
5: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
5: Oh, sì, rispondi.
1: Pronto.
5: Brava piccola.
1: Chi è?
5: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fanuber.
1: Tromba palle, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: Formatore, a me non mi serve niente, senti. Arrivi.
2: Ha voglia di ciao. La signorina Elgan.
1: Ciao, ciao.
5: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scucci le scatole, ma che telefono? Mo telefono la polizia, sa? Ha capito?
2: Godi, godi. Oh. Bene.
6: Pronto?
2: Chi è?
6: Pronto?
5: Brava piccola.
6: Chi è che parla?
2: Ah, Fanio per bene.
6: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
6: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fanuber. E ha voglia di entrare la signorina Elgan, Fanuber?
6: Sento, vai a quel paese.
2: Bene. Ha voglia di entrare la signorina Elgan, Fanuber?
6: Sento, vai a quel paese.
2: Bene.

0: von Huber, bene. Allora, caro von Huber, è in forma maggiore?
1: Come in forma?
0: È in forma maggiore?
1: Ma che cosa va cercando?
0: E ha voglia di installare qui la signorina Elgan von Huber?
1: Senti, io non capisco.
0: Bene.
2: Cosa c'è?
0: Gadi.
2: Capire cosa c'è, ma chi è lei? Scusa,
3: Oh. Ancora lei.
2: Chi è lei?
3: Guarda,
2: come si chiama?
0: Von Huber. Von Huber.
2: Senti, io chiamo la polizia e infatti metti il telefono sotto sequestro. Hai capito? Ma.

0: Ciao bestie di Satana! Fate uno scherzo a mio padre, Carlo. Dopo una vita di sacrifici, finalmente sta per coronare il suo grande sogno di scalare il K2. Per pagare l'agenzia di viaggio, gli ho prestato il mio conto Revolut perché la sua banca chiedeva una commissione più alta. Il pagamento è andato a buon fine, ma lui, che è un cazzo di boomer, è in paranoia perché non si fida delle transazioni digitali. E qui entrate voi a gamba tesa per rovinargli la festa. Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Sì?
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Tenente, la chiamo da Revolut Italia.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Io la sto chiamando per un movimento tra Unicredit e Revolut Italia, contabilizzato il 24 e 27 aprile del corrente anno. L'importo è 496,50 euro. Ok, allora io la sto chiamando perché è stato rilevato un'incongruità da parte dell'antiriciclaggio. Volevo sapere, se fosse possibile, di che cosa si tratta e che
1: si
2: cosa...
1: tratta di un pagamento di un anticipo di un viaggio che farò a giugno in Pakistan, coperto da relativa fattura.
2: Il problema sta proprio qua, nel senso che i due istituti di credito in questo momento hanno interrotto la pratica per un problema legato all'antiriciclaggio. Lei ha compilato ultimamente il modulo antiriciclaggio sul suo home banking?
1: Perché devo compilare per 496 euro? Ma qual è il problema? Cioè, io ho pagato, basta. Se vuole le mando la fattura e glielo dia. No, ma perché devo compilare l'antiriciclaggio? Ma questi non hanno un cazzo da fare, guarda. Va bene.
2: Scusi.
1: Che si occupano dei movimenti di miliardi, non di 496 euro.
2: Scusi, non ho capito. Non ho capito perché se la sta prendendo con me. Io sono un funzionario.
1: No, io non me la sto prendendo in generale, questa situazione in generale, quindi mi scuso.
2: Il problema è che se i due istituti di credito non sbloccano l'antiriciclaggio, il suo versamento risulta annullato e quindi lei potrebbe perdere la prenotazione per il suo viaggio. Questo è quello che può accadere.
1: Mi dica cosa devo fare, a chi devo inviare questo modulo antiriciclaggio, come lo devo compilare, non so cosa fare.
2: Lei ha un home banking?
1: Sì.
2: Ok, il conto Revolut.
1: No, è di mio figlio, ho utilizzato quello di mio figlio.
2: Ah, ecco, allora il problema potrebbe essere legato ai movimenti bancari di suo figlio e non ai suoi.
1: Probabilmente, mio figlio ha pochissimi movimenti bancari, per cui vabbè, quindi deve farlo mio figlio.
2: Sì, deve farlo suo figlio, ma le spiego. Una volta compilato il documento antiriciclaggio, ci sono prima di tutto delle tempistiche che vanno dai 30 ai 90 giorni. Ora io non so quando deve partire lei per il Pakistan.
1: Il 25, il 23 giugno. Vabbè, ma senta, se quello non riceve i soldi glieli porto io in nero e finiamo tutto. Comunque,
2: mi scusi, allora, due cose. Allora, la telefonata è registrata, quindi
1: sì,
2: ovviamente
1: non ho nessun problema, vado anche in galera per queste cose, mi dica.
2: Mi perdoni, non vorrei mancare di rispetto, ma questa attitudine nei miei confronti non mi sembra corretta. Io sono qua,
1: lei c'ha ragione.
2: Sono qua
1: ragione
2: per darle una mano e lei spara, io vado anche in galera, cioè non mi sembra rispettoso. Non va bene per niente.
1: Non va bene. Adesso stiamo. Allora io mi scuso. Se vogliamo.
2: E siamo a due, è già la seconda volta che

0: Si scusa in una telefonata di 8 minuti. La invito a riflettere sul suo contegno.
1: Sì, ok.
0: Dopodiché c'è un problema con il conto Revolut di suo figlio. Ci sono dei movimenti poco chiari. Questo ha allertato l'antiriciclaggio. Ora, io non so quanto lei conosca la vita di suo figlio, ma c'è qualcosa che non va e quindi io non posso autorizzare il pagamento. Le sto dicendo, se lei vuole partire per questo viaggio, in questo momento la situazione è complicata.
1: Va bene.
0: Ok, comincia a valutare l'ipotesi di spostare la data di partenza, perché la situazione...
1: No, scusi, adesso va bene, considero l'ipotesi. Scusi, io ho difficoltà però poi a capire. Può darmi un secondo che certo. Parlo con mio figlio?
0: Cioè, o lei addossa la responsabilità di
1: ma perché ma io non so che pagamenti faccia mio figlio, magari... con Revolut o meno. Ha fatto 2 o 3 pagamenti e poi mi ha fatto il mio perché ce l'aveva.
0: Certo, dipende da chi ha fatto questi pagamenti. Le faccio un esempio che sicuramente non è calzante, ma per farle capire. Non è sicuramente il caso di suo figlio, ma potrebbe succedere per una cosa del genere. Suo figlio si è comprato l'anfetamina in Perù e Revolut vede un movimento poco chiaro su un conto segnalato e fa scattare l'antiriciclaggio. Questo è quello che succede. Cioè, o si assume lei la responsabilità e non parte, o scarica la responsabilità su suo figlio e...
1: No, io parto ugualmente, non mi interessa.
0: No, lei non parte.
1: Perché non posso partire, scusi?
0: Lei verrà segnalato all'agenzia.
1: All'agenzia. E quindi?
0: L'agenzia di viaggi, secondo lei l'agenzia di viaggi si porta dietro una persona segnalata per frode bancaria? Non lo so, non so. Cioè,
1: no, ma scusa,
0: non so che agenzia sia.
1: No, non ho capito, io va bene. Io veramente non capisco questa cosa. Non capisco.
0: Cosa non capisce? Mi scusi, lei è segnalato per frode bancaria. E secondo lei.
1: Frode di... Va bene. Ok, sono segnalato per frode bancaria. Scusi, mi dia un secondo.
0: Certo,
1: mi dia un secondo.
0: Certo.
2: Non hai mai
0: usato. Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco,
1: pronto.
0: Sì.
1: Allora, io ho sentito mio figlio. Mio figlio ha detto che questo conto Revolut l'ha usato forse una volta per comprare un biglietto del Como. Quindi allora, non l'ha mai usato, non ha mai fatto pagamenti,
0: no,
1: è un conto.
0: Non è quello che ho qua. Io qua ho transazioni totali solo nell'ultimo trimestre, ho transazioni intorno ai 1900 euro, 1937,28.
1: No, non è il tuo conto.
0: Scusi, non è il suo conto, ma abbia pazienza, mi scusi, le do i dati.
1: Sì.
0: Residente a
1: allora
0: via Santa. Sto parlando, signor Mabro, porca puttana.
1: Sì. Allora, sì, guarda. Tu dici mio figlio. Tu hai pagato negli ultimi mesi 1900 euro.
2: Questa meno risulta.
1: A lui non risulta. Se qualcuno utilizza il suo conto corrente, non lo so.
0: Ok, allora mi può passare. Mi passi cortesemente suo figlio.
2: Sì, buongiorno, mi dica.
0: Hai capito chi sono?
2: Allora, io le dico, ho pagato ieri 1900 euro per il vinile dei Depeche.
0: Ok, quindi
2: conferma?
0: Glielo dica lei a suo padre, gli dica a lei cosa sta succedendo.
1: Pronto. Cos'è che ho comprato?
2: È la situazione che sei sullo Zodi 105.
0: Ma porca puttana!
1: Porca
0: Carlo Sergio! Porca puttana, Carlo Sergio! Ti sei fatto fregare!
1: Mi sono fatto fregare, cazzo! No, ma stavo mandando via a fanculo, guarda.
2: No,
0: vabbè, è già tanto che non hai bestemmiato, dai Carlo.
1: No, perché mi so controllare. Stavo veramente, però vabbè.
0: Ci sei cascato come un coglione, Carlo!
1: È vero, confirma. Ciao, poi sentirò.
0: Ciao Luca, sei un grande, ciao.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
3: Figa, sì che no, sarà un Boeing.
2: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
3: No! Figa, ma che no, salta in aria!
2: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
3: Me sto qua tranquillo che devo aprire i cocchi.
2: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
3: Cenere di merda, ma che no!
2: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione. Anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle, e proprio vicino a Grug, dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
3: Figa, ma che no, è calda sta roba! A che cazzo serve?
2: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
3: Ma va? Dov'è finito il sasso?
2: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
3: Ah, ti spengo io, bastard.
2: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
3: Figa, ma che no, sembra Raffaella Carrà!
2: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
3: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
4: A cosa serve?
3: Cazzo ne so, vieni qua a fare domande inutili. Cioè, tu hai detto che è calda, ma non è che devi rompere il cazzo.
2: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
3: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
2: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
5: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
3: Bo.
5: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
3: Ma Bo.
5: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
3: Bo.
5: Nessuno l'ha visto?
3: Bo.
2: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
5: Ma chi l'ha visto?
3: Bo.
5: Sì, mi papà si chiama Bo. L'hai visto?
3: Bo.
2: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!
0: Lo Zoo di 105.
6: Complotti complottosi!
7: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che secondo alcuni sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
8: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
7: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a... Jim Carrey.
2: sfumeggiante.
4: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia, per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
7: Le persone furono messe a tacere, tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
4: Quella notte, il manager di Jim Carrey venne da me per uccidermi. E ci riuscì! Ma fortunatamente sono sopravvissuto.
9: Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes jig, jiggy, boom, jig, jiggy, boom.
7: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare d'indizi su quanto avvenuto in quella drammatica notte, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
10: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
7: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
11: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
7: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
11: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
7: Si dice che 3 indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
12: Bingo!
7: Ma non basta? Guardiamo cosa è successo pochi giorni fa ai César Awards.
13: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti esattamente come quando io mi faccio di eroina.
7: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
14: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille e vestite da gara?
15: Amore, sì. Quando ci sei avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
14: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
15: Spumeggiante! Cazz, cazz!
7: Cazz, cazz, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo, qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
16: durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.

0: lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono di nuovo qua, afforbendo le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo. Ovviamente ringrazio lo sponsor Mozzarella Fanta Carolina per una cena latticina.

0: carnevale, ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta, forbice, faffo. Ieri le storie teve sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei movie cifti della Madonna. Perché faremo e faremo in montagna fa freddo, però è meno umido. Arriva è brutta, però comunque io me la farei. Non tocca a voi. Io lo fo, che lo fo, follo anche quello, anche quello, anche quando il gomito che fa contatto col piede. Ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll, un artista veramente per i trend, signore e signori, Francesco Guccini. Ma tu che caffo fai? O fai fra feffo Buffini?
1: No, sono il Celtrone!
0: Vabbè, però la R la piffi che anche tu fai cantare!
1: No!
0: E vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo, che solo a vederti mi ha asciugato la minchia! Valerio il Falfon!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: Va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, da causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso.
0: Oddio, ma
1: godo molto di più a giocare le piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Non vuole anche aiutarti.
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo.
1: Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo dico?
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso. Sto qui ad ascoltare, un vero cesso.
0: Oh, ma figlio di puttana!
1: Mi piaceva far canzoni e bere vino, mi piaceva far casino, poi sono nato fesso.
0: È vero!
1: E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare.
0: Prego,
1: non ho più nulla da raccontare.
0: Basta.
1: E a culo tutto il resto.
0: Prego,
1: ciao Giova, sacco di merda!
0: Vaffanculo, peppo di merda, tu! Tornatene a Parma, graffone bastardo! Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Radio 105!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Anna? Cazzo parli, scemo? Sono Massimo di quarto.
3: Chi è, mi scusi?
4: Ho ordinato delle... come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
3: Ehi,
4: sei partito troppo aggressivo con tutto queste N. Non ho cosa. L'hai fatti o no? Che è una settimana che sto aspettando.
3: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
3: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me le hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
3: Ma chi è? Io non capisco chi è.
4: Ti prendo, alzo, ti bevo come una bustina di gas.
3: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi di quarto! Mi dovevi fare i tramboli anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la concia, 50 euro ti ho dato. E ti devo anche bastare.
3: Ha sbagliato numero, che io non so, a me ma da niente.
4: Ma tu non
3: io
4: sei...
3: Io so falegname via.
4: Ah, non sei Ciccio Maremma?
3: Non so tonto, imbecille, non so tonto, non so Ciccio Maremma, so
4: cazzo
3: fiorino,
4: di merda,
3: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo!
1: Tamarri!
4: Pototo? Pronto? Quanta pazienza che ci vuole al mondo. Pronto?
5: Chi parla?
4: Capito. Io Paolo, io Massimino, io terrestre. Tu arrivare da pianeta, testa di merda? Richiamo lo stronzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Adenoidi. Però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile. Computer portatile.
5: Ma
4: tutto sdraiato sui tasti, lo richiudo e tu ci stai perfettamente. Hai
5: chi
4: capito?
5: Parla?
4: Foglio
5: non
4: di
5: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimo di quarto, scemo pagliaccio.
5: Mac,
4: fai ver. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
5: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare, come cazzo si chiamano? Gli allunga. Devo mettere i trampoli, braccia e gambe.
5: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria. Non le sto fanno mia questi lavori.
4: Ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, lo sai?
5: Ma qui non è qui che fa questi lavori, non si fanno noi.
4: È stupendo. Te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in.
5: Mi scusi, ma non posso trattenermi, sono qui a fare.
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
5: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa. Mi scusi, ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica il legno.
5: No, ma non le fai.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
5: Forte genere, mi scusi ma non mi posso trattenere, abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta, che ti è partito con una sega circolare. Ignoranti di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
1: Tamarri.
6: Allora, già sento rumore che se mi rispondi male ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
7: Chi è?
6: Sono Giovannino. Sei falegname?
7: Sì, non ho capito chi è.
6: Ma la puttana madre, mi senti?
7: Io ti sento, sono il figlio.
6: Buonasera, ciao, senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli, tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma che cazzo stai segando là? C'è un rumore?
7: Sto piallando.
6: Ah, stai piallando, ti puoi fermare un secondo? Coglione!
7: Aspetta un attimo, passo mio padre, un attimo.
6: Passami l'altro testa di minchia.
7: Pronto?
6: Pronto!
7: Mi dica!
6: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Abbiamo due gambe, possiamo...
7: Cosa?
6: C'hai?
7: Quattro allora.
6: Quattro, sì, quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì coi piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
7: Vediamo, dai.
6: Oh, ma devi rispondere, mica ti devi velocizzare, figa.
7: Dai.
4: Aspetta che devo dire una cosa io.
6: Aspetti,
7: Non ti sento più.
6: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
7: È tuo cugino?
6: Sì. Ti faccio
7: come si chiama?
6: Massimino, che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai? Oh, te lo passo.
4: Ah!
6: Hai sentito?
7: Che messo è? Scimmia quello.
6: No, no, è proprio lui, si chiama Massimino, senti? Hai sentito?
7: Ah,
6: sì. Lui parla solo così. Quindi quando viene, se lo senti fare questo verso, ecco, è normale, lui parla
7: è
6: così.
7: È lui.
6: Ma dimmi un po', secondo te è fattibile Pinocchio?
7: Anche sì, certo.
6: Allora, ascoltami bene, ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
7: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
6: no,
7: ce l'hai grosse,
6: no,
7: le mani te le
6: facciamo. Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo, in fondo mi fai delle mani di legno ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi,
7: Sì.
6: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo, ti saluto. Quando è che devo passare?
7: Vaffanculo! Stronzo.
6: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
4: Sei svegliato
6: alla fine. Cosa è successo?
4: Ma vaffanculo.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
10: ha
9: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella.
9: L'uranio. Un poverito.
10: Cotechino.
9: Eglia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciami se.
10: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È
10: direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
5: Va bene.
10: Lo sport.
5: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
10: Ecco.
7: Glauco! A tavola che conto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
7: Dai,
10: ma tu,
7: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
10: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
5: sì,
10: sono
5: ecco.
10: Quello della cancra,
5: sì.
10: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
10: Allora, sono
5: ma lei che si scusi,
10: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano.
10: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
10: No.
5: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: fare
10: la
2: cacca.
10: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
10: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
10: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Complotti complottosi!
4: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
11: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso, ma io che ero già saggio non ci credevo e mi son detto:
12: e se fosse un'astronave?
4: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'Arcadia dei camionisti, gli autogrill. Un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
13: Dentro l'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
4: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
14: Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto... Non hai testimoni, nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire, proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
15: No!
14: Scusate.
4: Esatto, la debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
11: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi Toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
4: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
16: Stavamo viaggiando lungo l'A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermate all'autogrill.
17: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone, che era oltre ogni fantasia, veramente maxi. E ci siamo dette:
16: è conveniente,
17: è enorme,
16: ci dura tanto,
17: ce lo meritiamo.
16: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
17: Amo, sì.
16: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
4: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace, a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
17: Esatto! Maxi confezione!
4: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il Toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga 1 metro, pensaci: questa esiste solo qui, non posso perderla, perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato, sempre. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa a tutta un attimo, scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci,
8: Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, 25-26 gennaio, sciopero dei benzinai. Sciopero dei benzinai perché voi sapete tutti, ci sono stati questi aumenti sulla benzina perché il governo ha tolto lo sconto sulle accise e ha dato la colpa ai benzinai e gli ha chiesto di esporre fuori dal benzinaio il prezzo, diciamo, il prezzo giusto della benzina, in modo tale che il consumatore possa controllare di persona se il benzinaio banfa sul prezzo. E i benzinai si sono incazzati perché giustamente loro vogliono applicare i prezzi che cazzo gli pare a loro, visto che la maggior parte del pieno di benzina se ne va in tasse e accise. E voi state nella parte dei benzinai che scioperano oppure vi gira il cazzo e pensate che i benzinai siano l'ennesima casta? L'ennesima casta. Apriamo le linee, vai, benzinai, via. Andiamo da Mirko, Napoli. Che cosa ne pensi dei benzinai, Mirko? Vai.
4: Un branco di stronzi che ce ne vogliono andare a piedi nel culo.
3: Perché? Perché?
4: Perché? Perché sono degli stronzi di merda, ci hanno messo contro tutti. Ora faremo la guerra.
3: Chi?
4: Tutti contro tutti.
3: Tutti contro chi? Tutti chi? Faremo la guerra a chi? Di che cazzo stai parlando?
4: Tutti contro tutti, tutti contro tutti.
3: Tutti basta contro che, tutti. Secondo me tu che più che.
4: Basta che Napoli vince.
3: Sì,
4: vince.
3: Ma che cazzo me ne frega a me del Napoli? Dai, tu più che tutti contro tutti fai 5 contro 1, brutto segaiolo, eh?
4: Ma quando mai bruciati la merda, bruciati.
3: Perché? Perché dici queste parole brutte?
4: Se la merda, se la luce, bruciati.
3: Vabbè, perché? Perché insulti? Non hai argomenti?
4: Ma si iniziano a fare un culo tutto quanto.
3: Quindi la colpa di questi rincari della benzina è dei benzinai o del governo?
4: È del governo, del governo.
3: E allora perché cazzo ce l'hai coi benzinai? Incoerente, pazzo!
4: Bruciati la luce, bruciati.
3: Sì, abbiamo capito. Ma ti stai facendo di eroina? Cosa sei? In fila per il metadone?
4: Metadone.
3: Dai, va bene, allora fatti l'ultimo schizzetto e fatti trovare sotto una scala, ciao. Un altro! Andiamo da Saverio, va via, vai Saverio. Benzinai, che cosa ne pensi?
5: Ci sarebbero tanti discorsi da fare.
3: Facciamone uno prima che mi si coprano i coglioni di caramello, prego. Okay. Come un Mars, non mi trasformi il cazzo in uno snack al cioccolato, prego.
5: No, dai, per carità, assolutamente. Sono leggermente favorevole, ecco, diciamo.
3: Favorevole a cosa?
5: A una trasparenza sui prezzi, principalmente su quelli di autostrada, ecco, principalmente.
3: Ecco,
5: perché
3: ecco.
5: Mi è sempre interessato sapere come mai fosse così elevato il prezzo, ecco, semplicemente.
3: Ma secondo lei, il prezzo della benzina è elevato perché il benzinaio è figlio del zoccola?
5: Ma in questo momento è una speculazione, semplicemente.
3: Di chi? Chi è che specula?
5: Beh, principalmente viene fatta una speculazione su tutto quanto il discorso delle materie prime.
3: Quindi il benzinaio non ci guadagna a cazzo, perché se specula sulle materie prime, il benzinaio, poveraccio, è l'ultimo anello della catena.
5: Certo.
3: E quindi c'ha ragione il benzinaio a scioperare.
5: Io ho un'attività, quindi capisco perfettamente anche l'attività del benzinaio.
3: Ecco.
5: A me piacerebbe proprio avere un'indicazione in cui ci sono tutti quanti le relative voci.
3: A me piacerebbe leccare la topa a Jennifer Aniston. Vedi un po'. Però aspetta che strofino il microfono. Non è successo un cazzo. Un altro, dai, via. Andiamo da Alberico, vai, Alberico.
6: Non mi interessa.
3: Non le interessa. Ma lei ha il suggeritore, scusi, dove sta? Su un palco di un teatro? C'ha il suggeritore sotto. Che cazzo è? Jabba the Hutt col pupazzetto dietro che le ridacchia in un orecchio, eh? Chi cazzo è?
6: Conosci Tiziano, credo che lavora alla radio con te.
3: Ah, Tiziano, eh sì, chi non se lo riconosce Tiziano? Sì, te saluta tanto, eh?
6: Salutami.
3: È qua con me, mi ha detto salutami quel faccia de merda, mi ha detto, eh?
6: Salutamelo, ciao, grazie.
3: Sai chi ti saluta più di tutti quanti insieme?
6: Chi?
3: Sto cazzo, ciao. Ma tutti decelebrati a me, ma chi cazzo era questo? Sandro da Brescia, vai Sandro!
7: Ah, eccolo il merda bastardo! Mi aspettavo l'altura di coglioni il lunedì e ho detto, mi rompe i coglioni anche oggi quello lì.
3: Chi cazzo
7: dimmi
3: ti conosce? Ma chi cazzo ti conosce?
7: Dimmi,
3: ma chi cazzo
7: dimmi
3: sei?
7: Cosa cazzo vuoi? Dimmi,
3: abbiamo
7: dimmi,
3: mai
7: dimmi.
3: Mangiato insieme io e te?
7: No, non ci penso
3: abbiamo,
7: neanche.
3: Abbiamo scopato la stessa puttana.
7: No, mi scopo te.
3: Allora che cazzo di confidenza stai prendendo? Dimmi. Parliamo di benzinai, dimmi. Benzinai, stiamo andando di benzinai, lo sciopero dei benzinai, hai qualcosa da dire?
7: Penso che i benzinai non devono alzare troppo il prezzo. Però
3: cazzo, hai scoperto l'acqua calda, porca puttana, l'umidità nel pozzo.
7: Cazzo di merda, fammi finire di parlare.
3: Sentiamola la puttanata, dai.
7: Lo Stato ci incula a tutti con le accise.
3: Chi ci incula a chi? Tutti. Sai a cosa servono le accise? A cosa servono?
7: Appunto a un cazzo per
3: tu lo dici! Cazzo. Sei un ignorante bestia. Bestia. Se il torrente sotto casa tua esonda.
7: Guarda un sacco di merda, Cruciani, tu devi portare di te lo
3: non
7: giuro.
3: Non sai un cazzo.
7: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare le tue.
3: Allora io che guadagno onda.
7: Guarda un sacco di merda, Cruciani, tu devi portare di te lo
3: non
7: giuro.
3: Non sai un cazzo.
7: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare le tue.

0: Ho ancora fatto gli auguri per il nuovo anno, sono un po' preoccupato, 2 settimane che non lo sento. Colleghiamoci con l'amico mio, per favore, dai.
1: Pronto?
0: Amico mio, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Sto cercando l'amico mio, è già 2 settimane che non lo trovo, come mai non risponde al telefono?
1: Adesso non può rispondere perché non sto neanche a dirle il perché ha avuto dei problemi.
0: Mi dispiace.
1: Se ti serve qualcosa basta che mi dici.
0: No, volevo solo sincerarmi delle sue condizioni di salute.
1: No, è in ospedale, va, se vuoi sapere. Com'è che ti chiami, scusa, che magari dopo gli dico.
0: Giuseppe Bruciani.
1: Vabbè, Giuseppe, dopo
0: Giuseppe,
1: gli faccio sapere.
0: Sì, l'amico mio, digli, l'amico mio.
1: L'amico suo, va bene, comunque è in ospedale e... Diciamo che sta, tra virgolette, bene. Questa settimana sicuramente non si muove da lì. Quello che ha fatto l'ha fatto per salvare una signora, una
0: ragazza. Ma è un angelo questo ragazzo, è un angelo.
1: Sì, no, è stato bravo, è stato
0: grandissimo,
1: bravo,
0: rispetto e amore. Già prima lo amavo e l'adoravo come il migliore degli amici.
1: Ma allora c'è un'intesa tra
0: no,
1: voi?
0: No, c'è semplicemente un grande rapporto di stima reciproca e di amore che ci lega. Mi manda dei messaggi bellissimi come questo. E anche come questo, ecco.
1: Ah, perfetto, bellissimi. No, sì. Perché io sono suo caro amico e non mi ha mai parlato di te, Giuseppe. Ma
0: sì. Ma sono sempre nei suoi pensieri, sempre.
1: Ah, beh, sì.
0: Spesso si trasforma anche quando
1: sì,
0: è con me.
1: Magari richiamalo, prova a richiamarlo anche domani, che magari viene all'ospedale e gli tiri su un po' il morale.
0: No, di questo ne dubito. Magari aspettiamo che esca, perché non vorrei mai che...
1: Ok.
0: Un abbraccio grande.
1: Un
0: arrivederci.
1: Abbraccione, grazie mille.
0: Arrivederci, salve.
1: Buona giornata.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a parlare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo. Ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, lì diciamo che a livello estetico per fare questo programma ma ci siamo.
2: Sì, cioè in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, lì sto per vomitare.
4: Comunque, ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche... Un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.

0: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
1: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
0: Ok, ok, e cosa ti porta qui pipipipipipi che non mi fa un po' ridere?
1: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma che salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
0: Non penso di aver capito, che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere factor, Maremma imbufalita?
1: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
2: Ma bellissima, ma andiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
0: Guarda, Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
1: Io che sono Yannick capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
2: Bella questa, sì.
3: Il casting prosegue, tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
4: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12 Lab.
0: Interessante. Di cosa si occupa?
4: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
0: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
4: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua, senta qua.
5: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
0: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai, ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
4: Ma come dite? A me sembra, è perfetto.
0: Ma vai via, non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
4: Sputen, sfaten, prendeve tempo, ve ne pentirete.
3: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
6: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
0: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
6: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
0: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
6: Va bene, Mazzoli, mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
0: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
3: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
0: E voi chi siete? Cazzo minchia merda.
7: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
8: Lambrusco, sparare.
7: Sono d'accordo, socio. Sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
8: Lambrusco, banda, sparare.
0: Ma... sai che forse loro due...
3: Forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua, sta sempre da morire.
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Lo-Fi Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, parliamo di evasione fiscale e nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
5: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
4: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutto in contanti?
5: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
4: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
5: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
4: Mangia l'erba lungo il fosso?
5: Mangio l'erba, pesco del pesce, con la canna.
4: Scusi.
5: Assoluto, che sto mangiando una carta.
4: Lei dove vive? Assoluto. A Cro-Magnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno,
5: sì,
4: insetti,
5: sì.
4: Locuste?
5: Mangio le carpe, che ce ne poche perché me le portano tutti quanti i bulgari, i rumeni, i fiumi. Una volta c'erano tante carpe, pesci gatto, ranocchi, non c'è più niente.
4: Sì, nutri. Sì. Pesci siluro,
5: sì,
4: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
5: No, con la canna,
4: con la canna, sì, la canna se la fuma lei, a giudicare come cazzo parla.
5: Sì, anche quello,
4: sì. Lei con cosa si scalda? Con la merda secca?
5: Certo,
4: sì. È una persona.
5: Ma lei di dov'è?
4: Ma che cazzo gliene frega lei?
5: Solo delle domande. Di dov'è lei?
4: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
5: Lei mi fa delle domande,
4: sì.
5: Io le ho risposto, gliene ho fatte una.
4: Sì.
5: Lei di dov'è? Mi
4: di Roma,
5: risponde.
4: Di Roma.
5: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
4: Quindi lei, oltre che essere Neanderthal, è anche razzista. Pronto? Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
6: Mi fa pagare in nero?
4: Sì. Lei si fa pagare in nero?
6: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
4: Sì.
6: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
4: Chi sono? Le dica, chi sono?
6: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
4: È contrario a che cosa?
6: Alla fa lavorare in nero questa gente.
4: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
6: E che posso fare il nome di chi lavora in nero?
4: No, non mi interessa i nomi e cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
6: No, non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega a me.
4: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
6: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
4: Appunto, quindi bisogna che questa
6: allora che posso, che ne so chi è che lavora in me?
4: Compreso lei.
6: Ah, pure io, allora, sì. può venire a vedere, poi
4: sì.
6: Dopo poi vediamo,
4: quindi,
6: se io lavoro in me.
4: Quindi se tolgono i contanti lei è favorevole?
6: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto non ci sto capendo un cazzo di niente.
4: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta. Questo è proprio chiaro e palese. Lei dice un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
6: Ah, sono un analfabeta.
4: Sì, non sa neanche dirlo tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
6: No, per me è meglio si pagano qua la testa, magari la gente paga. Io credo che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
4: Sì. Quindi le lasciano.
6: Magari qua adesso viene qua, paga e sei meglio.
4: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè. Cosa fanno?
6: Come
4: segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso di.
6: Sì, qua tutta così la usano.
4: Sì. Beh, allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
6: No, è cretino, grazie, te ne hai bisogno di ambrosivo tu che sono cretino.
4: No, già lo sapeva di essere un coglione, sì.
6: Certo. È perché qui qua ti fregano così la
4: sì,
6: gente.
4: Ma scusa,
6: pure a te ti fregano così o no?
4: Ma
6: ti
4: mia,
6: fregano così.
4: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
6: Ah, lei è un genio.
4: E lei è un coglione, però, scusi.
6: Lei, io sono un coglione, sì, va bene, l'accetto. Ok, arrivederci.
4: Va bene, arrivederci. Chiudiamo con Modena, ascoltatore incazzato.
7: Penso che sia una grossissima puttanata.
4: Perché?
7: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
4: Sì.
7: Comincino loro, zio Cagnone.
4: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
7: Il 70% dei politici sono corrotti?
4: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
7: No, leggendo in internet social minchiate varie.
4: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, eh. Quindi...
7: può essere anche vero.
4: Sì, ma la fonte? Cioè...
7: ah, la fonte è Facebook e
4: cazzo, roba attendibile, quindi insomma.
7: Visto che in Italia il libro pilota è quello della Dreadelli, si capisce il livello culturale dell'italiano
4: sì,
7: medio.
4: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dreadelli?
7: Assolutamente no.
4: E allora che cazzo sta parlando, scusa?
7: Oh. Intanto
4: cosa?
7: Che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
4: Io dico il cazzo che mi pare. Perché bestemmi adesso? Perché bestemmi?
7: Partendo da tutti i... Come si dice? Porca puttana. Ah,
4: sì.
7: La famiglia Renzi indagata. Questo indagato, quell'altro indagato.
4: La famiglia Renzi ha indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
7: Va bene.
4: Non va bene, cioè lei ha detto una stronzata. Togliamo questa stronzata, faccio un altro esempio.
7: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
4: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
7: E mi rompono i coglioni a me se io voglio pagare in contanti.
4: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
7: No, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
4: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
7: Ok. Benissimo.
4: Cioè, lei veramente non è in grado di argomentare, cioè.
7: No, io sono in grado.
4: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore. L'ha conquistata con l'intelligenza.
7: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, allora non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, non diciamo cazzate. È lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
7: Ma che dai una pulita ai denti anche, dai, eh.
4: Sì, cosa...
7: Però ti do il numero del mio dentista.
4: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
7: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
4: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
7: Ma io lo so che sono coglione.
4: Non è che
7: ma
4: devi fare
7: Stanislavski. Ma ti devi rendere conto che lo sei.
4: Ma vai. Ti piscio in testa io, su, dai, lascia perdere.
7: Ma tu sei un povero sinistrale del
4: sì,
7: cazzo.
4: Perché? Perché? Spiega.
7: Ma perché te sei come quell'altro là, lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
4: Chi è? Saviano, il Terone.
7: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
4: Sì, ma che cazzo c'entra? I meridionali non si chiamano Terone.
7: Te sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
4: ma certo.
7: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
4: Cos'è le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
7: Ci vuole il Randello.
4: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
7: Ci vuole il Randello.
4: Ma il Randello.
7: Tornare agli anni belli, quegli anni 20,
4: sì.
7: Quando le cose che costruivano funzionavano.
4: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
7: no,
4: il giorno 2. Ma sì, da come regioni.
7: In prima fila.
4: Ma certo, perché è l'unico modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
7: no,
4: un represso.
7: Io non sono un represso.
4: Sei un represso che si sega sulla Dell'Ellis, dai, ciao.
7: No, ciao.
4: Repressione, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi. Noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.
2: Lo Zoo di 105.

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, certo che no, immaginavo nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo. Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità. Perché dirai che sei una sua figlia, semi-bastarda, nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno! Ma è orribile!
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza. Taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca madonna, che notizia! Così impari, impostore di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
3: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
2: Dobbiamo intervistare un alieno.
3: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
2: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
3: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
2: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
3: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?
2: Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
3: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
2: Sì, cazzo! Era facilissimo! E nessuno ci ha mai pensato, cazzo! Ero in casa che mi masturbavo con le foto della Davena e poi ho pensato, ma figa! Se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
3: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
2: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
3: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
2: Che ore sono?
3: Le 5.
2: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
3: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
2: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
3: Allora come viene?
2: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina.
3: Wow! Senti, mi viene un mezzo doppietto.
2: Cosa? Cosa? Cosa?
3: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
2: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
3: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
2: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
3: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
2: Amore.
3: Poi?
2: Mi ha risposto amore.
3: Ah... E poi?
2: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
3: E l'alieno ha anche un nome?
2: Caso, con la K.
3: E si chiama Caso Alieno?
2: Sì, esatto Priscilla. Si chiama Caso alieno come lo strumento musicale. Pazzesco.
3: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
2: Eccolo, è arrivato Casu Alieno e la sua Y Rosina. È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati.
4: Ciao, sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere. E lei chi è?
2: Lei è Priscilla e veniamo in pace.
4: E lo credo, ci vuole il suo tempo. E lontano da occhi indiscreti. Ci mettiamo comodi in macchina?
2: È un po' piccina per tutti e tre.
4: Eh no, io con le donne no, mi spiace. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
2: Priscilla!
3: Sì?
2: Ma... forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
3: Eh già.
2: Ma secondo te è un culatone?
3: Eh già.
2: E mi vuole fare il culo?
3: Già.
2: Ah.
3: Sì.
2: Quindi Cazzo Alieno era il profilo di uno che vuole scopare.
3: Sì.
2: Ok.
4: Allora amore, che si fa? Andiamo a...
2: A fanculo! Sì, a fanculo!
4: Ma come?
2: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, è Z morbida, S dura, ma vaffanculo, va.
1: Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: Invece non mai fede un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci devo un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao.
4: Ciao.
2: Salti.

0: Brem Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo messia? Io credo di no, che sono meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la varella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di squarto grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri Squarto Graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino, Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me la Lavo.
4: Sebastiana, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono nomi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai.
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Bene, bottana, bastarda, mi hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno, bottana. Ah, è forte la grappa di mattina, mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti?
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi ci telefonerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno. Masturbazione preterintenzionale. Ah, che è sto puzzo come di banale scimmio grande, gigante proprio. Uno... Ah! Ah! Minchia, un gorilla con giacca e sombrero! Ah! Le braccia, non mi strappare le braccia! Aia! Aia! Mi sono picchia pugna! Aia! Aia! Ma prego, basta! Mignona! Ah! Ah! Ah! Ah! No, ne prego il tuo culo, no!
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del Circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive il randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa maremma, canaglia Bologna stronza.

0: Una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao amici, e salve anche a te tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai.
3: Siamo nei mitici anni Ottanta e i ragazzi di tutto il mondo impazziscono per un film, Ritorno al futuro. Tutti vogliono una DeLorean. Tutti vogliono viaggiare nel tempo come Doc e Marty McFly.
4: Presto, Marty, alla macchina!
3: I film purtroppo furono solo tre, nonostante i produttori ne scrissero a centinaia. Beh, noi dello Zoo di 105 abbiamo ritrovato quei copioni e abbiamo deciso di pubblicarli solo per voi. Questo è Ritorno al futuro. La serie.
5: Papà!
6: Che succede, Marty?
5: Sto facendo una ricerca sulla Divina Commedia.
6: Con me marchi male. L'unica cosa che ho letto nella mia vita è...
5: Cosa, papà? Qual è l'unica cosa che hai letto?
6: No, niente, mi sa che non ho letto niente qua.
5: Beh, papà, io invece voglio leggere. Non voglio rischiare di diventare un ignorante.
6: Uè, infame! Stai dicendo che sono un ignorante qua, uè!
5: Non sto dicendo che sei un ignorante. Sto solo dicendo che al giorno d'oggi sapere le cose è sicuramente più utile di 30 anni fa.
6: Chi lo dice che conoscere la Divina Commedia può essere più importante di quello che so io? Scusa, Chi cazzo lo dice qua?
5: Perché tu che cosa sai?
6: Io so un sacco di cose.
5: Allora, che cosa sai? Sono curioso.
6: So borseggiare le vecchiette sul tram. Poi so anche riconoscere la bamba buona dal muro grattato.
5: Ok, papà.
6: So anche aprire i lucchetti delle biciclette degli altri. E poi so anche lubrificare i buchi dei culi.
5: Sì, ok, papà, va bene, basta così. Ok, sai un sacco di cose. Resta il fatto però che non trovo il mio libro della Divina Commedia.
6: Scusa, ma per caso era quello lì con la copertina azzurra?
5: Sì.
6: Quello con circa 3000 pagine.
5: Sì, papà, dov'è?
6: Ho usato il purgatorio per pulirmi il culo in bagno prima.
5: Ma papà!
6: Era finita la carta igienica. Vabbè, dai, il resto del libro è ancora qua, guarda, to. Aspetta, avanti!
7: Buongiorno, signori McFly.
6: Ciao, Doc, tutto bene?
7: Non proprio, sono un po' raffreddato. Avete un fazzoletto?
6: Sì, certo, to.
5: Ma papà, il mio libro!
7: Grazie. Che libro è?
5: La Divina Commedia. E ora non so come fare a studiarla per la mia ricerca.
7: La Divina Commedia, hai detto, eh? Forse il cliente che ho portato oggi può darti una mano. Vieni, Roberto.
8: Buongiorno a tutti, come va, eh? Vi piace il mio vestito nuovo, eh? Guardate qua, modello numero 4, Giuditta, eh? Ecco qua. Corro avanti e indietro, così, eh?
6: Ehi, hey Doc, ma chi è sto buffone di merda qua?
7: Lui è Roberto Benigni e vorrebbe tornare indietro nel tempo perché si è reso conto che studiare non serve a niente. Vorrebbe tornare ad essere ignorante per omologarsi a tutto il resto d'Italia.
6: Hai visto, Marty? Non serve un cazzo studiare. Per essere come tutti bisogna essere ignoranti, hai visto?
5: Signor Benigni, è sicuro di voler perdere tutta la sua cultura sulla Divina Commedia?
8: Vedi, giovanotto, la cultura al giorno d'oggi in un paese come l'Italia è un handicap. Non serve a niente. Quello che conta è avere tanti follower su Instagram, guardare le coppie in TV che fanno finta di litigare, mostrare le mammelle e gli orifizi anali a tutti per lavorare, eh? Funziona così.
5: È per quello che non ti vediamo più in TV.
6: Speri, fai bene la domanda. È per quello che non vai più in TV a asciugarci i coglioni con la Divina Commedia della minchia, eh?
8: Sì, è per quello.
7: Beh, ragazzi, non ci resta che portarlo indietro nel tempo e ritirarlo da tutte le università che ha fatto.
6: Dai, va bene, ma aspetto qua io.
7: Ok, Roberto, attento al gradino. Ecco, Marty, impostiamo la data 3 settembre 1980. Presto, andiamo!
6: Lo sapevo io che alla fine, a lungo andare, la mia ignoranza mi avrebbe ripagato. Guarda, dovrei ringraziare i miei genitori. se solo non li avessi uccisi per rubargli l'oro che avevano in casa.
5: Ecco, papà.
6: Beh, avete sistemato?
7: Sì, tutto è andato secondo i piani.
6: Finalmente. Quindi, comunque, se non rompe più i coglioni con la Divina Commedia, cosa fa adesso, Benigni?
7: Conduce un modestissimo TG sportivo di una piccola TV locale.
6: Ah, dai, vediamolo, sono curioso, vai.
5: Sì, lo metto subito, papà. Dunque, il canale si chiama Telenuovo. Ah, eccolo.
0: Amici, buongiorno e benvenuti. Cos'è che è caduto lì, porco? Chiudi quella porta lì, per favore, d***iale! Chi è che continua ad andare avanti e indietro, boia d***? Andiamo avanti, vaffanculo, porco!
2: Ritorno al futuro. La serie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità sulle